vedremo come risolvere questo esercizio ed in particolare ci avvarremo di MATLAB per poter risolvere questo problema cinematico inverso sfruttando un metodo analitico. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni che abbiamo due metodi per risolvere i problemi cinematici inversi, che sono i metodi analitici ed i metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici ci riferiamo a forme chiuse, quindi ci riferiamo a delle formule che noi possiamo prendere ed implementare per risolvere questo problema. Ci avvaliamo di MATLAB per il fatto che risolvere questi problemi a mano è piuttosto complicato, quindi appunto ci serve l'ausilio di un calcolatore, di un linguaggio informatico, in modo tale che possiamo risolvere questo problema in modo più semplice, quindi semplicemente programmando la risoluzione dell'esercizio, poi potremmo commentare il risultato. Bene, questa è la schermata di MATLAB e questo è l'esercizio e la risoluzione dell'esercizio che su cui stiamo lavorando. Allora, vedete qui abbiamo nelle prime tre righe, questi sono dei comandi che noi usiamo in MATLAB per, rispettivamente, con questo comando cancelliamo le variabili che abbiamo precedentemente istanziato, con questo comando chiudiamo le eventuali figure che appartenevano a software, a programmi che avevamo precedentemente lanciato, e con questo comando puliamo la command window. Bene, allora noi abbiamo i dati adesso del problema, che sono velocità pari a 2 metri al secondo, lunghezza cinematica del primo link 0.3 metri, lunghezza cinematica del secondo link 0.2 metri. Dopodiché abbiamo le coordinate di partenza e di arrivo, che sono x0 pari a 0.3, y0 pari a 0, x finale pari a 0 e y finale pari a 0.3, perché noi ricordiamoci che dobbiamo passare da 0.3, 0 a 0.3, quindi abbiamo appunto questo task cartesiano e abbiamo appunto anche la velocità costante che dobbiamo mantenere. Come possiamo adesso risolvere il problema della traiettoria scomponendo le due coordinate? Perché noi dovremmo poi compiere una traiettoria lungo x e lungo y. E dobbiamo calcolare quindi qual è la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse x e la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse y. Bene, abbiamo due modi per risolvere questo problema. Il primo modo è, per esempio, considerare il fatto che se noi consideriamo l'origine degli assi e il segmento dato dalla traiettoria, quindi quel segmento giallo tratteggiato, andiamo a costruire un triangolo isoscele, un triangolo rettangolo isoscele, perciò i due angoli alla base saranno di 45 gradi. Ebbene, essendo di 45 gradi, se proiettiamo i nostri 2 metri al secondo, che diciamo sono dell'ipotenusa, se li proiettiamo lungo x e lungo y, sappiamo che il seno e il coseno di 45 gradi sono radice di 2 su 2, perciò dovremo moltiplicare 2 per radice di 2 su 2, ottenendo radice di 2. Un altro modo per risolvere questo problema è quello che vediamo qui nel programma. Possiamo risolverlo calcolando dapprima la lunghezza che dobbiamo compiere, e quindi come facciamo a calcolarci la lunghezza totale del path che dobbiamo, quindi del segmento che dobbiamo compiere. Usiamo il teorema di Pitagora, quindi radice quadrata di x finale meno x iniziale al quadrato più y finale meno y iniziale al quadrato. Bene, questa è la lunghezza totale che dobbiamo compiere, quello che appunto in gergo si chiama path, quindi il percorso che dobbiamo compiere per poter raggiungere il nostro obiettivo. Bene, una volta che abbiamo la lunghezza del path, possiamo calcolarci il tempo che noi impieghiamo per compiere questa traiettoria, ed il tempo è la lunghezza L fratto la velocità V. Quindi questo sarà il nostro tempo totale, visto che appunto sappiamo che la velocità è costante. Fatto questo, a questo punto ci generiamo il nostro vettore dei tempi. In MATLAB dobbiamo, per poter simulare questo programma, dobbiamo prima di tutto calcolarci un vettore numerico che rappresenta i tempi, quindi dal tempo t uguale 0 secondi al tempo t uguale t finale. Quindi t0 sarà 0 secondi, il numero dei campioni
scegliamo noi un numero arbitrario, in questo caso io ho scelto 100, quindi

simuleremo il nostro robot facendo 100 step, e il vettore t sarà dato da questa scrittura, quindi da questo comando, lean space, quindi noi dividiamo in intervalli uguali il vettore dei tempi, partendo da t0, 0 secondi, arrivando a t fin che abbiamo calcolato precedentemente, utilizzando un numero di campioni assegnato e quindi in questo caso 100 campioni. Bene, abbiamo ora creato il vettore dei tempi, perciò calcoliamo la nostra legge oraria. La legge oraria sarà x di t pari a x0 più x finale meno x iniziale per t fratto t fin. Questa scrittura che vedete, punto, slash, indica in MATLAB la divisione tra array, quindi è un operatore che usiamo in MATLAB proprio per indicare la divisione element wise, diciamo, degli array, quindi elemento per elemento, quindi si divide il primo elemento dell'elemento del primo array per il corrispondente elemento del secondo array. Perché usiamo questa scrittura? E in realtà poi se vedete anche la Y ha la stessa identica scrittura, la stessa identica forma, perché ipotizziamo per esempio di essere a x a t uguale t0. Se siamo a t uguale t0, noi abbiamo questa scrittura che diventa x0 più 0 fratto t fin, e quindi x0, e che è quello che ci aspettiamo, perché noi all'inizio partiamo da x0. Se invece siamo al tempo finale, avremo x0 più xf meno x0 per t fin fratto t fin, quindi t fin fratto t fin fa 1, e quindi avremo x0 più xf meno x0. X0 x0 si semplificano, rimane solo xf, che è quello che ci aspettiamo, perché noi vogliamo partire da x0 e arrivare a xf. Quindi, nel mentre, quello che accade è che appunto noi incrementeremo in modo lineare questa coordinata x, quindi partiremo da x0, arriveremo a xf in modo lineare. Quindi, con questa scrittura possiamo appunto indicare l'evoluzione, la legge oraria del moto lungo x. Analogamente, con questa scrittura possiamo descrivere l'evoluzione dell'end effector, quindi la legge oraria, lungo y. Bene, a questo punto calcoliamo, anzi istanziamo i vettori delle soluzioni. Come vedete qui abbiamo q1, 1, q1, 2, q2, 1 e q2, 2. Perché io ho creato 4 vettori e non 2 come ci si potrebbe aspettare? Perché noi abbiamo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2. In realtà, se ricordate, noi per la cinematica inversa otteniamo sempre, per un robot 2R, otteniamo due soluzioni. Quindi esistono due modi diversi per compiere la stessa traiettoria dell'end effector, quindi la stessa traiettoria cartesiana. E infatti avremo poi, valuteremo anche queste due soluzioni e le commenteremo. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo creare due vettori per, quindi Q1 e Q2 per la prima soluzione e due vettori Q1 e Q2 per la seconda soluzione. Ecco perché ho istanziato, ho allocato questi 4 vettori. Bene, ora simuliamo il nostro robot. Come lo simuliamo? In questo modo. Prima di tutto facciamo un loop, un ciclo. In questo caso ho usato un ciclo for, quindi quello che andrò a fare in questo momento è quello di simulare l'evoluzione di Q1 e di Q2, quindi le due soluzioni Q1 1, Q2 1, Q1 2 e Q2 2, durante il tempo di simulazione. Per fare questo, appunto, utilizzo un ciclo for, chiaramente avremmo potuto utilizzare anche un ciclo while, probabilmente il ciclo for è più appropriato in questo caso, e qui andremo a calcolare la posizione nello spazio, sia nello spazio cartesiano, che ovviamente è già data perché l'abbiamo calcolata precedentemente, ma andremo a calcolare la posizione nello spazio disgiunti, quindi la configurazione nello spazio disgiunti di Q1 e di Q2 per le due soluzioni dentro al nostro ciclo for. Quindi, prima di tutto, cosa facciamo? Prendiamo la posizione x e la posizione y dell'end effector attuale, cioè dove vogliamo trovarci in questo momento lungo la traiettoria. Chiaramente, se siamo all'inizio del ciclo for, il tempo che stiamo considerando è t uguale 0, e quindi t uguale 0 dovremmo trovarci in x0, y0. Analogamente, quando arriveremo alla fine del ciclo for, saremo in t fin e quindi ci troveremo in xf, yf. E quindi in questo caso, dipendendo dal tempo
tempo in cui siamo.

che è dato da questa variabile i, che è un indice, noi selezioniamo la posizione x, quindi la coordinata x e la coordinata y desiderata dell'end effector in questo momento. Bene, a questo punto implementiamo la nostra cinematica inversa. Se ricordate, per implementare la cinematica inversa con il metodo analitico per il robot 2R, dobbiamo risolvere

Q2 per la seconda soluzione, che sarà dato da radice quadrata di 1 meno coseno 2 al quadrato. Questa è la prima soluzione, mentre invece la seconda è col segno meno, e quindi sarà meno radice quadrata di 1 meno coseno quadro di Q2. A questo punto, dato il seno del coseno di quest'angolo, possiamo trovarci Q2 nei due casi, che sappiamo che si può calcolare con l'arco tangente 2, quindi arco tangente 2 di seno, virgola, coseno, sia per il caso 1 sia per il caso 2. Ricordiamo che in entrambi i casi il coseno è identico, quindi quello che cambia nelle due soluzioni è solo il seno. Chiaramente questo angolo sarà differente da questo angolo. Quindi ricordiamo, la funzione arcotangente 2 è una funzione che prende in input due valori, il primo valore sarà il seno di un angolo, il secondo valore è il coseno di un angolo e restituisce il valore dell'angolo che stiamo considerando. A questo punto ci serve calcolare il determinante di una matrice, che è la matrice che appunto abbiamo visto quando abbiamo studiato la cinematica inversa in forma analitica per il robot 2R, che è dato da L1 quadro più L2 quadro più 2L1 L2 coseno di Q2. A questo punto possiamo calcolarci Q1 per la prima soluzione, come l'arco tangente 2 di PY per L1 più L2 per coseno di Q2 meno PX per L2 per il seno di Q2 per la prima soluzione, fratto il determinante, questo sarà il seno dell'angolo che stiamo cercando, e il coseno dell'angolo sarà questo, Px più L1 più L2 per coseno di Q2 più PY per L2 per seno di Q2 soluzione 1, fratto determinante. Analogamente la soluzione 2 sarà la stessa cosa, quindi la formula è esattamente la stessa, la cosa che cambia è che non userò più il seno della prima soluzione, l'angolo della prima soluzione, ma quello della seconda soluzione. Bene, a questo punto abbiamo entrambe le variabili disgiunto per le due soluzioni, quindi abbiamo quattro valori. Abbiamo Q1 per la prima soluzione, Q2 per la prima soluzione, Q1 per la seconda soluzione, Q2 per la seconda soluzione, che andiamo poi a salvare in questi vettori che avevamo precedentemente allocato. Bene, a questo punto possiamo calcolare la cinematica diretta del robot, che sappiamo essere la seguente. Questo lo andremo a fare per motivi grafici, perché poi a questo punto noi vorremmo andare a plottare, quindi a graficare i robot, quindi diciamo l'evoluzione nel piano cartesiano dei due angoli, e quindi anche vorremmo vedere graficamente cosa accade dico due robot perché sono due soluzioni, in realtà il robot è lo stesso, ma essendo due soluzioni, quello che poi vedremo nell'animazione che sto per mostrarvi è che avremo due robot che si muovono lungo il piano. Bene, questo quello che vediamo qui in questa parte di codice è semplicemente un metodo grafico per mostrare a video quello che abbiamo. Quindi una volta che abbiamo salvato le soluzioni, perché ricordiamoci che prima avevamo un ciclo for, quindi questi calcoli che abbiamo visto vengono effettuati ad ogni passo del ciclo for, e alla fine avremo le nostre traiettorie, quindi avremo quattro traiettorie, vi ripeto ancora, Q1, Q2, prima soluzione, Q1, Q2, seconda soluzione. Bene, adesso non entro nei dettagli di questa parte di codice, perché in realtà qui abbiamo soltanto dei comandi grafici, e andiamo adesso a mostrare la nostra simulazione. Quello che vedete in questa animazione sono le due soluzioni che abbiamo calcolato. Vedete, la linea tratteggiata rappresenta il path che dobbiamo compiere, e i due robot rosso e blu sono esattamente le due soluzioni che stiamo cercando. Quindi vedete che questo robot blu e questo robot rosso si sono mossi in modo differente, ma per entrambi l'end effector che si trovava qui ha compiuto questo path che vediamo, quindi questa linea tratteggiata. Quindi abbiamo risolto il nostro problema di cinematica inversa in due modi possibili, perché sapevamo appunto che abbiamo due possibili soluzioni per questo problema. E qui vediamo l'evoluzione.

di Q1 e di Q2 per le due soluzioni. Vedete che appunto gli angoli che stiamo considerando sono diversi. E appunto in questo modo possiamo calcolare la cinematica inversa di questo manipolatore utilizzando un metodo analitico. Bene, e ora passiamo al secondo esercizio, cioè la risoluzione con metodi numerici ed implementazione in linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, sappiamo che oltre ai metodi analitici, che appunto quello che abbiamo, il metodo analitico è quello che abbiamo mostrato ora, possiamo risolvere il problema cinematico inverso anche con metodi numerici. Ne abbiamo studiati due, il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Ora vedremo nel prossimo esercizio, quindi nell'implementazione dell'esercizio, come risolvere questo problema utilizzando sia il metodo di Newton che il metodo del gradiente. E vedremo appunto che le soluzioni sono poi analoghe a quelle che abbiamo ottenuto precedentemente. Chiaramente, se vi ricordate, l'utilizzo dei metodi analitici è sempre preferibile qualora fosse possibile trovare una forma chiusa per il problema cinematico inverso. Questo non è sempre possibile, è possibile solo in alcuni casi e per strutture relativamente semplici. In casi più generali, non esiste matematicamente una formula che possa esprimere in forma chiusa la cinematica inversa di un manipolatore. E quindi in quei casi dobbiamo avvalerci necessariamente dei metodi numerici, come appunto gradiente o Newton. Bene, ora vediamo innanzitutto come calcolare il metodo del gradiente. Abbiamo i tre comandi che chiudono i precedenti esercizi, diciamo, programmi che avevamo aperto in MATLAB e in questo codice vediamo che creiamo delle variabili globali. Le variabili globali rappresentano, in questo caso sono le due lunghezze cinematiche, quindi 0,3 metri e 0,2 metri. Supponiamo che la no nostra posizione land effect desiderata sia 0,30, che è la prima delle posizioni del segmento AB, quindi è il punto A. Chiaramente quello che andremo a vedere andrebbe ripetuto per tutte le posizioni desiderate, quindi partendo da 0,30, passando poi via via nei vari punti che abbiamo calcolato nell'esercizio precedente, fino ad arrivare a 0,03, che era il punto B, che appunto rappresenta il termine della traiettoria. Noi in questo esercizio vedremo soltanto come calcolare la prima soluzione cinematica inversa, chiaramente l'approccio è lo stesso poi per tutte le altre posizioni, ma appunto ci interessa in questo momento soltanto la prima delle posizioni, che è appunto 0,30. Abbiamo una certa initial guess, che io ho messo qui 0,0, ma ovviamente si può modificare, anzi l'andremo poi a modificare, e abbiamo il nostro parametro alfa, che è, ricordiamo, un valore numerico scalare, quindi io l'ho scelto come 0,01, ma possiamo scegliere un valore anche differente. Ricordiamoci che valori troppo piccoli daranno problemi perché l'esecuzione dell'algoritmo impiegherà molto tempo, valori troppo grandi potrebbero essere tali per cui manchiamo la soluzione, quindi passiamo da un punto ad un altro, magari la soluzione si trova nel punto intermedio e noi la manchiamo in continuazione, quindi in quel caso potremmo non convergere rapidamente alla soluzione. L'algoritmo converge sempre, tranne che in particolari casi che vedremo in questo esercizio, ma chiaramente può impiegare più o meno tempo a seconda del valore di alfa che scegliamo e anche chiaramente dall'initial guess che diamo al nostro algoritmo. Se consideriamo questo come posizione desiderata dell'end effector, quindi il punto A, 0,30, dal precedente esercizio sappiamo che questa soluzione, la soluzione cinematica inversa utilizzando il metodo analitico, è o meno 38,94 gradi per Q1 e 109,46 gradi per Q2, oppure, seconda soluzione, 38,94 e 39 gradi per Q1 e meno 109,4693 per Q2, sempre gradi. Questi ovviamente sono dei valori che abbiamo recuperato dal precedente esercizio, quindi
se noi analizziamo le soluzioni

cinematiche inverse che abbiamo calcolato nell'esercizio in forma chiusa, quindi con un approccio non numerico, un approccio analitico, possiamo vedere che appunto la soluzione, se vi ricordate il grafico che abbiamo visto alla fine, la soluzione iniziale erano queste due. Bene, a questo punto io ho creato questa variabile epsilon, vedremo in seguito perché abbiamo bisogno di questa variabile. Ricordatevi che comunque abbiamo questo valore, che poi è un valore costante, che ho scelto come 10 alla meno 6, che ci servirà per evitare errori numerici. Vedremo in seguito a cosa mi riferisco. Quindi incominciamo con QK uguale Q0, perché dobbiamo inizializzare il nostro algoritmo, e lo inizializziamo con QK pari a Q0, e calcoliamo la differenza che abbiamo nella soluzione. Cioè, se noi partiamo già dalla posizione desiderata, se il nostro end effector si trova già nella posizione desiderata, chiaramente questa norma, quindi RD meno cinematica diretta in Q0, darà 0, perché siamo già appunto nella posizione desiderata. Tipicamente questo non accade, a meno che non azzecco esattamente la posizione corretta, quindi avremo una certa differenza che è diversa da 0. Andiamo a vedere in dettaglio che cos'è questa funzione dirkin2r. È semplicemente la cinematica diretta che conosciamo ormai bene, e cioè L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2 per la coordinata x, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2 per la coordinata y. Bene, a questo punto abbiamo l'implementazione dell'algoritmo, che è la seguente. Quindi abbiamo, qui usiamo un ciclo while, non più un ciclo for, fintanto che la differenza è maggiore di epsilon, e qui riutilizziamo epsilon, quindi in teoria l'algoritmo, diciamo in forma, come dire, in forma teorica, appunto, vorrebbe che la differenza sia esattamente zero, quindi la differenza tra la posizione dell'end effector desiderata e la posizione corrente dovrà essere zero affinché l'algoritmo termini. Chiaramente per motivi numerici questo non accade mai, cioè la differenza diventa sempre più piccola, ma numericamente non raggiungeremo mai esattamente zero, raggiungeremo un valore che è molto piccolo, quindi diciamo avremo un piccolo errore numerico. E questo è il motivo per cui andavo a utilizzare quella epsilon, che era, come dire, un valore poco più grande di zero, quindi un valore molto piccolo, ma quasi zero. Quindi questo vuol dire che fin tanto che la differenza è maggiore di epsilon, continuiamo a cercare la soluzione, perché vuol dire che non sono soddisfatto della soluzione che ho ottenuto e voglio cercarne la successiva. QK più 1 sarà QK più alfa per lo giacobiano, la matrice giacobiana, trasposta per l'errore. L'errore è questo, è RD, quindi la posizione desiderata dell'end effector, meno la cinematica diretta. Ora vediamo come calcolare questa matrice giacobiana. Allora, lo vediamo dapprima in forma, diciamo, con carta e penna, se vogliamo. E vediamo qui appunto la cinematica diretta. Quindi sappiamo che il vettore P di Q sarà L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2, e la coordinata y sarà L1 per seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come calcoliamo la matrice giacobiana? Utilizzando questa formula, derivata di P di Q su DQ. Quindi deriviamo la prima riga cinematica diretta, del vettore di cinematica diretta, rispetto a Q1 e rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo meno L2 seno di Q1 più Q2. Analogamente, per la seconda riga della matrice giacobiana dovremo andare a derivare la seconda riga del vettore di cinematica diretta, da prima rispetto a Q1 e poi rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo all'esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano diciamo, con carta e penna, ma possiamo anche calcolarlo con MATLAB, quindi in forma simbolica. Vediamo come fare. Le prime tre righe ormai le conosciamo bene. Qui creiamo

delle variabili simboliche Q1, Q2, L1 e L2, tutte reali. Partiamo con la funzione cinematica diretta che ormai conosciamo molto bene e andiamo a svolgere il calcolo dello giacobiano. In MATLAB basta invocare la funzione Jacobian. Quindi se noi eseguiamo questo codice, quello che otterremo è esattamente la matrice giacobiana che abbiamo calcolato a mano. Quindi meno L2 seno di Q1 più Q2 meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2, L2 coseno di Q1 più Q2 più L1 coseno di Q1 e L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo al nostro esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano e ricordiamoci che utilizzeremo lo giacobiano trasposto. Bene, abbiamo visto come calcolare anche la differenza, quindi noi ad ogni passo del ciclo dovremo valutare quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata. In questo caso saremo distanti come la norma, diciamo, quindi la distanza RD meno l'attuale cinematica diretta, quindi la cinematica diretta calcolata in QK, con QK la configurazione corrente degli angoli disgiunto. E dopodiché la nostra QK diventerà QK più 1. Quindi nella variabile QK andremo ad allocare QK più 1 e proseguiamo poi il ciclo in questo modo. E alla fine otterremo le nostre soluzioni. Bene, ora lanciamo il programma. Partiamo da una Q0 che è, diciamo, vicino a una delle due soluzioni. In realtà noi chiaramente non conosciamo a priori le soluzioni, però possiamo avere una cosiddetta initial guess, cioè possiamo selezionare, possiamo dare come valore iniziale dell'algoritmo qualcosa che si avvicina alla soluzione finale. E possiamo per esempio attribuire, possiamo dare per esempio meno pi greco mezzi come Q1 e pi greco quarti come Q2, sono valori casuali. Lanciamo il programma e vediamo che cosa otteniamo. Ecco, come vedete, il programma sta andando. La differenza, vedete che il valore, diciamo, la differenza tra la posizione dell'end effector corrente e quella desiderata diminuisce sempre di più. Se vedete, appunto, se fate caso all'animazione, vedete che appunto questa differenza è sempre più piccola fino a che ad un certo punto raggiunge questo valore 9,99 per 10 alla 0,7, 10 alla meno 7, scusate. Quindi questo valore qui è sotto la soglia che avevamo imposto e pertanto l'algoritmo si arresta. Quindi noi abbiamo finalmente raggiunto la nostra posizione desiderata dell'end effector, 0,30, e la posizione trovata dall'algoritmo è meno 38,94 gradi per Q1, 109,47 gradi per Q2, che è questa soluzione che effettivamente sappiamo essere vera e questa, ripeto, l'avevamo trovata con l'approccio analitico che abbiamo visto prima. Bene, ma noi sappiamo che le soluzioni sono due. Come possiamo trovare la seconda soluzione? Ecco, chiaramente questo è un problema di questo metodo. Noi a priori non sappiamo che abbiamo due soluzioni e non c'è modo di trovare, diciamo, di trovarle entrambe allo stesso tempo. Quello che possiamo fare è provare a rilanciare l'algoritmo con vari initial guess, con vari punti iniziali e vedere dove va a convergere. Chiaramente, se noi abbiamo diverse soluzioni, l'algoritmo convergerà in diversi punti. Per esempio, se noi invece di partire da meno pi greco mezzi, pi greco quarti, partiamo da pi greco mezzi, meno pi greco quarti, vedremo che otterremo l'altra soluzione. E questa è la seconda soluzione che sappiamo essere la soluzione corretta. Quindi vedete che abbiamo trovato 38,94 gradi per la prima per Q1 e meno 109,47 gradi per Q2. Bene, una cosa che dobbiamo notare, dobbiamo insomma, diciamo, come dire, rendere chiara questo algoritmo è che è vero che l'algoritmo del gradiente non si arresta, così come vedremo può succedere al metodo di Newton. Tuttavia, possono accadere delle situazioni in cui l'algoritmo continua a girare all'infinito. E queste sono soluzioni particolari che ora mostriamo con carta e penna, diciamo.

sono le seguenti, cioè quando ci troviamo nel sottospazio nullo di J trasposto, quando l'errore si trova nel sottospazio nullo di J trasposto. Sappiamo che lo giacobiano J è il seguente, lo giacobiano trasposto sarà quindi la matrice che otteniamo invertendo le righe con le colonne, quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna, quindi questo è il nostro J trasposto. E se ci ricordiamo dall'algebra lineare, il nullo, detto anche kernel, abbreviato ker, di J trasposto Q sarà tutti i vettori, quindi sarà un insieme di tutti i vettori che chiamiamo E perché sono i vettori di errore nel nostro caso, tutti i vettori E appartenenti ad R2, tali che J trasposto E è uguale a 0. Quindi vuol dire che qualora noi avessimo questa situazione in cui abbiamo appunto il vettore di errore, perché il vettore di errore è un vettore appartenente ad R2? Perché abbiamo un errore per Q1 e un errore, un errore per X e un errore per Y, quindi abbiamo un errore per la coordinata dell'end effector X e un errore per la coordinata dell'end effector Y. Quindi avremo un errore bidimensionale se questo prodotto tra questa matrice e questo vettore restituisce 0, 0, vuol dire che questo vettore di errore appartiene al nullo dello giacobiano trasposto. In questi casi, vedremo ora con un esempio, quello che accade è che l'algoritmo non si arresta perché continua, ma non converge a soluzione. Quindi ci ritroveremo con la soluzione successiva uguale a quella attuale, e quindi l'algoritmo continuerà all'infinito. Bene, vediamo questo esempio. Abbiamo qui un problema leggermente diverso, nel quale il robot è sempre lo stesso, ma la posizione desiderata non è più la precedente, ma è 0, 0. Quindi abbiamo sempre un robot 2R planare con le stesse lunghezze cinematiche, ma la posizione desiderata non è più un punto appartenente alla retta della saldatura che abbiamo visto prima, ma è l'origine del frame di riferimento 0, e quindi 0, 0. E supponiamo che la posizione nella configurazione corrente nello spazio dei giunti è pi greco quarti 0. Utilizziamo le stesse variabili, la stessa variabile alfa, la stessa epsilon, e il resto dell'algoritmo è identico. Bene, lanciamo l'algoritmo e vediamo cosa accade. Quello che potete notare è che la differenza è sempre 0.5. Quindi la norma della differenza tra x e y, quindi tra la coordinata x e la coordinata y, è sempre 0.5. Io posso continuare a far eseguire l'algoritmo all'infinito e questa situazione non cambierà. Questo perché, andiamo a vedere quello che è accaduto, quello che abbiamo è che lo giacobiano valutato in QK, quindi ho interrotto in un certo punto allo stato, alla coordinata, ad uno step particolare dell'algoritmo, e vediamo perché abbiamo ottenuto questa situazione. Quindi abbiamo lo giacobiano di QK che andremo a trasporre, quindi abbiamo giacobiano di 2R QK trasposto, che vale la seguente matrice, è una matrice diversa da 0. La differenza, quindi l'errore, il vettore di errore, RD meno cinematica diretta di QK, quindi appunto qual è l'errore tra la posizione desiderata dell'end effector e la posizione attuale che abbiamo raggiunto in questo step dell'algoritmo, è la seguente. Vediamo che entrambe le situazioni, quindi questa matrice e questo vettore, non sono 0, quindi non è una soluzione, diciamo, banale. Ebbene, se moltiplichiamo però lo giacobiano trasposto per il vettore di errore, quello che otteniamo è esattamente 0, 0. Quindi abbiamo ottenuto effettivamente il vettore nullo, quindi vuol dire che l'errore, quindi questa grandezza, si trova nel nullo dello giacobiano trasposto. Questo cosa significa? Che se tutta questa parte della formula vale 0, andremo ad aggiornare QK più 1 con QK più alfa per 0. Alfa per 0 darà 0 e quindi QK più 1 sarà uguale a QK. Questo varrà per tutti gli step dell'algoritmo. Quindi non aggiorneremo mai QK più 1 ad un nuovo valore, ma manterremo la posizione corrente QK. Quindi questo è il motivo per cui

L'algoritmo va all'infinito, diciamo. Quindi questo vuol dire che quando utilizziamo il metodo del gradiente dobbiamo stare molto attenti a fare in modo che l'errore non cada nel nullo dello giacobiano trasposto. Quindi chiaramente queste sono situazioni che possono accadere, ci accorgiamo che l'algoritmo non sta convergendo e quindi dovremo necessariamente prendere delle contromisure, per esempio partire da un punto diverso come initial guess. Quindi diciamo possiamo utilizzare diverse mosse che possiamo attuare, oppure saremmo costretti a cambiare il path. Quindi può darsi che non abbiamo altro modo, quindi anche cambiando l'initial guess, a un certo punto l'errore sarà nel nullo dello giacobiano trasposto, e quindi questo chiaramente ci costringerà eventualmente a dover cambiare la traiettoria da seguire. Bene, ora implementiamo invece il metodo di Newton. Il metodo di Newton è simile al metodo del gradiente, quello che cambia è che qui abbiamo, invece di avere lo giacobiano trasposto, quindi adesso non vado nei dettagli delle precedenti righe di comando perché sono simili a quello che abbiamo visto per il gradiente, ma quello che cambia è che l'algoritmo utilizza, invece di utilizzare lo giacobiano trasposto, utilizza l'inversa, la matrice inversa dello giacobiano. Questo potrebbe creare, come ricordiamo, dei problemi, perché nel momento in cui il determinante della matrice giacobiana va a zero, e quindi si dice che la matrice cade di rango, non esiste la sua inversa. E quindi in quel caso l'algoritmo diverge, l'algoritmo andrà all'infinito. Quindi la soluzione che noi troviamo non converge più verso quella desiderata e nemmeno, come nel caso del metodo del gradiente, si arresta alla soluzione corrente, ma comincerà a divergere, andrà a più infinito. Quindi appunto dobbiamo stare molto attenti a non cadere in una situazione di singolarità. Poi, diciamo, quando studieremo la cinematica differenziale, vedremo bene in dettaglio che cosa sono le singolarità. Bene, partiamo, lanciamo il nostro algoritmo e quello che vediamo anche qui, possiamo partire da una soluzione, da un initial guess che diciamo, ci piace o comunque un initial guess diciamo, anche casuale. Ma chiaramente se noi partiamo con un initial guess vicina a una soluzione che ci aspettiamo, otterremo quella soluzione, perché poi ricordiamoci che dobbiamo ottenere due soluzioni diverse. Lanciamo l'algoritmo e vediamo che questo algoritmo è molto più rapido del precedente. Se vi ricordate, il precedente ha impiegato un po' di passi per raggiungere la soluzione, mentre invece il metodo di Newton è quadratico, quindi diciamo che appunto a velocità quadratica, perché appunto raggiunge la soluzione ottima in un tempo molto minore. Chiaramente, di contro, dobbiamo stare molto attenti a, come dicevamo prima, non cadere in singolarità. Qual è la singolarità dello giacobiano del robot 2R? Possiamo calcolarla anche a mano, perché in questo caso è molto semplice, ma se noi andiamo anche a vedere lo giacobiano simbolico che abbiamo calcolato precedentemente, che è questo qui, se noi andiamo a studiare il suo determinante, e lo semplifichiamo, quindi usiamo anche la funzione simplify che semplifica le strutture, le formule simboliche. Vedremo che lo giacobiano è il seguente: L1 per L2 per il seno di Q2. Questa chiaramente è una soluzione che si trova facilmente facendo, se vi ricordate, il determinante si trova facendo questo elemento per questo elemento meno questo elemento per questo elemento. Poi la soluzione va semplificata utilizzando le regole di addizione e sottrazione degli archi e otteniamo questa soluzione. Questo vuol dire che quando L1 per L2 per il seno di Q2 vale 0, l'algoritmo di Newton andrà all'infinito e quindi divergerà, la soluzione divergerà. Questo quando accade? Quando o L1 uguale a 0 o L2 uguale a 0, ma queste sono situazioni che non accadono mai perché L1 ed L2 sono le due lunghezze cinematiche che quindi sono diverse da 0 necessariamente, ma può accadere che seno di Q2 sia pari a 0. Seno di Q2 è pari a 0 se Q2 vale 0 o pi greco. Quindi questo vuol dire che se il secondo link è totalmente ripiegato sul primo oppure se è il braccio totalmente esteso, siamo in una situazione di singolarità e a questo punto abbiamo una caduta di rango e in quel caso l'algoritmo di Newton, scusate, si interrompe perché diverge, quindi la soluzione andrà all'infinito.
Bene, con questo.

ho concluso questa lezione. Arrivederci e vi ricordo che il materiale didattico può essere trovato sul sito dell'Ateneo, nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Questa lezione sarà dedicata all'età mongola. Gli argomenti che tratteremo saranno la disgregazione dello stato dei grandi seggiuchidi e la furia mongola. Si tratta di un momento molto importante della storia del mondo islamico e di tutta l'Asia in generale, con molti protagonisti e, come vedremo, anche con molti cambiamenti di natura epocale. La disgregazione dello stato dei grandi seggiuchidi. La carta che vedete qui riprodotta raffigura un po' lo stato delle cose nel mondo seggiuchide alla fine, dopo il regno di Malik Shah. Malik Shah è stato l'ultimo che ha tenuto unito l'impero seggiuchide, ma con la sua morte nel 1092 lo stato si frammentò innanzitutto in una parte orientale controllata soprattutto dal sovrano Berchiaruk e con una parte occidentale controllata dal suo rivale, fratello di latte, che si chiamava Muhammad Tapar. Questi due sovrani si combatterono fra di loro, una vera e propria guerra civile all'interno della società, del mondo seggiuchide, che finì con l'affermazione di tanti principati locali. L'Anatolia, che vedete qui a sinistra, si era già separata subito dopo la morte di Malik Shah. Due stati, peraltro, si contendevano il controllo della regione. Lo stato danishmendide, nella regione dell'antica Sebaste, cioè di Sivas, e lo stato di Rum, dei Selgiuchidi di Rum. Questa parola Rum merita una brevissima spiegazione. Rum sta per Roma, nel senso che era il territorio dell'antico impero romano. Più a occidente, più a oriente, gli Zengidi occupavano la Mesopotamia, cominciarono a occupare la Mesopotamia e il loro più importante rappresentante sarà Norandino, quello che noi chiamiamo Norandino e che in arabo si chiamava Nuraddin. Poi c'erano altri piccoli stati, l'Armenia tra l'altro aveva un suo ruolo e ancora altri stati di minore entità. Con le crociate avviene una riconquista della regione di Antiochia, che era stato il punto più a ovest dell'invasione selvaggia.

Selgiuchide. I Selgiuchidi di Rum. La dinastia dei Selgiuchidi di Rum può cominciare a partire dal 1096 a essere una dinastia indipendente. A quest'epoca i Selgiuchidi affrontano la presenza dei crociati che attraversano l'Anatolia e subiscono anche una disfatta nella città di Dorileo. I Selgiuchidi di Rum si distinguono abbastanza presto dagli altri Selgiuchidi. Con loro, appunto, convivono i Danishmendidi, un'altra dinastia abbastanza speculare, simile, è una dinastia turcomanna come quella dei Selgiuchidi. E ancora il regno armeno di Cilicia, sarebbe il regno della piccola Armenia, e che era formata da un ramo diverso da quello della Grande Armenia. In Grande Armenia c'erano i Bagratidi, nel regno armeno di Cilicia, o piccola Armenia, c'erano i Rupenidi. Accanto a queste potenze c'era la potenza bizantina, cioè la potenza dei Comneni. I Comneni sono uno stato in questo momento che segna l'apogeo di Bisanzio. Quindi anche Bisanzio trae da questo conflitto e anche da questo rapporto con i Selgiuchidi molte caratteristiche e tra l'altro ha contatti continui. Non è giusto pensare che questi due mondi fossero impermeabili l'uno all'altro. E ancora, come abbiamo detto, gli Zengidi di Nur-ad-Din, cioè di Norandino. Qui vedete la carta della piccola Armenia. La piccola Armenia ruotava attorno a un centro che è il centro di Sis, nel meridione, nel centro della Cilicia, diciamo. Questa regione avrà varie espansioni e restringimenti nel corso del tempo, ma sopravviverà questo regno ancora fino a dopo l'invasione mongola, anzi saranno degli alleati abbastanza preziosi per i mongoli. E in quest'altra carta invece avete un'immagine di come era il dominio bizantino, quello selgiuchide, e quello degli stati crociati che si erano insediati dopo la prima crociata. La contea di Edessa, il regno della piccola Armenia, appunto, e il regno di Gerusalemme, nonché il regno di Tripoli. Bisanzio aveva un limes comneno che impediva in buona sostanza ai Selgiuchidi di raggiungere sia il Mar Nero che il Mediterraneo. Questo limitava moltissimo i commerci e la possibilità di acquisire ricchezza per questa dinastia. Sotto l'imperatore Manuele I Comneno, che segna da un lato un momento di gloria del regno dei Comneni a Bisanzio, si verifica anche l'apogeo di un importante sovrano selgiuchide che si chiamava Kilic Arslan II. I due si troveranno spesso a combattere fra di loro, ma anche a dover venire a patti. Inizialmente Kilic Arslan è costretto ad andare a Costantinopoli quando Manuele, dopo un accordo con Norandino, mette seriamente in difficoltà lo stato selgiuchide. Ma in un secondo momento, in un sito che si chiama Myriokephalon, durante una battaglia, avviene una delle più catastrofiche disfatte dello stato bizantino. I Comneni subiscono un colpo durissimo, Manuele stesso è costretto a fuggire dal campo di battaglia e la vittoria dei Selgiuchidi segna un cambiamento di passo straordinario per la dinastia. È anche questo un periodo in cui viene conquistata la Crimea. I Selgiuchidi, cioè, si affacciano sul Mar Nero dopo aver preso la città di Samsun, riescono a attraversare il Mar Nero e prendere la città di Solgat in Crimea, quindi a estendere il loro potere anche sulla costa settentrionale.

del Mar Nero. La presa di Gerusalemme da parte di Saladino è un altro duro colpo per le potenze cristiane, in modo particolare per quelle latine, perché chiude la presenza latina per un bel po' di tempo nella regione di Gerusalemme. La carta che qui vedete ci dà un'idea della, appunto, della conquista di Samsun, di Sinope e del raggiungimento della regione di Solgat, appunto in Crimea. Questa nuova prospettiva politica, anche commerciale, segna l'apogeo della potenza selgiucide. In Oriente, invece, lo stato di Sanjar è forse il più potente. Ha come capitale la città di Marv, una città molto importante, dove appunto un sultano molto famoso anche per le sue gesta militari, che si chiama Sanjar, controlla tutto il Khorasan, cioè l'Oriente persiano, e combatte con le potenze vicine, in particolare con la potenza corasmica, che è una potenza molto forte a settentrione. Sanjar ha un destino piuttosto bizzarro, perché a questa grande potenza militare, a queste grandi capacità, però fa da contrappasso una incapacità di controllare delle forze locali, anche piccole, anche secondarie da un certo punto di vista, che a un certo punto lo depongono. È il caso, per esempio, di questi Ghuz. Ghuz è il nome di gruppi oghusi, come erano stati già anche i selgiuchidi, che qui vengono chiamati nella variante araba del termine, non più oghuz ma ghuz, che arrivano a deporre il sultano e addirittura a prenderlo prigioniero. C'è chi dice che lo abbiano chiuso in una gabbia, ma questo potrebbe essere anche un troppo storiografico. Di fatto però l'impero selgiuchide subisce un profondo contrappasso, e questa parte orientale, che è riuscita a controllare tutte le regioni vicine, si trova adesso in grande difficoltà per sopravvivere. Morto Sanjar nel 1153, l'Iran orientale entrerà in una fase di caos totale. Ma vale la pena spendere due parole sullo stato selgiuchide. Le fondamenta dello stato selgiuchide sono molto solide. È uno stato che, come già sappiamo, divideva l'aspetto militare da quello religioso, ed è uno stato che ha incrementato moltissimo i commerci, le attività mercantili, grazie al fatto che comunque lo Stato ha un grande controllo sia delle grandi città che delle campagne. Viene istituito dai selgiuchidi un meccanismo fondiario, che è il meccanismo dell'ikta. Ikta letteralmente significa appezzamento, cioè pezzo di terreno, se vogliamo, ma in questo caso è un modo inizialmente per remunerare gli eserciti. I soldati vengono remunerati con pezzi di terreno che vengono loro dati in concessione. Inizialmente questa concessione è temporanea, col tempo, anche a indicare una certa decadenza della dinastia, la concessione diventerà ereditaria, il che creerà numerosissimi problemi. Quello che voi vedete qui è un oggetto straordinario, si chiama secchiello Bobrinsky. Bobrinsky dal nome del suo proprietario, si trova oggi all'Hermitage, ma attesta della qualità e del grande livello dell'artigianato selgiuchide. È un secchiello che si può chiamare ageminato. Agemina è un termine che viene dalla parola Ajam, Persia, e che passa anche in Occidente per l'uso dell'incrostazione di metalli pregiati sopra il bronzo.

Questo oggetto, se lo osservate bene, ha delle incredibili caratteristiche artistiche. Per esempio, la scrittura è animata. Guardate la cima delle aste delle lettere, che è sormontata da teste umane. E ancora, ha anche una scrittura animata, cioè una scrittura fatta con dei personaggi. Rappresenta scene dell'epica persiana ed è un oggetto molto importante, anche perché non è dedicato a una committenza nobile, ma è dedicato a una committenza mercantile. Quindi dimostra anche l'allargamento e la diffusione di beni pregiati anche ad alti livelli della società. È questo un periodo in cui si sviluppano numerose corporazioni cittadine. È il caso degli Achi. Achi significa confratelli. Sono delle corporazioni che in genere si legano a dei gruppi di mestieri. Ci sono le corporazioni degli artigiani, ci sono le corporazioni dei tessitori, per esempio, e ci sono anche corporazioni minori. Nella città e nel mercato, il centro è occupato da un mercato specializzato nella vendita dei beni di lusso. Tutto attorno si sviluppano dei mercati di beni sempre meno pregiati fino alle periferie urbane. È per questo che si sviluppa un trionfo delle arti, che non si esprime principalmente nell'arte del metallo, che è un'arte tra l'altro che i Seggiuchidi hanno esportato dall'Asia centrale, ma si sviluppa anche tutto ciò che è la produzione di ceramica e anche dell'architettura. Numerosi edifici vengono rivestiti per esempio di ceramica smaltata di altissimo pregio e di grandissimo livello artistico. Ma questo mondo ha dei limiti e ha soprattutto dei nemici molto potenti. Dall'estremo oriente, per esempio, arriva una dinastia non musulmana, quella dei Karakitai. Kitai è la parola da cui viene il nostro Katai. Kara vuol dire nero, cioè i neri del Katai. Per Katai non si intende propriamente la Cina, ma la parte settentrionale della Cina. Infatti questa dinastia nasce in una regione che è prossima alla Manciuria e prende inizialmente il nome di Liao. Liao è il nome di un fiume attorno al quale la dinastia nomadizzava. In turco i Kitai, Karakitai, si chiamavano Kitan, è per questo che c'è anche un equivoco forse linguistico su questo termine. Passando poi verso l'Occidente, perché vengono cacciati dai mancesi e dall'emergere della potenza mongola, i Kitai fondano un impero in Occidente e questo impero sarà l'impero dei Karakitai e avrà sede principalmente in Transoxiana, ma anche in tutta quella regione che oggi occupa il bacino del Tarim. Sono segni premonitori di grandi spostamenti e di grandi movimenti che stanno avvenendo in Oriente. In particolare, questo passaggio dalla dinastia Liao alla dinastia dei Karakitai segna anche l'occupazione di territorio musulmano da parte di non musulmani. È la prima volta, se l'associamo anche forse al fenomeno delle crociate, che dei non musulmani governano su dei musulmani. È una forma, se vogliamo, di colonialismo. Questo regno finirà a sua volta perché un mongolo che si chiama Güçlük, cacciato da Genghis Khan, che intanto sta emergendo in Mongolia, si spingerà verso Occidente e metterà fine all'impero dei Karakitai. Ma è una nuova potenza non musulmana, questo fatto è molto importante, anche perché ha degli echi in Occidente.

viene probabilmente da qui l'associazione del sovrano Karakitai con il prete Gianni. Il prete Gianni è un re mitico che da Oriente avrebbe aiutato l'Occidente a sbarazzarsi dell'Islam. Ma nel frattempo i territori che sono stati controllati dai Selgiuchidi vengono occupati da un'altra potenza locale, quella degli Shah di Khorasmia, o detta alla persiana i Khorasm Shah. Questi Shah di Khorasmia hanno loro chiamato i Karakitai in aiuto per sconfiggere Sanjar, sovrano dei Selgiuchidi, ed ora si trovano a subirne la pressione. Sono una dinastia abbastanza importante, anche se che avrà una vita abbastanza corta nella sostanza, una novantina d'anni, e che finirà soprattutto a causa dell'arrivo di Genghis Khan. Ma i Khorasm Shah, o gli Shah di Khorasmia, occupano un territorio molto esteso, tutto l'Iran attuale e inizialmente anche la Transoxiana. Alcuni spunti di riflessione su quanto ho detto. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione per l'Islam. Quali furono le regioni che investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente Selgiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Passiamo ora a un nuovo soggetto, la furia mongola, perché tutto quello che abbiamo visto fino adesso rappresenta una sorta di decadimento del mondo selgiuchide, una sua frammentazione, e porta alla fine all'ascesa di un nuovo protagonista. Il nuovo protagonista è Genghis Khan, che voi vedete qui ritratto in un dipinto posteriore del XIV secolo. Di lui sappiamo ben poco relativamente alle sue origini. I temi che tratteremo saranno l'unificazione della Mongolia e una sciagurata ambasceria in Occidente. L'Islam orientale devastato da questa invasione terribile. Partiamo dalla nascita di Genghis Khan. Genghis Khan nasce in una regione che vedete qui raffigurata in una carta della Mongolia moderna, dove si incontrano tre fiumi, l'Onon, il Kerulen e quest'altro fiume che si chiama Tula. Questa regione ha un monte che la sovrasta e che si chiama il Monte Kentei. In questa regione compare la famiglia di Genghis Khan. Non è una famiglia emergente, non è una delle famiglie più importanti, è una famiglia che svolge un ruolo gregario rispetto alle altre famiglie del tempo. Ha un'infanzia molto difficile Genghis Khan. Il padre viene ucciso, lui inizialmente si chiama Temujin, prende il nome di un comandante tataro che era stato ucciso dal padre, e questo nome è molto emblematico di come venivano chiamati questi sovrani centroasiatici. Temujin significa fabbro, con un legame molto interessante al metallo. Ma tutto ciò che sappiamo della sua infanzia è profondamente mitico, della sua gioventù anche. È legato a una serie di fonti piuttosto leggendarie, la più importante delle quali si chiama La storia segreta dei mongoli. In questa storia segreta dei mongoli si racconta di un rapporto particolare con un animale ancestrale, un lupo, e del fatto che Genghis Khan è nato con un grumo di sangue in mano.

a voler significare che sarà un conquistatore feroce e spietato. Ma questi racconti mitici nascondono però degli aspetti

che prevede appunto un rapporto incredibile con la natura, che è tipico ovviamente di una popolazione nomadica che vive in condizioni estreme. E poi c'è il mondo degli schiavi. Va ricordato che i mongoli provengono probabilmente da popolazioni delle foreste. Quella che noi oggi chiamiamo Mongolia è stata a lungo dominata da popolazioni turche piuttosto che mongole. E solo in questo periodo emergono i mongoli che parlano un'altra lingua e che sono profondamente diversi dai loro predecessori, anche se hanno molti elementi lessicali nella loro lingua che derivano dal turco. Tendenzialmente i mongoli sono molto tolleranti da un punto di vista religioso, hanno una percezione delle altre religioni come di grande adozione spesso e anche di grande interesse. Disprezzano profondamente il sedentarismo, cioè disprezzano la civiltà cinese che si trova a meridione della Mongolia, oltre la Grande Muraglia, all'epoca governata da una dinastia locale che è quella dei Jin e da altre dinastie. Questa dinastia dei Jin è di origine turco-mongola, ma si è profondamente sinizzata e questo, agli occhi dei mongoli, è qualcosa che produce un cortocircuito abbastanza importante. Disprezzano anche la civiltà persiana, anch'essa sedentaria, perché la vedono come una civiltà che non ha quel rapporto che hanno loro con la natura, con lo spirito nomadico e soprattutto con dei codici di comportamento molto stretti e rigorosi, spesso prossimi a una concezione magica della realtà molto sentita. Qui vedete la carta di come è divisa all'epoca di Gengis Khan la Mongolia tra diverse forze mongole che sono disposte sul territorio. Trovate per esempio un canato dei Naiman, un altro dei Keraït e ancora uno dei Buriati nel settentrione, i Tatari e i Merkit. Questi regni cercano in questo periodo di conseguire il potere all'interno del territorio mongolo e cercano di conseguirlo per ragioni varie. Si è detto spesso che questo è avvenuto per una crisi climatica che c'è stata nella regione. È più credibile che questo avvenga per un aumento della popolazione, molto probabilmente, e per una spinta espansiva. In questo quadro la dinastia Gengis Khan, della famiglia di Gengis Khan, ha un peso secondario in quest'epoca. Ma Gengis, grazie al proprio carisma, riesce a unire varie forze e riesce a mettere insieme tutto questo territorio. In un grande Kuriltai, cioè in una grande assemblea mongola nel 1206, viene nominato appunto Gengis Khan, letteralmente sovrano oceanico, cioè sovrano universale. Da questo momento in poi comincia la sua attività quale conquistatore. Come vedete, dal vecchio nome di Temujin si passa appunto a quello di Gengis Khan. Viene spedita un'ambasceria verso Occidente. Siamo nel 1215. Questa ambasceria portava dei doni molto preziosi, una grande pepita d'oro, dei tessuti molto pregiati ed era rivolta allo Shah della Corasmia, al quale Gengis Khan chiede di svolgere funzione di vassallo, come lo chiama lui, di fratello minore. Purtroppo questa ambasceria viene catturata in prossimità in una regione che oggi sta nel meridione del Kazakistan odierno e nella città di Otrar, gli ambasciatori

vengono uccisi per appropriarsi dei loro beni da un governatore locale. Ne partirà una seconda di ambasceria, ma anche questa ambasceria verrà uccisa ed eliminata. Questo provoca una reazione violentissima da parte di Gengis Khan che comincia a progettare un piano di conquista del territorio della Corasmia, ma soprattutto comincia a desiderare di vendicare quello che per i mongoli era un affronto assoluto, l'uccisione appunto di un ambasciatore e di tutta la sua scorta. Si parte perciò all'inseguimento del sovrano Alaaddin Muhammad, che è il sovrano della dinastia corasmica. Sul percorso avvengono delle distruzioni straordinarie di città iraniche. Per esempio, viene distrutta la città di Merv, di cui oggi restano pochissime vestigia. All'epoca si parla del massacro di 700.000 persone, un numero esorbitante per questo periodo del Medioevo. Era una delle più grandi metropoli del mondo. Altre città che vengono distrutte sono Samarcanda, Bukhara, ancora la città di Nishapur. Sono città che vengono distrutte, rase al suolo e soprattutto tutta la popolazione viene portata all'esterno delle mura cittadine e giustiziata in massa. Questo modello mostruoso di distruzione avrà un discreto successo, purtroppo, in seguito. Posso solo ricordare che un gerarca nazista, Hess, scriverà a lungo dei metodi usati da Gengis Khan che lo ispireranno come metodi estremamente efficaci. Ma è anche vero che in questo caso questi massacri, queste distruzioni provocano un disastro demografico e un disastro umano in una regione molto vasta dell'Islam orientale. Qui vedete una carta dettagliata di questa espansione. Vedete per esempio che l'esercito si spinge inizialmente contro la Cina, raggiunge Pechino, che all'epoca si chiamava Dadu, e a Pechino compie degli efferati massacri, ugualmente a quanto era successo, a quanto succederà poi in Oriente. L'esercito si sposta poi verso Oriente dopo le due famose ambasciate e attacca appunto Bukhara e Samarcanda, le principali città dello stato di Corasmia. Nel suo percorso mette fine allo stato dei Karachitai, a ciò che rimaneva dello stato dei Karachitai, e comincia un inseguimento del sovrano di Corasmia, il quale fugge incapace di reagire a questo nemico. Il sovrano di Corasmia morirà stremato sulle rive del Caspio, in un isolotto, dove morirà sfuggendo a questi inseguitori. E finché non giungerà a Gengis Khan la notizia della sua morte, verranno compiuti numerosi massacri in tutte le regioni. Dopodiché, l'esercito gengiscanide si spingerà in Georgia, distruggerà il potentissimo stato georgiano e poi si spingerà verso settentrione, per poi ritornare in territorio mongolo nel 1224. Nel 1227 Gengis Khan muore, aveva già preparato la sua successione. La sua successione prevedeva che il primogenito, Jöci, non avesse un ruolo così importante. Per quale ragione? Innanzitutto Jöci era un figlio adottivo
E negli ultimi anni della vita di Gengis Khan

si era rivelato anche abbastanza ostile al padre. Pare che avesse tentato anche di avvelenarlo. Ma il suo ramo familiare sopravvive, perché Geci muore prima di Gengis Khan, attraverso le figure dei due figli Batu e Berke. Il secondo figlio Chagatai, che ha un carattere più cupo, più introverso, non avrà un ruolo importante all'interno del meccanismo di successione. Sarà il terzo ad avere il ruolo più importante, Ögödei, e infine l'ultimo, Tului. Da questi quattro rami, Göci, Chagatai, Ögödei e Tului, nascono quattro grandi potentati. Questi potentati si chiamano Ulus. Ulus vuol dire dominio letteralmente. Dal regno di Göci nasce l'Ulus dell'Orda d'Oro. L'Orda d'Oro era, come vedremo, arriverà fino ai confini dell'Europa e sarà una delle potenze con la maggiore estensione territoriale tra quelle mongole. I Chagataici, cioè i discendenti di Chagatai, occuperanno invece tutte quelle regioni dell'Asia centrale che si trovano tra la Transoxiana e quello che oggi si chiama Xinjiang, e all'epoca comincia a essere chiamato Mogulistan, cioè la terra dei mongoli. Ögödei diventerà il Gran Khan, cioè il sovrano universale, principale capo di governo di tutti e di tutte e quattro le Ulus, almeno in questa fase iniziale. Infine, Tolui avrà come suo appannaggio il territorio nativo del padre, cioè la terra dove era sorta la civiltà mongola. In realtà, fin da questo primo momento, nasce uno stato comunque di risentimento da parte di alcuni. Il sistema mongolo, che prende un nome un po' complicato, Ötchigin vuol dire il principe del focolare, privilegia in genere il quart'ultimo figlio o l'ultimo nato perché è quello che è stato più a contatto con la madre. Questo perché è un sistema matrilineare, un sistema dove l'aspetto che conta è la discendenza per via di carne. Mentre la discendenza per via di osso, quella garantita dal padre, qui ha un peso maggiore, almeno nell'immediato dopo la morte di Gengis Khan. Di fatto Ögödei viene scelto anche per la sua saggezza e la sua esperienza. Gli altri vengono scartati soprattutto per aspetti del proprio carattere, ma questo crea già una piccola frattura. Finché vivrà Ögödei, comunque tutto il regno rimarrà compattamente unito e compirà delle azioni militari ancora, continuando l'espansione di Gengis Khan insieme. Alcuni spunti di riflessione. Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi faccio un riepilogo dei principali spunti di riflessione. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione dell'Islam. Quali furono le regioni investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente Seggiù

Eucide che ruolo giocò in queste vicende? Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? La lezione è giunta al termine. Vi saluto e vi ricordo che potrete trovare nella pagina web del corso altre informazioni supplementari di tipo bibliografico e anche di sitografia. Grazie.

0: where four technological poles were set up in Erbil, Baghdad, Thaiquar, and Basra. Here, the International Telematic University Uninetuno trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the 26th of October, 2008, in the presence of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, an important academic agreement was signed, which allows Egyptian students to attend, at distance, the International Telematic University Uninetuno, and, after a training period spent in selected Italian companies, are awarded a study title recognized in Italy, in Europe, and Egypt. On the premises of Helwan University, Uninetuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between Uninetuno and Al-Hakawayin University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, Uninetuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione in cui ci occuperemo delle altre tre fasi dell'elaborazione della strategia. C'è una lezione dedicata alla fase di analisi, che spero abbiate già visto perché in ogni caso sarebbe da vedere prima di questa, e oggi ci dedichiamo invece alla fase 2, 3 e 4, quindi ideazione, attuazione e controllo della strategia. Per cui gli argomenti un po' tautologicamente saranno proprio questi tre. La fase di ideazione come funziona, la fase di attuazione come funziona e la fase di controllo come funziona. Iniziamo con il primo argomento, ovvero la fase di ideazione. Per capire la fase di ideazione occorre veramente capire, mettere un po' il punto su che cos'è la strategia. La strategia in breve è la scelta delle percezioni del consumatore che possono essere create o influenzate dalla comunicazione al fine di adeguare i bisogni del target alla soddisfazione che la marca può offrire. Questo concetto l'abbiamo già espresso altrove, ci ritorniamo perché questa è proprio la finalità della strategia. La strategia non è soltanto voglio arrivare là, ma è dire ok, quindi cosa voglio cambiare nella percezione del consumatore, cosa voglio migliorare, cosa voglio aumentare, e questo cosa, quello che io voglio cambiare, migliorare, aumentare, ridefinire, eccetera, eccetera, deve essere in relazione a quello che io posso offrire. Non ragioniamo astrattamente, mai ragioniamo astrattamente quando facciamo comunicazione di impresa, ragioniamo sempre concretamente rispetto a quello che poi io sono e posso garantire. Quindi la strategia deve massimizzare il vantaggio differenziale della marca rispetto alla concorrenza e proteggere il suo vantaggio competitivo contro l'erosione del tempo. Ancora, queste cose le abbiamo già accennate, le ripetiamo. Una buona strategia deve fare assolutamente questo. Una strategia deve dire voglio arrivare lì fra un anno sapendo che avendo anche un po', non la sfera di cristallo, ma una capacità previsionale che nel marketing è possibile, è fattibile, sapendo che i miei concorrenti probabilmente si muoveranno in quella direzione. Quindi voglio enfatizzare questi aspetti della mia mission, della mia vision, dei miei valori, perché so che questi aspetti sono i più differenzianti rispetto e quelli più facili da proteggere rispetto ai concorrenti. Ad esempio, se siete Apple, che cosa mettete sempre in evidenza rispetto non ve la do la risposta, lascio a voi trovare la risposta. Se siete Apple, che cosa mettete sempre in evidenza nelle vostre comunicazioni rispetto agli altri brand tecnologici? Quindi identificare sempre qual è la chiave della mia comunicazione per distinguermi rispetto alla concorrenza e proteggere l'erosione del mio capitale differenziale nel tempo. Come si struttura la strategia? Di fatto la strategia si struttura attraverso la definizione di obiettivi di comunicazione e la definizione del target, insieme all'elaborazione della copy strategy e all'ideazione, all'attuazione dell'idea creativa. Queste quattro dimensioni sono step conseguenti, ok? Perché obiettivi di comunicazione vengono prima di definire bene il target, anche se poi gli obiettivi di comunicazione possono essere riassestati sulla base del target, quindi diciamo che questi due step sono abbastanza sinergici. Poi si definisce la copy strategy, quindi quali media, dove voglio andare, e poi si elabora, si trasforma l'idea creativa che avevo messo a fuoco nella fase precedente, la trasformo in messaggi specifici. Allora, entriamo un pochino più nel dettaglio di come devono essere gli obiettivi della comunicazione. Di fatto devono avere queste caratteristiche. Quando io definisco gli obiettivi di comunicazione in una strategia, devo far sì che siano specifici, misurabili, accessibili, realistici, tempestivi. Non devo dare obiettivi troppo generici, perché gli obiettivi di comunicazione non sono perfettamente coincidenti agli obiettivi di marketing, devono essere più stretti e più minuti. Più un obiettivo è stretto e minuto e più è dettagliato, più sarà facile la fase di verifica alla fine. Perché già io in questa fase, se definisco degli obiettivi molto concreti, tipo aumentare la mia awareness di 3 punti percentuali, quello è un obiettivo di comunicazione ed è un obiettivo di comunicazione molto concreto, i cui risultati possono essere misurabili, perché io dopo la campagna posso andare a verificare con una ricerca sul consumatore se l'awareness, quindi la notorietà spontanea della mia marca, è aumentata. Questo è un esempio, ma ce ne possono essere mille. Un altro esempio può essere il mio obiettivo specifico è
comunicare i miei valori differenzianti rispetto alla concorrenza. Ovviamente è meno specifico rispetto all'esempio che vi ho fatto prima, ma ha una sua specificità, perché io sto dicendo, e qui entra in campo lo strumento che vi illustrerò a breve, quindi il brief, sto dicendo già a chi svilupperà la comunicazione che cosa deve in qualche modo centrare, su cosa deve centrare la comunicazione. La definizione del target è l'altro aspetto cruciale. Come faccio? Allora, ho fatto tutte le mie analisi correttamente nella fase di analisi? Bene. Allora, a questo punto ho le mie segmentazioni sociodemo, le mie segmentazioni comportamentali, le mie psicografiche, che sono ricerche fatte utilizzando gli stili di vita dei consumatori, le mie personas, le mie empathy map, che sono un esempio simile alle personas ma declinato con modalità un po' diverse. Se vi interessano, è uno strumento che è utilizzato dal design thinking e trovate dei format di empathy map online, sono un altro modo per riassumere il consumatore. Quindi in questo caso qui, dopo visto che ho fatto la mia analisi e ho stabilito quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere in comunicazione, posso dire ok, quindi a chi parlo, a chi devo parlare per raggiungere questi obiettivi, chi devo coinvolgere nella mia comunicazione. Lo ricordiamo, target di comunicazione e target di prodotto non sono la stessa cosa. Qui devo definire ovviamente il target di comunicazione. Poi elaboro la copy strategy. La copy strategy è il ponte fra gli obiettivi e gli strumenti, indica il percorso che si vuole seguire, identifica le linee e le articolazioni comunicative per interagire con il proprio pubblico. Concretamente nella copy strategy posso avere due tipi di atteggiamenti, un atteggiamento product-centrico e un atteggiamento user-centrico. Nella copy strategy product-centrica metterò in evidenza aspetti specifici del prodotto, la main promise, la reason why dovrei comprarlo, la supporting evidence, quindi perché il mio prodotto è in grado di deliverare la main promise, il subsidiary appeal, quindi oltre al fatto che è in grado di soddisfare quel bisogno di rispondere a quella promessa, quali sono le altre caratteristiche che lo rendono appeal, e devo definire anche il tono di voce e il trattamento. Se invece intendo avere un atteggiamento più user-centrico nella mia copy strategy, parlerò del valore della relazione che ho col mio consumatore, delle azioni che voglio intraprendere, che sono spesso azioni relazionali, dell'empathy pattern, quindi di tutti gli elementi di condivisione, di valori, di identificazione che posso generare con chi mi ascolta, e dello storytelling che intendo avere. Alla fine elaborerò un brief che verrà passato alle agenzie. Quindi abbiamo fatto tutta una fase di analisi, abbiamo capito chi è chi sono io, chi è il mio consumatore effettivo e potenziale, chi sono i miei concorrenti. Poi, dopo questa fase, stabilisco degli obiettivi. Una volta stabiliti degli obiettivi, capisco qual è il target giusto che mi serve per raggiungere quegli obiettivi e infine dico, ok, come faccio a raggiungere questi obiettivi? Che tipo di strategia devo utilizzare? Che cosa devo mettere al centro del mio discorso comunicativo? Ok? Metto a fuoco tutti questi aspetti per raccontarli all'agenzia che poi svilupperà la comunicazione vera e propria. E quali sono questi aspetti? Se intendo avere una strategia appunto orientata sul prodotto, avrò una copy strategy product centrica. Se invece intendo lavorare sul brand, avrò una copy strategy tendenzialmente più user centrica. Di qua racconterò le specificità concrete del prodotto, di qua racconterò i valori dell'azienda per trovare una relazione con il consumatore. Vi ricordate quando abbiamo parlato di funzioni dirette e indirette della comunicazione? Qui siamo ancora in quell'ambito, abbiamo cioè degli obiettivi più diretti e degli obiettivi più indiretti. Product centrico è più diretto, user centrico è più indiretto. Quindi, a partire dal brief che viene dato all'agenzia, viene elaborata l'idea creativa.

L'agenzia a cui viene consegnato il brief ha proprio lo scopo di proporre un'idea che sia semplice, inaspettata, concreta, credibile, emozionale, narrativa. Questo è un elenco di cose. È un elenco di cose fatto sull'osservazione di cosa funziona in comunicazione. Ovviamente non tutte le idee devono essere narrative o emozionali, se ad esempio ho una finalità diretta e informativa. Tutte devono essere sicuramente credibili. Se sono nella funzione indiretta, darò più luce alla concretezza. Semplice, la semplicità invece mi sento di dire, per aver lavorato tanto in comunicazione e aver fatto tante ricerche sulla comunicazione, che la semplicità è una chiave di volta trasversale. Se vi serve una pagina per descrivere l'idea creativa che volete mettere, che volete dispiegare, vuol dire che l'idea creativa è troppo complessa, vuol dire che tendenzialmente serve al consumatore un aiuto per capirla. Quindi l'idea creativa, le idee creative migliori, quelle veramente efficaci, sono quelle che sono insieme, semplici e inaspettate. Quindi quelle che sanno sorprendere e fare wow, quindi qualcosa che non ho visto, ma allo stesso tempo sono immediate. Perché? Perché l'abbiamo detto tante volte, perché lo scenario della comunicazione è complesso, perché il tempo a disposizione che ho per parlare con il consumatore è poco, perché il rumore di fondo è tanto, perché la banner blindness e lo skip ADV sono un fenomeno reale, quindi puntare sempre sulla semplicità è, soprattutto nella comunicazione digitale, è un aspetto vincente. Attenzione che semplicità non vuol dire semplificazione e semplicità non vuol dire copiare quello che è già stato fatto, ok? Perché c'è una semplicità nel non essere creativi, che però non vorrei che fosse quello a cui voi ambite, che deve essere invece una semplicità che arriva da una creatività originale ed innovativa. Quindi, gli spunti di riflessione per chiudere quest'area. Che relazione c'è fra gli obiettivi di comunicazione e quelli di marketing? Che cos'è una copy strategy prodotto-centrica e una invece consumer-centrica? Osserviamo adesso la fase di attuazione, che è il terzo step nel percorso di analisi complessivo, e oggi il secondo step perché l'analisi l'abbiamo trattata in un'altra lezione. Che cos'è la fase di attuazione? La fase di attuazione è la scelta del communication mix integrato più efficace, considerando cosa? Considerando le caratteristiche generali della comunicazione digitale, la natura specifica dell'idea creativa che dovrò andare a comunicare e la natura specifica di ciascun mezzo e formato che utilizzerò. I meta obiettivi della fase di attuazione della comunicazione sono la massimizzazione del vantaggio rispetto alla concorrenza e la protezione nel tempo di quel vantaggio. Allora, queste cose sono assolutamente fondamentali. Adesso poi entriamo nel dettaglio su ciascuna di esse. Però, prima di entrare nel dettaglio, perché è importante capire le caratteristiche generali della comunicazione, della comunicazione digitale? Perché se voglio comunicare digitalmente devo essere super consapevole di come il mondo della comunicazione digitale funziona, di tutti gli strumenti che ho a disposizione, di tutti i touch point, delle regole che questi touch point hanno. Devo tenere però anche in considerazione com'è l'idea creativa che ho sviluppato sulla base del brief che mi è stato fornito, che tipo di idea creativa è. Si presta ad essere declinata meglio dove, su quali mezzi, su quali canali. E quindi qui arriva il terzo aspetto, la natura specifica di ciascun mezzo, ciascun formato che utilizzerò. Non tutti i mezzi e formati vanno bene per tutti i messaggi. Non tutte le idee creative sono giuste per tutti i mezzi e i formati. Quindi esistono idee creative che si prestano meglio ad essere declinate in uno specifico linguaggio, in uno specifico formato o in uno specifico canale. E qui partiamo proprio da, abbiamo detto, devo capire, sapere quali sono le caratteristiche generali della comunicazione digitale per poterla gestire. Ne abbiamo parlato tanto delle caratteristiche generali della comunicazione digitale, ma le ripetiamo. La comunicazione digitale è veloce, non in qualche modo... La portata geografica e demografica potenziale è ampia, ha un enorme potenziale di memoria, ricordate parlavamo, c'è sempre un tempo presente, le informazioni trasmesse possono essere molto accurate perché molto personalizzate, c'è convergenza fra i diversi media perché nessun media, nessun touch point vive in modo autonomo rispetto agli altri, c'è interattività, questo non ve lo devo spiegare, c'è partecipazione.

anche questo non ve lo devo spiegare, c'è ipertargettizzazione, anche questo non ve lo devo spiegare, c'è mancanza di limiti spazio e temporali, sì, perché non ci sono le grandi liturgie dei media proposti dai media classici, e c'è una fortissima selettività dei messaggi. Queste sono le caratteristiche che devo considerare della comunicazione digitale. Ne abbiamo già parlato in altre lezioni, devo considerare anche il livello di rumore, la DV skipping e quant'altro. Qui il concetto è che se imparo bene quali sono tutte queste caratteristiche e le faccio mie, sono in grado di governare e sfruttare quelle che impattano sull'emissione e la ricezione dei contenuti in relazione agli obiettivi di campagna. Ad esempio, se so che esiste l'ipertargettizzazione e la mia campagna ne può trarre un vantaggio, la attiverò. Se so che c'è convergenza, vi ricordate quando abbiamo parlato ad esempio di customer journey circolare? Se so che c'è convergenza, se so che lo zero moment of truth non è prevedibile, nei diversi touch point lascerò dei token per il consumatore di modo che si ritrovi rispetto ai bisogni che ha rispetto a quel touch point. E ancora, cosa devo considerare? Devo considerare, ve l'ho detto prima, la natura specifica dell'idea creativa, rispetto a due dimensioni, quindi rispetto al consumatore e rispetto al contenuto in sé. Vediamolo meglio. L'idea creativa rispetto al consumatore dovrebbe essere, può essere rilevante, capace di coinvolgerlo e credibile. Rispetto al contenuto può essere nuova, comprensibile o virale. Qui il meta obiettivo di considerare la vera natura dell'idea creativa è quello di comprenderne i punti di forza e di debolezza. Perché? Perché quando trasformo l'idea creativa in messaggi, devo massimizzarne i punti di forza minimizzando i punti di debolezza. Per cui sapere se la mia idea creativa è davvero rilevante per il consumatore, è davvero capace di coinvolgerlo o è davvero credibile, o sapere se la mia idea creativa è davvero una novità, è davvero comprensibile o ha in sé degli aspetti di viralità, sono cose che poi mi dicono, ok, se è potenzialmente un'idea virale, allora utilizzerò dei touch point che questa viralità la sfruttano. Ci sono touch point digitali che sfruttano la viralità, altri che la sfruttano molto meno. Se voi fate un meme, ovviamente state sfruttando la viralità. Se voi fate un branded content, la state sfruttando molto meno. Per cui, insomma, capire com'è l'idea creativa e capirne i punti di forza e di debolezza per massimizzare i primi e ridurre i secondi. Infine, ho ancora in questa fase da considerare i mezzi e i canali che andrò ad utilizzare. Perché? Perché alcuni mezzi e canali sono più efficaci per veicolare un'idea creativa, altri lo sono meno. Come faccio ad analizzare la natura specifica dei mezzi o canali? Devo essere consapevole che ogni mezzo, digitale e no, ha una sua specifica identità, che è data da cosa? Dalla proprietarietà. Di chi è quel canale? È mio? È di qualcun altro? Lo sto pagando? Vi ricordate che abbiamo parlato di owned, paid e rich media? Il linguaggio è un linguaggio semplice, è un linguaggio complesso? Vi ricordate che abbiamo parlato di linguaggi mimetici e di linguaggi semplificati? La situazione comunicativa, di che tipo è? È una situazione comunicativa in cui l'attenzione del consumatore è focalizzata, come abbiamo fatto l'esempio del cinema in altre lezioni, o è una situazione comunicativa interstiziale in cui il consumatore tendenzialmente guarderà sul suo cellulare delle cose mentre è in mobilità? La modalità di accesso ai contenuti creati, qual è? Li sto promuovendo in un'ottica push o in un'ottica pull? Sto usando quell'approccio inbound di cui abbiamo parlato, o sto usando un approccio interruption and repeat? La relazione e il mezzo stesso consente un approccio inbound o un approccio interruption and repeat. La modalità che crea, che ha in essere con il consumatore, è quel mezzo, nel senso che un conto è quello che voi fate su Instagram, un conto è quello che fate su TikTok. Vi aspettate cose diverse. Su TikTok vi aspettate vicinanza e relazionalità, su Instagram aspirazionalità, perché i due mezzi hanno oggettivamente, ho fatto solo due esempi, mettono in avanti cose diverse relazionalmente e questa relazione è ovviamente definita anche dallo scopo. Lo scopo per cui il canale o strumento è fruito, è fondamentale. Non farò mai, ad esempio, non metterò mai una pubblicità informativa su un canale che ha uno scopo
puramente evasivo o di divertimento, o se lo fa

faccio, devo avere la forza di farlo in modo efficace. Allora, tendenzialmente sfruttare la natura dei mezzi e dei canali, quindi sfruttare quello che già i mezzi e i canali sono, è utile perché vi aiuta a massimizzare, a cercare affinità con quello che dovete veicolare, quindi a massimizzare quello che dovete veicolare, e perché soprattutto non richiede degli sforzi immensi per far passare un'idea diversa. Voi potete anche usare un touch point in modo diverso da quello per cui è pensato o per quello per cui le persone lo usano, ma se lo fate dovete investire tanto di più, c'è tanta più fatica, ci sono tanti più soldi, c'è tanto più lavoro. Fattibile, se avete un'idea veramente originale che vi fa dire ok, TikTok che è il luogo del divertimento lo uso per fare informazione seria. Cioè, ad esempio, è stata una bellissima campagna sociale per il giorno della festa, per la giornata contro la violenza sulle donne, in cui un'associazione di cui vi chiedo scusa, adesso mi sfugge il nome, ha usato proprio TikTok per promuovere il gesto della pizza, perché questa associazione aveva fatto una comunicazione TV in cui una donna in quarantena fingeva di chiamare la pizzeria e invece stava chiamando i carabinieri, e questa cosa del fingere di chiamare è diventata poi un gesto virale su TikTok. Ovviamente TikTok è un luogo di divertimento, sì, consente anche un'emozionalità diversa dal divertimento, sì, consente un'informazione specifica, ad esempio una demo di prodotto classica forse su TikTok non la farei, mentre la potrai fare su YouTube se la vuoi fare, perché puoi dimostrare il prodotto in uso. Quindi, ripeto, ogni touch point digitale ha una sua identità che devo conoscere e utilizzare. Infine, devo conoscere la specificità e la natura dei formati, perché qui il meta obiettivo è considerare questi aspetti per massimizzare efficacia e credibilità del messaggio. Devo in qualche modo ricordare sempre che il messaggio si traduce concretamente in uno o più formati, e devo decidere io che formati utilizzare, perché ciascun formato è caratterizzato da specifici simboli, codici che devono essere in comune fra emittente e recettore. Ogni formato è cambiato tendenzialmente in un determinato tempo e luogo e attraverso un determinato canale supporto. Quindi faccio un video, faccio un post, un podcast, faccio una mailing list, che è anche un canale digitale di comunicazione, una newsletter, non una mailing list. Allora, tutto quello che decido di fare rispetto ai formati è ancora nuovamente collegato al target che voglio raggiungere, alla specificità dell'idea creativa, a quanto in qualche modo quel tipo di formato coincide con, se ad esempio ho un'idea creativa molto informativa, tenderò a preferire dei formati che hanno una parte testuale abbastanza marcata, perché la parte testuale mi occorrerà. Se invece devo fare una comunicazione con un'impronta più emotiva, darò più peso alle immagini o ai suoni. Okay? Quindi sceglierò i formati anche in relazione a questi aspetti. Spunti di riflessione, quindi. Perché in questa fase è importante tenere in considerazione le caratteristiche complessive della comunicazione digitale? Cosa impatta sulla possibilità argomentativa e la struttura del messaggio? Terminiamo la lezione con l'ultimo argomento, che è la fase di controllo. La fase di controllo è di fatto il momento in cui si misura l'efficacia della strategia implementata, che è semplice rispetto a KPI definiti in anticipo, più complessa se si considera il sistema di business dell'azienda, cioè si prevede in qualche modo l'utilizzo di specifici strumenti o criteri di misurazione, che possono essere ricerche di mercato ad hoc, ricerche di mercato standard come gli ADV tracking, si misura la performance digitale, cioè si definiscono dei parametri sulla base dei quali si va a vedere se quella campagna ha avuto successo. Fondamentale capire che se io dico prima quali sono i KPI sulla base dei quali poi andrò a verificare l'efficacia della comunicazione, questa fase è semplice. Se pretendo di capire qual è l'efficacia della comunicazione a 360 gradi sul ciclo di vita del prodotto o del brand, quello è molto più complesso. È molto più complesso e anche a volte impossibile, nel senso che sì, c'è una correlazione fra comunicazione e vendite, ma non è così mutualmente esclusiva, perché altri aspetti entrano nelle vendite: il posizionamento di prezzo, la stagionalità, la distribuzione. Quindi è difficile isolare la variabile della comunicazione per capire in assoluto la sua efficacia. Questo è importante da capire, perché vuol dire che quando fate strategia dovete dire prima, essere molto chiari nel dichiarare prima quali sono i KPI che volete raggiungere. Quindi abbiamo detto che
La fase di controllo si attua attraverso ricerche di mercato. Qui ho messo tre esempi: post-tracking, tracking study o media measurement. Sono utili, è utile soprattutto se la strategia è declinata in una campagna cross-mediale, con inclusione o no dei media classici. Qui, cos'è un post-test, che cos'è un tracking study, che cos'è un media measurement? Il media measurement è il più facile, sono le famosi i dati Audi, Telaudi, Press Audi Radio, quindi gli strumenti di misurazione del consumo dei media che vengono utilizzati se la vostra campagna è cross-mediale. Se è cross-mediale non dovete soltanto considerare i valori della performance digitale, dovete considerare la performance su tutti i touch point. Potete fare ricerche ad hoc come post-test, potete fare ricerche standardizzate come tracking study, in cui ad esempio dopo un mese dalla fine dell'emissione della comunicazione fate 1000 interviste in cui chiedete prima l'awareness, ti ricordi i brand, siamo Barilla, abbiamo fatto una nuova pubblicità di pasta e vogliamo capire come ha performato. Bene, alla fine della campagna facciamo un tracking study in cui, tracking vuol dire che lo ripeto periodicamente più volte durante l'anno, in cui verifico l'awareness, se la campagna ha avuto successo, magari l'awareness è uno dei KPI che ho definito come criterio di valutazione, ma poi chiedo proprio tutta una parte sulla comunicazione. Quali marche ti ricordi di aver visto in pubblicità nell'ultimo mese? Delle marche che ti ricordi di aver visto in pubblicità, che cosa ti ricordi della pubblicità? Quindi valuto se c'è un ricordo della pubblicità, se c'è un ricordo pertinente, quindi che cosa si è sedimentato. Poi mostro la pubblicità e chiedo, adesso che l'hai vista, ti ricordi di averla già vista prima? Quindi ci sono diverse fasi. E poi valuto anche l'appeal della pubblicità e tante altre cose. Quindi questi sono i tracking study, in cui il vantaggio è che mese dopo mese io accumulo dati. Quindi ho degli storici che mi rappresentano quei benchmark di cui parlavamo in precedenza. Le metriche digitali sono un altro aspetto che dovrete sicuramente utilizzare nella fase di controllo, che sono le metriche che possono essere ulteriormente dettagliate con metriche più minuziose. Trovate manuali e manuali di metriche digitali. Io qui ne ho messe veramente le principali. Il volume raggiunto, il livello di engagement, il sentiment generato e la share of voice. Il volume è davvero la reach, cioè quante persone avete raggiunto con quell'annuncio, sia in modo diretto che attraverso ricondivisioni o share o retweet, eccetera, eccetera. L'engagement è quanti like avete avuto con tutte le specifiche delle piattaforme, nel senso che su YouTube avrete le visualizzazioni e i commenti, su Instagram avrete i like e i commenti, insomma potete veramente lavorare su tutti i segnali che i social vi mettono a disposizione. Quando lavorate sul sentiment invece dovete lavorare proprio sul commento testuale analizzandolo, quindi è un commento positivo, negativo, neutro, che cosa dice del mio prodotto, che cosa dice della mia comunicazione. E la share of voice è la percentuale di come dire, traffico digitale che voi siete riusciti a coprire confrontata con quella dei vostri competitor che potete comunque misurare. Qui per raccogliere queste metriche digitali potete o farlo manualmente e sono lavori abbastanza certosini, oppure utilizzare strumenti che vi vengono messi a disposizione online e che sono gratuiti nella maggior parte dei casi, oppure esistono delle aziende che si occupano, delle società di ricerca che si occupano proprio di fare questo tipo di analisi. Il sentiment è quello più problematico, perché anche se esistono questi crawler che girano per la rete e beccano ogni commento che il consumatore fa su di me, l'intelligenza artificiale delle macchine non è ancora riuscita a analizzare il sentiment in modo preciso, perché nel sentiment c'è molto la sfumatura del tono di voce. Vi ricordate, abbiamo detto che è tutto denotativo oggi, no? E il sentiment è quello, cioè se io faccio il sentiment con uno smile è chiaro che è positivo, ma se io ad esempio sul mio profilo Facebook o Instagram scrivo odio la Nutella, un sentiment puro dovrebbe beccare il commento come negativo, in realtà io odio la Nutella perché ne ho mangiato un vasetto ieri sera. Quindi il sentiment è veramente delicato quando è fatto con sistemi che non siano manuali, però si può provare a farlo. Quindi, come si misura l'efficacia di una strategia? La fase di controllo, quando è semplice e quando invece è complessa? Perché le ricerche di mercato sono importanti in questa fase? Quali tipi di ricerche esistono? Quali sono le metriche digitali generali che possono essere utilizzate in questa fase?
adesso terminiamo la lezione dando lettura degli spunti di riflessione trasversali. Che relazione c'è

fra obiettivi di comunicazione e quelli di marketing. Cos'è una copy strategy prodotto-centrica e cos'è una consumer-centrica? Perché in questa fase è importante tenere in considerazione le caratteristiche complessive della comunicazione digitale? Cosa impatta sulla possibilità argomentativa e sulla struttura del messaggio? Come si misura l'efficacia di una strategia? La fase di controllo è semplice quando? È difficile quando? Perché le ricerche di mercato sono importanti? Che tipo di ricerche esistono? Quali sono le metriche digitali generali che possono essere utilizzate in questa fase? Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima lezione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadessi. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ai, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba ignuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito

Costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale, presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine.

vita quotidiana di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi Avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, bentrovati a questa nuova lezione dedicata alla patologia cerebrovascolare, a quella patologia del cervello, cioè in cui la sofferenza di alcune vie nervose è l'effetto di un danno specifico della circolazione all'interno del sistema nervoso centrale. Gli argomenti della lezione: parleremo di ictus ischemico, parleremo di ematoma intraparenchimale, e infine di emorragia subaracnoidea. Iniziamo a parlare dell'ictus ischemico. Intanto alcuni dati di epidemiologia della patologia cerebrovascolare in Italia. Si verificano circa 100

196.000 ictus, di cui l'80% è rappresentato da nuovi episodi e il 20% da recidive. Quindi è una patologia particolarmente frequente, rilevante, di cui dobbiamo tenere presente e per la quale le spese sociali sono elevatissime, se non altro per la cura della disabilità che spesso consegue un episodio ictale. In Italia, infatti, l'ictus è la terza, secondo alcune statistiche la seconda, causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, quindi dopo gli infarti e le neoplasie, causando il 10-12% di tutti i decessi per anno e rappresenta la principale causa di invalidità. L'incidenza dell'ictus aumenta progressivamente con l'età, raggiungendo il valore massimo negli ultra 85 anni. Tuttavia il 75% dell'ictus colpisce i soggetti di oltre 65 anni, quindi è una patologia che possiamo definire dell'età adulta, dell'età senile, ma che tuttavia può interessare anche soggetti più giovani, soggetti di 50 anni o anche più giovani se per esempio persistono delle condizioni favorenti, come ad esempio l'abuso di alcune sostanze stupefacenti, come le dissecazioni che possono verificare ad alcuni traumi del collo ed altre cause ancora. Quindi da un punto di vista molto generale possiamo dire che l'ictus è la più frequente causa di disabilità neurologica, la seconda è per frequenza tra le cause di demenza ed è la principale causa di epilessia in età avanzata. In genere l'epilessia è una patologia che si verifica in età giovanile. Quando si verifica un fatto ictale, un ictus cerebrale, non infrequentemente successivamente si sviluppano delle forme di epilessia, cosiddetta epilessia secondaria, proprio perché il tessuto danneggiato risulta essere particolarmente prono, particolarmente suscettibile a fenomeni di iperecitabilità e quindi a fenomeni di epilessia. Ed è anche l'ictus cerebrale una delle principali cause di depressione in età presenile, ovviamente sia per la reazione emozionale che consegue alla disabilità che da questo evento così drammatico discende, sia per l'interessamento magari di alcune aree e circuiti cerebrali coinvolti, importanti nella regolazione dello stato emotivo. Ed è anche l'ictus una delle principali cause di traumi e fratture, quindi soggetti con difficoltà deambulatorie successive a un'emiparesi, per esempio, non infrequentemente vanno incontro a delle cadute a terra, conseguendo quindi dei traumi e delle fratture. Quindi quali sono i fattori di rischio per l'ictus o per il TIA, che sta per attacco ischemico transitorio, che sono modificabili e ben documentati? Ovviamente l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa è molto frequente e spesso asintomatica, non dà manifestazioni di sé, è quindi fondamentale controllare periodicamente i livelli di pressione sanguigna, proprio perché l'ipertensione arteriosa è una, se non la principale causa di ictus cerebrale ed è per fortuna trattabile, così che riconoscerla ci permette anche di essere al riparo da fenomeni di ictus cerebrale. Alcune cardiopatie, in particolare la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco in cui gli atri perdono la loro fisiologica funzione, diventando quindi assolutamente fuori controllo ed è una condizione che facilita la formazione di alcuni trombi, quindi di coaguli all'interno delle cavità atriali, che possono poi essere espulsi successivamente e raggiungere quindi la circolazione cerebrale dando origine a degli ictus cerebrali. Anche la fibrillazione atriale in qualche caso è asintomatica, anche se in molti pazienti ci possono essere fenomeni di cardiopalmo, quindi sensazioni al petto e come di uno di sfarfallio, che devono essere attentamente ricercati perché se identificate anche la fibrillazione atriale può essere

trattata, magari non ci si riesce a riconvertire in un ritmo sinusale normale, ma i pazienti che hanno una fibrillazione atriale, che quindi sono a rischio di avere un ictus cerebrale per un cardioembolismo, possono ricevere tuttavia un trattamento preventivo per questa drammatica condizione attraverso per esempio farmaci anticoagulanti o antiaggreganti. Il diabete mellito, anche il diabete mellito, è importante che venga riconosciuto, i livelli di glicemia al di sopra di certi valori devono essere corretti prontamente con terapie, sappiamo abbiamo a disposizione terapie efficaci, dall'insulina ad altri antidiabetici come gli antidiabetici orali che permettono un buon controllo di questa patologia. L'iperomocisteinemia è un'altra condizione il più delle volte dovuta a ragioni genetiche in cui si accumula l'omocisteina che indica che facilita un processo di aterosclerosi precoce. Anche l'iperomocisteinemia è riconoscibile attraverso gli esami del sangue e può essere corretta attraverso delle terapie specifiche come per esempio l'integrazione di acido folico. L'ipertrofia ventricolare sinistra in qualche caso consegue l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa facilita fenomeni di ipertrofia nel ventricolo sinistro proprio perché il ventricolo si trova a dover pompare il sangue in un sistema circolatorio in cui la pressione è particolarmente elevata e questo facilita fenomeni di ipertrofia ventricolare. In qualche caso l'ipertrofia si sviluppa indipendentemente dall'ipertensione arteriosa ed è comunque costituisce un fattore di rischio per ictus cerebrovascolare. La stenosi carotidea sintomatica, anche questo è qualcosa che attraverso un semplice Doppler dei vasi del collo possiamo andare a verificare, ci possono essere infinite ragioni, ma la più frequente ovviamente è l'aterosclerosi, per una stenosi carotidea, quindi una occlusione completa o parziale del lume vasale in un'arteria carotide che può precipitare in un ictus cerebrale. In qualche caso, dato l'ampio compenso della circolazione cerebrale, le stenosi carotidee anche complete possono essere asintomatiche, cioè possiamo riscontrare una occlusione completa di un'arteria carotide in soggetti del tutto asintomatici che non hanno avuto un ictus, proprio perché la circolazione cerebrale attraverso l'altra carotide delle arterie vertebrali quindi ha la possibilità di essere compensata e quindi non dare origine a fenomeni ictali. Tuttavia in molti casi invece, soprattutto se un paziente anziano in cui i fenomeni di aterosclerosi hanno portato a una compromissione di tutto l'albero circolatorio, la stenosi carotidea può essere causa di un grave ictus cerebrale. Poi il fumo di sigaretta, anche il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importante per ictus cerebrale, favorendo fenomeni di aterosclerosi. Quindi vedete qui un po' i fattori di rischio coinvolti nei diversi tipi di ictus cerebrale, quindi per l'ictus ischemico di cui stiamo parlando, distinguiamo un ictus aterotrombotico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo che occlude il lume vasale e questo rappresenta il 50% dei casi di ictus, ha come fattori di rischio principali l'età, abbiamo detto più si va avanti negli anni più è facile andare incontro a un ictus cerebrale, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta, l'iperomocisteinemia, l'abuso di alcolici può anche essere coinvolto, mentre l'uso moderato di alcolici è un fattore protettivo contro l'ictus, contro l'ipertensione, contro le patologie dell'albero circolatorio in generale, l'abuso di alcolici facilita l'ictus cerebrale, così come l'ipercolesterolemia. Un altro tipo di ictus è l'ictus cardioembolico, quello che abbiamo detto consegue il più delle volte al rilascio di un embolo e a partire da un trombo formato all'interno di una cavità cardiaca, abbiamo detto più frequentemente negli atri e soprattutto negli atri che sono interessati dalla fibrillazione atriale, anche quest'ictus è molto frequente, rappresentando il 25% dei casi di ictus cerebrale e ha come fattori di rischio ancora una volta l'età, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco, condizioni in cui cioè il cuore, il sangue ristagna nelle cavità cardiache più a lungo e quindi questo facilita fenomeni di coagulazione intravascolare e quindi la formazione di trombi che possono poi lasciare le cavità cardiache
prendere la strada del cinema.

circolo carotideo e dare origine quindi a un'occlusione embolica della circolazione carotidea. E infine ci sono gli ictus lacunari, che sono il 20% circa dei casi di ictus, e sono, si generano per fenomeni di occlusione di piccoli vasi, quindi di vasi molto cosiddetti rami perforanti più delle volte, in cui cioè ci verificano degli ictus di dimensioni più contenute, su base ipertensiva il più delle volte, quindi l'età, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta possono favorire gli ictus lacunari. Quindi questa figura rappresenta molto schematicamente cosa accade nel caso di un ictus aterotromboembolico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo e a partire da un trombo in un vaso e eventualmente anche il rilascio di un embolo. Vedete che per fenomeni di aterosclerosi si forma qui una placca con depositi di colesterolo all'interno del vaso, si forma quindi un iniziale trombo per fenomeni di coagulazione sulla lesione che ha interessato l'endotelio del vaso, la crescita di questo trombo può ostruire completamente un vaso, dando origine quindi a un ictus su base trombotica. In altri casi invece il trombo non si estende a occludere il vaso, ma si può frammentare, dando origine quindi a degli emboli che lasciano la regione in cui si sono formati e migrano nelle porzioni più distali dell'albero circolatorio intracerebrale o andando a occludere vasi più piccoli, quindi dando origine quindi a un ictus su base embolica. La diagnosi clinica dell'ictus si può fare in genere qualunque episodio che acutamente manifesta una sofferenza di una regione o più regioni del cervello deve essere sospetto per porre la diagnosi di ictus cerebrale, che la cui classificazione è puramente clinica e può essere la seguente, una delle tante proposte in effetti. Parliamo di TAX come sindrome totale del circolo anteriore, oppure di PAX come sindrome parziale del circolo anteriore intendiamo il circolo carotideo, oppure l'AX di sindrome lacunare, in cui cioè sono interessati piccoli vasi dando origine agli ictus appunto lacunari molto parcellari nella profondità in genere degli emisferi, infine di POX, sindrome del circolo posteriore del circolo, cioè vertebro-basilare della porzione della circolazione cerebrale che si distribuisce al cervelletto, e al tronco dell'encefalo e nella porzione posteriore degli emisferi cerebrali. La TAX, la sindrome del circolo anteriore nella sua porzione completa, si caratterizza per alcuni segni e sintomi che compaiono contemporaneamente. Quali sono questi segni e sintomi? L'emiplegia controlaterale, quindi controlateralmente all'emisfero interessato dall'infarto cerebrale, si sviluppa un deficit di forza che interessa il braccio, la gamba e in molti casi anche la porzione inferiore del facciale. L'emianopsia controlaterale è un disturbo del campo visivo in cui viene persa la capacità di percepire controlateralmente ciò che avviene nel campo visivo. E a questo si associa in genere un disturbo di una funzione corticale superiore che nel caso di ictus dell'emisfero sinistro è l'afasia, l'impossibilità a comprendere o a produrre il linguaggio, nel caso dell'ictus dell'emisfero destro invece un disturbo visuo-spaziale come per esempio l'eminegligenza in cui il soggetto trascura ciò che accade controlateralmente all'emisfero danneggiato. Parlando adesso invece della cosiddetta PAX, della sindrome parziale del circolo anteriore, si caratterizza invece per la presenza di segni e sintomi meno drammatici e non necessariamente tutti associati tra di loro, quindi possiamo trovare un deficit sensitivo o un deficit motorio parziale più emianopsia, oppure deficit sensitivo motorio parziale o associato eventualmente a un disturbo di una funzione corticale superiore, un deficit motorio e sensitivo puro, quindi controlateralmente ovviamente, meno esteso di una sindrome lacunare, per esempio una monoparesi, vale a dire in cui non è interessato
il deficit di forza al tutto, all'intero esoma controlaterale, ma invece è interessato soltanto un arto, l'arto superiore o l'arto inferiore.

infine un deficit isolato di una funzione corticale superiore, come per esempio l'afasia o un disturbo visospiaziale senza emiparesi. Quindi i segni e i sintomi che abbiamo visto nel caso della sindrome del circolo anteriore totale e variamente combinati tra di loro. La sindrome lacunare, la LAX, si caratterizza per delle ictus, lesioni ictali, che hanno invece un'estensione molto più ridotta. Vedete questa piccola area scura rappresenta appunto una cosiddetta lacuna cerebrale e a seconda della localizzazione delle lacune i segni e i sintomi possono variare moltissimo. Possiamo per esempio avere un ictus motorio puro, quindi un disturbo facio-brachiale o brachio-crurale, quindi del volto e dell'arto superiore o dell'arto superiore e dell'arto inferiore, senza ulteriori disturbi, né disturbi del linguaggio, né disturbi sensitivi o disturbi visivi, un ictus sensitivo puro, quindi un puro disturbo sensitivo che può appunto interessare il volto e l'arto superiore, oppure l'arto superiore e l'arto inferiore controlaterali. Ci possono essere dell'ictus sensitivo motore, in cui sono cioè combinati i disturbi sensitivi e i disturbi motori. Ci può essere un altro caso di emiparesi atassica, in cui cioè controlateralmente alla lesione lacunare ci possono essere un disturbo di forza, ma più che un disturbo di forza vero e proprio, una difficoltà nel coordinare il movimento, fino a poi a disturbi più specifici, come per esempio l'aprassia della mano con disartria, con difficoltà a produrre il linguaggio in maniera corretta. Ancora, per quello che riguarda la sindrome lacunare, dobbiamo ricordare che essendo i sintomi e i segni associati molto spesso lievi e isolati, può essere difficile porre una diagnosi corretta. Si caratterizza, da un punto di vista patogenetico, dalla occlusione trombotica di una piccola arteria penetrante e coinvolge di solito i territori vascolari profondi e sottocorticali. Questo spiega i segni e sintomi molto specifici e isolati della sindrome lacunare, proprio perché le occlusioni sono in genere di piccole arterie, come le arterie penetranti del cervello. Si associa la sindrome lacunare all'ipertensione arteriosa, al diabete e al fumo di sigaretta. E qui vedete un po' di cosa parliamo, quindi un grosso vaso, che è in genere quello interessato nell'ictus tromboembolici, in realtà si dipartono poi in maniera così radiale i piccoli vasi. Sono questi piccoli vasi penetranti che sono soggetti ad andare incontro a fenomeni di occlusione dando origine alle sindromi lacunari, che quindi si distribuiscono proprio perché i rami penetranti penetrano all'interno dei nuclei profondi, delle strutture più profonde degli emisferi, proprio per una localizzazione all'interno e quindi degli emisferi cerebrali. Infine parliamo di POX, quindi di una sindrome del circolo posteriore, vedete, in cui quello che avviene è la lesione ischemica che può interessare, come in questo caso vedete, il lobo occipitale. Clinicamente si caratterizza con una delle seguenti manifestazioni: paralisi di un nervo cranico omolaterale con deficit motorio o sensitivo controlaterale. Questo avviene perché il circolo posteriore irrora anche il tronco dell'encefalo, dove ricorderete ci sono i nuclei dei nervi cranici, quindi potete avere, come per interessamento di un nucleo dei nervi cranici, una paralisi o un deficit legato all'interessamento di un nervo cranico, per esempio la diplopia per un interessamento dei nervi oculomotori, associato poi controlateralmente a un deficit motorio sensitivo, dando origine alle cosiddette sindromi alterne, cioè in cui appaiono contemporaneamente sintomi di una porzione di destra insieme a sintomi di sinistra. Quindi se avete una lesione posteriore a destra potete avere una paralisi di un nervo cranico destro, quindi per esempio per interessamento dell'abducente, no? Un nucleo che si trova nel ponte, potete avere una diplopia con paralisi dei movimenti oculari sul piano orizzontale, con impossibilità a portare l'occhio verso l'esterno, insieme a un'emiparesi, un disturbo di sensibilità controlaterale, facio-brachio-crurale. Ci possono essere un deficit motori bilaterale,

Proprio perché l'interessamento del tronco e dell'encefalo può interessare contemporaneamente tutte e due le vie piramidali, le vie corticospinali, no? Fino al quadro della cosiddetta locked-in syndrome, in cui i soggetti hanno per interessamento, per un ictus, nella occlusione dell'arteria basilare, che è l'arteria in cui convergono le due arterie vertebrali, potete avere un gravissimo caso di paralisi completa in cui il soggetto è impossibilitato a muovere sia la parte destra che la parte sinistra del corpo, potendo muovere soltanto gli occhi, dando origine appunto alla cosiddetta sindrome dell'uomo ingabbiato, locked in syndrome, proprio perché lui, il paziente, pur essendo sveglio, è impossibilitato a compiere qualsiasi movimento che non siano appunto i movimenti oculari. Ci possono essere per un interessamento sia dei nervi oculomotori che soprattutto delle fibre che permettono la motilità coniugata dello sguardo, dei deficit dello sguardo coniugato sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale, e anche disturbi della funzione cerebellare senza deficit delle vie lunghe, cioè delle vie piramidali o delle vie sensitive, quindi un quadro di atassia o di disartria puri, quindi con difficoltà nel compiere movimenti coordinati e senza che ci sia associato un disturbo sensitivo o un disturbo motorio. Infine, emianopsia isolata o cecità corticale. Per interessamento delle radiazioni ottiche della corteccia visiva primaria, come in questo caso, ci possono essere fenomeni di emianopsia, quindi incapacità, un difetto nella percezione del campo visivo controlaterale alla lesione. In qualche caso va ricordato che l'ictus ischemico che abbiamo così descritto si può complicare con un'emorragia secondaria, proprio perché l'occlusione di un vaso in una certa porzione dell'albero circolatorio, oltre che a danneggiare e portare a morte il tessuto cerebrale a valle di quel vaso, danneggia i vasi stessi a valle del punto di occlusione. Quindi quando c'è una riperfusione, magari un embolo viene, si frammenta ulteriormente e il sangue può riprendere a circolare, circolerà in un'area vascolare danneggiata, causando quindi un passaggio di sangue nel cervello, complicando quindi un ictus ischemico in un ictus emorragico. Vedete qui, questo è un'area, un ictus ischemico iniziato come appunto un ictus bianco, un infarto bianco cosiddetto, che si complica con un infarto rosso, cioè da emorragia, proprio perché per fenomeni di riperfusione ci può essere un ulteriore danno. Cosa dobbiamo fare in caso di ictus cerebrale? Intanto dobbiamo tenere presente che l'ictus cerebrale danneggia una porzione del cervello in maniera non uniforme, cioè la porzione cosiddetta core, in cui la porzione centrale, quella che si trova al centro del territorio vascolare irrorato da un certo vaso, dal vaso in questo caso occluso, che soffrirà e che andrà incontro a infarto cerebrale, quindi a morte di tutto il territorio, ma intorno a questa area core c'è la cosiddetta area della penombra cerebrale. La penombra è una regione del cervello in cui il deficit di perfusione e di irrorazione non è completo ma è parziale, quindi può essere ancora salvata da interventi come per esempio quelli che avvengono nelle cosiddette stroke unit di trombolisi, quindi iniettare farmaci che possono sciogliere i coaguli, permettendo quindi di salvare la penombra ischemica. Quindi noi dobbiamo cercare di riperfondere il tessuto ischemizzato proprio per permettere, per salvare la penombra, e lo possiamo fare con interventi di ricanalizzazione, per esempio anche con cateteri che possono essere utilizzati per raggiungere e fare delle tromboendoarteriectomie.
aumentare, provare attraverso ovviamente interventi di questo genere a favorire la circolazione collaterale e permettere quindi di impedire la propagazione del trombo, magari somministrando dei farmaci anticoagulanti che impediscono al trombo che si sta costituendo di estendersi e quindi di allargare l'area ischemica cerebrale. Infine con farmaci neuroprotettivi che cercano per esempio di ridurre le necessità

metaboliche del cervello ischemizzato proprio per provare a salvare l'area ischemizzata. Infine, dobbiamo prevenire le complicazioni dell'ictus cerebrale ischemico, tra cui la principale, abbiamo detto, è l'infarcimento emorragico e quindi la trasformazione dell'ictus bianco in ictus rosso. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali della cosiddetta sindrome TACS, la sindrome cioè del circolo anteriore nella sua porzione completa? Parliamo adesso del secondo tipo di ictus più frequente, che è l'ematoma intraparenchimale, quindi in cui il vaso non si occlude ma si rompe, permettendo quindi, causando lo stravaso di sangue nel cervello. Sì, parliamo in questo caso di ictus emorragico, in cui una lesione cerebrale è dovuta a rottura di un vaso sanguigno che è alterato per patologia vascolare acquisita o congenita. La causa più frequente di emorragia all'interno del parenchima cerebrale è la rottura di un vaso arterioso determinata da aterosclerosi su base ipertensiva, quindi sono principalmente i soggetti con ipertensione arteriosa, le cui pareti vasali vengono sollecitati dal grosso gradiente di pressione che si stabilisce contro le pareti e quindi questo può favorire la rottura del vaso e quindi l'emorragia cerebrale. Lo vedete in questa figura. I vasi dei pazienti in genere sono questi, sono vasi perforanti, gli stessi interessati dagli ictus ischemici lacunari, che possono rompersi proprio su base ipertensiva, dando origine a stravasi ematici e quindi alla formazione di ematomi intraparenchimali. Vedete quanto può essere drammatico un ematoma intraparenchimale, in cui questo è un ematoma in zona tipica cosiddetta, che interessa la regione dei gangli della base, in cui si forma appunto uno stravaso ematico che dà origine anche a fenomeni compressivi sul tessuto cerebrale vicino, quindi causando quindi una sintomatologia clinica particolarmente drammatica. Lo vedete in questa figura TAC, qui si vediamo in bianco una emorragia in sede tipica, ancora una volta, profondità degli emisferi cerebrali, regione dei gangli della base. Altre figure in cui l'emorragia si distribuisce in regione lobare temporale, lo vedete qui più periferica, quindi in cui il lobo temporale viene interessato da un focolaio emorragico. Subito dopo l'ipertensione arteriosa, la seconda causa più frequente di emorragie lobari, soprattutto se recidivanti in pazienti non ipertesi, è l'angiopatia amiloide, che è una patologia in cui i vasi accumulano una proteina patologica, che è la stessa proteina alterata nella malattia di Alzheimer, che è l'amiloide. Questo provoca un danno a carico dei vasi che diventano molto più fragili e suscettibili alla rottura. Vedete qui altri casi di emorragie lobari, in questo caso in sede temporo-occipitale, in cui cioè il grosso focolaio emorragico si distribuisce a cavallo dei due lobi, del lobo temporale e del lobo occipitale. In questa bella figura di risonanza magnetica in sequenza, gradient echo, potete vedere un paziente affetto da angiopatia amiloide, in cui vedete i puntini neri indicano focolai di piccole emorragie cerebrali, tante emorragie che si sono verificate diffusamente nel cervello come effetto del danno vasale causato dall'accumulo di amiloide nelle pareti delle piccole arterie, arteriole cerebrali. L'emorragia cerebrale intraparenchimale ha una sintomatologia che è usualmente improvvisa e drammatica. Spesso inizia con una violenta cefalea che annuncia e precede il deficit neurologico che varia in relazione alla sede dell'emorragia. Queste possono essere diverse, quindi l'emorragia in sede tipica, nucleo basale e nucleo capsulare, danno origine a un'immediata emiplegia controlaterale proprio perché la capsula interna, come ricorderete, è la sede in cui il tratto piramidale compatta le sue fibre, quindi un danno in quella sede darà origine a una grave emiparesi controlaterale. Inoltre, le emorragie lobari possono avere delle manifestazioni diverse a seconda del lobo interessato.
le emorragie temporali.

dell'emisfero destro non dominante possono manifestarsi con uno stato confusionale improvviso. Le emorragie temporali invece sinistre, quindi del lobo dominante, danno origine a un disturbo del linguaggio a tipo afasia. L'emorragia occipitale dà origine a quadri di emianopsia controlaterale, cioè disturbi del campo visivo. E le emorragie cerebellari danno sintomi quali le vertigini, la tassia, il vomito. A tutti questi dobbiamo ricordare che l'emorragia associa spesso una cefalea, proprio perché si tratta di un grumo di sangue che si espande in una porzione non estensibile del nostro organismo, proprio perché la teca cranica impedisce una estensione della lesione del cervello in seguito alla emorragia, causando un quadro di ipertensione endocranica e quindi di cefalea. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali dell'emorragia in sede tipica? Parliamo infine dell'emorragia subaracnoidea. L'emorragia subaracnoidea, anche nota con l'abbreviativo di ESA, è una forma particolare di ictus emorragico nel quale il sangue si versa nello cosiddetto spazio subaracnoideo, che è uno spazio all'interno del cranio e della dura madre, ma esterno al cervello. Dunque il sangue va a mescolarsi con il liquor cefalorachidiano. Ricorderete, gli emisferi sono coperti da tre foglietti meningei, la dura madre, l'aracnoide e la pia madre. Al di sotto del foglietto aracnoideo scorre il liquido cefalorachidiano. Se avviene un'emorragia, l'emorragia subaracnoidea, appunto, il sangue si stravasa non nel parenchima cerebrale, come abbiamo visto nel caso degli ematomi intraparenchimali, ma sulla superficie dell'encefalo, cioè nello spazio subaracnoideo. E queste sono delle immagini di TAC in cui si vede in bianco lo spandimento del sangue che, seguendo la circolazione liquorale, si distribuisce, vedete qui in questo caso intorno al tronco dell'encefalo o anteriormente, comunque non hanno le caratteristiche tipiche dell'ematoma intraparenchimale, in cui c'è una sede molto ben evidenziabile interessata dallo spandimento ematico, proprio perché il sangue, spandendosi invece nello spazio subaracnoideo, tende a diffondersi in tutto lo spazio subaracnoideo a disposizione. Altre immagini, lo vedete, sono reperti TAC tipici di emorragia subaracnoidea, in cui vedete ancora una volta tutte queste aree bianche indicative appunto dello spandimento ematico in questo spazio. Da un punto di vista clinico la sintomatologia è molto variabile, può presentarsi in modo drammatico, dando origine a un coma, a insorgenza improvvisa, oppure con una semplice cefalea improvvisa che ha delle caratteristiche inusuali che dura alcuni giorni o anche meno. Le caratteristiche della cefalea ed emorragia subaracnoidea devono essere note perché ovviamente devono mettere allarme nel caso in cui si manifestano, e spesso una cefalea nucale, quindi che interessa il collo o la porzione posteriore dell'encefalo, un dolore che viene percepito molto acutamente, a pugnalata, con l'acme del dolore che è improvviso. Nelle forme più tipiche di emicrania, di cefalea, il dolore invece ha una sua così progressione di gravità. Nel caso invece dell'emorragia subaracnoidea, il punto di massima gravità avviene all'inizio. E spesso può avvenire dopo uno sforzo. Molti casi di emorragia subaracnoidea conseguono per esempio uno sforzo fisico, e quindi dobbiamo pensare sempre alla rottura di un vaso in presenza di una cefalea che avviene dopo uno sforzo fisico. Tipicamente in molti pazienti il dolore dell'emorragia subaracnoidea avviene durante un rapporto sessuale.
La TAC permette una diagnosi nel 90% dei casi, i reperti che abbiamo visto in precedenza sono abbastanza tipici e facilmente riconoscibili, in qualche caso però è il sanguinamento minimo, il reperto TAC può essere normale e quindi se persiste il sospetto clinico di emorragia

Racoidea si può effettuare l'esame del liquor tramite rachicentesi, tramite puntura lombare. È chiaro se, che se, come abbiamo detto, il sangue si spande nello spazio subaracnoideo, quindi mescolandosi al liquor, facendo la puntura lombare, troveremo del sangue nel liquor, quindi l'aspetto classico trasparente del liquor viene perso e avremo un reperto di questo genere in cui il liquor è e appunto si trova a essere diluito dal sangue che si è appunto distribuito nello spazio subaracnoideo. Nell'80-85% dei casi di rottura di emorragia subaracnoidea, la causa è la rottura di un aneurisma. Nel 15-20% dei casi, invece, non troviamo delle anomalie che spiegano la rottura di un vaso. Parliamo adesso degli aneurismi del circolo di Willis. Intanto, cosa sono gli aneurismi? Che abbiamo detto la cui rottura rappresenta la causa principale dell'emorragia subaracnoidea. Sono delle dilatazioni sacciformi, lo vedete, a forma di sacco, che si formano in genere in corrispondenza delle biforcazioni delle diverse arterie del circolo di Willis, quindi della regione che si trova alla base del cranio in cui tutte le arterie del circolo anteriore, quindi del circolo carotideo e del circolo posteriore, vertebro basilare, si uniscono a costituire questo importante circolo anastomotico. Vedete, ci possono essere per ragioni congenite delle anomalie vasali che danno origine nel tempo poi a delle dilatazioni. Le dilatazioni si formano perché il sangue, continuando a fluire nel circolo di Willis, ovviamente, esercita una pressione che sfianca progressivamente i vasi, dando origine agli aneurismi cerebrali. Gli aneurismi cerebrali, lo vedete ancora qui, più tipici si localizzano, abbiamo detto, nei vasi del circolo di Willis o prossimalmente ad essi, e ce ne sono diverse possibilità, sia nel circolo posteriore come in questo caso, ma anche nel circolo anteriore, sono visualizzabili attraverso delle metodiche di angiografia. Vedete qui la formazione di importanti aneurismi cerebrali che sono molto vicini alla rottura. Va detto che tutte le volte che identifichiamo con esami di angiotac, di angiorisonanza degli aneurismi, dobbiamo pensare a intervenire chirurgicamente perché prima o poi gli aneurismi tendono comunque a rompersi. Vedete, questa è un'immagine angiografica in 3D in cui è ben evidenziabile questo aneurisma che deve essere rimosso, deve essere chiuso perché prima o poi va incontro a una rottura. Ancora altre immagini di aneurismi cerebrali, lo vedete qui in nero, questa dilatazione sacciforme della circolazione. L'aneurisma intracranico deve essere diagnosticato al primo episodio emorragico o in presenza di una cefalea di allerta, proprio perché in qualche caso piccoli segnali di una incipiente rottura o di una rottura parziale dell'aneurisma possono dare delle avvisaglie appunto con delle forme di cefalea. In qualche caso è opportuno fare una risonanza magnetica e un'angiorisonanza per verificare eventualmente il sospetto della presenza di aneurismi cerebrali che, come detto, possono poi rompersi. Infatti, al secondo episodio emorragico, la massima frequenza nella prima settimana avviene nella prima settimana dopo la cosiddetta cefalea di allerta, esiste un grave rischio per la vita, proprio perché in questo secondo evento l'emorragia tende a essere massiva e quindi la sintomatologia particolarmente grave. Come curiamo gli aneurismi? La cura degli aneurismi è chirurgica. Non possiamo fare diversamente che intervenire per rimuovere con diverse procedure. Per esempio, questo è un intervento di clipping di un aneurisma cerebrale in cui la rottura dell'aneurisma, o in qualche caso anche aneurismi che non si sono rotti, vengono esclusi dalla circolazione cerebrale attraverso appunto dei dispositivi che fanno appunto un clippaggio dell'aneurisma stesso. Vedete qui una figura di un clipping di un aneurisma,
cerebrale, oppure ci sono delle altre metodiche in cui possiamo, anziché chiudere il collo dell'aneurisma, possiamo escludere l'aneurisma immettendo al suo interno delle particolari coil, dei particolari appunto dispositivi che occupano tutta la parete dell'aneurisma.

aneurisma escludendo la circolazione ematica. Anche questa è una procedura ovviamente meno invasiva perché non richiede l'apertura della scatola cranica, ma possiamo intravascolarmente, quindi procedendo dall'interno del circolo dell'albero arterioso intracerebrale, raggiungere l'aneurisma e escluderlo dalla circolazione, quindi senza fare degli interventi neurochirurgici veri e propri. Quindi, spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. Cos'è un aneurisma cerebrale? Bene, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali della sindrome TACS? Quali sono le caratteristiche cliniche principali della emorragia in sede tipica? Cos'è un aneurisma cerebrale? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale è consultabile sul sito di Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge

0: knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di metodi di ricerca in psicologia. Questa è la prima di una serie di due lezioni. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: la psicologia sociale come scienza empirica, il metodo osservazionale, il metodo correlazionale. La psicologia come scienza empirica. La psicologia, è una scienza che, cerca di, spiegare il comportamento delle persone. Questa è una tendenza che abbiamo tutti noi. Si può dire che le persone sono tutti degli psicologi ingenui, in quanto cercano per le loro, necessità di vita di capire le motivazioni delle persone con cui hanno a che fare, capire che tipologie di persone hanno di fronte. La psicologia però si distingue proprio perché cerca di dare una maggiore solidità alle proprie scoperte. La psicologia come scienza empirica. La psicologia scientifica si distingue dalla psicologia ingenua in base al modo in cui costruisce e verifica le sue teorie. La psicologia ingenua contiene molte affermazioni sulle motivazioni del comportamento, su cosa possono fare le persone in diverse circostanze. Il problema di questo tipo di conoscenza, su cui tutti noi più o meno facciamo affidamento nelle nostre interazioni quotidiane, è legato al fatto che queste conoscenze sono spesso contraddittorie, nel senso che nella psicologia del senso comune possiamo trovare affermazioni in contraddizione tra loro, come gli opposti si attraggono, ma anche come gli opposti si respingono. E la psicologia come scienza cerca di

superare i limiti della psicologia ingenua per dare maggiore affidabilità alle proprie scoperte. L'uomo di scienza non si distingue dagli altri per ciò che crede vero, ma per il come e il perché lo crede tale. Le sue credenze sono soggette a revisioni e non dogmatiche, basate sulle evidenze, non su autorità o intuizioni. Bertrand Russell, 1945. Questa citazione di Bertrand Russell, un famoso filosofo della scienza, coglie in pieno quello che sono le caratteristiche del metodo scientifico e che rendono quindi la psicologia scientifica diversa dalla psicologia ingenua. Infatti sottolinea aspetti come la mancanza di riferimento a delle autorità per giudicare se una certa affermazione relativa a un fenomeno sia vera o falsa, e anche sottolinea l'importanza del fatto che tutte le scoperte, le conoscenze che abbiamo della psicologia scientifica sono basate sulle evidenze e quindi si basano sul cercare di osservare i fenomeni e sul fare previsioni che poi verranno messe alla prova. Il metodo scientifico. Combinazione di due metodi. Il metodo scientifico, che appunto caratterizza tutte le scienze di tipo empirico, si caratterizza per essere la combinazione di due metodi leggermente diversi. Il primo è il metodo empirico, il secondo è il metodo ipotetico-deduttivo. Il metodo empirico si riferisce al fatto che l'osservazione è la base della conoscenza, è l'origine della conoscenza, ma anche il modo attraverso cui si vanno a verificare le nostre teorie, che sono delle idee sul funzionamento di un qualsiasi fenomeno. Il metodo ipotetico-deduttivo si riferisce al fatto che queste teorie, all'uso della logica per derivare da delle teorie, quindi delle idee su un funzionamento di un fenomeno, delle previsioni di comportamento che vengono derivate proprio attraverso l'uso della logica, l'applicazione della deduzione, del metodo deduttivo, e che poi verranno testate attraverso un successivo ricorso all'osservazione, quindi nuovamente al metodo empirico. Il metodo scientifico, un processo. Come dicevamo, il metodo scientifico parte dall'osservazione di un fenomeno. Questa osservazione, che deve essere fatta in maniera sistematica, come vedremo nelle prossime slide, conduce alla formulazione di delle teorie che possono essere viste come delle spiegazioni ipotetiche di un fenomeno naturale. Nel caso della psicologia sociale, chiaramente parliamo di comportamento e di influenzato o influenzabile dal contesto sociale, quindi dalle altre persone. Una volta che è stata formulata in base all'osservazione una data spiegazione possibile di un fenomeno, si passa a derivazione di una serie di ipotesi che sono delle previsioni che sono derivate dalla teoria attraverso, come dicevamo, l'applicazione della logica e delle regole di deduzione. Ma una volta che queste ipotesi sono state formulate, quindi che gli scienziati hanno fatto una previsione su cosa potrebbe accadere in diverse circostanze, si torna all'osservazione. È importante che le ipotesi siano falsificabili. Infatti, qualunque teoria scientifica si basa proprio sulla possibilità di falsificare le previsioni attraverso delle osservazioni in situazioni controllate. Questo è il processo della verifica, attraverso cui le osservazioni possono essere non conformi con le previsioni, in qual caso la teoria deve essere modificata o abbandonata, oppure può darsi che le osservazioni siano conformi con le previsioni, in qual caso lo scienziato aumenta la propria fiducia sulla propria teoria che ha testato attraverso uno studio empirico. Scopi della ricerca in psicologia. La psicologia, cerca di indagare i fenomeni, può avere diversi scopi, il primo dei quali è descrivere. Descrivere si riferisce al fatto che noi osserviamo un fenomeno, facciamo delle misure di questo fenomeno, cerchiamo di capire, ad esempio, in quali tipi di comportamenti vengono messi in atti, ad esempio, da delle persone che sono in conflitto per una data risorsa, o che tipo di strategie possono essere messe in atto per risolvere questo conflitto.

Il secondo scopo è quello di prevedere, una volta effettuata una serie di osservazioni, di aspetti che variano di un fenomeno del comportamento a potenziali causa, lo scienziato può cercare di derivare delle leggi di relazione in modo che permettano di prevedere il comportamento in situazioni future in base a quello che si è osservato in passato.

cosa che va oltre la mera rilevazione di alcune correlazioni sistematiche e covariazioni tra potenziali cause e potenziali effetti. Infine, la psicologia cerca anche di applicare le scoperte che fa e le teorie che ha derivato attraverso l'osservazione e la verifica per cercare di migliorare la società, la vita delle persone, per trovare delle soluzioni a problemi sociali. Tipologie di metodi di ricerca. Si distinguono diverse tipologie di metodi di ricerca. Il primo metodo è il metodo osservazionale. Abbiamo poi il metodo correlazionale. Infine abbiamo il metodo sperimentale. Come vedremo nelle prossime slide e anche nella seconda parte di questa lezione, in cui parleremo in particolare del metodo sperimentale, questi metodi differiscono nel grado in cui sono in grado di fornirci delle risposte affidabili a delle domande di ricerca che riguardano il comportamento delle persone. Spunti di riflessione. Quali metodi sono combinati nel metodo scientifico e a che scopo? Quali sono gli scopi della ricerca in psicologia? Il metodo osservazionale. Adesso andiamo a considerare e ad analizzare brevemente quali che sono le caratteristiche del metodo osservazionale. Il metodo osservazionale. Tecniche basate sull'osservazione sistematica delle persone e la raccolta di misure o impressioni sul loro comportamento. Il metodo osservazionale comprende diverse forme. Abbiamo delle etnografie, abbiamo l'osservazione diretta del comportamento o la ricerca di archivio. Nelle prossime slide cerchiamo di andare ad analizzare in dettaglio queste diverse forme in cui il metodo osservazionale si può presentare. Etnografia. Tentativi di comprendere un gruppo o una cultura osservandoli dall'interno, senza ricorrere a preconcetti. Il metodo dell'etnografia deriva dall'antropologia, è un metodo molto utilizzato e consiste nel raccogliere materiale osservando dall'interno un gruppo sociale, una cultura, mischiandosi tra di loro, cercando di inserirsi e stare molto a contatto mentre si osserva e si studia un dato fenomeno, cercando appunto di andare oltre ai preconcetti che possiamo già possedere relativamente a un dato gruppo sociale o comunque a un dato fenomeno sociale. Gli obiettivi. Comprendere le dinamiche di gruppi in azione. Il primo obiettivo di questo metodo, quando viene usato dalla psicologia sociale, è quello appunto di comprendere le dinamiche che si svolgono all'interno dei gruppi sociali, stando al loro interno. Inoltre, questo metodo serve per comprendere il punto di vista delle persone. Infatti, la vicinanza, il contatto stretto che consente di essere all'interno di un gruppo, consente di avere una prospettiva più approfondita sul comportamento e consente infine di evitare i preconcetti che possiamo portare con noi quando ci approcciamo ad un dato fenomeno. Osservazione del comportamento. Lo scopo è descrivere il comportamento. Il metodo osservazionale ha come scopo quello di cercare di descrivere il comportamento, quindi di caratterizzare quali sono gli aspetti, quali sono i comportamenti, cosa fanno le persone e in che situazioni fanno certi tipi di comportamenti piuttosto che altri. Due forme. Il metodo osservazionale può prendere due diverse forme. La prima è detta osservazione naturalistica, la seconda è detta osservazione partecipativa. La differenza tra queste due metodologie, due varianti di questo metodo, consiste nel tipo di rapporto che c'è tra l'osservatore e l'oggetto della sua osservazione. Nel caso dell'osservazione naturalistica, infatti, il ricercatore che osserva cerca di far rendersi invisibile. Non interagisce con le persone che sta osservando, ma si limita a osservare e a registrare quello che succede. In alcuni casi,
cercando nemmeno di nascondersi, senza farsi nemmeno vedere. Nel caso dell'osservazione partecipativa, invece, avvengono delle interazioni dirette

tra chi sta facendo l'osservazione del fenomeno e le persone che sono osservate. Esempio, lo studio di Festinger, 1957. Un esempio classico di metodo osservazionale, in questo caso di osservazione partecipativa, applicata allo studio di un fenomeno sociale, è lo studio di Festinger sulle profezie che non vanno a buon fine, che non si avverano. Infatti, Leon Festinger si infiltrò insieme ad alcuni collaboratori all'interno di una setta detta dei Seeker, che avevano ricevuto una profezia che sosteneva che il 21 dicembre del 1955 Lake City sarebbe stata inondata e completamente distrutta da un'inondazione e soltanto le persone che facevano parte del culto si sarebbero salvati perché degli alieni da un pianeta detto Clarion, con cui apparentemente aveva comunicato una casalinga che faceva parte di questo gruppo e che aveva ricevuto questa profezia, credevano quindi che sarebbero salvati soltanto loro. Festinger si colse l'occasione per infiltrarsi in questo gruppo e osservare cosa succedeva quando effettivamente la profezia non si sarebbe avverata come immaginava che sarebbe stato. Quello che osservò è che fu che quando la profezia non si avverò, i membri del gruppo iniziarono a trovare delle spiegazioni, delle razionalizzazioni per questo fenomeno, arrivando a convincersi del fatto che se Lake City non era stata inondata e tutti si erano salvati, era proprio perché le persone che erano membri del culto dei Seeker avevano dato ascolto e si erano preparate, si erano comportate bene, quindi avevano salvato fondamentalmente tutta l'umanità. Questo studio fu uno dei tasselli che consentirono a Festinger di sviluppare la sua famosa teoria della dissonanza cognitiva. Vantaggi e svantaggi dell'osservazione. Questo metodo comporta sia vantaggi che svantaggi. I vantaggi sono una migliore prospettiva su un fenomeno e ricchezza di dati qualitativi e quantitativi. Stando a contatto e osservando, ma soprattutto stando a contatto diretto, si possono raccogliere attraverso l'osservazione moltissime informazioni sul comportamento e sulle sfumature del comportamento. E la raccolta non si esaurisce con l'osservazione quantitativa, cioè che comporta la presa di misure su un fenomeno, ma consente anche di raccogliere dei dati più profondi, più ricchi, più legati ai vissuti delle persone. Tra gli svantaggi troviamo una mancanza di controllo, il bias dell'osservatore e la reattività degli osservati. Il problema dell'osservazione, soprattutto di quella naturalistica, è che non possiamo controllare le variabili, le proprietà, le caratteristiche della situazione. Noi possiamo osservare il comportamento come si verifica, ma senza avere nessun controllo su quello che su qual è il contesto sociale. Questo, come vedremo, è un forte limite di questo metodo perché non consente di mettere alla prova delle ipotesi su relazioni di causa-effetto all'interno di un fenomeno. Un altro tipo di problema è legato al bias dell'osservatore, che significa che quando osserviamo, se abbiamo già delle teorie in mente, potremmo involontariamente osservare il fenomeno cercando semplicemente conferme alle nostre ipotesi, alle nostre idee, senza essere veramente oggettivi. Inoltre, quando, soprattutto nei casi di osservazione partecipativa, ma non soltanto, semplicemente se una persona sa di essere osservato, potrebbe modificare, proprio per questa ragione, perché sa di essere osservato, il proprio comportamento, inficiando pertanto la possibilità di questo metodo di derivare, di estrarre delle informazioni sulla vera natura del comportamento. Ricerche d'archivio. Osservazione mediante la raccolta e l'analisi di dati e documenti generati prima del concepimento della ricerca. Un'altra forma di osservazione è quella delle ricerche di archivio. In questo caso si tratta di raccogliere una serie di dati di varia natura che sono stati però

raccolti e stati generati precedentemente alla formulazione delle ipotesi, delle domande di ricerca e quindi dell'osservazione vera e propria. Ci sono diverse tipologie di ricerche d'archivio e soprattutto di dati che possono essere usati per portare avanti queste ricerche, che spaziano dalle diari e note personali, dati di archivi, prodotti culturali, uso dei social media. Sono tantissime oggi soprattutto il nostro comportamento online, così come nella vita quotidiana e nel mondo reale, lascia tantissime tracce sotto forma di dati. Questo consente, apre la porta all'uso di questi dati per cercare di caratterizzare e descrivere meglio il comportamento. Esempio, effetti della vista sulla natura sul recupero ospedaliero. Un famoso esempio di uno studio d'archivio fu condotto da Ulrich nel 1984, che esaminò i dati di 10 anni di cartelle cliniche di pazienti che avevano subito un intervento alla prostata, verificando se i pazienti che nella degenza erano alloggiati in delle stanze con una vista sugli alberi avessero un percorso di guarigione diverso e migliore dei pazienti che invece avevano soggiornato durante la degenza in delle stanze che non presentavano una vista sulla natura, ma soltanto una vista su un muro di mattoni. Lui raccolse appunto 10 anni di cartelle cliniche, prendendo dati sulla durata della degenza, sulle richieste di farmaci per l'ansia e per il dolore, analizzando le note degli infermieri e anche la frequenza di complicazioni minori dei due gruppi di pazienti che stavano nelle camere con vista e quelli che non stavano nelle camere con vista. Ovviamente, usò soltanto i dati del periodo che andava da maggio a ottobre, in modo da essere sicuro che gli alberi fossero coperti di foglie e quindi la natura fosse particolarmente evidente e i risultati di questo suo studio mostrarono che chi aveva soggiornato in una stanza in cui c'era una vista sulla natura aveva una durata della degenza significativamente più bassa. Inoltre faceva meno richieste di farmaci per il dolore e riceveva dosaggi minori degli stessi farmaci. Inoltre, i pazienti sembravano avere un atteggiamento più positivo riguardo alla propria possibilità di guarigione. Vantaggi e svantaggi della ricerca d'archivio. Come il metodo dell'osservazione, anche la ricerca d'archivio può comportare sia vantaggi che svantaggi. Tra i vantaggi troviamo soprattutto la possibilità di avere ampie basi di dati e un ampio numero di domande di ricerca. Avere tanti dati consente di rispondere o provare a rispondere a tantissime diverse ricerche. Oggi internet ci dà moltissima, ci apre la possibilità di raccogliere dati sul comportamento a un livello molto molto fine e in una quantità molto grande che consente in teoria di derivare delle relazioni, di fare delle osservazioni molto estese che possono eventualmente rispondere a diverse domande di ricerca. Tra gli svantaggi troviamo dati mancanti, la rappresentatività e il bias dello sperimentatore. Infatti, quando usiamo degli archivi per la nostra ricerca, c'è sempre la possibilità che alcuni dati siano mancanti, che per certi gruppi di persone o per certi periodi non si trovino i dati. Questi buchi nei dati possono portare dei problemi nella possibilità di estendere, di generalizzare i risultati a altri contesti. Inoltre è importante che i dati raccolti siano rappresentativi del fenomeno studiato. E infine c'è la possibilità che gli stessi sperimentatori, nel momento in cui vanno a analizzare questi dati raccolti, possano guardare se hanno delle ipotesi su cosa dovrebbe succedere, come l'ipotesi di Ulrich sul fatto che i pazienti che stavano nelle camere con vista guarissero prima. Potrebbero essere inconsciamente tentati di considerare diversamente i dati dei pazienti che stavano nelle camere con vista rispetto a quelli che stavano nelle camere senza vista. Spunti di riflessione. Quali sono le principali forme del metodo osservazionale nella ricerca in psicologia sociale?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca d'archivio e dell'osservazione diretta?

del comportamento, il metodo correlazionale. Il metodo correlazionale è una tecnica di ricerca che si basa sulla ricerca di relazioni di covarianza tra diverse variabili. Quindi si cerca di mettere in relazione cambiamenti in un aspetto, ad esempio del contesto sociale, come potrebbe essere la quantità di persone presenti in una situazione o in un gruppo sociale, e il comportamento. Il metodo correlazionale. Lo scopo è prevedere il comportamento. Questo metodo è particolarmente appropriato quindi per il secondo degli scopi possibili della ricerca in psicologia, quello di cercare di prevedere il comportamento. Infatti, attraverso l'osservazione di diversi aspetti di un fenomeno è possibile derivare delle leggi del comportamento che possono poi essere usate per formulare delle previsioni. Il metodo correlazionale comporta la misurazione sistematica di due variabili e l'analisi delle relazioni tra di esse. Quindi, quando usiamo questo metodo, dobbiamo sistematicamente raccogliere delle misure su almeno due aspetti di un fenomeno. Un esempio potrebbe essere quello delle relazioni tra la quantità di TV violenta vista da una persona e il numero di aggressioni che mette in atto nei confronti di altre persone. Queste sono due variabili che possono essere osservate in maniera sistematica per cercare di estrarre delle relazioni tra queste variabili. Si parla di coefficiente di correlazione per indicare un numero, un indice numerico che quantifica proprio che tipo di relazione, di variazione sistematica c'è tra le variabili osservate. Un esempio di indice di correlazione molto usato è l'R di Pearson, detto anche coefficiente del prodotto momento. Questo è un indice di correlazione lineare che indica quanto due variabili tendono ad andare nella stessa direzione o in direzione opposta, ma in maniera sistematica. Questo indice è un indice che varia da meno 1 e 1, dove i valori più estremi, più lontani allo zero, indicano una correlazione sempre più forte e il valore di zero indica l'assenza di correlazione. Andiamo a vedere alcuni esempi. Tipi di correlazione. In questa slide sono presentati tre set ipotetici di dati tra di os relative osservazioni di numero di aggressioni, livello di aggressione messo in atto dalle persone e quantità di televisione guardata. Ogni punto è posizionato in questi grafici in base al livello di aggressività osservato e alla quantità di televisione guardata. La figura a sinistra mostra un esempio di correlazione di tipo positivo, in quanto vediamo che all'aumentare della quantità di televisione guardata sembra aumentare anche il numero delle aggressioni, disponendosi lungo una retta. Nella figura più a destra troviamo l'esempio opposto, in cui abbiamo un caso di una correlazione di tipo negativo, cioè all'aumentare della quantità di televisione guardata sembra diminuire il numero delle aggressioni, il livello di aggressione. Nella figura centrale, come vediamo, non esiste un pattern discernibile all'interno di questa nuvola di punti. Sono disposti più o meno casualmente e non hanno evidentemente una relazione che è possibile osservare. Forza e direzione della correlazione. In questa figura sono mostrati delle correlazioni positive e negative di diversa forza. Quei numeri che vedete in questa figura rappresentano i valori dell'indice di correlazione di Pearson per le variabili considerate. Come si vede, il valore assoluto del numero corrisponde a quanto più i punti tendono a disporsi lungo una retta. Un valore di 1 o di meno 1 corrisponde proprio a dei punti che sono esattamente allineati lungo la retta. Tanto più piccolo, invece, più vicino allo zero diventa questo indice di correlazione, e quello che vediamo è tanto più i punti sembrano disperdersi attorno alla retta, fino ad arrivare al caso di una correlazione nulla, come zero, come la figura centrale, in cui i punti sono perfettamente

disposti a caso in ogni direzione, quindi non hanno una, non mostrano nessuna direzionalità di relazione. È importante sottolineare la differenza tra quello che è la grandezza, la forza di una correlazione, quindi data dal suo dal valore del coefficiente di correlazione in valore assoluto, quindi a prescindere dal segno, e la direzione della correlazione, che è indicata esattamente dal segno. Infatti vediamo che nella seconda riga abbiamo diverse correlazioni di valore 1, quindi correlazioni perfette tra due variabili, che variano però per inclinazione della linea che, su cui si dispongono i punti. Però non c'è nessuna differenza nell'entità della correlazione. Quindi il segno non è che se in un grafico del genere l'inclinazione dei punti danno una misura della forza. No, la misura della forza è data soltanto dal valore assoluto della correlazione. Ed è importante a questo punto sottolineare anche il fatto che questo tipo di correlazione, questo tipo di indice di correlazione è adatto e adeguato soltanto per i casi in cui abbiamo una relazione di tipo lineare, cioè all'aumentare di una variabile tende ad aumentare anche l'altra variabile o a diminuire l'altra variabile, ma in una maniera appunto lineare, che può essere descritta attraverso una retta su un grafico. Però è facile vedere come in caso di relazioni che non sono di questo tipo, cioè non sono lineari, questo indice non è veramente descrittivo del tipo di relazione. Infatti in questa nuova figura, in questa nuova riga, vediamo una serie di casi in cui l'indice di correlazione di Pearson è esattamente zero, ma sono chiaramente discernibili nei grafici dei pattern, dei tipi di relazione, soltanto che sono tipi di relazione non lineari. Quindi se sono misurate attraverso un indice non corretto per questo tipo di correlazione, viene fuori un risultato che non è veramente indicativo del fenomeno osservato. E questo chiaramente può indurre a sbagliare, a costruire teorie sbagliate o a trarre conclusioni sbagliate dall'osservazione di un dato fenomeno. I sondaggi survey. Uno degli strumenti che sono più usati per la ricerca di tipo correlazionale sono i sondaggi, detti anche survey. Questi sono insiemi strutturati di domande o affermazioni sottoposte ad un gruppo di persone. Lo scopo è misurare atteggiamenti, credenze, valori, sentimenti e tendenze comportamentali. Quindi i sondaggi sono fondamentalmente dei questionari in cui si chiede direttamente a delle persone di rispondere ad alcune affermazioni che possono essere relative a loro pensieri, sentimenti, a loro atteggiamenti e attitudini rispetto a un dato fenomeno, o anche semplicemente opinioni generali o alcune caratteristiche personali. I sondaggi. Varie tipologie di domande e scale di risposta. I questionari che sono tipicamente usati per condurre dei sondaggi, possiamo usare diverse forme di domande, raccogliere ad esempio affermazioni risposte sul grado di accordo di una persona su una data affermazione, come ad esempio le persone di razze diverse non differiscono riguardo alle loro caratteristiche. Questa potrebbe essere una domanda fatta in un sondaggio e un'affermazione in realtà che poi viene fatta valutare su un grado d'accordo, su una scala da ad esempio da 1 a 7, dove uno può voler dire minimo grado di accordo o disaccordo massimo con l'affermazione, e 7 potrebbe essere indice di un massimo grado di accordo del partecipante con l'affermazione in questione. È possibile raccogliere molti dati facilmente. Questo è uno dei vantaggi più grandi dei sondaggi, perché una volta che sono stati preparati, uno li può distribuire a grandi numeri di persone, raccogliendo una grande quantità di informazioni e misurando allo stesso tempo diverse variabili tutte insieme. Possibili problemi. Campionamento, effetti del contesto e della formulazione e bias dei partecipanti. Quando però si usano i sondaggi in una ricerca, è sempre bene.

tenere conto di questi problemi che possono verificarsi e che sono proprio dovuti alla natura di questo metodo e al fatto che dobbiamo basarci sulle risposte di alcune persone che quindi devono leggere un questionario e rispondere. Andiamo ad analizzare in dettaglio queste tre fonti di problemi nella ricerca correlazionale attraverso i sondaggi. Il campionamento nei sondaggi. Campionamento, la procedura di selezione dei partecipanti. Ora, quando viene fatto un sondaggio, viene fatto un questionario, questo sondaggio viene somministrato a un insieme di persone, quello che viene detto un campione. È importante però capire come è stato definito questo campione, come è stato scelto, come è stato raggiunto, perché se ci sono dei problemi su questo tipo di ricerca dei partecipanti, possono derivare conclusioni sbagliate della ricerca. Ci sono due forme di campionamento. Una è detto campionamento probabilistico, in quanto la probabilità di ogni possibile persona di una popolazione di essere inclusa nel campione è predeterminata. Ovvero ci sono la scelta, la selezione di una persona per far parte di un campione per un sondaggio viene effettuata attraverso un calcolo di probabilità. In questo caso ci sono due forme di campionamento probabilistico. Abbiamo il campionamento casuale, che si riferisce al fatto in cui ogni persona che fa parte della popolazione, che è l'oggetto generale di studio, ha la stessa identica probabilità di tutti gli altri di essere incluso nel campione. Si tratta fondamentalmente di una letteria che estrae a caso una serie di persone da un insieme più grande. Il problema è che raramente questo tipo di campionamento può essere effettuato perché è impossibile che tutte le persone del mondo o di una data nazione o di un dato gruppo sociale che si intende studiare possano avere la stessa identica probabilità di essere raggiunte dal nostro sondaggio. Più un altro tipo di forma di campionamento probabilistico è il campionamento stratificato. In questo caso si cerca di selezionare gli individui da includere nel nostro campione, gli individui della popolazione da includere nel nostro campione, in base anche qua, a una probabilità, ma facendo in modo che le caratteristiche del campione riflettano le caratteristiche della popolazione. Pensiamo alla distribuzione di genere o di età. Se noi vogliamo fare un sondaggio e nella nostra popolazione di interesse abbiamo una divisione più o meno equivalente di frequenza tra uomini e donne, sarà bene che anche il nostro campione includa un numero più o meno equivalente di uomini e di donne. Altrimenti, se avessimo un campione molto sbilanciato, per esempio con molti più uomini che donne, le conclusioni che possiamo trarre potrebbero essere fuorvianti, potrebbero essere non generalizzabili alla popolazione stessa. Invece, oltre al campionamento probabilistico, troviamo il campionamento non probabilistico. In questo caso semplicemente si usano dei criteri di altro tipo che non sono basati però sulla probabilità per decidere come scegliere le persone da includere in un campione. Potrebbero essere dei criteri basati sulla caratteristica. Mi interessa soltanto di fare un esperimento con studenti maschi o studentesse femmine. Questo potrebbe essere un valido modo per fare un sondaggio a patto di definire chiaramente il campione e le ragioni per cui è stato usato un dato criterio per la selezione del campione. Molto spesso il campionamento nelle ricerche reali è però di tipo pro non probabilistico, ma perché si tratta di un campionamento detto di convenienza, nel senso che nella gran parte dei casi la ricerca viene fatta con quelle che abbiamo a disposizione.
Quindi si cerca ad esempio di coinvolgere persone tra i nostri contatti, magari mettendo in atto la tecnica dello snowballing, cioè chiedendo alle persone a cui facciamo fare per primi i contatti, magari dei nostri amici, di reclutare, di passare parola ad altre persone.

Quindi, in questo caso, possono esserci o meno dei problemi, l'importante è che siano controllate e chiaramente definiti le modalità di selezione e che ovviamente non vadano a interferire con gli obiettivi della ricerca. Altri bias di campionamento. Bias di campionamento quando il campione non è rappresentativo della popolazione. Questo è il problema più grande dei sondaggi riguardo al campionamento. Per poter descrivere accuratamente un fenomeno e anche osservare delle relazioni tra variabili, è importante che i nostri dati siano effettivamente rappresentativi della popolazione, che è quello che ci interessa veramente. Non ci interessa studiare cosa fanno le persone, non un particolare tipo di persone, sottogruppo di persone. Un esempio classico di un fallimento clamoroso di un campionamento per un sondaggio di opinione è relativo a un caso del 1936 in cui una rivista americana, Literary Digest, somministrò un sondaggio a più di 2 milioni di persone contattate attraverso gli elenchi telefonici e attraverso i registri automobilistici, a cui veniva chiesto per quale presidente avrebbero votato nelle prossime elezioni americane. I risultati del sondaggio sembravano indicare che il candidato repubblicano avrebbe vinto con un'ampia maggioranza. Si verificarono poi le elezioni e i risultati furono completamente disattesi. In realtà, Franklin Delano Roosevelt, il candidato democratico, vinse in tutti gli stati tranne due. Quindi fu un colpo clamoroso per la rivista, che non si riprese più da questo suo errore di previsione. Qual era il problema? Ora, è chiaro che c'è spesso, in molti paesi c'è una tendenza, una relazione tra lo stato sociale, la ricchezza e le opinioni politiche. Il campione raccolto, usato dalla rivista, essendo stato selezionato in base ad aspetti come l'elenco telefonico, che richiede di avere un telefono, cosa che non era certo molto comune nel 1936, così come non lo era avere un'automobile, era fondamentalmente sbilanciato, conteneva una quantità maggiore di persone di un certo stato sociale di quella che c'è nella popolazione e sottorappresentava le classi più popolari, che invece votarono in massa per Roosevelt, determinando l'elezione a presidente degli Stati Uniti. Altri casi di bias di campionamento possono essere quelli dell'autoselezione e mancata risposta. Questi sono illustrati abbastanza bene da questa vignetta. Fondamentalmente l'autoselezione si riferisce al fatto che le persone che rispondono a un sondaggio potrebbero essere intrinsecamente diverse da quelle che sono raggiunte dal sondaggio, ma decidono di non rispondere. E chiaramente questo causa dei risultati non rappresentativi della popolazione, quindi può indurre i ricercatori a in errore nel trarre conclusioni basate sull'osservazione di insiemi di variabili. Effetti di contesto e formulazione. Altri tipi di problemi derivano proprio da come sono strutturati i sondaggi. Infatti, i sondaggi contengono delle frasi, delle domande, delle affermazioni, ma non è detto che chi legge, chi deve fare il sondaggio, capisca esattamente quello che gli viene chiesto. Ci possono essere casi in cui una domanda viene fraintesa. Ci possono essere anche casi di indirizzamento, che si riferiscono al fatto che una domanda tende a portarti in una certa direzione. Pensiamo a chiedere quanto sei d'accordo sul fatto che ci debba essere uguaglianza di genere o chiedere secondo te è sbagliata la diversità di trattamento in base al genere? Potrebbero dare risposte molto diverse. Nel primo caso abbiamo un atteggiamento più neutrale, nel secondo indirizziamo una data risposta. Problemi possono anche nascere dall'ordine delle domande. Pensiamo a due domande in un sondaggio che chiedano se uno ha di pensare a quante relazioni sentimentali ha avuto nell'ultimo anno. Un sondaggio magari

dedicato a studenti del liceo e poi venga chiesta in un'ulteriore domanda di dare una stima del proprio umore o del proprio livello di benessere mentale. È chiaro che mettere la domanda sulle relazioni sentimentali prima della domanda sull'umore o sullo stato del benessere può far sì che chi pensa chi è costretto dalla prima domanda a riflettere sulle proprie relazioni, magari e non ne ha avute nell'ultimo periodo, si possa sentire peggio e quindi possa rispondere più negativamente alla domanda sull'umore. Ma anche l'ordine delle risposte stesse può variare le risposte, quindi quando presento diverse opzioni di risposta bisogna considerare la possibilità magari di presentarle in ordine casuale in modo da non determinare dei bias soltanto per il modo in cui sono poste le diverse risposte. Bias dei partecipanti. Inoltre esistono una serie di bias anche a livello dei singoli partecipanti. Per bias intendiamo appunto delle tendenze sistematiche, delle distorsioni sistematiche del comportamento, in questo caso delle risposte a un sondaggio. Il primo bias è quello della desiderabilità sociale. Infatti, nel rispondere a certe domande, le persone potrebbero essere tentate di non esprimere esattamente le loro vere opinioni, per timore di non essere, di non dare le risposte, che sono considerate socialmente accettabili. Quindi le persone possono rispondere, in maniera diversa da quello che pensano, soltanto per proteggere la propria immagine, per dare una loro immagine migliore agli altri, ai ricercatori. Infine, il bias delle aspettative. Nel senso che quando mi somministrano un sondaggio, io cerco di capire quali possono essere gli obiettivi del ricercatore e quindi mi formo delle aspettative su cosa si attende da me e potrei essere tentato a conformarmi a questo tipo di aspettative. Correlazione e causalità. Il problema maggiore della ricerca di tipo correlazionale è la sua impossibilità di andare a rispondere a domande che riguardano relazioni causali, causa-effetto tra le variabili. Pensiamo a un caso di una domanda di ricerca come può essere se l'esposizione a dei media causa l'aggressività nelle persone. Ipotizziamo di aver raccolto dei dati sul livello di esposizione di una serie di persone a dei media violenti e di aver raccolto anche dei dati sulle loro atti aggressivi nei confronti di altre persone e che una volta plottati, messi, rappresentati graficamente come in un diagramma di dispersione come questo e calcolato, una volta calcolato un indice di correlazione come questo, ci dicano che esiste una correlazione alta, perché 0,69 è una correlazione piuttosto alta tra le variabili, infatti è molto chiara una qualche relazione tra queste due variabili in questi dati. Però qual è il problema? È possibile a questo punto concludere di fronte a dei dati del genere che l'esposizione ai media causi l'aggressività? Ci sono due problemi che nel fare questo tipo di inferenza. Il primo è il problema della direzionalità. Il secondo è il problema della terza variabile. Andiamo adesso a considerarli. Il problema della direzionalità si riferisce al fatto che, anche se troviamo una correlazione anche significativa e forte tra due variabili, come possono essere appunto l'aggressività o l'esposizione mediatica alla violenza, è impossibile dire qual è la direzione dell'effetto. È possibile che infatti l'esposizione violenta abbia un effetto causale sull'aumentare l'aggressività. Ma è anche possibile la direzione opposta dell'effetto, cioè è anche possibile che una persona che è di per sé più aggressiva sia più portata ad andare a guardare contenuti mediatici di tipo violento. Quindi non è possibile attraverso un semplice calcolo di correlazione determinare qual è la direzione dell'effetto. Il secondo problema riguarda invece la presenza di ulteriori variabili che non sono state misurate nello studio. Infatti è possibile che, anche se troviamo una correlazione tra aggressività e esposizione mediatica, questa correlazione sia dovuta non a una relazione diretta tra queste due variabili, ma al fatto che c'è una terza variabile, come può essere la mancanza di supervisione dei genitori.

Il nostro campione riguarda dei bambini che può causare sia l'esposizione alla violenza mediatica, perché i bambini non i genitori non ti guardano, non controllano cosa guardano i figli e quindi questi guardano più contenuti violenti, e allo stesso tempo una mancanza di supervisione può causare una maggiore aggressività, perché non vengono sanzionati i bambini quando mettono in atto dei comportamenti aggressivi. In ultima analisi, quello che ci dicono questi problemi, quello che causano questi problemi, è il fatto che la correlazione non implica causazione. Questo è il più grande limite della ricerca di tipo correlazionale, che viene superato soltanto attraverso il metodo sperimentale che sarà l'oggetto della seconda parte di questa lezione. Correlazioni spurie. Inoltre, l'ultima cosa è che quando abbiamo delle correlazioni tra variabili, quando raccogliamo molti dati, è possibile trovare correlazioni significative tra cose che non hanno nulla a che fare. Un sito che si chiama Spurious Correlation, di cui vi presento qua il link, è un esempio molto divertente in cui sono rappresentate una serie di correlazioni tra fenomeni, misure improbabili di fenomeni come quelle rappresentate in questa figura, in cui si trova una correlazione altissima, quasi uguale, pari a 1, tra il numero di persone che sono morte strangolate tra le loro lenzuola e il consumo pro capite di formaggio. È ovvio che questa è una correlazione puramente illusoria, ma illustra bene come i problemi e i pericoli che ci possono essere nell'uso delle correlazioni nella ricerca. Possiamo cogliere delle correlazioni anche tra qualsiasi fenomeno, perché possono essere anche dovute semplicemente al caso. Spunti di riflessione. Sai spiegare cos'è il coefficiente di correlazione tra due variabili in una ricerca in psicologia sociale? Sai dire quali possibili problemi possono sorgere nelle ricerche attraverso i sondaggi e quali conseguenze e rimedi possono esserci? Per quali ragioni il metodo correlazionale non può dare risposte sulle cause del comportamento? Riepilogo degli spunti di riflessione. Quali metodi sono combinati nel metodo scientifico e a che scopo? Quali sono gli scopi della ricerca in psicologia? Quali sono le principali forme del metodo osservazionale della ricerca in psicologia sociale? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca d'archivio e dell'osservazione diretta del comportamento? Sai spiegare cos'è il coefficiente di correlazione tra due variabili in una ricerca in psicologia sociale? Sai dire quali possibili problemi possono sorgere nella ricerca attraverso i sondaggi e quali conseguenze e rimedi possono esserci? Per quali ragioni il metodo correlazionale non può dare risposte sulle cause del comportamento? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potrete trovare sulle pagine del corso sul sito web di Ateneo ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento. Grazie per l'attenzione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
4: Mi chiamo Laura, ho 40.

0: 35 anni, gioco a pallavolo.
1: Sono Oreste Cavuto, sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
2: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
3: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
0: Mi sono iscritta a psicologia.
2: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
1: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
0: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
1: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
3: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
1: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
0: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
2: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale, sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica, come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza, ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi.
4: Nettuno. نتورك بر لونيفرسيتا اوفونكوي تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

هما صوفا يبيعاني. عندي غادي نبغي نشوف دابا هما مؤنثة،

0: طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Edoardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e docente di Digital Strategy presso Uninettuno. Il corso che vi presento è quello di SEO and Social Media Management. Il corso di fatto esplora i due principali spazi del digitale contemporaneo. Cosa intendo? Se voi pensate appunto a voi stessi, a quanto state magari su internet o utilizzate lo smartphone, ecco, dove va il vostro tempo? Beh, sicuramente va sui social network, sicuramente va nelle ricerche Google, quindi sono i due spazi chiave all'interno del quale oggi ci muoviamo, ci connettiamo con le persone, visualizziamo contenuti pubblicitari e da marketer, da comunicatori, da brand manager, dovete pensare alla presenza del vostro brand, della vostra organizzazione in questi spazi dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del marketing, dal punto di vista pubblicitario. Il corso si articola su tre macro argomenti. Esploriamoli brevemente insieme. Il primo macro argomento è il motore di ricerca e la SEO. SEO è un acronimo di Search Engine Optimization, ovvero di tutte quelle attività di ottimizzazione

di un asset digitale come può essere il nostro sito, perché esso sia visibile sul motore di ricerca. Una serie di lezioni sono quindi dedicate al motore di ricerca e a come fare per far sì che il nostro sito vada e sia visibile su Google, che di fatto in Italia e in gran parte del mondo occidentale è il monopolista, e il focus è comunicativo e strategico. Cioè voglio cercare di mostrare come utilizzare il motore strategicamente all'interno di un piano di comunicazione, quindi come può essere utilizzato e perché. Il focus è anche sulla parte contenutistica, che tipicamente riguarda i comunicatori, ovvero dei testi, della scrittura, come quindi cercare e utilizzare le keyword giuste, come appunto scrivere i giusti contenuti per il nostro sito, per il nostro blog, ma anche poi per un piano editoriale che va sui social e segue magari certi hashtag, proprio per essere visibili, per essere presenti, per essere indicizzati, considerati da Google, che può essere davvero un motore di visibilità per i nostri asset digitali. Il secondo macro argomento, come potete immaginare, sono i social network ed è quindi l'esplorazione degli ambienti social. Se noi abbiamo un brand, un'organizzazione, ecco, un'azienda e vogliamo essere presenti sui social, dobbiamo articolare una strategia, dobbiamo capire come si fa ad essere presenti sui social e dobbiamo comprendere questi ambienti, perché YouTube è diverso da LinkedIn, è diverso da Facebook, è diverso da Instagram, è diverso da TikTok, e bisogna comprendere le logiche degli algoritmi, dei contenuti e dei linguaggi che ognuna di queste piattaforme, appunto, che sono caratteristiche di ognuna di queste piattaforme. E il terzo macro argomento che articola un'altra serie di lezioni sono i contenuti, che sono il vero e proprio motore del web. Già molti anni fa Bill Gates diceva "content is king". Questo è sempre più vero ed è una tematica che travalica il sito, il motore di ricerca, i social, come possono essere anche YouTube piuttosto che Facebook o Instagram. Ecco, i contenuti sono oggi il grande motore e dobbiamo comprendere come crearli in modo efficace, quali linguaggi utilizzare. Sono al centro dell'attività SEO, sono al centro dell'attività anche degli utenti che appunto li producono e popolano gli ambienti social a partire dai loro contenuti, magari vogliono essere dei content creator e quindi monetizzare la loro attività e produrre anche un certo tipo di contenuto di qualità e capiremo come monetizzare. Oppure vogliono essere degli influencer. Il contenuto che attira una certa community è l'elemento chiave e distintivo attualmente degli influencer sulle diverse piattaforme social. I contenuti per le aziende, per i brand, sono il modo di fare branding oggi. Il branding si fa anche e soprattutto sui social, sul proprio sito internet, comunicando in relazione ai temi che sono rilevanti per la società, temi di sostenibilità, anche tematiche valoriali e via dicendo. Quindi i contenuti sono in qualche modo il cuore di tutto. Il corso, quindi, e concludo, esplora in modo ampio e articolato attraverso una serie di lezioni tutti questi aspetti e quindi io vi invito a seguirlo e vi ringrazio fin da ora per l'attenzione che mi darete.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che

0: vita sempre nuova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e a tutti. Io mi chiamo Massimo Cefalo, mi occupo di robotica industriale e specificamente mi occupo del controllo e della pianificazione del moto dei robot. Sono uno dei docenti di questo corso di Fondamenti di Robotica Industriale e oggi ci occuperemo della cinematica differenziale. Questi sono gli argomenti, che svolgeremo. Parleremo di velocità lineare e angolare dell'end effector, derivata di una matrice di rotazione, composizione di velocità lineari e angolari, calcolo dello giacobiano geometrico, calcolo dello giacobiano analitico e in ultimo affronteremo il problema delle singolarità cinematiche. Velocità lineare e angolare dell'end effector. La cinematica differenziale, si propone di stabilire il rapporto che esiste tra le variabili di velocità disgiunto e le velocità dell'organo terminale. E per velocità dell'organo terminale intendiamo le velocità lineari e velocità angolari. E con velocità angolari possiamo intendere le velocità delle variabili angolari che lo rappresentano in una forma mediante una matrice di rotazione oppure con una rappresentazione minima. La cinematica differenziale, scopriremo che stabilisce una relazione lineare tra le velocità disgiunti e le velocità lineari ed angolari dell'end effector. Questo legame, si può ottenere geometricamente e verrà descritto semplicemente da una matrice che dipende dalla configurazione, che verrà chiamata giacobiano geometrico. Se la postura dell'end effector viene descritta con una rappresentazione minima, per cui stiamo parlando per esempio di angolo di roll PCO o angolo di Eulero, si può ottenere derivando direttamente la cinematica diretta. In questo caso otteniamo lo jacobiano analitico che indichiamo con la lettera JA. In generale, ma non sempre, J è diverso da JA, quindi lo jacobiano geometrico, quello ottenuto attraverso un procedimento di calcolo geometrico, differisce da quello ottenibile con una procedura di calcolo analitica. E in questa immagine vediamo rappresentate al fianco di ogni giunto le velocità, i vettori velocità omega con i o il vettore V3 che è un vettore di velocità lineare, che per l'appunto sono definiti dal prodotto del versore associato all'asse di moto, che è un asse di rotazione o di traslazione, per la variabile scalare che è la velocità disgiunto. Obiettivo della cinematica differenziale è quello di stabilire un legame tra queste velocità disgiunto, appunto, e le velocità lineari V ed angolari omega dell'end effector. Quelle che vediamo raffigurate in questa parte in basso a destra della slide sono invece i due modi alternativi di definire la cinematica diretta, ovvero il legame tra le variabili non derivate di posizione, dunque aggiunti, e le equivalenti variabili di posizione e orientamento di un end effector. In particolare la matrice T è una matrice in coordinate omogenee che ha in un primo blocco in alto a sinistra una matrice di rotazione, la matrice R, che specifica l'orientamento dell'end effector, poi un vettore di tre dimensioni, a tre dimensioni 3x1, il vettore P, il vettore posizionale.

dell'origine della terna associata all'end effector, solidale con l'end effector. Alternativamente si può specificare la cinematica diretta mediante sempre il vettore P che identifica la posizione e un vettore φ che sta a rappresentare l'orientamento dell'end effector con una terna minima di angoli, per esempio gli angoli di Rolle PCO oppure gli angoli di Olero. Esistono diversi modi di specificare terne di angoli di Olero, ZXZ, ZYZ. V ed omega sono dei vettori, elementi di uno spazio vettoriale. Questo significa che possono essere ottenuti come somma di singoli contributi. Φ invece non è un elemento di uno spazio vettoriale, non lo è neanche φ punto, la sua derivata. Questo significa che in una rappresentazione minima dell'orientamento dell'end effector, la sequenza di due rotazioni non è ottenibile come somma di due rappresentazioni minime corrispondenti. In generale, ricordiamo che omega è diverso da φ punto. Il vettore omega, che rappresenta le velocità di rotazione intorno agli assi elementari di una terna base, di una terna fissa, è generalmente differente dalla derivata del vettore φ che rappresenta invece un orientamento in forma minima dell'end effector. Chiudiamo questo primo argomento con uno spunto di riflessione. Le transazioni elementari finite e infinitesime commutano? E cosa accade per le rotazioni? Passiamo adesso a parlare della derivata di una matrice di rotazione. Il calcolo della derivata di una matrice di rotazione, e vedremo, è essenziale per calcolare, lo vedremo immediatamente dopo nel prossimo argomento, il modo in cui si propagano lungo una catena cinematica aperta le velocità di giunto sia lineare che angolare. E il calcolo della derivata di una matrice di rotazione darà origine alla definizione di una particolare matrice che indicheremo con la lettera S. Consideriamo R una matrice di rotazione, funzione del tempo. Sappiamo che la matrice di rotazione gode della proprietà che la sua inversa è uguale alla sua trasposta, per cui R moltiplicata per la sua trasposta è uguale alla matrice identità. Partendo da questa relazione, deriviamo nel tempo ed otteniamo 0 a sinistra dell'equazione e poi la derivata di quello che abbiamo appena scritto a destra di questa equazione, ovvero R per R trasposto derivato rispetto al tempo. La derivata di questa quantità è somma di due termini, la derivata di R per R trasposta più R per la derivata di R trasposta. Ora, in quest'ultimo addendo riconosciamo che le operazioni di derivazione e trasposizione di una matrice possono commutare, cioè la derivata di R trasposta è uguale alla trasposta della derivata di R. Tenendo presente questo e tenendo anche presente che il prodotto di R con la derivata di R trasposta può essere anch'esso commutato purché si usi la trasposizione degli elementi che commutiamo e poi una trasposizione iperesterna. In definitiva otteniamo che questa espressione è uguale a, il primo addendo lo riscriviamo nello stesso modo, il secondo di fatto è uguale al primo addendo con il simbolo di trasposizione. Facendo i calcoli si dimostra molto semplicemente. Qui riconosciamo questo addendo, di fatto i due addendi sono due matrici, una la trasposta dell'altra, così come è scritto, e stiamo dicendo che la somma di queste due matrici è uguale a zero. Quindi per definizione questa quantità qui, questa matrice che noi indichiamo con la lettera S, è una matrice antisimmetrica. Consideriamo adesso il vettore posizione P che rappresenta un punto che si trova nello spazio e che sta semplicemente ruotando attorno ad una terna fissa. Guardiamo questa immagine, consideriamo il punto estremo di questo vettore e immaginiamo che stia soltanto ruotando intorno ad una terna fissa. Immaginiamo che ci sia una terna solidale a questo punto e che la sua rotazione possa essere descritta da una matrice di rotazione che descrive come la terna solidale al punto si muove nel tempo rispetto alla terna fissa e questa equazione significa esattamente questo. Quindi questa equazione P di t uguale ad R di t per P' ci dice come sta ruotando nel tempo il punto.
Adesso

Confrontiamo le seguenti equazioni. Deriviamo l'espressione scritta in alto e otteniamo P punto, che è la velocità lineare del punto che sta ruotando, semplicemente applicando la derivata, è la derivata della matrice di rotazione, derivata rispetto al tempo, per P'. P' è il vettore posizione dell'origine della terna associata al punto che ruota rispetto alla terna fissa e dunque è un vettore costante. Per cui la sua derivata è nulla e quindi non abbiamo un secondo termine, per cui c'è soltanto questo termine nella derivata della parte destra della prima equazione. Questo per la proprietà appena vista della derivata di una matrice di rotazione è uguale ad S di t per R per P', dove ritroviamo R di t per P' che nella prima equazione abbiamo detto è P di t, per cui lo riscriviamo tutto come S di t per P di t. Questo è il calcolo della derivata di un punto che sta soltanto ruotando intorno ad una terna fissa. È il calcolo della derivata fatto sfruttando la derivata di una matrice di rotazione. Possiamo però anche calcolare questa velocità lineare ricorrendo alle note formule della fisica, quindi al prodotto vettoriale tra il vettore omega, che è il vettore che rappresenta la rotazione del punto intorno agli assi della terna fissa, per il vettore P di t. Ora, confrontando queste due espressioni che devono essere uguali, P punto uguale a S di t per P di t e P punto uguale a omega di t prodotto vettoriale P di t, riconosciamo che la matrice S di t è una matrice che evidentemente dipende da omega di t, con la proprietà che è quella che deriva dalla sua definizione, che è appunto uguale ad R punto per R trasposta. Da questa proprietà noi spesso sfruttiamo questa proprietà per calcolarci proprio R punto, ovvero R punto risulterà moltiplicando entrambi i membri di questa equazione a destra per R. Otterremo R punto S per R. Prendiamo in considerazione adesso un esempio. Consideriamo la rotazione elementare intorno all'asse X. Una rotazione elementare intorno ad un asse X di una terna fissa è rappresentata da questa matrice qui, che ben conosciamo, in cui questo angolo φ di t, che è un angolo che varia nel tempo, ci dice proprio come sta ruotando nel tempo intorno all'asse X la nostra terna associata ad un punto materiale. Immaginiamo questa terna associata ad un punto materiale. Calcoliamoci ora la S di T, che per definizione è la R punto, ricordo, per la R trasposta. Quindi con un po' di calcoli banali dovremo svolgere il prodotto tra queste due matrici e in definitiva otterremo questo risultato. Questa matrice che è composta maggiormente da zeri e che, ricordo, è la S di omega di T. Ok? È scritto qui nella parte destra dell'equazione, in cui riconosciamo soltanto due elementi diversi da zero. Ricordo che la S di omega di t è una matrice per definizione antisimmetrica, in cui quindi tutti gli elementi sulla diagonale principale sono sempre uguali a zero. La sua struttura generale è questa. La S di t, oltre ad avere gli elementi nulli sulla diagonale principale, avrà questi tre elementi, che sono le componenti del vettore omega, in particolare l'ultima componente del vettore omega col segno cambiato in questa posizione 1, 2, cioè prima riga, seconda colonna, poi la seconda componente del vettore omega, ovvero omega di y in posizione prima riga, terza colonna, e poi la prima componente cambiata di segno del vettore omega, ovvero la omega di x, in questa posizione seconda riga, terza colonna, e simmetricamente con i segni invertiti, perché la matrice è antisimmetrica, riscriviamo gli elementi nella parte bassa della matrice. Da questa struttura generale, guardando il risultato del calcolo, riconosciamo che la omega di z è 0 e che la omega di y è 0, mentre la omega di x, che prendiamo dall'elemento di seconda riga, terza colonna, è semplicemente φ punto. In definitiva, noi possiamo scrivere il vettore omega con le sue tre componenti, che appunto è φ punto 0, 0, esattamente come ci aspettavamo. Siamo partiti dall'ipotesi che il nostro punto materiale sta semplicemente ruotando intorno all'asse X, per cui non ci saranno componenti di rotazione intorno all'asse Y e all'asse Z, non ci aspettiamo componenti diverse da 0.
Terminiamo questo secondo argomento con questo.

Spunto di riflessione. Quali sono le derivate delle matrici di rotazione elementari intorno all'asse Y e all'asse Z? Composizione di velocità lineari e angolari. Vediamo adesso in questo argomento come in una struttura cinematica aperta di un manipolatore le velocità lineari ed angolari dei giunti si compongono per dare un contributo alla velocità lineare ed angolare dell'end effector. Prendiamo in considerazione l'iesimo braccio di una struttura cinematica e immaginiamo di aver associato delle terne di riferimento secondo la convenzione classica di Denewitt-Hartenberg. Il braccio I avrà due assi di giunto, in particolare l'asse di giunto I e l'asse di giunto I più 1, ai quali rispettivamente associamo la terna I-1 e la terna I. Notate lo sfasamento di una unità nella numerazione delle terne di riferimento con gli assi di giunto a cui queste terne sono associate. Ora, una volta fissate queste terne, prendiamo in considerazione alcuni vettori che definiscono le posizioni di queste terne relativa, come il vettore RI-1I, che appunto è il vettore di posizione relativa dell'origine della terna I, rispetto alla terna I-1 calcolato nella terna base e i vettori picconi e P di I-1 che sono invece i vettori posizioni calcolati rispetto ad una terna base, che è la terna che immaginiamo fissa, delle origini delle terne rispettivamente I ed I-1. Questo che vediamo nella figura è semplicemente un richiamo, delle notazioni delle terne che fissiamo quando vogliamo calcolare la cinematica diretta utilizzando le notazioni di Denewitt-Hartenberg. Si considera adesso il generico braccio di una catena cinematica aperta e la relazione picconi, che identifica la posizione rispetto alla terna base dell'origine della terna I, come somma di P di I-1, ovvero la posizione dell'origine della terna I-1 e del vettore relativo di posizione relativa dell'origine della terna I calcolato rispetto alla terna I-1, che scriviamo in questa particolare forma in cui il vettore posizione relativa in realtà è questo qui, è questo termine qui, è RI-1I, dove l'apice I-1 sta a significare che lo stiamo esprimendo, le sue coordinate sono espresse nella terna I-1 e questa matrice che è di fronte ad R piccolo, la matrice R grande di I-1, riporta le coordinate in terna base, è una matrice di trasformazione dalla terna I-1 alla terna base. A questo punto possiamo derivare questa equazione nel tempo e ottenere questa scrittura in cui semplicemente scriviamo picconi punto uguale a picconi I-1 punto più RI-1, la riscriviamo, derivata del vettore di posizione relativo dell'origine della terna I nella terna I-1, quindi R punto di I-1I espresso in terna I-1, più dobbiamo derivare adesso il primo termine di questo prodotto, quindi la derivata della matrice di rotazione che è uguale ad omega I-1 prodotto vettoriale la stessa quantità. Ok? Quindi quest'ultimo termine deriva proprio dallo sfruttamento della derivata di una matrice di rotazione. In questo calcolo riconosciamo, in quest'ultima scrittura, riconosciamo dunque la somma di tre termini che vanno a comporre la velocità del braccio I, che sono rispettivamente la velocità lineare del braccio I-1, la velocità traslazionale relativa del braccio I-1 rispetto al braccio I, ed un termine che è il contributo dovuto alla rotazione del braccio I-1. Per cui la velocità lineare del braccio I la possiamo calcolare come somma di questi tre termini. E in questa scrittura noi abbiamo identificato il modo in cui il moto dei giunti precedenti si trasmette al giunto iesimo. Per quello che riguarda le velocità angolari, partiamo invece da questa considerazione. Prendiamo una matrice di rotazione che sta a rappresentare l'orientamento di una terna, della terna I, e
e la scriviamo, la possiamo sempre scrivere così, come matrice di rotazione della terna in meno 1

per la matrice che rappresenta l'orientamento della terna I rispetto alla terna I meno 1. Ricordando inoltre che la derivata di una matrice di rotazione è S, la matrice antisimmetrica che abbiamo visto nelle slide precedenti, per R. Derivando la prima equazione rispetto al tempo possiamo scrivere, dunque, leggiamola, la derivata di R con I diventa S di omega con I per R con I, perché sfruttiamo questa proprietà, cioè la derivata di R, cioè R punto, è S per R, ovvero S di omega con I per R con I, uguale a la derivata di questo prodotto. Quindi deriviamo la prima matrice, poi la moltiplichiamo per la seconda non derivata e poi sommiamo la prima non derivata per la seconda derivata. Quindi avremo due addendi. Il primo addendo è, facendo la derivata di R I meno 1, otteniamo S di omega I meno 1 per R con I, perché sarebbe in realtà per R I meno 1 e poi dovremo moltiplicare per R I I meno 1, questa matrice che rappresenta l'orientamento relativo della terna I rispetto alla terna I meno 1, ma questo prodotto è uguale ad R con I, per cui qui scriviamo direttamente R con I. Poi sommiamo la prima non derivata, R I meno 1, per la derivata della seconda, che quindi è S di omega, la velocità relativa angolare della terna I rispetto alla terna I meno 1, calcolata della terna I meno 1, per la matrice che ne rappresenta l'orientamento relativo. Quest'ultimo termine lo possiamo riscrivere in quest'ultima espressione facendo comparire il prodotto tra queste due matrici, RI-1 trasposto per RI-1, che ovviamente è uguale all'identità, per cui non abbiamo cambiato nulla facendo comparire questo prodotto, che tuttavia possiamo ora sfruttare, qui è stata semplicemente riscritta l'equazione precedente, ricorrendo a questa proprietà. Questa proprietà che adesso leggo, R per S di omega per R trasposto è uguale ad S di R per omega, è una proprietà che si può facilmente dimostrare simbolicamente. Adesso sfruttiamo questa proprietà riscrivendo la prima equazione come S di omega di meno 1 per R con I più, qui abbiamo R per S di omega per R trasposto, e questo abbiamo detto che è uguale ad S per R omega, quindi scriviamo al posto di questi primi tre termini, scriviamo S di R I meno 1 omega di meno 1 I interna I meno 1. E poi rimane il prodotto tra R I meno 1 e la matrice di orientamento relativo tra terna I nella terna è la matrice di orientamento della terna I espressa nella terna I meno 1, che fa R con I. A questo punto, ricordando che nella parte a sinistra della nostra equazione abbiamo S di omega con I per R con I e che a destra possiamo riconoscere questi termini, il primo rimane invariato, il secondo, nell'argomento di S riconosciamo che questa velocità angolare relativa della terna I rispetto alla terna I meno 1 espressa nella terna I meno 1 premoltiplicata per la matrice RI-1, niente altro è che la velocità relativa della terna I rispetto alla terna I-1 espressa in terna base, e di fuori abbiamo ancora R con I. A questo punto la matrice R con I si trova a destra nel prodotto con una matrice S in tutti i termini della nostra equazione, e in ultima analisi allora possiamo concludere che la velocità angolare del braccio I si compone come somma della velocità angolare del braccio I meno 1 più la velocità relativa del braccio I rispetto al braccio I meno 1. Abbiamo dunque visto come si compongono le velocità lineari ed angolari di un braccio, del generico giunto, diciamo così, del giunto iesimo, dell'elemento generico iesimo di una struttura cinematica aperta, per effetto del moto dei giunti precedenti, sia per le velocità lineari che per quanto riguarda le velocità angolari. Quello che abbiamo calcolato ci servirà per determinare le componenti dello giacobiano geometrico di cui abbiamo parlato all'inizio. Terminiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. E ci chiediamo come si compongono le velocità lineari ed angolari di un giunto prismatico e di un giunto rotoidale? Calcolo dello giacobiano geometrico. Passiamo adesso

a vedere come calcolare lo giacobiano geometrico, che è l'elemento che definisce in un'equazione che vedremo è lineare nelle velocità, seppure dipendente dalla configurazione, definisce la cinematica differenziale. Abbiamo tutti gli elementi per, a questo punto, per completare la scrittura dello giacobiano geometrico. L'obiettivo è esprimere le velocità lineare P punto ed angolare omega dell'end effector con equazioni di questo tipo. P punto è una matrice, vogliamo poterla esprimere come una matrice dipendente dalla configurazione del manipolatore per Q punto, e similmente omega, un'altra matrice che indichiamo con JO, la prima la indichiamo con JP. P per posizione e O per orientamento, quindi la velocità angolare omega è una, vorremmo poterla scrivere come una JO di Q per una Q punto. In forma compatta, queste due equazioni matriciali possono essere scritte come, indichiamo con V il vettore composto di velocità lineari, che in genere sono tre componenti, e di velocità angolari, in genere anch'esso di tre componenti, lo scriveremo come una matrice J di Q per Q punto, dove questa J, per quanto soprascritto, è semplicemente l'accoppiamento di JP e di JO ed è quello che chiamiamo giacobiano geometrico, è una matrice 6 perenne. Mentre le matrici JP e JO sono generalmente delle matrici 3 perenne. Quella che scriviamo, questa relazione dove mettiamo in relazione le velocità lineari ed angolari dell'end effector con le velocità dei giunti, viene chiamata equazione cinematica differenziale. Questa scrittura la possiamo meglio specializzare andando a scrivere le colonne che compongono le due matrici JP e JO. Ovvero GP1, GP2 fino a GPN, dove N è il numero di giunti, e similmente facciamo anche per JO, JO1, JO2, JON. Questi elementi che abbiamo scritto così, che abbiamo così chiamato, sono dei vettori, di fatto dei vettori 3x1, che verranno moltiplicati in questo prodotto matriciale per le singole velocità di giunto, per cui il generico termine JP con I verrà moltiplicato per Q con I punto e similmente JO con I verrà moltiplicato per Q con I punto. Per cui la velocità lineare dell'end effector sarà somma di questi prodotti, ovvero di questi vettori 3x1 per le velocità di giunto corrispondenti. E ognuno di questi termini rappresenta il contributo alla velocità lineare dell'end effector dovuto al giunto iesimo. Quindi qui, per esempio, abbiamo evidenziato questo termine, il primo, che è il contributo alla velocità lineare dell'end effector dovuto al moto alla velocità del primo giunto. E similmente possiamo scrivere un'equazione simile per le velocità angolari dell'end effector, dove appunto possiamo riconoscere i singoli contributi alla velocità angolare dell'end effector dovuti al moto dei singoli giunti. In questa immagine andiamo adesso a cercare di capire qual è il contributo dato alla velocità lineare ed angolare di un end effector da un giunto prismatico. Un giunto prismatico, ricordiamo, è un giunto che procura un moto di traslazione relativo tra un corpo rigido e un altro, per cui non ci sono rotazioni, soltanto traslazioni. In questo calcolo dobbiamo immaginare che tutti i giunti a valle dell'iesimo giunto siano congelati, siano bloccati. Dobbiamo immaginare quindi la nostra struttura cinematica come un unico corpo rigido dal giunto iesimo fino all'end effector, perché noi vogliamo in realtà studiare proprio il contributo che dà l'iesimo giunto al moto dell'end effector, per cui tutti i giunti che sono a valle dell'iesimo dobbiamo immaginarli fermi. Ok, è facile constatare che la velocità, dunque il contributo alla rotazione, per cui quello che nella slide precedente abbiamo chiamato JO con I per Q con I punto è nullo, perché non ci sono rotazioni dovute a questo spostamento, a questo moto traslazionale lungo il giunto iesimo, ok? Mentre esiste chiaramente, immaginando che tutto quello dove sto passando ora il mouse è un unico corpo rigido, chiaramente per effetto dello spostamento lungo l'asse ZI-1,
del

del giunto I abbiamo un contributo alla velocità lineare dell'end effector, quindi un termine J P con I per Q con I punto, che è semplicemente la velocità di spostamento D con I punto, dove D con I è il displacement, quindi è la quantità di cui si sposta, e D con I punto è la sua derivata nel tempo, per cui la velocità di spostamento lineare, che moltiplica il versore ZI-1, che identifica la direzione dell'asse di giunto in una terna base, quindi in questo reference frame 0, nella terna di riferimento di base, ZI-1 avrà la sua espressione che sarà funzione delle configurazioni di giunto precedenti, dei giunti precedenti. È importante notare che per calcolare il contributo di un giunto, tutti i giunti dopo l'iesimo devono essere bloccati. Questo è particolarmente importante. Vediamo ora il contributo di un giunto rotoidale. Ancora una volta, immaginiamo tutti i giunti bloccati dopo l'iesimo e andiamo a scrivere i contributi dovuti al moto dell'iesimo giunto sulla velocità lineare e sulla velocità angolare dell'end effector. Dunque, in questo caso esiste un contributo per entrambe le velocità. Per quanto riguarda la velocità angolare, partiamo da questa perché è più semplice da capire, da leggere, JO con I per Q con I punto è semplicemente omega con I, ovvero il prodotto tra la velocità di giunto scalare teta con I punto e il versore ZI-1. Okay? Questo prodotto è omega con I, dove omega con I è invece un vettore orientato lungo la direzione di ZI-1. Per quello che riguarda il contributo alla velocità lineare, JP con I per Q con I punto, invece ritroviamo da quanto abbiamo studiato nell'argomento precedente sul modo in cui si compongono le velocità lineari ed angolari in una catena cinematica, ritroviamo il prodotto vettoriale tra omega con I, ovvero Z con I meno 1 per teta con I punto, e il vettore P-1E, che sarebbe il vettore che esprime la posizione dell'end effector rispetto alla terna I-1 espresso in terna base. Riassumendo, le velocità lineare ed angolare dell'end effector, che abbiamo scritto come JPJO per Q punto, insieme a queste due matrici JPJO, che sono entrambe tre per n, compongono lo giacobiano geometrico, le abbiamo anche scritte come la somma di questi contributi JP con I che andranno poi a moltiplicarsi per le velocità di giunto. Riassumendo, assumono questa espressione a seconda che il giunto sia prismatico oppure rotoidale. Quindi se si tratta di un giunto prismatico, JP con I è semplicemente il versore ZI-1. Il contributo infatti è ZI-1 per teta con I punto, e teta con I punto corrisponde a quello che qui chiamiamo Q con I punto, per cui si trova moltiplicato fuori si trova fuori da questa matrice perché viene moltiplicato separatamente, per cui dal contributo visto nella slide precedente dobbiamo togliere quel teta con I punto ed otteniamo soltanto il versore. Similmente il contributo del giunto rotoidale alla velocità lineare dell'end effector è Z con I meno 1, il versore, prodotto vettoriale PI meno 1E, e avevamo visto c'era un teta con I punto che togliamo perché rimane nel vettore delle velocità di giunto. Ed infine i contributi alla velocità angolare del giunto prismatico e del giunto rotoidale sono rispettivamente 0 e ZI meno 1. Ricordiamo che tutti questi vettori devono essere sempre espressi nello stesso frame. Nella notazione che siamo soliti utilizzare, quando i simboli non hanno un apice, si intendono espressi nella terna base, nel reference frame 0, ovvero nella terna di riferimento fissa, solidale con il mondo. Prendiamo in considerazione adesso un esempio, il manipolatore planare 2R. In cui ci sono due giunti rotoidali, il manipolatore può muoversi soltanto sul piano
Immaginiamo di aver assegnato le terre di riferimento mediante la notazione classica di Denoit-Hartenberg. Possiamo anche scriverci la tabella dei parametri di Denoit-Hartenberg e poi, per quanto detto nella slide precedente, scrivere l'espressione dello giacobiano geometrico, dove riconosciamo nella prima parte

parte nella prima riga. Due vettori 3 per 1, questo z0 prodotto vettoriale P0 E è un vettore 3 per 1 che è relativo al contributo del modo del primo giunto sulla velocità lineare dell'end effector. E questo secondo vettore 3 per 1 che è z con 1 prodotto vettoriale P1 E è il contributo alla velocità lineare dell'end effector dovuta al modo del secondo giunto. Poi troviamo qui sotto z0 z con 1 che sono i due versori e quindi ancora vettori a tre componenti che rappresentano i contributi alla velocità angolare dell'end effector dovuti rispettivamente al primo giunto e al secondo giunto. In definitiva, per calcolare J di Q, cioè lo giacobiano geometrico, abbiamo bisogno di conoscere l'espressione di z0, z1, P0E e P1E. Dalla cinematica diretta possiamo facilmente ricavare, in realtà z0 e z con 1 li ricaviamo direttamente dalle terne di Denavit-Hartenberg, mentre il vettore P01 e P0E si ottengono scrivendo queste matrici in coordinate omogenee, che stanno a rappresentare la cinematica diretta che va dalla terna base alla terna 1 o dalla terna base alla terna 2. L'ultima colonna di queste matrici 4x4, le prime tre componenti, l'ultima colonna, è esattamente il vettore P che cerchiamo. Il primo è P01 e poi P0E. In definitiva, mettendo insieme i pezzi, lo giacobiano geometrico assume questa espressione, in cui riconosciamo soltanto tre linee diverse da zero. Si ricordi l'espressione di queste linee, della linea 1, 2 e 6, che sono le uniche linee con componenti diverse da 0, le altre tre sono con tutte componenti nulle. Ritroveremo più avanti nel calcolo dello giacobiano analitico le stesse espressioni e questo è un caso singolare perché generalmente lo giacobiano geometrico, lo giacobiano analitico assumono espressioni differenti, sono diverse. Questa matrice è una matrice, si osserva una matrice 6x2, quindi può avere al massimo rango 2. Questo significa che al massimo due sole componenti di velocità lineare ed angolare possono essere assegnati indipendentemente. Che cosa significa? Del resto stiamo parlando di un manipolatore con due gradi di mobilità. I gradi di mobilità corrispondono al numero di giunti che possiamo comandare per movimentare il robot. Stiamo parlando di un manipolatore 2R, quindi due giunti, due gradi di mobilità. Questo significa che abbiamo due gradi di libertà per produrre moto dell'end effector e inevitabilmente non potremo che assegnare indipendentemente due sole componenti di velocità tra quella lineare ed angolare nel vettore generico a sei componenti P punto omega. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Ci chiediamo: come è fatto lo giacobiano geometrico di un manipolatore antropomorfo? Calcolo dello giacobiano analitico. Passiamo adesso al calcolo dello giacobiano mediante una procedura analitica. Quello che abbiamo visto fino adesso è un calcolo geometrico. E in alcuni casi è possibile effettuare il calcolo della cinematica differenziale applicando un procedimento analitico. In particolare, se l'orientamento dell'end effector è specificato da un numero minimo di parametri, si può applicare una tecnica analitica e la velocità dell'end effector si può calcolare direttamente derivando la posizione. La velocità lineare dell'end effector si può calcolare derivando direttamente la posizione, ovvero il vettore P punto si può ottenere derivando, rispetto al tempo il vettore P, che però sappiamo essere funzione di Q, per cui la derivata rispetto al tempo risulta essere il prodotto della derivata di P rispetto a Q e poi di Q punto, ovvero di Q rispetto al tempo. È una derivata composta. Questo corrisponde a calcolarci la prima parte dello giacobiano della cinematica differenziale, ovvero J con P di Q per Q punto, che sono ovvero i contributi alla velocità lineare dell'end effector dovuti al moto dei giunti. La velocità angolare può essere calcolata come derivata della rappresentazione minima, ovvero ammettendo di avere un vettore φ che rappresenta l'orientamento dell'end effector, della terna associata all'end effector, solidale con l'end effector, con un numero minimo di angoli, per esempio gli angoli di Eulero o gli angoli Roll PCO, la velocità angolare si può calcolare come derivata rispetto al tempo del vettore φ, ovvero

prodotto della derivata del vettore phi rispetto a q per la derivata del vettore q rispetto al tempo, ovvero q punto, e questo è semplicemente, per quanto visto fino adesso, lo possiamo scrivere come una matrice 3 per n, similmente a quanto visto per il calcolo dello giacobiano geometrico, una matrice 3 per n per il vettore q punto. Quindi questo d phi su d q sarà una matrice che è responsabile nella cinematica differenziale del contributo del modulo dei singoli giunti alla velocità angolare, espressa però rispetto a variabili, a un set minimo di variabili, dell'end factor. In definitiva, l'equazione cinematica differenziale che otteniamo è questa: P punto Φ punto è GP J Φ, non più JO ma J Φ per Q punto. La composizione GP J Φ la indichiamo con la lettera JA, che chiamiamo giacobiano analitico. In generale, lo giacobiano analitico, ripeto, è diverso dallo giacobiano geometrico. Il calcolo di G Φ non è semplice, infatti generalmente Φ di T non è, è disponibile in forma diretta. Per ottenere G Φ si rende comunque necessario calcolare le matrici di rotazione. Prendiamo in considerazione ancora l'esempio del manipolatore planare 2R e scriviamoci le equazioni della cinematica diretta, con le quali identifichiamo posizione e orientamento Φ dell'end effector, ovvero della terna, questa in verde, associata solidalmente all'end effector rispetto ad una terna base. In questo caso il legame tra la variabile Φ e le variabili di giunto è immediato, possiamo riconoscere che Φ è semplicemente la somma dei due angoli Q1 e Q2, per cui cinematica differenziale si ottiene direttamente differenziando, derivando nel tempo queste equazioni. E per esempio, per quello che riguarda la velocità angolare, riconosciamo che questa Φ punto è proprio la rotazione intorno all'asse Z, che è la somma delle due velocità angolari di giunto, Q1 punto e Q2 punto. Qui tutte le rotazioni sono ovviamente intorno allo stesso asse Z. In definitiva, lo giacobiano analitico risulta essere, se da queste equazioni riconosciamo il prodotto nella prima riga di un termine per Q1 punto e ancora un termine per Q1 punto e infine un altro termine per Q2 punto, ci andiamo a scrivere le componenti della matrice JP e poi le componenti della matrice JF. Per esempio JF, che è ovviamente JF moltiplicata per Q punto, deve dare Q1 punto più Q2 punti, non può altro che essere i due coefficienti davanti a questi due addendi, per cui 1 ed 1. Ok, ricordiamo il risultato ottenuto nel calcolo dello giacobiano geometrico e riconosciamo che il risultato è identico, sebbene le dimensioni della matrice sono differenti. In questo caso lo giacobiano analitico è una matrice 3 per 2, e mentre nel caso precedente era una matrice 6 per 2, cioè lo giacobiano geometrico. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Calcolare la relazione esistente tra le velocità angolari dell'end effector e le velocità di rotazione Φ punto nel caso in cui l'orientamento dell'end effector sia specificato con una terna di angoli di Eulero ZYZ. Singolarità cinematiche. Affrontiamo adesso quest'ultimo argomento inerenti alle singolarità cinematiche, che sono particolarmente importanti per il moto, per comandare. Quando vogliamo comandare il moto di un manipolatore, dobbiamo conoscere la struttura del manipolatore e quali possono essere le sue singolarità, ovvero quelle configurazioni nello spazio delle configurazioni che creano problemi nell'assegnazione di velocità ai giunti, e vediamo subito che cosa significa quello che ho appena detto. Le configurazioni singolari sono configurazioni Q in cui lo giacobiano J diminuisce di rango, vengono chiamate singolarità cinematiche. Nelle singolarità, le singolarità cinematiche sono configurazioni raggiungibili, ma sono configurazioni in cui si ha una perdita di mobilità. Non sono ovvero più possibili moti in tutte le direzioni, ovvero in direzioni arbitrarie. Alcune direzioni di moto diventano non più ammissibili. Nelle singolarità possono esistere infinite soluzioni alla cinematica inversa. Il problema, inoltre, non è soltanto nella singolarità di per sé, ma nell'interno.

intorno di quel punto dello spazio e delle configurazioni, perché nell'intorno di una singolarità velocità molto ridotte nello spazio operativo, quindi velocità lineari ed angolari dell'end effector.

dello spazio di lavoro raggiungibile. Queste generalmente sono prodotte da allineamento di due o più assi di moto e da configurazioni particolari dell'end effector. Questo genere di singolarità sono effettivamente un problema per il moto. Vediamo un esempio su manipolatore planare 2R. Consideriamo il caso in cui sia di interesse soltanto il posizionamento dell'end effector, per cui la cinematica diretta ci fornisce queste due equazioni, da cui ritroviamo che lo giacobiano, in questo caso relativo soltanto alla parte posizionata dell'end effector, assume questa espressione, una matrice 2x2. E per studiare le configurazioni Q in cui cade di rango, basterà calcolarsi il determinante e studiare le configurazioni in cui il determinante è nullo. In questo caso il determinante è L1 per L2 per il seno di Q2, che sinteticamente scriviamo e indichiamo con seno S2. S2 significa quindi seno di Q2, che è 0 dunque quando il robot si trova tutto allungato, quindi quando Q2 è 0, o quando è ripiegato su se stesso, quindi quando Q2 è uguale a pi greco. Si tratta in ogni caso di configurazioni ai confini dello spazio di lavoro raggiungibili, quindi non particolarmente problematiche nel moto del manipolatore. Come in molti altri casi, le singolarità dividono lo spazio delle configurazioni in regioni che sono distinte perché corrispondono a soluzioni cinematiche inverse con caratteristiche molto differenti. In questo caso, per esempio, quelle singolarità di cui abbiamo parlato distinguono due regioni dello spazio delle configurazioni in cui le soluzioni cinematiche inverse corrispondono alla configurazione con il gomito alto oppure con il gomito basso. Quindi, come succede in molti casi, le singolarità sono dei punti che ci permettono di identificare delle regioni distinte nello spazio delle configurazioni che si distinguono perché sono caratterizzate proprio da soluzioni cinematiche differenti, proprio con caratteristiche differenti. In ognuna di queste regioni le caratteristiche sono simili, ma sono differenti di regione in regione. Nel caso del manipolatore 2R e i punti di singolarità che abbiamo identificato con il secondo giunto sostanzialmente a valore 0 o pi greco, praticamente il braccio tutto allungato oppure ripiegato su se stesso rispettivamente, sono due configurazioni che dividono lo spazio appunto, delle configurazioni in regioni a cui corrispondono soluzioni cinematiche con inverse con gomito alto oppure con gomito basso. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo? Infine, riepiloghiamo gli spunti di riflessione dei vari argomenti trattati. Le traslazioni elementari finite e infinitesime commutano? E cosa accade per le rotazioni? Quali sono le derivate delle matrici di rotazione elementari intorno all'asse Y e all'asse Z? Come si compongono le velocità lineari e angolari di un giunto prismatico e di un giunto rotoidale? Come è fatto lo giacobiano geometrico di un manipolatore antropomorfo? Calcolare la relazione esistente tra le velocità angolari dell'end effector e le velocità di rotazione φ punto nel caso in cui il vettore φ, che rappresenta l'orientamento di un end effector in forma minima, sia la terna di angolo di Eulero zyz. Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti e bibliografia vi invito a consultare le pagine web. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Questa lezione sarà dedicata all'impero mongolo. Gli argomenti che tratteremo saranno i quattro rami di discendenza familiare di Gengis Khan e la dinastia Ilkhanide. Partiamo dal primo degli argomenti, i quattro rami di discendenza familiare. I figli di Gengis Khan avevano dei caratteri molto diversi tra loro. Il primo era un figlio adottivo, Jöci, e fu un figlio piuttosto problematico per il padre. Morì prima di Gengis Khan e soprattutto tentò probabilmente di avvelenarlo prima di essere a sua volta ucciso, probabilmente dal padre. Sicuramente era una personalità molto forte che aveva avuto molto a che fare col padre, ma che in questo momento cominciò a crearsi una sua autonomia di pensiero. Il secondo, Chagatai, era un carattere chiuso e introverso. Il terzo, Gödei, era forse il più solido psicologicamente e anche la persona più esperta rispetto agli altri fratelli. Il quarto, Tolui, era il più giovane e quello che secondo il sistema matrilineare mongolo avrebbe avuto teoricamente il diritto alla successione. Le regole della discendenza sono abbastanza interessanti per quanto ci riguarda, sono molto diverse da quelle occidentali che seguono un sistema molto patrilineare e non danno questo peso così grande alla figura femminile. Lo stesso Gengis Khan si rifaceva a una sua ava donna, Alankoa, che era quella, un personaggio semimitico che aveva dato i natali alla sua stirpe. E in questo caso proprio l'ultimo dei nati di Gengis Khan avrebbe dovuto essere il successore di Gengis Khan, ma le cose non andarono così. Fu Ögödei che venne scelto e venne nominato in un Kuriltai, cioè in una grande assemblea mongola, il primo Gran Khan dopo Genghis. Che cosa significava essere Gran Khan dei mongoli? Significava da una parte controllare tutto l'impero mongolo e quindi controllare le quattro ulus, i quattro domini dei discendenti di Gengis Khan, e dall'altra significava anche decidere su come doveva essere gestito l'enorme patrimonio mongolo. Si potrà ricordare che Ögödei è considerato il fondatore della città capitale dei mongoli, la città di Karakorum, che si trovava nel cuore della Mongolia moderna. Inizialmente era una base per dei soldati mongoli al tempo di Gengis Khan, in quest'epoca diventa la capitale vera e propria del regno. Durante questo periodo si sviluppa la grande espansione verso l'Europa, verso l'Occidente, diciamo, più che verso l'Europa, cioè verso le steppe, oggi russe, ma all'epoca si chiamavano steppe dei Kipchak per la popolazione che l'abitava, anche da noi conosciute come Cumani o Peceneghi, a seconda di come venivano definiti dalle popolazioni europee. E l'espansione mongola arriverà fino alle rive dell'Adriatico. In seguito, Ögödei avrà un successore molto più debole di lui, Güyük, e parleremo del colpo di Stato compiuto da Mönche. Il regno

Diogedei è un regno molto interessante, dura fino al 1241. In questo lungo periodo il Gran Khan promuove l'espansione e promuove soprattutto il lavoro congiunto dei quattro leader, dei quattro Khan, delle quattro Rus. I mongoli conquistano tutte le steppe che arrivano fino appunto al Principati russi che si trovano nella regione di Kiev, che era la capitale della Rus, cioè di quella regione, che poi prenderà anche il nome di Ucraina più tardi, e arrivano in Polonia. Qui, in una serie di battaglie, sconfiggono le forze occidentali, anzi, l'Occidente comincia a rendersi conto della minaccia che i russi, che i mongoli possono rappresentare, perché cominciano a conoscere i metodi efferati che vengono usati dai mongoli. Nascono varie leggende su di loro, quella per esempio del cannibalismo che viene praticato dai mongoli, e ancora vengono più volte evocate le loro torture e i loro metodi estremamente brutali. Ma l'Occidente vede anche che i mongoli sono una possibilità e, come vedremo, questo ruolo avrà un peso molto grosso nelle missioni e nelle spedizioni successive di emissari occidentali. L'espansione mongola arriva fino alle rive dell'Adriatico. Nel 1241 si interrompe perché muore Ögödei e gli eserciti mongoli devono ritornare indietro per decidere chi sarà il successore. La morte di Ögödei però non crea già un problema. I suoi successori cominciano a avere delle dispute tra di loro, soprattutto tra quelli che appartenevano all'Ulus di Göcü, che fonderanno poi l'Orda d'Oro, e gli altri rami della famiglia, in particolare quelli che appartenevano al ramo di Tolui, che non vedono di buon occhio che continui questa successione del ramo di Ögödei. Viene nominato infine un sovrano abbastanza debole, si chiama Güyük. Güyük regnerà per soli 2 anni, è considerato molto negativamente nelle fonti del tempo, dedito all'alcolismo, a pratiche sessuali considerate lascive, non è considerato all'altezza del ruolo di Gran Khan. In realtà non sappiamo quali sono state le caratteristiche di questo sovrano e pensiamo che questo tipo di insinuazioni nei suoi confronti derivino soprattutto dal fatto che su di lui è caduta una damnatio memoriae subito dopo che il suo ramo dinastico venne sostituito. Da questa cartina vedete come si è prodotta l'espansione mongola. Va ricordato che mentre l'esercito mongolo si spingeva verso occidente, anche in Oriente erano state compiute diverse imprese importanti. Era stata invasa la penisola di Koryo, cioè la Corea, e ancora era stata completata la conquista del regno dei Jin nel nord della Cina. Durante il periodo di Ögödei anche venne completata la conquista di altre regioni cinesi, come quella degli Xixia, che erano stati iniziate da Gengis Khan e che adesso vengono completate. Ma la grande impresa vede una coalizione formata da tutti i discendenti delle quattro Rus spingersi verso occidente. Viene raggiunta il territorio dei bulgari del Volga, che erano delle popolazioni turche, e appunto dei Kipchak, dei Cumani Peceneghi, più a occidente, e ancora si arriva fino appunto
alla Polonia e all'Ungheria.

Arrivati sulle sponde dell'Adriatico, gli invasori mongoli devono tornare indietro per andare a nominare al Karakorum, che vedete qui nel cuore della Mongolia, il nuovo Gran Khan. Dopo che è stato eletto Güyük, i rivali della ramo di Tolui si attrezzano per rovesciarlo. È in particolare un discendente di Tolui, che intanto è morto, che nel 1251 si appropria del potere con un vero e proprio colpo di Stato. Il suo nome è Mönche. Mönche avrà un ruolo molto importante nella trasformazione dell'impero mongolo. Güyük era morto, non ci si riusciva a mettere d'accordo sulla successione. Mönche fa un vero e proprio colpo di Stato in cui uccide tutti i rappresentanti del ramo di Ögödei. E così diventa lui il sovrano, il Gran Khan dei mongoli in tutto il mondo. La caratteristica di Mönche è di essere stato un uomo molto scaltro, molto anche spietato nei confronti dei suoi stessi familiari, ma nel contempo anche un grande riformatore del sistema di colonizzazione mongola, sia della Cina che dell'impero, della parte persiana dell'impero. Decide pertanto di inviare in Occidente un suo fratello che si chiama Hulegu. Hulegu è il fratello minore che fonda un impero, l'impero Ilkhanide. Questo impero sarà un impero direttamente legato al Gran Khan, ma che avrà una sua indipendenza politica. Ilkhan vuol dire sostanzialmente sovrano regionale, sovrano areale, se vogliamo. Ma qui questo nome indica invece un nome di un grande stato molto potente e importante. Nel contempo Lordadoro si converte all'Islam. La conversione del Lordadoro all'Islam comporta una sostanziale trasformazione dell'impianto dello Stato mongolo. Questa conversione all'Islam prevede anche un'alleanza con potenze regionali profondamente avverse ai mongoli, in particolare con il mondo egiziano. Vedremo come la potenza mamelucca sarà un alleato di ferro del Lordadoro. Lordadoro si stabilisce in tutta la parte settentrionale del vecchio impero mongolo, domina la Siberia e domina anche tutte le regioni ad occidente. I russi diventano vassalli, i vari principati della Russia, e così anche molti stati locali. E questo stato del Lordadoro si contrappone a quello Ilkhanide, al quale si affianca lo stato Yuan. Mandando Tolui in occidente Hulegu, manda invece in oriente quello che diventerà Kubilai Khan, il più famoso, anche egli fratello di Mönche, che diventa il fondatore della dinastia Yuan. La dinastia Yuan e quella Ilkhanide cooperano, lavorano insieme, favorendo quel fenomeno che poi verrà chiamato Pax Mongolica. È in questo periodo che vengono spediti i primi emissari occidentali, soprattutto religiosi. Negli anni 40 del 200 arriva per esempio a Karakorum una figura molto importante, che è quella di Guglielmo di Rubruk. La sua testimonianza resterà una testimonianza fondamentale non solo per conoscere come era fatta Karakorum, ma anche per conoscere la vita e il destino di questa, della dinastia mongola. Guglielmo di Rubruk, nel descrivere Karakorum, ci descrive una città divisa per gruppi etnici, gruppi religiosi, nel quale tra l'altro si trovano anche dei latini. In particolare racconta la straordinaria storia di un francese che si chiamava Guillaume Boucher,

che era stato catturato in Ungheria, era un orafo e questo orafo costruiva straordinari oggetti per i mongoli, tra i quali un famoso albero d'argento che si trovava nella grande città accampamento di Karakorum. Karakorum aveva una parte costruita, ma la maggior parte della città era una grande tendopoli. Intanto Lordadoro ha conquistato l'Anatolia. Nel 1243 viene in una battaglia campale sconfitto il sultano Selgiuchide e l'Anatolia entra a far parte dei domini mongoli. I Selgiuchidi riescono a sopravvivere accettando una condizione di vassallaggio molto molto dura e sfavorevole. I loro rappresentanti vanno fino al Karakorum per comprare la resa con i sovrani mongoli. Soprattutto in quest'epoca la regione dell'Anatolia vede la presenza di un nuovo personaggio che si chiama Pervanè o Parvanè in persiano, che era un tutore del sovrano Selgiuchide, e questo tutore del sovrano Selgiuchide controlla tutte le mosse che fanno i Selgiuchidi, quindi i Selgiuchidi di fatto vengono profondamente depotenziati, ma riescono a sopravvivere e soprattutto ad evitare almeno inizialmente quelle grandi devastazioni che invece sono avvenute in altre regioni. Più a meridione avviene l'espansione in Mesopotamia degli Ilcanidi. Se Lordadoro aveva conquistato l'Anatolia, la Mesopotamia e Baghdad vengono catturate da Hulegu. Hulegu ha due grandi obiettivi. Il primo è quello di conquistare Baghdad, il secondo è quello di distruggere i castelli ismailiti. La distruzione dei castelli ismailiti nasce dall'esigenza di eliminare questo potentissimo rivale interno che si trovava in posizioni fortificate molto difficili da espugnare, sparse in tutto il territorio persiano. Quanto alla presa di Baghdad e alla sua caduta, questa era fondamentale per eliminare l'autorità califale. Nel 1258 Baghdad viene catturata, il califfo viene avvolto dentro un tappeto e ucciso a bastonate, in modo tale da non diffondere il suo sangue regale. Questo tipo di pratica indica anche una curiosa forma di rispetto nei confronti di questa persona che morirà mettendo fine alla storia del califfato abbaside. E in generale, da questo momento in poi, solo dei transfughi della famiglia abbaside nel regno mamelucco d'Egitto riusciranno a rifondare in parte l'istituto del califfato, ma nel resto del mondo il califfato non esiste più. La caduta di Baghdad è un momento cruciale nella storia dell'Oriente islamico. È un momento cruciale perché è un momento di totale sbandamento. Ormai l'Islam è sottomesso a una potenza straniera che non è musulmana e che impone un regime coloniale di sfruttamento totale. Sono ferocissimi gli esattori, i grandi processi contro la popolazione avvengono normalmente per mancati pagamenti di tasse gravosissime che vengono imposte dai mongoli, ed è un periodo di grande prostrazione e sofferenza. Qui vedete la carta di quanto avviene durante il regno di Mönke e Güyük Khan. Come vedete, appunto, nel 1258 viene presa Baghdad e nel 1256 la città di Alamut, che si trovava a ridosso del Caspio, mentre Lordadoro entra in Anatolia.

Italia e vince nel 1243 a Köse da una battaglia contro i Selgiuchidi che diventano da questo momento in poi loro vassalli. Non mancano le espansioni verso meridione. Kubilai Khan, Khan dello stato Yuan, porta i mongoli nel regno dei Song e quindi spinge verso la Cina più profonda gli eserciti mongoli. È il periodo di massima espansione dello stato mongolo. Da questo momento in poi la Via della Seta viene unita o a settentrione da un percorso che porta da Costantinopoli fino a Karakorum e poi a Pechino attraverso il territorio dell'Orda d'Oro, o da meridione da un percorso che attraverso l'Iran, l'Asia centrale, arriva fino a Pechino e a Karakorum dalla parte meridionale. Quello che è importante di questi itinerari è che con un unico lasciapassare che si chiamava paisa in mongolo, i mercanti non incontravano ostacoli, frontiere, dazi, pagamenti, anzi venivano facilitati da un sistema postale e di ricambio dei cavalli che si chiamava Jam e che permetteva loro appunto di viaggiare indisturbati da Costantinopoli sostanzialmente fino alle città mongole dell'Estremo Oriente. Questo sistema favorì moltissimo i commerci ed è a questo sistema che si rifaranno poi molti dei viaggiatori occidentali. Gli Ilkhanidi in Iran fondano uno stato molto potente. Questo stato ha come città capitale la città di Tabriz. Tabriz è una città dell'Azerbaigian persiano, cioè si trova nella parte occidentale dell'Iran odierno. Da questa città governano un'area molto vasta che include la Mesopotamia, quello che oggi si chiama Iraq, e include anche parte dell'Asia centrale. Questo loro stato, però, incontra varie difficoltà inizialmente, soprattutto per il controllo della Via della Seta. La Via della Seta si spinge dalla Mesopotamia fino a Pechino o a Karakorum, ma anche attraverso la Via Egnazia che arrivava a Costantinopoli porta le merci in Europa. Questo fa sì che compaiano le prime testimonianze della seta orientale in lavorata e non in Occidente. Questo tipo di tessuti, in genere esportati dalla Cina prima verso l'Occidente e poi lavorati o in Asia centrale o lavorati addirittura in Italia, fanno crescere un commercio molto molto proficuo e importante anche per l'Europa. Ma gli Ilkhanidi hanno un avversario, questo avversario è l'Orda d'Oro. Da un certo momento in poi i rapporti fra Orda d'Oro e Ilkhanidi cominciano ad inclinarsi, cominciano a essere discusse e combattute varie battaglie, guerre tra i due stati, soprattutto sulle frontiere caucasiche e ancora in territorio anatolico. L'Anatolia passerà da questo momento in poi sotto l'egemonia degli Ilkhanidi. Nel 1260, nella città di Ain Jalut, nel sito di Ain Jalut, che si trova oggi in territorio israeliano, nella Palestina storica, i mongoli si scontrano con una nuova potenza, che è una potenza emergente nel territorio, quella dei Mamelucchi. Chi sono questi Mamelucchi? I Mamelucchi sono una dinastia che è nata alcuni schiavi della dinastia Ayyubide che stava in Egitto e che servivano questa dinastia per

come i loro pretoriani militari, mamelucchi appunto, un termine che conosciamo per indicare appunto gli schiavi. Questi schiavi mamelucchi erano di origine Kipchak, cioè provenivano dall'Asia centrale, dalla quale erano fuggiti proprio per le invasioni mongole e si erano stabiliti in territorio egiziano, dove stavano su un'isola sul Nilo, tanto da essere chiamati mamelucchi marini, Bahri. Ma da questo momento in poi prendono il sopravvento sulla dinastia Ayyubide e a Ain Jalut, grazie alla figura straordinaria di Baybars, sconfiggono lo stato, gli attaccanti mongoli che cercavano, un contingente mongolo che cercava di appunto occupare Siria e Palestina, e fermano l'avanzata mongola verso Occidente. Più che un atto di natura politica significativo, anche militare, questo è un atto importante da un punto di vista simbolico. Dimostra che i musulmani, quando sono coraggiosi e si uniscono e si attrezzano, possono opporsi alle avanzate mongole. In questo senso, questo gesto segna una cesura piuttosto importante con tutto ciò che era avvenuto fino a quest'epoca. I mamelucchi, dal canto loro, diventano i campioni della guerra contro i mongoli, in particolare contro gli ilcanidi. Formano un'alleanza con l'Orda d'Oro, che intanto è diventata una potenza musulmana, e attraversando il Mar Nero riescono a commerciare con l'Orda d'Oro attraverso le grandi agenzie che si trovano in territorio crimeano, sul delta del Don e in altre regioni. Dal canto suo vengono i mamelucchi, hanno dei pensatori, uno dei quali Ibn Taymiyyah, che proclamano la guerra santa contro i mongoli. Il Hulegu viene considerato un anticristo, o l'equivalente di quello che in Occidente era un anticristo, che in arabo si chiamava Dajjal. Vengono prodotte numerose fatwa contro i mongoli che impongono appunto il jihad, la guerra di religione contro questo nemico empio e sacrilego, idolatrico. Questo fa sì che vengano catalizzate anche molte forze attorno alla forza mamelucca, e questa barriera segnerà una cesura storica fondamentale in cui Siria e Egitto diventeranno un confine quasi invalicabile per i successivi tentativi di aggressione. Nello stesso tempo, nel 1260, Kubilai Khan diventa Gran Khan dell'intero impero mongolo. Naturalmente Kubilai Khan governa anche lo stato Yuan, che è connesso a quello ilcanide, ed è in netta contrapposizione, in netto conflitto con lo stato dell'Orda d'Oro. Le due ulus ormai sono in una guerra endemica che durerà fino a che queste, soprattutto lo stato ilcanide, esisterà. L'Europa vede nei mongoli dei partner politici e militari di prim'ordine. Si vede nella possibilità di commerciare su un territorio così ampio delle grandissime possibilità economiche. Ne abbiamo già parlato. Questo vale per esempio il traffico della seta, ma vale anche per il traffico di numerosissime altre merci, dal grano agli schiavi, che erano una delle voci più importanti di questo commercio. Quando parliamo di Europa, parliamo principalmente di due potenze italiane, i veneziani e i genovesi. Veneziani e genovesi si fanno anche loro la guerra tra di loro. I veneziani preferiscono forse l'alleanza con l'Orda d'Oro e con l'Egitto. I genovesi sono

più legati agli Ilcanidi, ma a partire dal 1270-1280 si vanno a stabilire numerose agenzie genovesi e veneziane su tutto questo ampio territorio. E queste agenzie non solo garantiscono il traffico delle merci, ma introducono un sistema capitalistico con sistemi assicurativi, con lettere di cambio, cioè dei veri e propri assegni che venivano affidati ai commercianti, che avrà un'importanza molto grossa per tutto il XIII e gli inizi del XIV secolo. Questo commercio prevede che, per esempio, nella città di Tabriz i genovesi istituiscano un loro senato composto variamente da 20-21 rappresentanti che si chiama Officium Gazarie, cioè l'ufficio della Gazaria, così veniva chiamata la regione che in precedenza era stata abitata dai Khazari. Qui vengono prese tutte le decisioni relative ai commerci con l'Oriente. E queste colonie sul Mar Nero diventano una vera e propria piattaforma di diffusione delle merci e del denaro. Questo è il periodo in cui si formano le grandi fortune anche in Italia. In Toscana, soprattutto, l'industria tessile porta la fortuna di numerose famiglie. Una di queste, quella dei Bardi, ospiterà anche in un suo negozio napoletano il Boccaccio, il quale ci parlerà appunto di drappi tartarici, argomento trattato anche da Dante nella Divina Commedia. Insomma, i mongoli irrompono nella civiltà occidentale e può anche capitare che ad alcuni giovani neonati genovesi venga dato un nome mongolo, per esempio Argone, da Argun, Khan dell'epoca. Molti di loro anche hanno un ruolo a corte. Come noi sappiamo molto bene dal Milione di Marco Polo, i mongoli accolgono volentieri questi commercianti e gli danno anche delle posizioni a corte piuttosto significative. Ma ci sono anche le missioni religiose. Le missioni religiose che abbiamo già visto iniziare prima di quelle commerciali con Guglielmo da Rubruck si sviluppano a partire soprattutto da quella di Giovanni da Pian del Carpine, il quale arriva fino a Karakorum per portare appunto una famosa missiva papale al Gran Khan Güyük. In seguito ne conosceremo numerosi altri, sono francescani e domenicani, non sempre in accordo gli uni con gli altri, anzi a un certo punto si creerà un vero e proprio conflitto anche fra questi due ordini religiosi che portano appunto, che tentano la conversione dei mongoli, in realtà senza un grande successo. Ecco, vedete una carta delle principali agenzie genovesi in territorio asiatico. Da una parte avete per esempio la comunità di Pera e Galata che si trovava di fronte a Costantinopoli, che aveva una sua maona, una sua agenzia molto forte e che, dalla quale partivano i commerci per la Crimea in un numero abbastanza consistente di città, la principale delle quali era Caffa, oggi si chiama Feodosia, ma all'epoca era una città molto importante, per arrivare alla Tana e quindi ai grandi fiumi, in particolare il Don e il Volga, verso l'Asia centrale, dal quale si traevano merci di ogni genere. Non vediamo in questa carta la città di Tabriz, che era un centro molto importante, e non vediamo anche altre città dell'Iran dove c'erano degli insediamenti genovesi. I veneziani invece erano distribuiti

soprattutto nei territori dell'Orda d'Oro e in Egitto. Quindi questi commerci portavano anche un scambio di merci molto importante. Qui vedete la carta con tutte le quattro ulus nel periodo appunto in cui il Gran Khan è Kubilai, gli Yuan e gli Ilkhanidi. Gli Yuan e gli Ilkhanidi hanno un territorio quasi unito fra loro, con al centro il regno Chagataico, ormai limitato ad alcune zone dell'Asia centrale. L'Orda d'Oro invece governa tutto l'Occidente, l'Occidente che oggi corrisponde alla Siberia e alla Russia. Le due potenze, il Cani dei Yuan e quella dell'Orda d'Oro, sono in conflitto tra loro. Lo stato Chagataico avrà tutta una sua storia particolare, sulla quale possiamo solo dire che entrerà una volta con gli uni, una volta con gli altri, nei vari conflitti. E dopo un tentativo di far risorgere la potenza Orgodeide, si renderà sempre più autonomo e indipendente dal resto dell'impero. Spunti di riflessione per quanto abbiamo detto. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Passiamo ora a un altro tema. La dinastia Ilkhanide. La dinastia Ilkhanide ne abbiamo già ampiamente parlato, ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata la storia di questa dinastia. Innanzitutto parleremo di Ulegu e dei suoi successori. I suoi successori seguiranno una linea dinastica che fino al 1295 sarà lontana dalla religione più praticata nel territorio occupato, cioè gli Ilkhanidi. Ulegu aveva adottato uno straordinario consigliere persiano. Questo consigliere persiano si chiamava Nasser ad-Din Tusi ed era un astronomo, un poligrafo, l'autore di numerosi trattati di etica, di filosofia e persino di poesia. Questo straordinario personaggio molto probabilmente nelle sue oscure origini proveniva dal mondo ismailita e questo fu molto utile ad Ulegu per poter distruggere le roccaforti ismailite. Fu sempre Ulegu che permise la conquista di Baghdad grazie alla sua conoscenza del mondo califale e del mondo islamico. Per questo inaugurò Nasser ad-Din Tusi una tradizione di ministri persiani che affiancavano i sovrani ilkhanidi, non sempre fortunati, almeno in vari casi ci sono stati dei massacri di questi ministri perché venivano considerati traditori o inadatti allo scopo. È il periodo in cui i papi scrivono le lettere ai Khan, per esempio, e mandano degli emissari, come Ascellino da Cremona, che cominciano a tentare la conversione dei mongoli. Questo personaggio, Ascellino da Cremona, è uno dei primi ad arrivare in Anatolia negli anni 40 del 200 e prova a convincere il generale mongolo Baiju alla conversione all'Islam. Ma le cose non vanno molto lisce e lo stesso Ascellino rischia il martirio. Guglielmo da Rubuk, ne abbiamo parlato, sarà un più attento e meno improvvisato rispetto a Ascellino da Cremona e poi abbiamo i tentativi congiunti di compiere delle crociate. Luigi IX si rivolgerà ai mongoli nel tentativo di compiere delle crociate contro i mamelucchi, in particolare la settima e l'ottava, che erano rivolte appunto alla conquista
del territorio di Alessandria e dei territori costieri dell'Egitto. Ci sono altre potenze gregarie, gli armeni che sono alleati dei mongoli, e ancora bisognerà parlare del ruolo straordinario avuto da Marco Polo, che per quanto abbia una visione forse secondaria rispetto a quella principale che ha della Cina, dell'impero Ilcanide, sicuramente ci lascia una testimonianza straordinaria. Questa testimonianza straordinaria nasce dalla frequentazione dell'Asia per un periodo molto lungo, appunto fino a quasi alla fine del 200, nel quale Marco Polo ci descrive tutte le differenze delle Ulus mongole, tutti i personaggi principali che incontrò e anche la corte appunto di Kubilai Khan. Quella che vedete qui è la lettera del Khan Gyuk al Papa Innocenzo IV. In questa lettera viene chiesto al Papa di sottomettersi al Gran Khan. La parola pace in mongolo corrisponde alla parola sottomissione. Almeno questo è il messaggio che arriva in questa lettera, che vuole, pretende che il Papa appunto si pieghi. Ma questa lettera dà l'inizio a una serie di corrispondenze diplomatiche di cui proprio il Papa Innocenzo IV fu uno dei principali artefici. Verso gli anni 70 del 200, il Khan Ahmad Teguder tenta di convertirsi all'Islam. Viene convinto probabilmente da una famiglia di ministri mongoli, che non riescono però nell'impresa, perché il Khan Argun, quello che sarà il successore, fa uccidere Teguder e compie una repressione spietata di tutti quelli che vogliono diventare musulmani. Vengono costruiti dei nuovi templi buddisti in Persia e vengono compiute delle imprese straordinarie. Si tenta per esempio un'aggressione alla Mecca, che fallisce in maniera disastrosa, soprattutto per le liti interne degli alleati cristiani che stavano nella missione mongola. Soprattutto quest'ultima fase del 200 vede delle riforme piuttosto avventate di tipo economico. Una di queste è il tentativo di introdurre la carta moneta in Persia. Il tentativo fallisce perché c'è una reazione molto importante da parte della popolazione, che rifiuta l'introduzione di questo tipo di monetazione che proveniva dalla Cina, al quale l'Iran non era assolutamente abituato. Il Gran Khan Kazan, che salirà al potere dopo questo disastroso tentativo economico, si convertirà all'Islam e convertirà lo Stato degli Ilcanidi all'Islam. Se questo potrà essere un elemento di forza per i mongoli, forse costituirà anche un elemento di debolezza per il periodo a seguire. Ghazan ha un altro straordinario ministro che si chiama Rashiduddin. Rashiduddin compila per Ghazan delle enciclopedie universali in cui descrive tutto il mondo. Descrive il mondo latino, descrive il mondo indiano, descrive il mondo cinese, e quest'opera è un'enciclopedia straordinaria della conoscenza dell'universo. In qualche modo fa da contraltare anche alla testimonianza di Marco Polo, soprattutto grazie a informazioni di vario tipo. Gli ultimi Ilcanidi segnano decisamente un declino della dinastia. Da una parte adottano forme di Islam piuttosto esoterico in certi casi, e comunque venato dal sufismo, cioè da quella dottrina che dà molto peso all'ascetismo, all'individualismo religioso,
contro quel spirito comunitario che era caratteristico delle dottrine ufficiali dell'Islam. Dall'altra aumenta il potere di numerosi signori della guerra, e questo fa sì che gli ultimi due dinasti mongoli, il Canidi, siano abbastanza in balia, soprattutto l'ultimo. Qui vedete il mausoleo del Khan il Canide Öljeitu, che si trova a Sultanieh in Iran. È un edificio estremamente interessante dal punto di vista architettonico e soprattutto molto imponente, ma è chiaro che ormai la dinastia ha perso il suo mordente e si dividerà in vari stati che prenderanno il posto che era stato occupato dagli Ilkhanidi dopo che nel 1335 finirà il potere sull'Iran e sulla parte dell'Anatolia orientale. Per esempio troviamo lo stato Ciobanide, dal nome di un generale mongolo che si chiamava Cioban, nell'alta Mesopotamia e nell'Azerbaigian. I Jalairi, di un'altra famiglia mongola, si stabilirà nella regione di Baghdad e nel meridione, e i Muzaffaridi occuperanno tutto l'Iran meridionale progressivamente, andando a praticamente a frammentare tutto questo stato. Alcuni spunti di riflessione. Nasser ad-Din Tusi fu un traditore del suo popolo, piuttosto cercò di trattarlo in un momento difficilissimo. Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gai Khatu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilkhanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? Vi faccio un riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Nasser ad-Din Tusi fu un traditore del suo popolo o piuttosto cercò di traghettarlo in un momento difficilissimo? Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gai Khatu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilkhanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? La lezione termina qui. Potrete trovare sulle pagine web del corso ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche per fare degli approfondimenti.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro?

Aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

Benvenuti alla lezione che affronteremo insieme, che è la natura specifica dei mezzi e dei canali digitali. Abbiamo già in qualche modo accennato nella lezione sulla fase di attuazione di azione e analisi della strategia quanto sia importante conoscere i mezzi che utilizzeremo. Oggi ci focalizzeremo proprio su quell'aspetto di conoscenza della specificità di ciascun mezzo. Gli argomenti di cui parliamo saranno i criteri di analisi dei mezzi e dei canali, l'universo di riferimento, quindi quali sono i mezzi e i canali digitali che ho a disposizione, per poi farvi una veloce proposta di mapping dei mezzi e dei canali digitali. Iniziamo con il primo argomento, ovvero quali sono i criteri di analisi dei mezzi e dei canali che io posso utilizzare per comprendere il mezzo di comunicazione che ho di fronte e che in qualche modo deciderò o deciderò di non utilizzare proprio sulla base del processo di analisi che io ho effettuato su quel mezzo. Ora, la natura dei mezzi e dei canali può cambiare nel tempo, ma è un aspetto che cambia parzialmente, nel senso che sicuramente, ad esempio, facciamo un esempio sui mezzi analogici, sicuramente la funzione o le modalità di fruizione di TV e stampa sono cambiate con l'avvento del digitale radicalmente o con la TV on demand, però è stato un cambio epocale. Per moltissimi anni TV e stampa hanno avuto la stessa funzione e lo stesso tipo di identità. La stessa cosa vale per i mezzi digitali. Esistono delle funzioni originarie per cui quei mezzi sono nati e vengono utilizzati. Ci sono poi in alcuni casi delle deviazioni rispetto a questo primato originario che vale la pena di considerare. Instagram, ad esempio, nasce come repository di foto, non come diario personale. La funzione di diario personale si è poi mischiata nel tempo per l'uso che ne hanno fatto i consumatori. Quindi, però adesso entriamo proprio nel dettaglio di questi aspetti. Partiamo da quali sono le cose che devo considerare quando analizzo i mezzi di comunicazione, quindi per capire la natura specifica di un mezzo o di un canale. Che cosa devo osservare di quel canale? È un elenco che abbiamo già visto, ma lo rivediamo insieme e lo dettagliamo ulteriormente. Allora, devo sicuramente analizzare di chi è quel canale. Devo analizzare che linguaggio utilizza, quindi linguaggio semplice o mimetico. Devo analizzare che situazione comunicativa viene implicata, quindi se è una situazione comunicativa interstiziale, focalizzata, rituale. Devo individuare con che modalità rende accessibili i contenuti, devo capire che tipo di relazione ha già in essere con il consumatore e devo capire perché il consumatore fruisce quel canale, quindi lo scopo per cui il canale viene fruito. Tutti questi aspetti in realtà danno modo di capire qual è l'impatto che il canale può avere su tre assi: la credibilità, la possibile struttura del messaggio, il tono di voce da usare. Credibilità, struttura del messaggio e tono di voce da usare sono importanti perché? Perché la credibilità devo sapere se è già garantita dal mezzo o se la devo in qualche modo io elaborare nel mio messaggio. La struttura del messaggio è evidente, io ho un organizing idea, ho una big idea.

che devo trasformare in messaggi concreti, ok? Quei messaggi concreti devono avere una struttura sufficientemente o adeguatamente articolata per supportare la mia organizing idea. Quindi devo capire che tipo di struttura argomentativa il singolo mezzo mi consente di utilizzare. E infine il tono di voce che in quel mezzo funziona meglio, che su quel mezzo è

di 100 altri prodotti e marche, forse la credibilità invece devo un attimo metterla a fuoco in modo migliore. Un influencer che è un paid media, ok? Se di me parla un consumatore normale, quindi un rich media, quindi qualcuno che io non ho pagato ma che parla di me perché ne vuole parlare, io in quel caso non ho nessun controllo, quindi la mia credibilità è legata alla credibilità di quel soggetto. Per cui la credibilità nel mondo digitale, adesso poi sulla credibilità ci focalizziamo, è un bene rilevante ma anche mobile. Linguaggio e situazione comunicativa sono in realtà fortemente collegati alla possibile struttura che il messaggio, alla possibile struttura argomentativa del messaggio, nel senso che lo abbiamo detto ad esempio quando abbiamo parlato di linguaggi più tattici e di linguaggi più strategici, abbiamo detto esistono linguaggi più semplici e linguaggi più complessi, la parola scritta è un linguaggio semplice e non è mimetico rispetto alla realtà, l'audiovisivo è un linguaggio molto mimetico che consente un'immersività emozionale più forte. Per emozionare con la parola io ho bisogno di tanto più tempo, ok? Posso emozionare anche con la parola, ma ho bisogno di una costruzione retorica molto più articolata. Ovviamente se la situazione comunicativa che il mezzo di comunicazione implica non mi consente questo tempo, non userò un messaggio semplice, non userò un linguaggio semplice, userò un linguaggio complesso. Quindi bisogna sempre in qualche modo bilanciare fra la situazione comunicativa e il linguaggio prioritario che quella piattaforma, quel canale utilizza. Impattano poi invece sul tono di voce da utilizzare, la modalità di accesso ai contenuti, la relazione e lo scopo per cui il canale viene fruito. Se io cioè propongo il contenuto in un'ottica push, so che sto interrompendo qualcuno. Se lo propongo in un'ottica pull, inbound, so che la persona mi è venuta a cercare. Ovviamente questo si rifletterà anche sulla situazione comunicativa. La relazione può essere più o meno orizzontale, più o meno di vicinanza, di prossimità. Ogni canale, un conto è utilizzare YouTube, un conto è utilizzare l'app della vostra banca. Sono due forme digitali, sono due app digitali, ma capite che hanno tutto un tipo di relazionalità diverso e quindi implicano, se la vostra banca vi vuole fare una comunicazione su un'app social, la farà in un modo, se vi vuole fare una comunicazione su una sua app proprietaria, la farà in un altro. Vedete come è tutto fortemente interrelato. Anche lo scopo per cui il fruitore entra in quel canale conta. Se io entro in quel canale per divertirmi e tu mi fai una comunicazione informativa di 30 secondi, probabilmente la persona non ti guarderà perché sei contrario allo scopo per cui quella persona sta esplorando quel tipo di canale e di piattaforma. Per cui ora entriamo nel dettaglio proprio dei tre aspetti che sono governati da questa pletora di variabili. Il primo è la credibilità. Lo statuto di autorevolezza determina quanto i consumatori siano predisposti a credere al mio messaggio e quanto questo vada argomentato. Per cui diversi touch point sono diversamente autorevoli. Il sito web è diverso da un sito di e-commerce, è diverso da un influencer che parla di me. Sapere quale canale utilizzerò significa poter in qualche modo pianificare il tipo di argomentazione che io dovrò utilizzare in funzione del rendere il mio messaggio credibile. Un messaggio prima di essere rilevante deve essere credibile, un messaggio prima di essere efficace deve essere credibile. Noi possiamo a giusto titolo considerare la credibilità una precondizione dell'efficacia della comunicazione. Ovviamente se il consumatore è venuto sul mio sito dopo una ricerca attenta e ha deciso di esplorare nel dettaglio la mia offerta, io un po' la credibilità di quel consumatore me la sono già guadagnata. Se invece il consumatore mi vede per la prima volta su un sito di e-commerce e le informazioni che ha su di me le trae soltanto dalla descrizione che io ho sul sito di e-commerce, soprattutto se è un sito non proprietario come Amazon o eBay, quella descrizione deve essere in grado di fare di me un soggetto autorevole e credibile. Se usate Amazon vi siete accorti ad esempio come molte descrizioni di prodotti sono tradotte dall'inglese con Google Translate. Questa cosa ammazza la credibilità di una marca, perché se io leggo una cosa scritta in un italiano pessimo, di sicuro non credo che quella marca ha attenzione per il consumatore italiano. Quindi per farvi capire come la credibilità si dispiega su tanti livelli e come sia importante considerare di chi è
chi è che sta parlando, chi mi parla da quella fonte.

perché il chi mi parla da quella fonte determina quanto io sono già autorevole in partenza o quanto devo attestare la mia autorevolezza. La credibilità, in qualche modo, nell'epoca della digitalizzazione, vive in una sorta di territorio paradossale che è caratterizzato da un lato dall'iperprofilazione. L'iperprofilazione che i mezzi digitali consentono aiuta nella gestione dell'informazione, sintonizzando il contenuto con lo statuto del consumatore, garantendo che il contenuto venga visto da chi ha già interesse per quel contenuto. Attenzione che però dall'altra parte abbiamo anche un ubiquitous marketing, cioè un marketing che mi raggiunge da qualunque touch point, da qualunque punto di vista, rende complessa la gestione delle argomentazioni perché tutto può arrivare ovunque. Abbiamo parlato di customer journey circolare, la customer journey circolare rende difficile capire da dove il consumatore arriva, quindi rende difficile capire se c'è un prima, se c'è un prima dove lui ha posto delle basi. Per cui è vero che c'è questa condizione di credibilità scissa e paradossale. Da una parte la credibilità potrebbe essere estrema perché l'azienda può parlare con il consumatore che sa che ha certi interessi e certi bisogni e quindi lì la credibilità è garantita dal fatto che se io ho bisogno di sentirmi dire certe cose e tu me le dici, sei credibile. Dall'altra parte però io non so mai qual è il punto della customer journey in cui il consumatore entra in contatto con me e quel touch point in che punto della customer journey arriva e quindi se arriva su Amazon dopo aver guardato il mio sito, io la credibilità e l'argomentazione l'ho già spesa sul mio sito. Ma se arriva su Amazon prima del sito, io dovrò essere più credibile su Amazon. Però non posso neanche essere ridondante, perché alcune persone arrivano su Amazon dopo aver visto il mio sito. Quindi capite che è un tema, c'è un tema di complessità nella comunicazione digitale che non ci deve far rinunciare, ma che ci deve far essere consapevoli. Spesso nelle aziende si pensa che la comunicazione digitale, siccome costa meno, sia più semplice della comunicazione analogica, ma non è così. In realtà è più complessa della comunicazione analogica, perché ha regole molto più sottili e molto più sfuggenti. Parliamo adesso in breve della struttura del messaggio. Linguaggi semplici riescono con difficoltà a veicolare contenuti complessi e viceversa. Situazioni caotiche o consumo frammentario rischiano di inficiare la decodifica di messaggi complessi. Quindi la struttura argomentativa del messaggio deve essere adeguata ai linguaggi che uso e alla situazione comunicativa dove il messaggio verrà idealmente comunicato. Non c'è 100% di possibilità di prevedere dove avviene il consumo dei mezzi digitali. Il consumo dei mezzi analogici era più stanziale ed avveniva in luoghi più predefiniti, nel senso che la TV la potete vedere solo nelle stanze dove avete la TV, non ve la potete portare in giro. Il cellulare lo potete guardare ovunque, il computer lo potete guardare ovunque, quindi in realtà c'è molta meno prevedibilità della situazione comunicativa in cui voi vi troverete quando guarderete quel messaggio. E questo rende più complesso lavorare. Allo stesso tempo però i linguaggi sono chiari, sapete benissimo che tipo di linguaggio quel tipo di canale consente e quindi sapete se quel linguaggio è adatto a quello che dovete fare. Se dovete, ripeto, creare una comunicazione di branding e far immergere il consumatore nel mondo della marca, forse con un post di Instagram non ci riuscite tanto a farlo, forse potete con un post di Instagram riattivare qualcosa che avete seminato altrove, ma è difficile che nello spazio argomentativo di pochi secondi con cui viene guardato il post di Instagram, il consumatore riesca a cogliere una serie di aspetti cruciali o di valori che sono per voi rilevanti. Per cui analizzare il tipo di linguaggio che il mezzo mi garantisce e la situazione comunicativa in cui potenzialmente il mezzo può essere fruito mi aiuta a strutturare in modo più efficace il messaggio. Invece parliamo del tono di voce che abbiamo detto essere collegato alla dimensione relazionale, quindi la parte in fondo del bullet point. Il tono di voce è un mezzo in qualche modo che genera, che ha in essere una relazione fortemente orizzontale o partecipativa. Non supporta un messaggio verticale e autoritario. Il mio tono di voce del contenuto che faccio deve essere il più possibile sintonico con il canale che userò per trasmetterlo in modo sinergico. Per cui
Ad esempio, vi faccio un esempio di contenuti. Tutti i mezzi digitali hanno una spiccata natura verticale, scusate, orizzontale. Però, ad esempio, il sito internet di un'azienda che è proprietario ha una relazione più verticale con il consumatore. Verticale e orizzontale lo approfondiremo poi in una specifica lezione, ma qui per darvi degli stimoli è proprio immaginate nella relazione verticale una persona è sopra e una persona è sotto. Chi parla è autorevole, è autoritario, anche può essere un po' dispotico e chi sotto deve ascoltare. Un tipico esempio di situazione verticale è la classe in cui c'è un docente e dei discenti. Il docente è verticalmente, dal punto di vista comunicativo, ovviamente è verticale rispetto ai discenti. È orizzontale invece quando c'è paritarietà fra i due poli della comunicazione, quando chi parla e chi ascolta sono sullo stesso piano, possono ridefinire le regole comunicative, rinegoziare, possono chiedere fai silenzio e dall'altra parte si tace, uno studente non può chiedere di fare silenzio a un professore. Quindi capite che verticale e orizzontale sono due modalità di approccio. Bene, ogni canale ha una predisposizione che è una tendenza connaturata, che più può essere connaturata maggiormente la verticalità o l'orizzontalità. Perché questo è importante da sapere? È importante da sapere perché se io uso un mezzo con una forte vocazione orizzontale, come ad esempio TikTok, che si basa sulla condivisione, la ripetizione delle stesse cose in modo memetico, e che quindi mette veramente tutti sullo stesso piano, se io penso di fare un post, una comunicazione autoritaria o verticale su TikTok, sbaglio. Twitter invece è più verticale come mezzo, perché Twitter è il luogo dell'espressione delle opinioni e quindi in questo può, se voi avete da dire, da prendere una posizione ufficiale su un tema, probabilmente non lo farete su TikTok, lo farete su Instagram, scusate, su Twitter. Quindi, ultimo aspetto, sono le attese che del consumatore rispetto al tono di voce, perché se l'attesa del consumatore accedendo a quel canale è di tipo prettamente informativo, un contenuto puramente ludico verrà percepito come distonico o non pertinente. Quindi il tono di voce del mio contenuto deve essere il più possibile sintonico con il canale che userò per trasmetterlo in modo sinergico, esattamente come succede per la struttura argomentativa. Più c'è sinergia fra i diversi aspetti, più la comunicazione è efficace. Per concludere quest'area, gli spunti di riflessione. Quali sono le tre dimensioni del messaggio su cui ha impatto la natura comunicativa dei mezzi? Qual è il paradosso che si genera con la digitalizzazione della comunicazione rispetto alla credibilità? Che rapporto ci deve essere fra il tono di voce del canale che utilizzo e il contenuto che intendo veicolare? Passiamo ora al secondo argomento, ovvero ad una descrizione, seppur sommaria e senza pretese di esaustività, dell'universo di riferimento, perché se parliamo di mezzi digitali sono veramente tanti. La comunicazione digitale, abbiamo detto e lo ripetiamo, è fluida, è multiforme, è ubiquitaria. Ricordate la customer journey circolare? Abbiamo detto che è difficile entrare in un punto di vista predefinito. Ogni consumatore entra in punti di vista soggettivi e a volte anche casuali. Si esprime la comunicazione digitale su ogni mezzo o canale in modo singolare, ma anche con alcune ricorrenze rilevanti, nel senso che ogni mezzo o canale va analizzato per le sue specifiche caratteristiche, ma è possibile poi individuare dei gruppi o dei mezzi di canali che io posso utilizzare in relazione ad un determinato scopo. Qui avete proprio i canali digitali, un elenco sparso, volutamente sparso, anche caotico dal punto di vista grafico, dei possibili canali digitali, mezzi o canali digitali o anche detti touch point. Sicuramente me ne sono dimenticata qualcuna perché sono veramente tanti. Abbiamo la mail, che è sicuramente un canale di comunicazione digitale, il sito istituzionale dell'azienda, l'advergame, che sono quelle pubblicità all'interno dei giochi, abbiamo le community che ruotano attorno ad un prodotto che possono essere utilizzate come canale di comunicazione, abbiamo i blog o i siti rich o paid, quindi posti dove parlano di noi perché noi o siamo abbastanza bravi, rich, da far parlare di noi o abbiamo pagato e quindi parlano di noi, paid. Abbiamo gli user generated content,
Abbiamo gli e-commerce con tutte le piattaforme a disposizione, abbiamo le app,

abbiamo i social owned, quindi abbiamo le pagine Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Clubhouse, e chi, Twitch e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo i social nell'ottica di rich o paid, quindi abbiamo gli influencer che possono di fatto essere considerati un canale a sé stante. Abbiamo la messaggistica peer-to-peer, nel senso che possiamo assolutamente utilizzare Telegram come una forma di comunicazione anche di marca, e abbiamo le piattaforme di co-creazione, cioè quelle piattaforme che l'azienda stessa mette in essere per poter co-creare con il suo consumatore. Questi sono i possibili mezzi e canali. Ripeto, ne mancano forse, non lo so, forse qualcuno l'ho scordato. Il concetto è che anche solo vedendo questa slide, se voi confrontate questa stessa slide con una slide analoga sui mezzi classici, capite come qui ci sia veramente un universo espanso di riferimento. I media classici alla fine sono TV, cinema, radio, magazine, outdoor. Sì, poi abbiamo i volantini, gli eventi, tutta una serie di altri fattori, però i canali, quindi quelli sono i formati, i canali sono quelli. Distinguere fra canali e formati è importante. Il canale è dove passa il mezzo di comunicazione, la piattaforma, il touch point che uso. Il formato è il formato che uso all'interno di quel canale. Noi qui stiamo discutendo dei canali, non dei formati. Di fatto, quello che serve, un'altra delle ragioni per cui serve avere una strategia di comunicazione, è che alla luce di questa complessità, l'unico modo perché questa complessità venga governata è proprio disporre di una strategia di comunicazione. Per cui, perché disporre di una strategia di comunicazione? Per governare la complessità. Senza una strategia organica, la comunicazione rischia di essere dispersiva, poco efficace, con quell'idea di rincorro ogni canale, vi ricordate, paura di non esserci, che linguaggio sto usando, quale piattaforma, ma non produco una vera ed effettiva convergenza. Per cui la sinergia fra i diversi canali che mi aiuta a generare la convergenza, che è un termine assolutamente importante nella comunicazione digitale e su cui entriamo in dettaglio fra un istante, se voglio appunto governare questa complessità, l'unico modo è avere una strategia, cioè non vuol dire alzarsi la mattina e avere un social media manager che ti dice perché non pubblichiamo oggi un contenuto su questo tema? Quello non è strategia. Quello è strategia se rientra nell'idea che all'interno della propria strategia ogni giorno ci deve essere un tema nuovo e tendenzialmente legato all'attualità. Allora il vostro social media manager può venire a dirvi una cosa del genere, se no il vostro social media manager deve eseguire la strategia. Ma attenzione che non basta un social media manager per una strategia digitale, perché il social media manager gestisce la quotidianità della comunicazione, ma la strategia deve vivere anche al di fuori o al di sopra di questa quotidianità. Quindi, perché la convergenza è importante? Parliamo addirittura di imperativo della convergenza. Per capire perché la convergenza è imperativa, andiamo attraverso due significati della convergenza. Il primo è un significato operativo, cioè da un punto di vista operativo la convergenza è la creazione di interfacce polifunzionali che facilitano l'accesso ai contenuti o ai servizi digitali. Quindi io da un punto di vista strutturale, se ho in mente la convergenza, cioè se ho in mente un sistema di comunicazione che si parla, che è in cui ogni messaggio potenzia l'altro messaggio e lo valorizza, in cui prendo veramente in carico la customer journey del consumatore. Bene, se io ho in mente questo tipo di messaggi, devo usare i media in modo convergente. Che attenzione, qui vuol dire semplicemente una convergenza tecnica. La convergenza tecnica, l'esempio più evidente è il fatto che quando voi pubblicate una foto su Instagram, vi chiedono se la volete pubblicare anche su Facebook. Il fatto che oggi trovate su Instagram molti video che vengono girati per TikTok, questi sono esempi di convergenza. Però esiste anche un significato culturale o comunicativo, che per noi è più importante, della convergenza stessa, ovvero un flusso di contenuti su più piattaforme, cooperazione tra più settori dell'industria dei media e il migrare del pubblico.

pubblico alla ricerca continua di nuove esperienze di intrattenimento. Questa è una definizione di Henry Jenkins. Henry Jenkins, peraltro, è un professore americano che mi pare insegna alla Columbia University, ha un bellissimo blog personale che vi consiglio di leggere, perché pubblica tantissimi articoli super interessanti in relazione alla comunicazione digitale. Allora, Henry Jenkins, che ha studiato tantissimo la convergenza, evidenzia come c'è una convergenza strutturale, ok? Quella che mi mette l'hardware, che mi mette a disposizione la possibilità di fare la convergenza, ma c'è una convergenza culturale, che è considerare che il consumatore si muove da una piattaforma all'altra, considerare che non il messaggio che acquisisce su una piattaforma se lo porta dietro nell'altra piattaforma, nell'altro mezzo, nell'altro canale. Quindi non solo non posso usare ad esempio toni di voce diversi sulle diverse piattaforme o stili diversi, ma non posso neanche dare messaggi diversi. Idealmente ogni spicchio della mia comunicazione dovrebbe appunto convergere nella creazione di un obiettivo comune. Ancora emerge il bisogno e la necessità vitale di avere una strategia, altrimenti la convergenza non si genera. Quali sono quindi gli spunti di riflessione con i quali chiudiamo quest'area? Quali sono i principali canali di comunicazione digitale che ho a disposizione per veicolare i miei contenuti? Perché la convergenza è un concetto cardine? Passiamo ora all'argomento finale di questa lezione, dove vi proporrò un mapping dei mezzi e dei canali digitali. Perché dico vi proporrò? Perché è un mapping che ho fatto io sulla base di alcuni criteri che io ho ritenuto rilevanti. Vi ricordate nella lezione sulla fase di attuazione della strategia, sulla fase di analisi della strategia, scusate, abbiamo parlato di mapping e di che cos'è un mapping di marca. Non è diverso l'esperimento che abbiamo fatto noi in coda a questa lezione, cioè abbiamo stabilito delle variabili e abbiamo detto rispetto a queste variabili dove si posizionano i nostri diversi mezzi e canali di comunicazione? Vediamolo insieme. La mappatura dei mezzi digitali, semplificando di fatto i criteri di analisi che abbiamo messo a fuoco in questa lezione, che sono quelli che ci aiutano a capire l'identità dei singoli mezzi, possiamo posizionare tutti i mezzi o canali su due assi. Quelli che maggiormente guidano la modalità di appropriazione del messaggio e incorporano le altre dimensioni. Questi due assi sono, a nostro parere, l'asse verticale versus orizzontale e l'asse fruizione focalizzata versus fruizione interstiziale. Qui abbiamo un versus. Nell'esempio di mapping che vi ho fatto vedere nella lezione sull'analisi, non avevate due opposti, avevate un'unica dimensione che veniva valutata su un asse cartesiano partendo da un ideale più che sta dal centro verso destra, ad un ideale meno che sta dal centro verso sinistra, o un ideale più che sta dal centro verso l'alto e un ideale meno che sta dal centro verso il basso. Questa cosa può venire fatta così oppure viene fatta con due opposti, cioè ad un estremo metto la verticalità che ovviamente diminuendo diventa orizzontalità, all'altro estremo metto la fruizione focalizzata che ovviamente diminuendo diventa fruizione interstiziale. Quindi questo è il modo, un altro dei modi possibili con cui si può fare mapping. Ma senza indugi vediamo la mappa che vi ho proposto. Allora, come vi dicevo, ho posizionato fruizione interstiziale sul lato sinistro e fruizione focalizzata sul lato destro, quindi significa che da questa parte della mappa ci saranno tutti quei mezzi o quei canali che idealmente, perché poi abbiamo detto il digitale è meno prevedibile, ma che idealmente vengono fruiti in una fruizione non interstiziale, appunto, quindi non focalizzata, ovvero che cosa significa interstiziale? Nel mezzo di diverse attività, in mobilità, magari con un altro mezzo di comunicazione acceso, ad esempio esiste, c'è tantissimo la tendenza del second screen, quindi guardo qualcosa in TV e allo stesso tempo faccio qualcosa sul cellulare. Queste sono le situazioni che definiamo come interstiziali, negli interstizi fra diverse attività. Una fruizione è invece focalizzata quando io intenzionalmente tolgo del tempo dalle mie attività per fare quella cosa, ok? Ora, ovvio che, come vi ho già detto, nei mezzi digitali ci può essere anche una fruizione finalizzata o focalizzata dei social. Questo è fatto cento del tipo di usi che si fanno di questi strumenti, di questi mezzi, di questi canali. Come faccio a saperlo? Attraverso

delle ricerche che ho condotto, ho osservato, analizzato. Le ricerche fatte da altri per voi possono essere un ottimo strumento di comprensione della realtà. Vi consiglio di utilizzare un sito che è statista.com, che è una repository di ricerche fatte da altri istituti, altre agenzie. La maggior parte dei grafici sono a pagamento, in verità, richiedono un abbonamento, però ci sono tantissimi dati anche alla portata di tutti e lì avete la certezza che siano ricerche condotte con tutti i sacri crismi di una ricerca. Altre volte online si trovano delle ricerche di ricerca hanno solo il fatto che si parla di risultati, ma poi la metodologia è veramente precaria o poco significativa. Quindi mi raccomando, prestate sempre attenzione alla credibilità della fonte quando fate ricerca online. Allora, dicevamo, da un lato quindi ci sono i mezzi digitali che idealmente sono più utilizzati in una fruizione interstiziale, a destra invece trovate quelli che sono più utilizzati tendenzialmente in una situazione di fruizione focalizzata. In basso trovate i mezzi di comunicazione, i canali di comunicazione che hanno un forte orientamento orizzontale, che quindi richiedono una grande reciprocità fra i due poli della comunicazione. Dall'altra parte invece verticale, in qualche modo l'emittente e il recettore stanno su piani e su poli diversi. E vediamo che cosa c'è all'interno di ogni quadrante. Ad esempio, hanno un orientamento verticale e una fruizione interstiziale l'advergame. L'advergame è proprio questa cosa qua. Perché? Perché è verticale? Perché tu stai aspettando di giocare e qualcuno ti lascia giocare. Quindi la relazione è verticale, tu sei obbligato ad ascoltare quel tipo di contenuto. C'è ovviamente un award alla fine, ma c'è un obbligo, se tu vuoi giocare devi fare quella cosa. Questa è una relazione verticale. Anche nell'e-commerce la relazione è verticale. Perché è verticale? Perché c'è un'azienda che vende e voi comprate, l'azienda detta i termini, ok? Nell'e-commerce ci sono i commenti che in qualche modo escono un po' da questa dimensione verticale ed entrano più nel peer-to-peer o messaggistica. Lo capite anche voi il senso. Così come non c'è niente di più orizzontale di un user-generated content, di qualcosa fatto da un consumatore come me. Gli user-generated content però non si possono né posizionare né da una parte né dall'altra rispetto al tipo di fruizione, perché oggettivamente esistono UGC di tante tipologie diverse, di tanti formati diversi, quindi l'UGC come canale sta in mezzo, poi i diversi formati potranno spostarsi più in una direzione o più nell'altra. Ancora qualche esempio, perché le piattaforme di co-creazione stanno in una fruizione focalizzata? Perché se voi state co-creando con l'azienda, vuol dire che state dedicando del vostro tempo all'azienda, quindi avete ricavato del tempo, siete attenti e lo state facendo con intenzione. Lo stesso modo se usate un'app proprietaria. Se usate un'app proprietaria tendenzialmente è perché la volete usare. Diverso se vi imbattete in un sito o in un blog paid o rich in cui si parla di quella marca occasionalmente, ma non è detto che se ne parli e che se ne parli in modo approfondito. In più, qui non ho veramente niente di che mi attiri in modo forte l'attenzione, a meno che non sia io effettivamente un fan di quel, ma un fan forte di quel blog, e allora passo da questa parte. Quindi vedete, c'è un po' di mobilità. Social owned e community stanno qui. I social owned, quindi le pagine Instagram, Facebook, eccetera, stanno qui perché c'è il social ha una natura orizzontale, ok? Per sua specificità. Se decido di vedere una pagina social di un brand è perché la voglio proprio vedere. Nel senso che qui scrollo, guardo, i blog li guardo sulle notizie push del cellulare, quindi non ho quell'intenzione. Di qui invece, se vado a vedere qualcosa di specifico su un social di un brand, è perché proprio mi interessa quel brand e allora avrò una fruizione più focalizzata. Lascio a voi la riflessione sul posizionamento più specifico di ogni singola etichetta, ma vi ho dato in qualche modo le linee guida per una lettura trasversale. Per cui, riassumendo, quali sono gli spunti di riflessione a cui dovete saper rispondere alla fine di questo argomento? Quali sono gli assi su cui si possono mappare i mezzi? Perché sono stati scelti proprio questi assi? Da cosa sono caratterizzati i quattro quadranti della mappa? Se voglio fare una comunicazione di brand, quali canali sono più efficaci per veicolare il mio messaggio? Io non ve l'ho data questa risposta, ma alla fine di questa lezione dovreste essere in grado di saperlo e di deciderlo in autonomia.

Concludiamo ora la lezione con un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le tre dimensioni del messaggio su cui ha impatto la natura comunicativa dei mezzi? Qual è il paradosso che si genera con la digitalizzazione della comunicazione? Che rapporto ci deve essere fra il tono di voce del canale che utilizzo e il contenuto che intendo veicolare? Cos'è la Customer Journey circolare? Quali sono i principali canali di comunicazione digitale che ho a disposizione per veicolare i miei contenuti? Perché la convergenza è un concetto cardine? Questa è una lezione molto ricca. Quali sono gli assi su cui si possono mappare i mezzi? Perché sono stati scelti proprio questi assi? Da cosa sono caratterizzati i quattro quadranti della mappa? Se voglio fare una comunicazione di brand, quali canali sono più efficaci per veicolare il mio messaggio? Bene, per questa lezione è tutto. Abbiamo esaurito il tema sulla natura specifica dei mezzi e dei canali digitali e io vi ringrazio per l'attenzione.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a questa nuova lezione in cui parleremo di sclerosi multipla. Questi gli argomenti. Parleremo della fisiopatologia della sclerosi multipla, delle caratteristiche cliniche e radiologiche di questa malattia, delle

Infine concluderemo con la diagnosi e la classificazione della sclerosi multipla. Iniziamo a parlare della fisiopatologia della sclerosi multipla. La sclerosi multipla è stata descritta più di 150 anni fa da Charcot e Vulpian, che identificarono delle placche sclerotiche disseminate nella sostanza bianca dell'encefalo e del midollo spinale in pazienti che si erano ammalati durante la loro vita di una malattia neurologica evolutiva e disabilitante, che arrivavano poi alla loro morte al tavolo autoptico, permettendo quindi per la prima volta l'osservazione dell'encefalo danneggiato da questa malattia, che appunto per la presenza di placche di demielinizzazione di cicatrici nel midollo e nel cervello fu chiamata sclerosi multipla. Oggi sappiamo che la sclerosi multipla è una malattia a patogenesi autoimmunitaria, che significa sostanzialmente che è mediato da una reazione aberrante, abnorme del sistema immunitario che attacca alcune componenti del sistema nervoso centrale dei pazienti e principalmente gli oligodendrociti, quel tipo di cellule che contribuiscono alla formazione della mielina. È una malattia che condivide con le altre malattie autoimmunitarie che conosciamo, non soltanto quelle che interessano il sistema nervoso centrale, ma anche quelle sistemiche, sono più frequenti tutte le malattie autoimmunitarie nel genere femminile. Colpisce prevalentemente giovani adulti, anche questa è una caratteristica che condivide con altre malattie autoimmunitarie. In genere si tratta di soggetti tra i 20 e i 40 anni che vengono colpiti per la prima volta dalla sclerosi multipla, che si caratterizza da un punto di vista clinico, nella sua forma più tipica, nella forma che definiamo remittente recidivante, da attacchi ricorrenti di disfunzione neurologica, che significa di fatto che i pazienti vanno incontro a delle manifestazioni di perdita di forza, di sensibilità, di vista, visione sdoppiata, eccetera, che possono poi regredire spontaneamente, di fatto nelle fasi iniziali della malattia accade proprio così, per poi eventualmente mesi e anni dopo la malattia ricomparire con altre manifestazioni. Magari se all'inizio è stato un disturbo sensitivo, il secondo attacco sarà un disturbo motorio e così via. Da un punto di vista della causa della sclerosi multipla dobbiamo riconoscere una responsabilità di fattori genetici e di fattori ambientali. Quindi non basta la genetica da solo, non basta l'ambiente, ci deve essere un incontro sfortunato tra una predisposizione genetica e un fattore ambientale. Oggi pensiamo ai virus come principali cause di fattori ambientali che scatenano in soggetti predisposti la sclerosi multipla. L'epidemiologia della sclerosi multipla è molto particolare perché sappiamo che la malattia è praticamente assente o ha una prevalenza comunque molto bassa all'equatore e tende ad aumentare spostandoci verso il polo nord o verso il polo sud. Per esempio, nel nostro emisfero è molto frequente nei paesi scandinavi. E questo ci ha permesso, tra l'altro, anche a ipotizzare delle cause di sclerosi multipla, perché, per esempio, i primi dati epidemiologici di qualche anno fa facevano vedere che soggetti che provenivano da regioni ad alta prevalenza, per esempio dai paesi scandinavi, e si spostavano più vicini all'equatore, continuavano a conservare il loro rischio di ammalarsi di sclerosi multipla nel caso in cui si fossero spostati dopo l'età adolescenziale, quindi dai 14-15 anni o d'oltre, mentre assumevano il rischio tipico della regione di arrivo, quindi un basso rischio nel caso di spostamenti dal nord verso l'equatore, nel caso in cui si spostasse invece prima dei 2 o 3 anni. Evidentemente questo strano fenomeno chiama in causa il possibile contatto con un fattore ambientale tipico dei primi anni di vita. Quindi, cosicché se uno si spostava, per esempio, immaginiamo un virus, se uno si spostava dopo che il contagio è avvenuto, quindi nell'età adolescenziale, il rischio continuava a essere elevato perché ormai l'esposizione al fattore di rischio si era verificato. Se invece ci si spostava in età più precoce, prima del contagio con questo ipotetico virus, evidentemente si assumeva il rischio tipico della regione di arrivo. Questa ipotesi in realtà è stata poi confermata da molti dati che riconoscono, come abbiamo già accennato, nei virus un fattore importante per lo sviluppo della sclerosi multipla, principalmente virus come il virus di Epstein-Barr, per esempio.

Quindi c'è una suscettibilità genetica alla sclerosi multipla che è una particolare predisposizione della malattia a colpire alcune fasce di età, alcuni soggetti di genere femminile più che soggetti di genere maschile e pazienti e soggetti che hanno delle caratteristiche etniche particolari, per esempio è molto bassa, come abbiamo detto, nei neri africani e molto più elevata nei pazienti, nei soggetti nordeuropei bianchi. Quindi i dati genetici, l'importanza dei fattori genetici viene sostenuta da altre osservazioni, per esempio in un parente di primo grado di un paziente con sclerosi multipla, il rischio di sclerosi multipla è comunque inferiore al 5%, quindi non possiamo dire che esiste una famiglia, una ereditarietà della malattia, però comunque è circa 20-40 volte superiore a quello della popolazione generale. Quindi sebbene il rischio di ammalarsi di sclerosi multipla di parenti di primo grado di ammalati è comunque basso, inferiore al 5%, tuttavia è ben più elevato rispetto alla popolazione generale, indicando comunque che un certo substrato genetico è importante per lo sviluppo della sclerosi multipla. Peraltro, nei gemelli monozigoti, quindi nei gemelli identici che hanno lo stesso identico patrimonio genetico, la concordanza per la sclerosi multipla è più elevata, circa il 31% rispetto ai gemelli eterozigoti che invece hanno un rischio del 5%. Quindi vedete comunque i soggetti che hanno, condividono gli stessi geni, esattamente gli stessi geni, non si ammalano invariabilmente, ma hanno comunque un rischio di ammalarsi entrambi dell'ordine del 30%, indicando quindi che un 70% delle cause della malattia sono da ricercare in fattori ambientali. Il fattore genetico più importante è questo, un allele che si trova nel complesso maggiore di istocompatibilità, che è un complesso di geni importante per il controllo della risposta immunitaria e questo avvalora l'ipotesi autoimmunitaria della malattia, perché evidentemente alcuni geni coinvolti nel controllo della risposta immunitaria predispongono alla malattia e quindi la malattia ha certamente un'origine in una disfunzione del sistema immunitario. Da un punto di vista patogenetico, questa figura un po' fa vedere gli aspetti un po' più tipici. Schematicamente, vedete per esempio che i linfociti attivati dopo aver presentato, aver riconosciuto l'autoantigene. È coinvolto un autoantigene di derivazione mielinica, abbiamo detto, la malattia, la sclerosi multipla, anche se non sappiamo qual è l'epitopo, l'antigene contro cui i linfociti si attivano, sappiamo comunque che è un antigene che appartiene agli oligodendrociti, alle cellule, cioè gliali che formano il rivestimento mielinico degli assoni all'interno del sistema nervoso centrale. Quindi questi antigeni vengono presentati ai linfociti T, i linfociti T attivati dalla presentazione dell'antigene vanno nella circolazione ematica e poi passano all'interno del sistema nervoso centrale dove vengono nuovamente riattivati e quindi avendo loro la capacità di riconoscere e di distruggere gli antigeni mielinici si rivolgono, attaccano la mielina e quindi causano quella che si chiama demielinizzazione, che è la caratteristica più specifica della sclerosi multipla in cui cioè si rimuove i linfociti attivati e che poi chiamano a loro volta altri tipi cellulari, rimuovono, distruggono la mielina, denudando gli assoni che si trovano quindi privati di un supporto fondamentale non soltanto per la conduzione degli stimoli nervosi, ma anche come per il loro trofismo. Quindi all'inizio c'è una perdita della funzione assonale perché la mielina permette la conduzione degli stimoli in modo rapido ed efficiente, successivamente la demielinizzazione porta a neurodegenerazione, a morte dell'assone, perché la mielina, oltre che a permettere un'ottimale funzione assonale, permette anche un trofismo, quindi un benessere dell'assone stesso. Quindi riconosciamo come insomma, nell'evoluzione della formazione delle placche della sclerosi multipla diversi stadi.
Inizialmente questa è una figura che rappresenta una sostanza bianca normale, vedete gli oligodendrociti, la mielina è rappresentata in verde, in rosso sono rappresentati gli assoni che sono avvolti dalla mielina. Qui al centro vedete una venula, cioè un piccolo vaso sanguigno che penetra nel cervello e che ovviamente è il punto di partenza poi dell'invasione da parte dei linfociti attivati, dei linfociti autoreattivi, dei linfociti che sono stati istruiti a riconoscere e distruggere la mielina. Quindi ovviamente come il rappresentante diciamo, iconografico alla risonanza magnetica dell'integrità, come vedete in questo caso, della mielina, è una immagine di un cervello perfettamente normale. Tuttavia nella sclerosi multipla a un certo punto i linfociti iniziano ad aderire alla superficie dell'endotelio, delle venule, quindi e a stravasare passando quindi nel tessuto cerebrale, come vedete in queste diapositive, in cui due linfociti stanno attraversando l'endotelio, la barriera ematoencefalica, e per penetrare all'interno del sistema nervoso centrale. La penetrazione dei linfociti causa una rottura della barriera ematoencefalica che dà luogo a dei reperti di risonanza magnetica abbastanza tipici, in cui vedete qui queste placche che indica appunto la presenza di una infiammazione, quindi la presenza di linfociti all'interno del cervello che quindi si organizzano a costituire appunto delle lesioni focali e che indicano appunto la presenza di questa reazione infiammatoria. Man mano che l'infiammazione e i linfociti continuano a entrare nel cervello, vedete che il bordo della lesione si propaga, si sposta sempre più perifericamente, vedete quindi un potenziamento, una infiammazione che preferenzialmente localizzata alla periferia della lesione, mentre al centro della lesione iniziano dei fenomeni distruttivi dell'assone che poi esitano nella disabilità permanente tipica. E questo è quando la lesione è spenta. Vedete qui, a un certo punto in questa lesione non ci sono più mielina, lo vedete il verde che indica appunto la mielina è completamente scomparsa, ci sono soltanto degli assoni denudati, degli assoni privi del supporto mielinico e la mielina che manca viene sostituita da una reazione cicatriziale. Qui queste cellule in giallo sono degli astrociti che sono un po' i responsabili della formazione delle cicatrici e che appunto danno luogo a queste immagini di risonanza magnetica in cui non c'è più infiammazione, non c'è più presa di contrasto, il bianco che abbiamo visto nelle precedenti figure, ma si vede soltanto quello che si definisce buco nero, cioè è una lesione destruente, la presenza di un danno permanente, non più infiammato, ma una cicatrice permanente all'interno del sistema nervoso centrale. Quindi, gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. Qual è il principale tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla? Passiamo adesso a presentare le caratteristiche cliniche e radiologiche della sclerosi multipla. Quindi, da un punto di vista molto generale, questa figura ci rappresenta la storia naturale della malattia. Vedete, nei diversi colori sono rappresentati diversi eventi, diversi fenomeni che hanno simultaneamente luogo durante il decorso clinico della sclerosi multipla, che dura molti anni ovviamente. Abbiamo detto che i soggetti si ammalano in genere in età giovanile, 20, 30, 40 anni, e quindi hanno una storia di malattia destinata a durare 40-50 anni, perché comunque la sclerosi multipla per fortuna non riduce la vita media, insomma non è una malattia mortale, è una malattia certamente gravemente invalidante ma non mortale. Quindi da un punto di vista clinico, quindi queste rappresentazioni in verde, la malattia si caratterizza per degli episodi rappresentati da questi blocchi verso l'alto, quindi di riattivazione del sistema immunitario e quindi di infiltrazione nel cervello, formazione delle placche che abbiamo descritto in passato e quindi
quindi comparsa di sintomi tipici a seconda della localizzazione delle placche, no? Abbiamo imparato a riconoscere nel cervello una precisa topografia, così che ad alcune regioni specifiche del cervello corrispondono certe specifiche funzioni. Una lesione che si forma in una determinata regione, per esempio nella capsula interna del cervello, darà origine a disturbi motori, perché sappiamo che nella capsula interna, per esempio, ci sono i fasci piramidali, la principale via motoria del sistema nervoso centrale. Quindi un primo attacco, a cui segue una

completa remissione, quindi una scomparsa dei sintomi per fenomeni comunque riparativi e fenomeni di plasticità compensatoria. Il cervello comunque è dotato di capacità plastiche di compenso della formazione di lesioni. Dopo un certo numero di mesi o anni compare un secondo attacco, poi un terzo attacco e così via. A partire da 2, 3, 4 anni dopo la malattia, dopo l'esordio della malattia, in genere il recupero dagli attacchi non è più completo e vedete, quindi si accumula una disabilità permanente che permane, quindi che purtroppo diventa quindi stabile e quindi evidente anche nell'intervallo tra due diversi attacchi. E quindi la disabilità inizia a diventare permanente, ad accumularsi, finché poi a un certo punto nella maggior parte dei pazienti dalla fase cosiddetta remittente recidivante si passa a una fase secondariamente progressiva in cui scompaiono gli attacchi, ma con la malattia ha un decorso progressivo in cui un determinato sintomo, per esempio una paraparesi, si sviluppa, continua a evolvere nel tempo, mimando in qualche modo una malattia neurodegenerativa. La fase secondariamente progressiva è quella che dobbiamo cercare di evitare perché abbiamo oggi a disposizione pochi strumenti terapeutici. Alla base di questa fenomenologia clinica ovviamente ci sono dei fenomeni fisiopatologici e sottostanti, quindi intanto in giallo vedete questi che gli eventi che indicano gli eventi infiammatori visibili con la risonanza magnetica sono molto di più degli attacchi clinici. Questo indica per esempio che molti attacchi nel cervello sono per fortuna asintomatici e soltanto in concomitanza di alcune di queste fasi infiammatorie, come in questo caso, in quest'altro caso, in quest'altro caso ancora, raggiungono la soglia clinica e quindi danno origine a delle manifestazioni. Ma il più delle volte la risonanza magnetica ci permette di cogliere degli eventi infiammatori che non vengono percepiti clinicamente. Quindi la risonanza magnetica è ben più sensibile della clinica nel rilevare ondate di infiammazione e quindi formazione di danno nel sistema nervoso centrale. Non è un caso infatti che i pazienti che hanno un primo episodio clinico, per esempio di neurite ottica, che è una manifestazione frequentemente iniziale della sclerosi multipla, poi fanno una risonanza magnetica e oltre alla lesione che ha dato origine al disturbo attuale si trovano 10-30 nuove altre lesioni che si sono accumulate negli anni precedenti e che non hanno dato origine ad altre manifestazioni. Accanto a fenomeni infiammatori ci sono poi fenomeni neurodegenerativi, qui indicati come perdita assonale, che sono abbastanza progressivi e quindi che in qualche modo sono anche indipendenti dalla formazione delle lesioni di demielinizzazione e che sono poi quelli che hanno un ruolo particolarmente importante poi nella fase secondariamente progressiva di sclerosi multipla. Vedete che la soglia clinica di questa perdita assonale, di questa neurodegenerazione sovrapposta, viene raggiunta dopo 15 anni, in media 15-20 anni dalla malattia, dando origine poi alla fase secondariamente progressiva della sclerosi multipla. Quali sono i primi sintomi della sclerosi multipla? Abbiamo detto diverse ondate infiammatorie, manifestazioni cliniche associate alla formazione di lesioni in specifiche aree cerebrali. Quali sono questi sintomi in queste aree cerebrali coinvolte? Quindi intanto la debolezza, la perdita di forza per interessamento nel cervello o nel midollo in genere della via corticospinale e corticobulbare. Disturbi della minzione, quindi disturbi vescicali, tra cui principalmente l'urgenza minzionale o l'incontinenza minzionale, disturbi della sensibilità a tipo parestesie, quindi vedete accanto a questi le percentuali con cui si manifestano inizialmente, quindi spesso nel 40% dei casi i sintomi iniziali sono la debolezza, disturbi della minzione, disturbi parestesici, grande importanza, grande frequenza nell'esordio della malattia della neurite ottica. Quindi perché il nervo ottico, come abbiamo detto, non è un nervo con delle caratteristiche di mielinizzazione comparabili a quelle degli altri nervi, che è la cui mielina è composta da cellule di Schwann. Nel nervo ottico invece, che possiamo considerare una vera estensione fuori dal nevraz del sistema nervoso centrale, la mielina è costituita da oligodendrociti, quindi siccome la sclerosi multipla è una malattia degli oligodendrociti, anche il nervo ottico può essere colpito. Non gli altri nervi, nessun altro nervo, ma il nervo ottico può essere colpito in corso di sclerosi multipla e vedete, di fatto lo è nella forma della neurite ottica, che rappresenta nel 22% dei casi la manifestazione iniziale.

di malattia. Altre caratteristiche cliniche, la diplopia, la visione sdoppiata per un'alterazione della motilità oculare coniugata, le vertigini per interessamento della fossa cranica posteriore del cervelletto. E andando un po' più nel dettaglio nella descrizione di questi sintomi, sintomi sensitivi e spesso hanno delle caratteristiche non deficitarie, almeno all'inizio, quindi non sono perdita di sensibilità, ma sono dei sintomi irritativi sotto forma di parestesie, quindi formicolii che vengono avvertiti anche in assenza di una stimolazione, oppure la cosiddetta allodinia, per esempio, cioè uno stimolo sensitivo tattile normale viene percepito come doloroso. E questo è un effetto specifico della demielinizzazione, perché aver eliminato la mielina dagli assoni rende gli assoni più eccitabili e quindi non ci sono sintomi deficitari che poi vengono dopo, quando l'assone degenera e muore, quindi la sensibilità viene persa. All'inizio l'ipereccitabilità, la normale ipereccitabilità degli assoni colpiti da demielinizzazione possono dare sintomi irritativi come parestesie. Più tardi, abbiamo detto, la lesione danneggia gli assoni e quindi la sensibilità viene persa, ma ci sono, continuano a esserci fenomeni di dolore cronico, di dolore acuto. La neurite ottica invece ha delle altre caratteristiche cliniche in cui abbiamo perdita di vista associato a un dolore periorbitario, in genere durante i movimenti dell'occhio, perché il nervo infiammato durante i movimenti dell'occhio viene trascinato ovviamente sul piano dell'orbita e questo può generare dolore. Ovviamente non soltanto il dolore periorbitario, ma per fare diagnosi di neurite ottica dobbiamo avere una perdita dell'acuità visiva. I sintomi invece, motori, quelli più tipici, abbiamo detto, derivano da lesioni del sistema piramidale, del sistema cortico-spinale e si caratterizzano con la perdita della forza muscolare, spasticità, che è un sintomo, un'alterazione del tono muscolare che consegue alla lesione del primo neurone di moto, del neurone appunto della via cortico-spinale. Ci sono fenomeni di spasmo, spesso anche dolorosi. I sintomi cerebellari da lesioni cerebellari si caratterizzano per una cosiddetta atassia, che è un termine che descrive una perdita della coordinazione motoria, oppure fenomeni di tremore intenzionale, in cui cioè i movimenti volontari perdono la loro fluidità, ma compaiono delle incertezze durante l'esecuzione del movimento che assumono le caratteristiche del tremore. Disartria, difficoltà nell'articolazione della parola, che è un altro importante funzione controllata dal cervello. Ci sono poi fenomeni e alterazioni anche a carico del sistema neurovegetativo, con alterazioni della funzione vescicale, disturbi intestinali e disfunzioni sessuali. Quindi vedete, ci sono tantissimi possibili sintomi a seconda delle localizzazioni delle lesioni. Ci sono poi accanto ai sintomi, diciamo, lesionali, quelli che dipendono dalla formazione delle lesioni in specifiche aree del cervello, alcuni sintomi cosiddetti aspecifici, quindi che un po' sono indipendenti dalla localizzazione della lesione, ma riflettono la presenza comunque di un substrato infiammatorio all'interno del cervello. Quindi la fatica, la percezione di essere continuamente affaticati è un sintomo molto frequente nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi, un senso così di intorpidimento mentale, di perdita di lucidità, all'inizio erano sottostimati, lo stesso Charcot li descrive come molto rari, perché dice una malattia che colpisce la sostanza bianca, quindi una malattia sottocorticale, la corteccia, almeno nelle descrizioni iniziali, sembrava essere risparmiata e quindi non ci si aspettava disturbi cognitivi. In realtà, guardando più attentamente, i disturbi cognitivi sono anche molto frequenti e danno poi sono anche origine, causa della disabilità cognitiva in fasi avanzate, di malattia. Ci sono poi frequentemente anche disturbi di tipo psichiatrico. Questo in genere sono, caratterizzati da ansia e depressione. Certamente avere una malattia cronica grave è di per sé causa di una reazione ansiosa e depressiva, ma oggi sappiamo qualcosa di più sull'origine dei sintomi psichiatrici in corso di sclerosi multipla. Quindi non è soltanto la reazione soggettiva a una malattia potenzialmente invalidante che causa ansia e depressione, ma c'è un ruolo dell'infiammazione nella causa come momento patogenetico rilevante nello sviluppo di ansia e di depressione. Quindi le citochine infiammatorie
storie stesse.

diverse che vengono rilasciate dai linfociti che infiltrano il cervello sono in grado di interferire con i sistemi, per esempio, monoaminergici, con quei sistemi di controllo dell'umore, dando origine a sintomi neuropsichiatrici. Quindi non soltanto sintomi reattivi, quindi, ma anche veri e propri sintomi neurobiologicamente spiegati dalla presenza dell'infiammazione all'interno del sistema nervoso centrale. Ci sono poi

tante caratteristiche cliniche che, ripeto, sono sintomi neurologici vari, li abbiamo visti quanti possono essere vari, che compaiono, tendono poi a regredire completamente o parzialmente per poi ricomparire dopo anni con altre manifestazioni a carico magari di altri arti o della vista, eccetera. Però abbiamo bisogno di un supporto, quindi di neuroimmagini per attribuire questi sintomi alla formazione delle placche di demielinizzazione. Il supporto principale ci viene dalla risonanza magnetica, che intanto ci permette di fare delle diagnosi differenziali rispetto ad altre cause, ad altre malattie neurologiche che pure possono mimare nelle loro manifestazioni cliniche la sclerosi multipla. Qui ne vedete elencate tantissime, quindi dall'ADEM fino all'emicrania, il lupus eritematoso sistemico, le vasculiti cerebrali, eccetera. Quindi tante malattie devono andare in diagnosi differenziale con la sclerosi multipla ed è fondamentale questo per non sbagliare diagnosi e quindi non sbagliare terapia. Il criterio fondamentale per la diagnosi della sclerosi multipla è qui indicato come la dimostrazione di una disseminazione spaziale, quindi più lesioni nel cervello e più sintomi associati a questi, e temporale, quindi che compaiono in tempi diversi, dopo mesi o anni, o alla risonanza magnetica si manifestano come lesioni captanti o nuove. Quindi è chiaro che se facciamo un'unica risonanza magnetica possiamo vedere non soltanto più lesioni in più sedi, no? Caratteristica tipica della sclerosi multipla, ma alcune di queste lesioni saranno captanti il gadolinio, il mezzo di contrasto, e sono quelle lesioni nuove, quindi le lesioni nuove captano gadolinio e quindi molto frequentemente in una risonanza magnetica di pazienti di sclerosi multipla, quando insieme alla risonanza magnetica iniettiamo un mezzo di contrasto, il gadolinio per l'appunto, possiamo anche datare approssimativamente le lesioni o quantomeno distinguerle tra nuove e vecchie sulla base della possibilità che queste lesioni si impregnino o meno di mezzo di contrasto. Quindi le lesioni captanti gadolinio che si impregnano di mezzo di contrasto sono nuove, le lesioni più vecchie invece non si impregnano di mezzo di contrasto e sono vecchie cicatrici. Quindi vedete che la risonanza magnetica ci permette anche non soltanto di darci un'idea della disseminazione spaziale, cioè della presenza di lesioni disseminate in diverse sedi del cervello e del midollo, ma anche una idea della disseminazione temporale, permettendoci appunto di distinguere lesioni nuove da lesioni vecchie. Quindi questo è fondamentale, oltre che la clinica, per la diagnosi della disseminazione temporale e spaziale, quindi ricorrere alla risonanza che ci dà ovviamente una maggiore sicurezza diagnostica, oltre che permetterci una diagnosi più precoce. Molto spesso i pazienti arrivano all'osservazione dei clinici dopo un primo iniziale sintomo, quindi non abbiamo clinicamente la possibilità di dimostrare la disseminazione temporale e spaziale delle lesioni. La risonanza magnetica ci permette, facendo una risonanza magnetica a questo paziente, di identificare non soltanto la lesione che ha dato origine al sintomo, ma anche altre lesioni che si sono formate nei mesi e negli anni precedenti e che sono passate inosservate, asintomatiche, e identificare poi eventualmente col mezzo di contrasto lesioni nuove e vecchie, arrivare quindi alla diagnosi della disseminazione temporale e spaziale che è fondamentale per la sclerosi multipla, per porre diagnosi di sclerosi multipla. La risonanza poi ha delle caratteristiche morfologiche molto specifiche che è fondamentale conoscere per non sbagliare, per non fare diagnosi sbagliate. Quindi vedete intanto la sede. Queste lesioni bianche, tutte qui le vedete, sono le tipiche lesioni, le tipiche placche di demielinizzazione. Questa risonanza magnetica invece col mezzo di contrasto ci fa vedere, per esempio, è lo stesso paziente, la stessa risonanza magnetica, questa è un'immagine in T2 che ci fa vedere tutte le lesioni vecchie e nuove in bianco. Quando iniettiamo il mezzo di contrasto vedete che soltanto alcune di queste lesioni, certamente questa grossa che vedete qua, si impregna di mezzo di contrasto, altre invece non si impregnano, vedete? Quindi questa risonanza magnetica ci permette quindi di porre diagnosi di disseminazione temporale e spaziale, perché più lesioni, quindi più aree cerebrali interessate, quindi disseminazione spaziale, ma anche disseminazione temporale, perché di queste lesioni soltanto alcune prendono contrasto, qui identificate, e non tutte, quindi si sono formate in epoche diverse.
Quindi le sedi più tipiche sono le regioni periventricolari, le regioni qui in nero vedete i ventricoli laterali, le lesioni, vedete, tendono a distribuirsi intorno ai ventricoli piuttosto

che è alla periferia degli emisferi, lo vedete, tendono a concentrarsi nella regione periventricolare. Oppure nel corpo calloso, vedete qui il corpo calloso, con questa immagine sagittale, vedete tante lesioni che hanno una distribuzione pericallosa e anche juxtacorticali vicini alla corteccia, che è un'altra sede elettiva delle lesioni. Lo vedete qui, per esempio, queste lesioni che si distribuiscono vicino alla corteccia. Oltre che alla distribuzione, dobbiamo riconoscere al potere di diagnostico anche alla morfologia delle singole lesioni, che hanno in genere una morfologia ovoidale, lo vedete qui come delle piccole lesioni ovoidali con l'asse maggiore trasversale, che quindi indicano, sono tipiche delle lesioni di sclerosi multipla. Vedete qua intorno al corpo calloso, vedete ancora le lesioni ovoidali con questa struttura un po' allungata, per esempio, ci sono poi anche delle immagini, le cosiddette digitazioni di Dawson che si formano intorno al corpo calloso, che sono appunto delle lesioni multiple che sono assimilate nella descrizione proprio alle impronte digitali che vengono lasciate. Che vengono lasciate appunto in corrispondenza del corpo calloso, dove le lesioni le digitazioni di Dawson caratteristicamente si localizzano. Però a parte le lesioni periventricolari, le lesioni del corpo calloso e altre lesioni più recentemente riconosciute sono quelle intracorticali. Abbiamo bisogno di fare delle indagini di risonanza magnetica più sofisticate per identificare anche le lesioni all'interno della corteccia. Ricordiamo che la sclerosi multipla è una malattia prevalentemente della sostanza bianca, perché colpisce la mielina e la sostanza bianca è composta da mielina, ma noi sappiamo che c'è mielina anche nella sostanza grigia, in minore quantità, ma anche lì le lesioni possono formarsi ed effettivamente abbiamo oggi certamente dimostrazione della presenza di tante lesioni anche all'interno della corteccia o nel punto di passaggio tra sostanza bianca e sostanza grigia. Queste lesioni sono oggi molto valorizzate perché spiegano anche meglio delle lesioni della sostanza bianca, per esempio, la disabilità non soltanto motoria ma anche cognitiva di molti pazienti. Ancora una volta, vedete le lesioni corticali e hanno bisogno comunque di magneti a 3 Tesla di alto campo perché possano essere evidenziate. Non soltanto il cervello, ma anche il midollo, ovviamente, anche il midollo sappiamo fa parte del sistema nervoso centrale e può essere, spesso lo è colpito dalla sclerosi multipla. Le lesioni midollari, vedete qui, per esempio questa era in bianco, quest'altra e quest'altra lesione qua, hanno delle caratteristiche morfologiche anche abbastanza tipiche che un neurologo esperto, un neuroradiologo sa ricordare. Conoscere, per esempio, non soltanto per le dimensioni, ma anche per la sede, la morfologia delle lesioni, oltre che delle le caratteristiche proprio del segnale di risonanza magnetica. Bene, anche questa seconda parte della lezione è conclusa e facciamo quindi uno spunto di riflessione. Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? Passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione, parlando della diagnosi e della classificazione della sclerosi multipla. La diagnosi clinica della sclerosi multipla si caratterizza, come abbiamo detto, per le lesioni della sostanza bianca che non vengono giustificate da altre patologie. Abbiamo visto in passato come è importante non soltanto identificare le lesioni, ma anche escludere che quelle lesioni siano causate da altre malattie. È un compito spesso difficile che ha il clinico, quello cioè di attribuire con certezza la causa di un certo danno, di un certo sintomo alla sclerosi multipla o ad altre malattie. Abbiamo detto che la sclerosi multipla per la sua diagnosi ha bisogno della dimostrazione della disseminazione spaziale delle lesioni che si può ottenere o attraverso segni e sintomi clinici che rimandano a più sedi, no? Là abbiamo detto più volte che nel cervello a una determinata regione corrisponde una funzione, quindi la comparsa di disfunzioni che rimandano a due
due sedi diverse già ci può dare un'idea della disseminazione spaziale. Per esempio, una neurite ottica, l'occhio destro, che viene colpito a un

certo momento della storia di un paziente, poi un anno dopo una formicolia alla mano sinistra, beh, già questo ci dà origine, ci dà conto della disseminazione spaziale della malattia, perché l'area di controllo, le vie di controllo della vista e le vie di controllo della sensibilità e della forza della mano sinistra o della mano destra sono segregate in punti diversi, quindi non può esserci un'unica lesione che ci spiega tutti e due i sintomi, ma ci devono essere almeno due lesioni, quindi la malattia è in questo caso disseminata nello spazio, ma anche disseminata nel tempo, perché appunto le lesioni e i sintomi devono comparire in fasi diverse dell'evoluzione. Quindi una comparsa monofasica in una malattia che colpisce in maniera monofasica, magari più sistemi, caratterizzata da più lesioni che si formano contemporaneamente, non sono queste manifestazioni tipiche della sclerosi multipla, ma chiamano in causa altre malattie, come per esempio l'ADEM, che è una, diciamo, una forma di sclerosi multipla, tra virgolette, monofasica, in cui tutte insieme si formano delle lesioni infiammatorie. Oltre che per le sue caratteristiche cliniche, la sclerosi multipla viene riconosciuta dai clinici anche sulla base di alcune indagini specifiche, tra cui certamente la risonanza magnetica, abbiamo visto, ha un ruolo fondamentale, ma un ruolo importante lo hanno anche le indagini neurofisiologiche. Le indagini neurofisiologiche e la risonanza magnetica ci permette magari di riconoscere la disseminazione spaziale, identificando per esempio lesioni asintomatiche, lesioni che non hanno dato origine a dei sintomi. La risonanza magnetica ovviamente è più precisa, abbiamo visto con quanta sensibilità vede le lesioni specifiche nella sostanza bianca, però anche i potenziali evocati, che sono delle indagini neurofisiologiche che indagano la velocità con cui uno stimolo nervoso viene trasferito a distanza dal punto di insorgenza, può darci un'idea che ci sia un danno di quella via, no? I potenziali evocati sensitivi, per esempio, che indagano la velocità con cui lo stimolo sensitivo ha portato in una regione della cute, raggiunge la corteccia somatosensoriale primaria, per esempio, se rallentati, se i potenziali evocati, cioè se la latenza tra il momento in cui viene stimolato la mano, per esempio, e la misurazione neurofisiologica a livello dello scalpo, corrispondente all'area somatosensoriale, è rallentata, ci possiamo in questo modo identificare una lesione demielinizzante, perché abbiamo detto la mielina è importante per aumentare la velocità di conduzione dello stimolo. Quando la mielina manca, abbiamo un rallentamento della velocità di conduzione, velocità di conduzione che possiamo stimare con una grande precisione a carico della via sensitiva, ma anche a carico della via visiva e a carico della via motoria, attraverso i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati visivi e i potenziali evocati motori. La risonanza magnetica e le metodiche neurofisiologiche ci danno anche conto della disseminazione temporale, quindi della formazione eventuale di nuove lesioni evidenziabili alla risonanza magnetica o con alterazioni dei potenziali evocati. A questi si associano le indagini liquorali, che sono fondamentali per riconoscere l'origine autoimmunitaria della malattia. Quindi facciamo la puntura lombare nel sospetto di sclerosi multipla alla ricerca di alcuni indici di infiammazione, che sono ovviamente un correlato dell'attacco immunitario a carico della mielina. Nel liquore cosa cerchiamo? Cerchiamo le bande oligoclonali. Le bande oligoclonali sono delle immunoglobuline di tipo G che normalmente non dovrebbero trovarsi nel cervello, nel liquore, ma che quando troviamo indicano la sintesi intratecale, la sintesi, cioè la formazione all'interno del cervello di immunoglobuline, di anticorpi, indicando quindi la presenza di cellule infiammatorie nel cervello. Quindi le bande oligoclonali e la sintesi intratecale di immunoglobuline identificato con l'IgG index ci permettono quindi di attribuire le lesioni che abbiamo visto alla risonanza magnetica, il danno che abbiamo documentato con i potenziali evocati e i sintomi che abbiamo rilevato con l'ascolto del paziente e con l'esame neurologico, a un'origine chiaramente infiammatoria, autoimmunitaria.
Quindi l'identificazione clinico-anamnestica della disseminazione spazio-temporale

della malattia è il cuore della diagnosi della sclerosi multipla e viene fatto con l'anamnesi, l'esame obiettivo, oltre che sulla base clinica la disseminazione temporo-spaziale della sclerosi multipla la possiamo identificare attraverso le indagini neurofisiologiche, abbiamo detto i potenziali evocati visivi, i potenziali evocati acustici, i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati motori. Ci danno conto della velocità delle vie sensitive, motori, acustiche, visive nel condurre lo stimolo nervoso, abbiamo detto nella sclerosi multipla c'è un rallentamento di queste vie che, se documentato, ci dà conto della presenza di una demilinizzazione in quelle aree. E poi l'esame del liquor, che è fondamentale per dimostrare la natura infiammatoria delle lesioni, oltre che naturalmente la risonanza magnetica, che è il punto, è il momento fondamentale della diagnosi. L'esame del liquor è una metodica relativamente semplice, assolutamente non invasiva, richiede ovviamente delle attenzioni, tra cui la sospensione di eventuali terapie anticoagulanti o antiaggreganti, ovviamente detersione e disinfezione cutanea per impedire ovviamente a dei batteri di essere trasferiti all'interno del canale con l'ago, e vedete in genere con l'ago viene raggiunge il midollo attraverso pungendo uno spazio intervertebrale a livello lombare. È fondamentale ovviamente tutta la pulizia, il taglio dei peli eventualmente vicino alla lesione, e chiaramente non deve essere punta un'area in cui c'è una infezione o una lesione cutanea. E poi i pazienti devono chiaramente stare bene e sopportare questa procedura, che in realtà più che stressante da un punto di vista fisico può essere stressante da un punto di vista emotivo. Qui vedete, abbiamo detto, è lo spazio lombare tra le 3 e le 4 che viene normalmente punto, e si preferisce uno spazio basso ovviamente perché il midollo sappiamo finisce come sua estensione in genere alle 2 e alle 3, e quindi la puntura lombare viene fatta in tutta sicurezza perché l'ago viene inserito in uno spazio in cui non c'è più il midollo, e quindi non corriamo rischio di pungere il midollo e dare origine a dei deficit neurologici. L'esame del liquor che noi estraiamo con la puntura lombare documenta in genere una situazione infiammatoria attraverso un moderato aumento del livello di proteine, livelli aumentati di immunoglobuline, la presenza delle bande oligoclonali di tipo IgG che si trovano in oltre il 95% dei pazienti con sclerosi multipla definita clinicamente, e anche una modesta pleiocitosi, vale a dire la presenza di linfociti, di cellule infiammatorie, che però è in genere molto bassa, non supera in genere le 10-20 cellule, ma spesso non è neanche presente. Questo è giusto un immunoblot, una corsa elettroforetica del liquor che ci fa vedere rispetto al quadro normale, in cui vedete non ci sono particolari bande discrete nel liquor, vedete questo è il sangue, questo è il liquor in un soggetto normale. Nei pazienti di sclerosi multipla il sangue non presenta nessun tipo bandeggio, il liquor invece evidenza queste bande che indicano appunto la presenza di immunoglobuline specifiche soltanto nel liquor, e quindi prodotte dalla infiltrati infiammatori linfocitari all'interno del sistema nervoso centrale. La diagnosi elettrofisiologica, cioè l'impiego delle tecniche elettrofisiologiche, è importante perché, come vedete, i potenziali evocati visivi, acustici e somatosensoriali vengono alterati, si riscontrano essere alterati in una percentuale molto elevate, significative di pazienti con sclerosi multipla. Una volta abbiamo posto la diagnosi, dobbiamo un po' cercare di identificare qual è la cura dei nostri pazienti. E per fortuna oggi abbiamo a disposizione tante terapie, è fondamentale utilizzarla nel modo accurato, e quindi è inutile somministrare farmaci in ritardo rispetto alla diagnosi solo sulla base del fatto che magari una lesione è stata perfettamente comprensibile.
compensata. Dobbiamo fare una stima accurata dei fattori prognostici che qui sono identificati. Ci sono fattori prognostici positivi, il sesso femminile, l'esordio remittente recidivante, il recupero completo degli attacchi, eccetera, ma ci sono anche dei fattori prognostici positivi, negativi purtroppo, come il sesso maschile. Gli uomini sono colpiti di meno.

meno frequentemente, ma si ammalano più gravemente della sclerosi multipla e altre caratteristiche cliniche che dobbiamo riconoscere e stimare nel momento in cui facciamo diagnosi e pensiamo quindi al momento terapeutico. Quindi una volta fatta la diagnosi, stimato qual è il rischio evolutivo della malattia in quel determinato paziente, dobbiamo pensare al trattamento. Esistono diversi tipi di farmaci immunomodulanti o immunosoppressori che sono raccolti all'interno di questa categoria che identifichiamo trattamenti che modificano il decorso di malattia, sono il caposaldo della terapia della sclerosi multipla che permette in molti casi una vita perfettamente normale proprio perché è in grado questi farmaci di modulare e di impedire al sistema immunitario di danneggiare il cervello. Ma accanto ai trattamenti che modificano il decorso ci sono trattamenti sintomatici che quindi curano il sintomo quando presenta, per esempio le ricadute cliniche vengono trattate in genere con terapia corticosteroidea ad alto dosaggio, si fa in genere in vena una somministrazione ripetuta per più giorni di steroidi, quindi di cortisonici, che sono in grado di ridurre il tempo di persistenza dei sintomi. Oggi, quindi, diversi trattamenti, oltre ai trattamenti specifici di Sigmodify, quindi che modificano il trattamento della sclerosi multipla, vengono utilizzati come trattamenti sintomatici. Vedete, i sintomi più frequentemente presenti nella sclerosi multipla che richiedono interventi farmacologici e trattamenti specifici sono la fatica, i disturbi dell'umore, spesso non diagnosticati e non trattati, il dolore, i problemi di sensibilità. È come per esempio l'allodinia, abbiamo detto, il tremore, la spasticità, problemi gastrointestinali e degli sfinteri. Oggi quindi la gestione della sclerosi multipla è da considerarsi una gestione comunque multidisciplinare che accanto al neurologo richiede l'intervento del neuroriabilitatore per i trattamenti riabilitativi, gli infermieri, l'urologo, l'oftalmologo, tutti i colleghi che devono contribuire al trattamento ottimale dei pazienti. Non ultimo, è il ruolo dello psicologo, è sempre più riconosciuto il ruolo dell'assistente, dello psicologo, non soltanto per il paziente ma anche per i caregiver. E la qualità, il successo terapeutico è certamente misura della integrazione all'interno dei singoli centri di sclerosi multipla di tutte queste figure professionali. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione di questa parte finale della lezione. Qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Benissimo, quindi il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il principale tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla? Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? E qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Bene, io vi ringrazio e vi ricordo che ulteriore materiale inerente a questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di metodi di ricerca in psicologia. Questa è la seconda parte di una serie di due lezioni. In questa lezione parleremo dei seguenti argomenti: il metodo sperimentale, la validità della ricerca, esperimenti sul campo e di laboratorio, etica della ricerca. Il metodo sperimentale. Il metodo sperimentale è probabilmente il metodo migliore e più affidabile che gli esseri umani sono riusciti a mettere a punto per poter studiare i fenomeni e soprattutto per poter dare risposte a domande che riguardano relazioni di causa-effetto. Scopo: comprendere le cause del comportamento. Il metodo sperimentale cerca di andare al di là del metodo correlazionale per inferire delle relazioni causali tra diverse variabili. Ci sono tre requisiti per l'inferenza causale, ovvero per poter arrivare, passare da delle osservazioni di un fenomeno al raggiungimento delle conclusioni riguardo a che cosa causa il comportamento. Il primo è la covariazione sistematica di presunte cause ed effetto. Quindi è essenziale per poter arrivare a fare un'inferenza causale, per poter attribuire una causa a un comportamento, che ci sia una variazione sistematica tra la causa e l'effetto. Se un comportamento non varia o varia ma a prescindere dalle cause che restano costanti, chiaramente non è possibile parlare di cause ed effetti. Secondo requisito è la ragionevolezza della spiegazione. Quando io vado a formularmi una spiegazione di un fenomeno causale, come il comportamento altruistico, le condizioni che favoriscono il comportamento altruistico, è sempre importante che la spiegazione non vada in contraddizione con una base di conoscenze che già possediamo su quello stesso fenomeno o su altri fenomeni. Quindi è necessario che una spiegazione sia sensata in termini dello sfondo di conoscenze delle altre teorie che riguardano un dato fenomeno. Infine, controllo, assenza di spiegazioni alternative. L'aspetto più importante però probabilmente per poter parlare di ricerca sperimentale, per poter inferire delle cause, delle relazioni causali, è la mancanza di spiegazioni alternative per le variazioni del fenomeno che si osservano. Quindi se tutto resta uguale, tranne qualcosa che uno sperimentatore cambia e al cambiare di questo aspetto di una situazione sociale, ad esempio, si osserva un cambiamento del comportamento e non ci sono altri cambiamenti nella situazione,

è possibile arrivare a fare delle inferenze tra la situazione e il comportamento da esso causato. La ricerca sperimentale, esperimento, uno studio progettato per verificare l'esistenza di relazioni causali tra variabili. Quindi la ricerca sperimentale, come dice lo stesso nome, si basa sulla conduzione di esperimenti, che sono proprio degli studi fatti appositamente per testare ipotesi su relazioni causali tra delle variabili. E si distinguono due tipi di variabili in uno studio sperimentale. Abbiamo le cosiddette variabili dipendente, che si riferiscono ai presunti effetti di una causa, quindi gli aspetti del comportamento che andiamo a misurare e che crediamo possano essere influenzati da qualche fattore causale, come potrebbe essere la presenza di altri testimoni in una data situazione, e che sono quello che noi pensiamo possa essere influenzato da altri aspetti che vengono chiamati, quantificati, in uno studio sperimentale con il termine di variabile indipendente. Per variabile indipendente o variabili indipendenti, perché gli studi possono anche includere più di una possibile causa, si intende quegli aspetti della situazione o del contesto dell'esperimento che pensiamo possano avere un effetto causale sul fenomeno, sul comportamento. Caratteristiche essenziali. Manipolazione della variabile indipendente. Fondamentalmente, uno degli aspetti più importanti per poter parlare di ricerca sperimentale è che la variabile indipendente, cioè la mia presunta causa, deve essere manipolata dallo sperimentatore, ovvero è lo sperimentatore che struttura le situazioni in cui va a effettuare poi l'osservazione del comportamento in modo da. E non le osserva semplicemente. Se anche la variabile indipendente fosse stata osservata, saremmo nel caso di uno studio correlazionale. Quindi entrambe le variabili sono osservate e non è possibile quindi andare a inferire relazioni causali per i problemi della direzionalità o della terza variabile. La manipolazione risulta tipicamente nella presenza di due o più condizioni, che sono delle varianti di una situazione sperimentale in cui viene osservato il comportamento. Quindi devono esserci almeno due condizioni per la variabile indipendente. Potrebbe essere il comportamento di una persona quando è da sola, piuttosto che quando insieme a un gruppo di altre persone. Già, questo avremo due condizioni in cui si può osservare un certo tipo di comportamento, e l'importanza è che sia lo sperimentatore che metta le persone che sono osservate, di cui osserverà il comportamento, a volte in alcuni casi in una situazione in cui si comportano, agiscono da soli, e in un'altra in cui relazionano, si comportano in presenza di altre persone. La seconda caratteristica è il controllo di variabili estranee, poiché uno dei problemi principali di inferire la causalità dalla correlazione è dato dal problema della terza variabile, cioè dell'assenza di altre variabili che possono spiegare delle relazioni misurabili attraverso indici di correlazioni. È importante e cruciale che lo sperimentatore tenga conto di altre possibili cause del comportamento, altre possibili influenze del comportamento, e quindi tenga sotto controllo, lasciando le costanti tra le diverse condizioni, altri possibili fattori che potrebbero influenzare il comportamento. Questo viene fatto tipicamente attraverso il processo di assegnamento casuale, ovvero io preparo le condizioni come sperimentatore, poi assegno diversi partecipanti a una o l'altra delle condizioni, e se io le assegno senza un criterio sistematico, ma usando esclusivamente il caso, ad esempio tirando una moneta per decidere se una persona verrà osservata quando si comporta da sola piuttosto che quando si comporta in gruppo, io ho una maggiore garanzia, un maggiore controllo sulle variabili estranee. In assenza di una o due
o più di queste

caratteristiche, non possiamo più parlare di ricerca sperimentale, ma dobbiamo parlare di ricerca non sperimentale, che quindi avrà dei limiti relativi proprio alla possibilità di testare relazioni causali. Facciamo un esercizio. Correlazione o esperimento? Immaginate che in questo grafico rappresenti due variabili. Il fatto che delle persone usino o meno delle liste giornaliere di cose da fare, ad esempio un elenco su un'agenda di cose che devo fare ogni giorno, e la seconda variabile si riferisca al livello di stress percepito da queste persone. Si tratta di, in questo caso vediamo che sembra esserci una relazione per cui lo stress sembra essere più alto per chi non usa delle liste piuttosto che per chi le usa. Però è possibile parlare di una correlazione o possiamo parlare di una relazione causale tra usare questo tipo di liste o meno? Tutto dipende dal modo in cui sono stati raccolti i dati e soprattutto dipende dal fatto che una di queste due variabili sia possibile considerare come una variabile dipendente e quindi sia stata manipolata, perché la differenza è tra se io osservo, chiedo a delle persone se usano queste liste e misuro il loro stress, piuttosto che se divido delle persone in due gruppi, assegnando a qualcuno, a un gruppo il compito di usare queste liste e a un altro il gruppo di non usarle, e poi vado a misurare il loro livello di stress. In base a come sono strutturate queste condizioni e come avviene l'osservazione, posso parlare di esperimento piuttosto che di correlazione per gli stessi tipi di dati. Variabile e misura. Variabile, proprietà il cui valore può variare. Appunto, per variabile si intende qualcosa che non è costante, quindi all'interno, tipicamente di uno studio sperimentale o meno, si parla di variabile per indicare un aspetto, ad esempio del comportamento piuttosto o della situazione, che può assumere diverse forme, diversi valori, diversi livelli, come si dice quando si parla di delle variabili. Definizione operativa. La definizione di una variabile in termini di come è misurata. Un aspetto essenziale nella ricerca sperimentale è che le variabili devono essere definite in maniera operativa. Per operativa si intende specificare nei dettagli come sono state misurate. Se io voglio misurare l'aggressività di una persona, devo capire se devo definire cosa conta come un comportamento aggressivo e lo devo definire in maniera molto precisa, in modo da consentire ad altri eventualmente di riprovare a fare il mio esperimento e a verificare se le conclusioni a cui sono arrivato nel mio studio sperimentale sono valide o meno. Misurare, assegnare numeri per descrivere le proprietà di un fenomeno. L'atto della misura consiste proprio nell'assegnare dei numeri a delle cose che vogliamo, delle proprietà di un evento, di un oggetto, che è oggetto della nostra osservazione. Quindi ogni misura, in ultima analisi, si riduce a attribuire dei numeri a un fenomeno in versioni diverse, con proprietà diverse. Proprietà essenziali. Validità. La prima proprietà essenziale per una misura da usare all'interno di uno studio sperimentale è che questa misura sia valida. Per valida si intende il grado in cui questo tipo di misura effettivamente è in grado di cogliere l'oggetto che intende misurare. Pensiamo appunto di nuovo a un comportamento aggressivo. Se io definisco, voglio misurare, osservare il comportamento aggressivo, fa la differenza se io considero un atto aggressivo soltanto dare una spinta a un'altra persona o dare uno schiaffo, piuttosto che se considero anche dare una pacca sulla spalla un comportamento aggressivo. È ovvio che se definite in modo diverso, le misure
porteranno a osservazioni diverse e quindi potranno portare a conclusioni diverse. È importante quindi che se io misuro qualcosa, la misura sia valida. Questo è particolarmente importante in psicologia perché molte di queste variabili, molti dei fenomeni che sono oggetto della misura, come riguardano processi interni che non sono visibili. Le motivazioni del comportamento non sono

0: visibili, non è visibile l'intelligenza, la personalità di una persona, non è direttamente osservabile. Quindi è importante assicurarsi che gli strumenti che uso per misurare siano validi. Attendibilità. La seconda importante proprietà della misura è data dal fatto che quando io misuro un fenomeno due volte, se il fenomeno non cambia, le mie misure non dovrebbero cambiare. Una misura è detta attendibile se, quando ripeto la misura sullo stesso fenomeno, produco le misure che ottengo sono le stesse. È chiaro che se io misuro lo stesso fenomeno due volte e ottengo misure diverse, ci può essere un problema. Non posso fidarmi dei dati che sto usando e quindi non potrò arrivare a giungere alle mie conclusioni. Sensibilità. La sensibilità si riferisce al fatto che una misura è in grado più o meno di cogliere variazioni sottili di un fenomeno, che può prendere un fenomeno. Quindi con una misura molto sensibile riesce a cogliere anche in questo fenomeno in piccole cambiamenti, in piccole sfumature, in piccoli gradi. Infine, l'accuratezza e la precisione. Si riferiscono al fatto che al grado di errore che introduce una misura. Questo è un problema che riguarda anche le scienze fisiche, le scienze cosiddette hard, in cui si prendono delle misure e strumenti di misura diversi possono variare proprio nel grado di precisione o introdurre più o meno errore. Ed è chiaro che più errore viene introdotto nelle misure, meno sarà possibile usarle per poi inferire relazioni causali tra i fenomeni. Andiamo adesso a vedere un esempio di uno studio sperimentale su aggressività e imitazione. Si tratta di uno studio molto classico condotto da Bandura, Ross e Ross nel 1963 che cercava di rispondere alla seguente domanda di ricerca. Essere esposti a dei modelli che esibiscono un comportamento violento porta le persone a mettere con più probabilità in atto dei comportamenti violenti anche nei confronti degli altri? Per rispondere a queste domande di ricerca, Bandura e colleghi strutturarono un esperimento in cui reclutarono 48 bambini maschi e 48 bambine femmine con una età media di 52 mesi. Questi bambini furono inizialmente esposti per 10 minuti a una modello di un adulto che maltrattava un pupazzo chiamato Bobo Doll, che è questo pupazzo rappresentato in alcune di questi fotogrammi. In alcune condizioni questa esposizione durava 10 minuti e alcuni bambini vedevano un adulto maltrattare questo Bobo, altri bambini in un altro gruppo che era corrispondente a un'altra condizione sperimentale, vedevano un filmato di un adulto che maltrattava Bobo, altri vedevano un filmato a cartone animato, in cui un personaggio a cartoni maltrattava una versione cartone dello stesso pupazzo. Infine, era presente una condizione di controllo a cui era assegnato casualmente un gruppo di bambini e che nella fase iniziale non riceveva nessuna esposizione a un modello di ruolo. In un secondo momento ai bambini venivano messi in una stanza e fatti giocare con dei giocattoli molto belli, che però poi venivano immediatamente tolti a loro dicendogli che sarebbero stati dati ad altri bambini. Questo era un modo per mettere tutti i bambini allo stesso livello di frustrazione, in modo da controllare appunto possibili differenze nel livello di frustrazione delle persone che potrebbero influenzare il loro grado di aggressività. Infine, nella terza fase dell'esperimento, i bambini venivano lasciati e osservati in una stanza piena di giocattoli che conteneva anche un pupazzo come quello che avevano visto maltrattare. E si registrava che tipo di comportamenti aggressivi venivano messi in atto nei confronti di quel pupazzo. Vediamo adesso un breve video che mostra parti di questo esperimento.
1: The model pummeled the doll with the mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic.

questo video avete visto appunto alcuni estratti delle registrazioni del comportamento di un bambino nei confronti del pupazzo e avete visto anche all'inizio esempi di un adulto, del modello di ruolo che maltrattava lo stesso pupazzo. Andiamo adesso a vedere i risultati di questo esperimento. In questo grafico sono rappresentati il numero di aggressioni, in realtà che era stato ridotto a un punteggio di aggressività, dei gruppi di bambini maschi e femmine nelle diverse condizioni. Come si vede dall'altezza maggiore delle linee grigio scuro rispetto a quelle bianche, innanzitutto un risultato che è emerso da questo studio è che i bambini maschi erano più aggressivi nei confronti del pupazzo, in ognuna delle condizioni sperimentali. La seconda e probabilmente più importante la scoperta fatta in questo studio fu relativa al fatto che effettivamente il numero delle aggressioni nelle situazioni in cui c'era stata una esposizione al modello di ruolo o a un film con violenza o un cartone con la violenza erano significativamente più alti di quelle osservate nella situazione di controllo in cui i bambini non avevano visto il modello di ruolo maltrattare Bobo. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra variabili dipendenti e variabili indipendenti? Quali sono le caratteristiche essenziali della ricerca sperimentale? Cos'è una definizione operativa e perché è importante? La validità della ricerca. Quando uno studio sperimentale viene condotto, è importante cercare di considerare l'aspetto di quanto è valido questo studio, cioè quanto è in grado effettivamente di rispondere alle domande di ricerca che lo hanno motivato. Validità interna. Esistono diverse forme di validità. La prima è appunto la validità di tipo interno e questa si riferisce proprio a quanto è in grado un esperimento, che è proprio una procedura costruita e controllata, quanto è in grado di rispondere alle domande di ricerca che stavano alla base della strutturazione dell'esperimento. È importante che l'unica differenza tra le condizioni è dovuta alla manipolazione della variabile indipendente? Questa domanda è fondamentalmente la domanda a cui si vuole rispondere per quantificare il livello di validità interna. Se uno studio è condotto in una maniera accurata, controllando che nulla cambi tra le diverse condizioni sperimentali, a parte la manipolazione, cioè a parte la variabile indipendente, quella che noi pensiamo abbia un effetto, se riusciamo a far escludere altre cause esterne, allora, poiché le differenze a questo punto tra le due condizioni, poiché l'assegnazione delle persone alle diverse condizioni avviene casualmente, se non c'è nessun effetto della mia manipolazione, le uniche differenze che dovrei osservare nel comportamento, cioè nella mia variabile dipendente, sono dovute alla diversa composizione dei gruppi. Però, se questa composizione è creata attraverso assegnamento casuale, io posso calcolare il cosiddetto p-value, ovvero la probabilità di osservare i risultati per caso, cioè senza se non c'è nessun effetto. E in una ricerca sperimentale, le analisi dei dati portano a calcolare proprio questa probabilità, che però è la probabilità di osservare soltanto per caso i risultati che abbiamo osservato nelle diverse condizioni. Se non c'è effetto, il caso tende a fare le cose simili, quindi questa probabilità dovrebbe essere piuttosto alta. Se osservo che invece la probabilità di osservare puramente per caso certe differenze nel comportamento tra i diversi gruppi assegnati alle diverse condizioni sperimentali è troppo bassa la probabilità di osservarlo per caso, io concluderò che la differenza osservata nel comportamento è dovuta non al caso, ma alla mia manipolazione sperimentale, cioè alla variazione livello della variabile indipendente. Validità statistica si riferisce proprio all'insieme delle procedure attraverso cui effetto
questo calcolo del p-value, ovvero del calcolo della probabilità di osservare per caso i risultati, che è l'indice attraverso cui io vado a fare una mia decisione sul decidere se questi dati raccolti nell'esperimento sono o meno evidenza per la mia ipotesi, a favore della mia ipotesi e quindi della mia teoria. Validità esterna. Le conclusioni della ricerca sono generalizzabili? Al di là dell'aspetto più metodologico che riguarda la validità interna, è importante considerare anche quella quanto le osservazioni o le conclusioni che possiamo trarre da uno studio sperimentale possano risultare valide e essere generalizzate al di là del contesto dell'esperimento. E generalizzare riguarda tre diversi aspetti. Innanzitutto, altre situazioni. I miei messi in una situazione diversa, se fosse stato diverso il contesto, avrei trovato gli stessi risultati? Non è sicuro che questo sia il caso. Infatti, a volte è necessario fare più di un esperimento per poter arrivare a delle conclusioni più attendibili. Ma la generalizzabilità riguarda anche altre popolazioni di soggetti. Questo è un aspetto importante, perché io faccio gli esperimenti con un campione piccolo di estratto da una popolazione, ma tipicamente i ricercatori usano i campioni che sono a loro disposizione. Gran parte delle ricerche di psicologia hanno come partecipanti studenti, spesso studenti di psicologia. Quindi viene ovvio chiedersi quanto le conclusioni tratte valgono anche per altre tipologie di partecipanti, di persone. E infine, altri periodi temporali. Certi fenomeni cambiano nel tempo, la società cambia e influenza le persone, quindi è anche importante chiedersi se questi stessi risultati che sono stati ottenuti magari in studi condotti 50 anni fa, oggi sono ancora validi o meno. Effetto delle aspettative dei soggetti, effetto delle caratteristiche della domanda. Altri problemi che possono nascere all'interno e inficiare la validità di una ricerca sono legati proprio al fatto che le persone che fanno parte in un esperimento tipicamente cercano di indovinare qual è lo scopo della ricerca, e questo fa sì che loro possano comportarsi come ci si aspetta che ci si comporti, come pensano che l'esperimentatore voglia che loro rispondano nelle diverse condizioni. Questo chiaramente è un'influenza del comportamento che va a inficiare poi le conclusioni che possiamo trarre. Ci sono alcuni rimedi per poter minimizzare l'effetto delle aspettative dei soggetti. In primo luogo, potremmo voler nascondere inizialmente l'obiettivo dello studio per non influenzare i partecipanti. Un secondo metodo è quello di usare delle misure al di fuori della consapevolezza. Se io vado a misurare degli aspetti che sono inconsci del comportamento, tendo a minimizzare gli aspetti, l'influenza di fattori come le caratteristiche della domanda. Effetto delle aspettative dei ricercatori. Ma non soltanto le aspettative influenzano il comportamento delle persone che partecipano all'esperimento, ma anche quello degli stessi sperimentatori. Un effetto famoso è quello, è il cosiddetto effetto Rosenthal, da Rosenthal e Fode, 1963. Le profezie che si autoavverano. In questo studio un gruppo di studenti era stato invitato a fare delle osservazioni del tempo che ci mettevano dei ratti, dei topi di laboratorio, a compiere, a imparare la strada per uscire da un labirinto. I ratti da osservare erano stati divisi in due gruppi. Gli era stato detto ai soggetti che dovevano fare l'osservazione, era stato detto che alcuni erano dei ratti smart, svegli, e altri erano dei ratti un po' ottusi. I risultati confermarono le aspettative che erano state fornite artificialmente, perché in realtà si trattava di animali che venivano dalla stessa colonia fondamentalmente, quindi non c'erano delle reali differenze tra questi animali, ma ciononostante
gli osservatori registrarono che tempi minori di apprendimento per i ratti che loro sapevano essere più intelligenti. Questo è dovuto a due fenomeni. Da un lato che le aspettative possono influenzare le osservazioni, ovvero le misure che vado a prendere possono essere influenzate da quello che io mi aspetto di trovare. In secondo luogo, le aspettative possono influenzare anche la realtà stessa, cioè è possibile che sapendo che stavano osservando dei ratti particolarmente intelligenti, gli osservatori dessero inconsciamente dei suggerimenti agli animali, influenzando il modo in cui attraversavano e imparavano la strada per il labirinto. I rimedi sono principalmente di un tipo: osservazione in doppio cieco. Per evitare che gli sperimentatori, con le loro aspettative, con le loro aspirazioni e speranze di trovare conferme magari delle proprie teorie, influenzino l'osservazione dei risultati e anche influenzino la realtà, è importante che quando si fa l'osservazione, chi osserva non sia consapevole della condizione in cui sta osservando. E è importante anche che in alcuni casi anche i pazienti, le persone osservate stesse non siano a conoscenza della condizione. Questo è il motivo per cui, ad esempio, in ambito medico si usano i placebo e non si dice alle persone che stanno facendo parte di un trial clinico che cerca di verificare, per esempio, se una medicina è efficace o meno, non viene detto a chi prende la pillola di zucchero che è in una condizione, che sta prendendo la pillola di zucchero. Perché chiaramente questo potrebbe influenzare, sapere di aver preso una medicina piuttosto che un placebo potrebbe influenzarli. E quindi il doppio cieco si riferisce proprio al fatto che sia gli sperimentatori che i partecipanti non sono a conoscenza delle condizioni sperimentali. Spunti di riflessione. Cos'è la validità interna di uno studio e da quali fattori dipende? Cos'è la validità esterna di uno studio e da quali fattori dipende? Cosa si intende per effetto delle caratteristiche della domanda, quale tipo di validità minaccia e perché? Esperimenti sul campo e di laboratorio. Adesso vediamo come è possibile condurre esperimenti in diversi contesti e come ognuno di questi tipi di contesto possa aiutare a fornire informazioni e argomenti a favore di una data teoria. Contesti della ricerca: ricerca di laboratorio e ricerca sul campo. Fondamentalmente ci sono due possibilità per fare un esperimento. Il primo è quello di fare un esperimento all'interno di un contesto controllato, come può essere il laboratorio di un istituto di ricerca, come un'università. Il secondo è quello di osservare le persone come si comportano nella vita quotidiana, nel loro ambiente. Questo è un caso più complesso, come vedremo da fare, che ha però alcuni vantaggi. È importante sottolineare che questi due tipi di ricerca possono essere combinate, ovvero è possibile fare un esperimento su un dato fenomeno sia in una versione di laboratorio che in una versione sul campo. E nelle prossime slide vi presenterò un esempio di uno studio che ha effettivamente usato sia un esperimento di laboratorio che una ricerca sul campo per indagare lo stesso fenomeno. La ricerca di laboratorio, osservazione del comportamento avviene

in ambienti controllati. Questa è la caratteristica principale della ricerca di laboratorio, il fatto che le situazioni in cui viene osservato il comportamento sono strutturate ad hoc e

possibilità dello studio, della ricerca, di rispondere a domande di ricerca che riguardano relazioni causali. Infine, però, questo tipo di studi comporta un minore realismo, perché è chiaro che una situazione di laboratorio è comunque una situazione artificiale e quindi il laboratorio è diverso dalla vita reale, dalla vita di tutti i giorni, quindi è possibile che il modo, il comportamento esibito in un laboratorio non sia lo stesso che le stesse persone esibirebbero nella loro quotidianità in situazioni che la ricerca di laboratorio vuole in qualche modo imitare o ricostruire. Però è importante parlare che il realismo, la cosa importante del realismo non è tanto il realismo di quanto una situazione effettivamente riflette, il laboratorio riflette possibili situazioni nella vita reale, ma quanto le persone sono coinvolte e si comportano come si comporterebbero nella vita reale. Questo è quello che si chiama realismo di tipo psicologico. Andiamo a vedere un esempio. L'esempio di sulla fruizione, sulla relazione tra fruizione di media violenti e comportamento d'aiuto. Nello studio di Bushman e Anderson è stato studiato se l'esposizione a dei media violenti potesse ridurre la probabilità con cui una persona tende, è disposta ad andare in aiuto a un'altra persona che è in difficoltà. Questo studio è stato fatto in due versioni. La prima era una versione di laboratorio. Nel primo studio di Bushman e Anderson del 2009, dei soggetti erano stati messi prima a giocare per 20 minuti a un videogioco. Alcuni partecipanti, che in totale erano 320 nel complesso, la metà di questi partecipanti era stata assegnata a giocare con un videogame violento e l'altra metà a un videogame non violento. Il gioco durava circa 20 minuti. In seguito ai partecipanti veniva chiesto di compilare un lungo questionario sia sul gioco a cui avevano giocato che sull'esperienza del giocare in sé. Dopo 3 minuti, i partecipanti erano lasciati però soli a fare questo compito e lo sperimentatore aveva cura di dire a loro che lui doveva andare in un altro edificio a fare delle cose, quindi loro potevano continuare da soli. Dopo 3 minuti, da quando avevano iniziato a compilare il questionario, sentivano un litigio che sfociava in una rissa nella stanza accanto. Fondamentalmente sentivano una registrazione in realtà che presentava due persone, due maschi se il partecipante era maschio, due femmine se il partecipante era femmina, che litigavano a proposito di del partner. I maschi litigavano tra loro dicendo, uno diceva all'altro che gli aveva rubato la ragazza. E dopo un po' la situazione degenerava e sentivano il forte rumore prodotto da una sedia lanciata per terra e sentivano anche delle botte, che erano in realtà dei calci dati alla porta. E alla fine sentivano dire uno dei partecipanti: ah, mi hai fatto male, e l'altro: te lo sei meritato. Quindi sembrava che fondamentalmente una delle due persone si fosse infortunata dopo questa rissa. L'altro sentivano anche che si sbatteva una porta e una persona andava via. E dopo questo litigio durava circa 6 minuti, dopodiché iniziava l'osservazione e avviavano un cronometro e misuravano quante persone, se ogni partecipante entro 3 minuti decideva di alzarsi e andare a vedere se cosa succedeva in altra stanza ed eventualmente offrire aiuto, misuravano quanto tempo ci metteva e misuravano anche, chiedendoglielo dopo, se aveva notato il litigio nell'altra stanza e se l'aveva ritenuto credibile. Andiamo a vedere i risultati. Fondamentalmente chi aveva giocato al videogame violento mostrava una tendenza, anche se non significativa, ad andare meno in aiuto dell'altra persona. Quando però ci andava ad aiutare, era più lento ad andare ad aiutare. Andava più lento del più 450%. Inoltre riportava anche meno di aver sentito la rissa e la considerava anche meno seria. Tutti questi fattori poi andavano a contribuire al fatto che ci fosse meno aiuto, in particolare da parte degli uomini. Ricerca sul campo. La ricerca sul campo invece è

come dicevamo, l'osservazione del comportamento in situazioni reali senza che i partecipanti lo sappiano. Questa comporta un maggiore realismo rispetto alla ricerca sperimentale, perché appunto le situazioni sono più naturali, più vere. Inoltre, non tutte le situazioni possono essere ricreate in laboratorio. Per ragioni etiche, alcune situazioni potrebbero non essere replicabili, quindi l'unica cosa che ci rimane è guardarle sul campo. Questo tipo di ricerca fornisce una maggiore validità esterna. Essendoci più realismo, è più probabile che i risultati siano generalizzabili al di là del contesto del setting. Però questo viene anche a patto di un minore controllo. Però questo tipo di ricerca sul campo può aiutare nella validazione di analoghe ricerche condotte in laboratorio. Però è costosa e lenta. Andiamo a vedere la versione sul campo dello studio di Bushman e Anderson del 2009. In questo caso, nel secondo studio riportato nell'esperimento riportato nel loro studio, descrivono una situazione in cui loro sono messi all'uscita di un cinema in cui proiettavano sia film violenti che non violenti. E avevano inscenato una situazione di emergenza in cui una persona faceva cadere una stampella e mostrava di avere difficoltà a raccoglierla, misurando poi, anche in questo caso, se i partecipanti che si trovavano nelle vicinanze aiutavano o meno, entro quanto andavano ad aiutare, qual era il genere delle persone che andavano ad aiutare e se quanti erano le persone nelle vicinanze, perché si sa che l'effetto testimone fa sì che quando siamo testimoni di emergenze, più persone ci sono, meno tenderemo ad agire. È importante che per controllare il fatto che le persone che andavano a vedere il film violento non fossero di per sé diverse intrinsecamente di quelle che andavano a un film violento, cosa che potrebbe spiegare differenze del comportamento d'aiuto, l'emergenza veniva inscenata a volte prima, all'ingresso del cinema, e a volte dopo. Quindi il controllo era la condizione di emergenza inscenata prima dell'ingresso del cinema. I risultati. Chi aveva visto il film violento mostrava una maggiore lentezza nell'aiutare, erano più lenti del 26%. Questo si vede nella figura, nella differenza tra la barra grigia e bianca, nel grafico a destra, che ripresenta appunto il tempo, il ritardo nell'andare ad aiutare per chi aveva visto il film violento e per chi aveva visto quello non violento. Si vede che quando l'emergenza era stata fatta in scenata dopo, all'uscita del film, si trovava una differenza tra i due gruppi, mentre non si trovava quando l'emergenza era stata in scenata prima. Spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca di laboratorio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca sul campo? Etica della ricerca. Gli esperimenti di psicologia sociale sono stati spesso criticati per degli aspetti etici. Riguardando comportamenti di persone in situazioni sociali, questo è un aspetto da considerare quando si struttura una data ricerca. Etica in psicologia sociale. Controversie in studi classici. Un aspetto che emerse già dalla metà degli anni 60, quando furono pubblicati alcuni importanti studi classici di ricerca, fu che in molti casi c'erano delle violazioni di aspetti etici. Ad esempio, nel famoso studio di Milgram del 1961, in cui dei partecipanti credevano di amministrare delle scosse elettriche in un compito che apparentemente serviva per misurare l'effetto delle punizioni nei compiti di memoria, i partecipanti venivano istruiti e incoraggiati a dare scosse, quello che credevano essere scosse elettriche, a un'altra persona, anche se non erano scosse vere, erano molto, molto a disagio, soprattutto quando l'intensità presunta della scossa aumentava. E quindi se si vedono i filmati di Milgram, si vede che queste persone stavano male e non sapevano che avrebbero dovuto

fare questo tipo di comportamento e venivano costantemente incoraggiati a proseguire quando si opponevano a continuare la procedura. Un altro studio è l'esperimento della prigione di Stanford di Zimbardo 1973, mostrò pure delle gravi problematiche etiche. In questo caso delle persone erano state reclutate per un esperimento in cui dovevano assumere casualmente o il ruolo di una guardia di una prigione o il ruolo di prigionieri di una prigione. Venivano date delle uniformi, veniva inscenato attraverso un arresto finto da casa delle persone che erano state scelte casualmente per essere i prigionieri e venivano poi, era stato ricostruito nel laboratorio, nel basement, nelle cantine dell'Università di Stanford, una finta prigione con una guardiola e delle celle. Questo dopo soli pochi giorni questo esperimento dovette essere interrotto perché si osservò che certi partecipanti si erano calati troppo nel ruolo e avevano iniziato ad abusare dei prigionieri, come ad esempio nel caso rappresentato in questa figura in cui una guardia incappuccia uno dei prigionieri. Presenza di problematiche etiche portò a dei cambiamenti nel modo in cui veniva fatta o dovrebbe essere fatta la ricerca in psicologia sociale. Portò all'introduzione di un codice etico e all'obbligatorietà dell'approvazione da parte di un comitato etico di un qualunque studio che voglia essere condotto. Quindi questi esperimenti aprirono un po' gli occhi sulle possibili problematiche etiche che nascono nella ricerca e portarono quindi alla modifica e alla predisposizione di un codice etico per fare ricerca in ambito psicologico, in cui e a sancire l'obbligatorietà del fatto che prima di condurre uno studio, questo debba essere approvato da un comitato che lo valuta per quel che riguarda gli aspetti etici. Consenso informato. I partecipanti ad un esperimento devono sapere prima a cosa andranno incontro. Uno degli aspetti centrali dei codici della ricerca etica in psicologia è il consenso informato. È obbligatorio che ai partecipanti di un esperimento vengano fornite prima dell'esperimento quante più informazioni possibile per far sì che loro sappiano cosa vanno incontro. In particolare è importante che nel consenso informato siano esplicitati sia i possibili rischi che i benefici che possono nascere dalla partecipazione a uno studio, come potrebbe essere un compenso che ricevono i partecipanti per lo studio. Ma anche è importante che vengano esplicitati i diritti dei partecipanti e tra questi diritti c'è quello alla privacy, ma c'è quello anche ad abbandonare in qualunque momento la ricerca se pensano di doverlo fare e senza dover dare spiegazioni. Un po' l'opposto di quello che avveniva nell'esperimento di Milgram, in cui i partecipanti venivano incoraggiati a continuare quando sollevavano obiezioni sul dare scosse presunte all'altra persona, che in realtà era un complice dello sperimentatore. Menzogne e debriefing. Può essere necessario mentire ai partecipanti sul compito, sulla procedura, per non condizionarlo. A volte, come nel caso dell'esperimento di Milgram, i ricercatori, per non dover influenzare, per minimizzare l'aspetto delle aspettative sul comportamento, devono mentire, devono celare il vero obiettivo dello studio e anche celare alcuni dettagli della procedura sperimentale. Ad esempio, i partecipanti di Milgram credevano che di stare somministrando scosse reali a un'altra persona, quando questo non era vero, ma se sa avessero saputo che era una scossa finta, tutto l'esperimento non sarebbe stato valido. La menzogna è consentita solo se è inevitabile. Quindi i ricercatori riconoscono che possa essere necessario a volte, inevitabile, mentire, ma questo è consentito solo se è davvero inevitabile. Se c'è modo di fare lo stesso esperimento o di rispondere alle stesse domande di ricerca senza menzogna, questo è sicuramente preferibile. Inoltre, debriefing.

formare i partecipanti dopo l'esperimento rivelando e spiegando eventuali menzogne. Se io faccio una menzogna all'interno di un esperimento, devo comunque, alla fine dell'esperimento, quando rivelo al partecipante il vero obiettivo dello scopo, svelare anche la menzogna, svelare tutto quello che ho fatto e le ragioni e dare la possibilità al partecipante a quel punto di ritirare il proprio consenso, cioè di dopo aver saputo essere veramente completamente informato sull'esperimento, siccome il consenso informato è importante, si deve lasciare la possibilità al partecipante di ritirarsi e di rinunciare alla partecipazione. Spunti di riflessione. Sai dire quali aspetti dell'esperimento di Milgram sono problematici dal punto di vista etico e perché? Cos'è il consenso informato e a cosa serve? Quando è possibile usare la menzogna in una ricerca e a che condizioni? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione per questa lezione. Che differenza c'è tra variabili dipendenti e variabili indipendenti? Quali sono le caratteristiche essenziali della ricerca sperimentale? Cos'è una definizione operativa e perché è importante? Cos'è la validità interna di uno studio e da quali fattori dipende? Cos'è la validità esterna di uno studio e da quali fattori dipende? Cosa si intende per effetto delle caratteristiche della domanda e quale tipo di validità minaccia e perché? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca di laboratorio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca sul campo? Sai dire quali aspetti dell'esperimento di Milgram sono problematici dal punto di vista etico e perché? Cos'è il consenso informato e a cosa serve? Quando è possibile usare la menzogna in una ricerca e a che condizioni? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi ricordo che potrete trovare materiali di approfondimento sulle pagine del corso sul sito di Ateneo. Grazie per l'attenzione e arrivederci a un'altra lezione.

0: really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Buonasera a tutti. Ho preparato un testo che... che non ha passato la censura del festival. Una mia amica italiana, che si chiama Jacqueline Dionizio, mi ha aiutato a fare la traduzione e la leggo per lei. Si intitola Elsa Morante, Virginia Woolf. Due donne, due scrittrici, due epoche, due paesi. È tutto diverso tra di loro? Si somigliano più di quanto pensiamo? Parliamo dell'ambito professionale. La vocazione è evidente per entrambe. Romanziere convinti di quello che stavano facendo, con criteri estetici propri e con un talento plateale. Lottarono per avere il loro proprio spazio, per lavorare e per ottenere risultati creativi ogni volta più notevoli. In merito all'aspetto biografico troviamo anche delle similitudini. Entrambe si sposarono con uomini istruiti, vere intellettuali. Nel caso della Woolf fu un erudito, studioso del periodo classico, Leonard Woolf. In quanto riguarda la Morante, fu un importantissimo romanziere, Alberto Moravia. Entrambi i mariti influenzarono indirettamente le loro opere letterarie. Woolf aveva contribuito nell'ambiente artistico della sua moglie presentandole le sue amicizie del mondo della cultura. E lo stesso successe con Moravia, in questo caso con maggiore rilevanza, dato che la conoscenza di altri scrittori, il tuffo nelle loro idee e lavori, arricchirono moltissimo il bagaglio culturale di Elsa, potenziando il suo desiderio di scrivere. Le due donne si suicidarono. Virginia alle 47 anni, incapace di seguire la lotta contro la sua malattia mentale. Elsa alle 73 anni, per una ragione simile, non riusciva più a tollerare la decadenza psichica e anche fisica dovuta alla sua malattia. Dunque, sembra che in un certo modo, vista l'importanza dei loro punti in comune, è come se, se stimo parlando di vite parallele, vite parallele? No, nulla è più lontano della realtà. Ci sono due cose che separano, che fanno persino divergente le due scrittrici, l'epoca e la classe sociale. Non mi riferisco al paese perché non lontano in Gran Bretagna esistevano le classi sociali alte e il gruppo intellettuale privilegiate. In Italia succedeva altrettanto, sebbene la tradizione della letteratura e del cinema hanno fatto più importante la tradizione inglese che quella italiana. L'epoca non è tanto distante, ma tuttavia furono momenti di grandi cambiamenti sociali, perciò la distanza diventa più grande. La classe sociale è il vero punto di divergenza. L'italiana era figlia di una famiglia umile di ebrei che durante il nazismo dovettero fuggire dall'Italia. Invece la britannica nasce in un ambiente

alto locato. Suo padre Stephen era biografo e storico. Ambedue misero il rigore o gli avvantaggi della loro categoria sociale. Quando mi è stato proposto di partecipare a questo incontro, che siamo in questo momento, ho pensato un po'. Perché? Perché è la terza volta che frequento i romani classici a casa loro e credo che la prossima volta dovranno essere loro a farmi visita a casa mia come conviene. Caligola non sarà ammesso. Mi rifiutai di conoscere l'argomento, un libro della Morante che non avevo letto e che non era nemmeno tradotto in spagnolo. Ammetto di aver letto soltanto un solo romanzo tradotto di questa scrittrice, una storia, e un'antologia delle sue fiabe in spagnolo. Come diavolo potevo presentarmi a questo evento con tale ignoranza? Ma dopo tanti anni recandomi in Italia, conosco bene la capacità incredibile di persuasione dei romani, sia classici o attuali. Ora vi racconterò una piccola storia che è successa in realtà qualche anno fa. Il direttore di un festival, non dirò il nome evidentemente, provò a convincermi di partecipare durante il mese di agosto nel suo festival qui a Roma. Era un anno specialmente torrido, parliamo, eh? Quando le risposte con fermezza che non avrei sopportato quell'intenso calore, il direttore, sempre imperterrito al telefono, mi disse: ma la notte abbiamo sempre un ponentino bravissimo che porta via il caldo. Ah, il ponentino. Il ponentino. Da allora il ponentino divenne la battuta di famiglia delle notti tropicali. E io ovviamente andai al festival. A proposito, fece un caldo insopportabile. Quali malvagi argomenti ha utilizzato l'attuale direttrice del festival per convincermi di essere qui? Non dovevo preoccuparmi per la profonda mancanza di conoscenza del romanzo di Elsa Morante. Quello che faremo sarà che leggerà qualche frammento del tuo libro Una stanza tutta per gli altri. Alla fine, tutte e due erano scrittrici, tutte e due erano donne. Il ponentino, un'altra volta. Una stanza tutta per gli altri è un romanzo basato sui veri diari di Virginia Woolf. Riguarda il rapporto di amore e odio che è esistito tra la romanciera e la sua cuoca Nellie Boxall. In esso ricade la profonda contraddizione che esisteva nella scrittrice. Da un lato c'erano le sue idee femministe, dall'altro i suoi pregiudizi di classe sociale. Tutte le scene narrate nel libro sono tratte esattamente dai suoi diari, solo che il punto di vista di quello della domestica e al diario era della Virginia Woolf, la signora. E un modo di portare un po' il dibattito intellettuale questa notte qui. Cosa viene prima, la lotta femminista o la lotta di classe? Dubbio fortemente che Elsa Morante condividesse le contraddizioni di Virginia Woolf. Un'altra epoca, un'altra casa sociale. Desidero che questo sia chiarissimo, chiaro, affinché nessuno interpreti la lettura di questi frammenti come un disprezzo nei suoi confronti. E insomma, dice una mancanza, un errore, tutta la colpa è della direttrice del festival.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo

0: alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Buonasera a tutti e a tutti, solo un minuto per, a nome dell'Istituzione Biblioteche di Roma per ringraziare tutti voi per la partecipazione. Anche quest'anno la 23ª edizione di questo festival è stata contrassegnata da un successo per la qualità del programma dei relatori, sostenuta anche dal risalto che la stampa ha dato a questa manifestazione, ma essenzialmente grazie alla grande partecipazione dei cittadini di Roma che hanno affollato questo spazio tutte le sere, e questo è per noi motivo di grande soddisfazione perché conferma questo appuntamento come uno dei più significativi dell'estate romana. Grazie a chi ha lavorato all'organizzazione di questa iniziativa e grazie a voi.
1: Buonasera a tutte e a tutti. Quinta e ultima serata di Letterature Festival Internazionale di Roma. Il tema di quest'anno è Questa è la storia, a 50 anni dalla pubblicazione di uno dei romanzi più importanti e più noti della scrittrice Elsa Morante. Vogliamo rendere un tributo quest'anno a una grande protagonista della nostra letteratura e lo faremo attraverso le parole delle autrici, degli autori, attraverso la musica, le foto che vedremo passare sullo schermo e che provengono dall'archivio fotografico di Federico Garolla, e alcune immagini dei manoscritti della storia, immagini che ci sono state messe a disposizione dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e che ci faranno entrare un po' nel laboratorio, nella cucina della scrittrice. La serata si aprirà con Yahya Forte, che ringraziamo per la sua partecipazione e che leggerà un passo della storia di grande impatto emotivo. Con la lettura di Roy Ken, autore israeliano pubblicato dalla casa editrice Giuntina, Ida e Giuseppe, i due protagonisti del romanzo di Elsa Morante, questa sera saliranno in aereo. Con Amy Blakemore, scrittrice inglese pubblicata dalla casa editrice Fazzi, entreremo invece in uno scenario apocalittico. Infine, con l'irlandese Paul Lynch, pubblicato da 66 and Second, vincitore del Booker Prize 2023, esploreremo le profondità del nostro io. Anche questa sera Rita Marcotulli eseguirà dal vivo musiche composte per il nostro festival. Desidero ringraziare in questa serata conclusiva Fabrizio Arcuri, che ha costruito il programma artistico del festival. Ciao Fabrizio, è lì in fondo. Lorenzo Letizia, che ha curato tutta la parte video, e Claudio Di Biagio e Marta Salaroli, con tutto il gruppo di Zetema, le colleghe e i colleghi di Biblioteche di Roma, grazie. E grazie. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato al festival, grazie a voi che siete così numerosi e partecipi, e siamo veramente onorati di avere qui stasera, insieme al Presidente delle Biblioteche di Roma, all'Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, siamo onorati di avere qui con noi il Sindaco, al quale... No, lascio la parola, è l'emozione della serata, lascio la parola all'assessore Gotor. Grazie a tutte e a tutti. Buona serata.

0: È un grazie naturalmente a Simona Cives che ha curato il programma di questo evento e mi unisco anch'io ai ringraziamenti perché un'opera come questa naturalmente è il frutto di un lavoro collettivo. Sentite, io volevo fare un annuncio che è anche un invito personale a ciascuno di voi. E quest'anno, dal 1 all'8 agosto, Roma ospiterà un evento culturale molto importante, vale a dire la 25esima edizione del Congresso Internazionale di Filosofia. La precedente edizione si è svolta a Pechino, quest'anno è stata scelta Roma, che dall'1 all'8 agosto sarà la capitale mondiale della filosofia e del dibattito filosofico. E per capire la dimensione dell'evento sono attesi 5.000 filosofi da tutto il mondo. E è un evento che vede come ente organizzatore l'Università La Sapienza di Roma, ma il Comune di Roma ha dato un contributo importante e volevo segnalarvi cosa accadrà e appunto invitarvi a partecipare. Allora, la serata inaugurale si svolgerà il 1 agosto, l'apertura del congresso, e abbiamo voluto regalare ai convegnisti e non solo, ai cittadini e alle cittadine romane che verranno, alle Terme di Caracalla, alle ore 21, l'opera La Tosca, che di conseguenza appunto aprirà questi 8 giorni di dibattito filosofico. L'argomento del congresso è un argomento naturalmente di carattere internazionale, la filosofia attraversa i confini. Il 3, il 5 e il 6 agosto, sempre alle 21, e in questa splendida sede, ci sarà una ideale prosecuzione di questo Festival delle Letterature che sarà e si trasformerà in un Festival della Filosofia. Nelle tre serate, il 3, il 5 e il 6 agosto, ci saranno tra i più importanti filosofi al mondo che animeranno questo Stadio Palatino con un programma intitolato Filosofia sotto le stelle. È un invito personale a ciascuno di voi, vi aspettiamo. Grazie e do la parola con grande piacere al sindaco Roberto Gualtieri. Grazie.
1: Grazie davvero, anch'io voglio ringraziare innanzitutto le romane e i romani che numerosissimi anche quest'anno, come negli scorsi 23 anni, hanno animato questo bellissimo Festival delle Letterature, che è davvero un'istituzione nell'ambito dell'estate romana che noi abbiamo, di cui abbiamo raccolto il testimone, che riesce a migliorare ogni volta e a essere davvero un momento straordinario di riflessione, di cultura, di dialogo con i più grandi scrittori del mondo. E quest'anno il fatto che si sia voluto dedicarlo alla storia di Elsa Morante nel 50° anniversario della pubblicazione di quello straordinario volume, e il fatto che grandissimi autori come quelli che ascolteremo stasera si siano cimentati con dei testi inediti nello sforzo di interagire, di dialogare con le pagine di Elsa Morante, di cui ascolteremo anche stasera alcuni brani, è davvero straordinariamente stimolante. Io ricordo ancora proprio quanto mi colpì profondamente quando lessi, ricordo ancora l'edizione in Audi tascabile, perché fu pubblicato solo direttamente in tascabile, credo 100.000 copie quel volume, e penso che la passione per la storia mi è nata allora, e quello è un libro che è universale, al tempo stesso 10.000 anni, crimine, la frase iniziale, ma al tempo stesso straordinariamente romano, i quartieri, le vie, e quindi racconta anni terribili e enormemente densi con una capacità unica, e suscita un dibattito straordinario ed è davvero stimolante che in questo momento in cui la storia ci appare davvero il mondo grande, terribile e complicato, le parole, le pagine di questa grande scrittrice stimolano altri grandi intellettuali a ragionare su questi temi. Quindi è un bellissimo festival, voglio ringraziare la direttrice Simona Cives, Biblioteche di Roma, il suo presidente Miguel Gotor, Zetema, come sempre il lavoro straordinario, naturalmente anche il Parco Archeologico del Colosseo che ci ospita questo meraviglioso Stadio Palatino e tutte le persone che lo hanno reso possibile, gli autori che sono qui, i musicisti, gli attori, insomma, e poi soprattutto è bello che passiamo al testimone al Festival Mondiale di Filosofia e che sarà anche qui, abbiamo voluto e ringrazio anche i filosofi che lo stanno organizzando, vedo qui Fabrizio Giuliani, che hanno voluto non limitarsi a chiederci dei posti dove discutere tra di loro, ma hanno voluto avere l'opportunità di interagire con la città e quindi l'estate romana di quest'anno avrà questa caratteristica davvero unica di avere la possibilità di far incontrare il pubblico dell'estate romana con tutti i filosofi del mondo che sono qui di nuovo a discutere, diciamo, se con la storia parliamo della dimensione spaziale, discuteranno della dimensione temporale, di quella spaziale, i confini del mondo di oggi, tema assai denso, quindi davvero mi fermo qui perché vogliamo tutti ascoltare le pagine della storia e gli straordinari autori che sono qui stasera, quindi davvero grazie a tutti e a tutti e viva il Festival della Letteratura.

Resta dunque da raccontare, per ultima, quella primavera estate del 47, con i vagabondaggi di Giuseppe e del suo cane Bella in libera uscita nel quartiere Testaccio e dintorni. Nel corso della stagione i due, per quanto solitari, non mancarono incontri ed avventure. La prima fu la scoperta di un luogo meraviglioso. Una domenica mattina, dopo il breve intervallo della loro clausura, Giuseppe e Bella avevano di nuovo via libera per uscire e tanto erano smaniosi che alle 9 erano già fuori di casa. La tramontana aveva lasciato l'infinito così limpido che perfino i muri vecchi ringiovanivano a respirarlo. Il sole era asciutto e ardente e l'ombra era fresca. Nel piccolo soffio dell'aria si camminava senza peso, come portati da una barca a vela. Ed oggi, per la prima volta, Giuseppe e Bella valicarono i loro confini soliti. Senza nemmeno accorgersene, cammina e cammina, superarono via Marmorata e, raggiunta la Basilica di San Paolo, presero a destra, dove Bella, chiamata da un odore inebriante, incominciò a correre seguita da Giuseppe. Bella correva al grido «Ur! Ur!», che significa «Il mare! Il mare!», mentre invece quello laggiù non era altro che il fiume Tevere, ma non più, in vero, lo stesso Tevere di Roma. Qui la città era finita. C'erano solo Giuseppe e Bella, i quali correvano avanti ad un tratto e poi si buttavano a scapriolare nell'erba, poi zompavano su e correvano. In fondo ai prati il terreno si avvallava e incominciava una piccola zona boscosa. Fu lì che Giuseppe e Bella a un certo punto rallentarono i passi e smisero di chiacchierare. Erano entrati in una radura circolare, chiusa da un giro di alberi che in alto mischiavano i rami così da trasformarla in una specie di stanza col tetto di foglie. Il pavimento era un cerchio d'erba appena nata con le piogge e fiorita solo di un'unica specie di margherite minuscole, le quali avevano l'aria di essersi aperte tutte quante insieme in quel momento. Di là dai tronchi, una palizzata naturale di canne lasciava intravedere l'acqua e il passaggio della corrente variava le ombre colorate dell'interno in un continuo tremolio. All'entrare Bella fiutò in alto, poi levò appena gli orecchi al suono di un belato, ma subito li riabbassò. Anche lei, come Giuseppe, si era fatta attenta al grande silenzio che seguì la voce singola di quel belato. Pareva proprio di trovarsi in una tenda esotica e che all'intorno si stendesse un enorme spazio senza altro rumore che il movimento quieto dell'acqua e dell'aria. Un frullo corse nell'alto del fogliame. Poi, da un ramo mezzo nascosto, si udì cinguettare una canzonetta che Giuseppe riconobbe senza indugio, avendola imparata un certo mattino ai tempi in cui era piccolo. Il ricordo gli si presentò un poco indistinto, simile all'ombra di questa terra d'alberi, e non gli portò tristezza, ma anzi come un piccolo saluto ammiccante. Anche Bella parve gustare la canzonetta, perché alzò la testa di sotto in su tenendosi in ascolto accucciata. «La sai?»
le bisbigliò Giuseppe pianissimo. E in risposta il cane agitò la lingua per intendere altro che. Il cantante era un passero comune e a quanto pare la canzonetta si era diffusa nel giro degli uccelli diventando di moda. E forse costui non ne conosceva nessun'altra, visto che seguitava a ripetere questa sola. È uno scherzo, tutto uno scherzo. È uno scherzo, tutto uno scherzo. Il passero, dopo averla replicata una ventina di volte, fece un altro frullo e volò via. Il silenzio, finita la canzonetta, si era ingrandito a una misura fantastica e Giuseppe, nell'ascoltarlo, ebbe una sorpresa. Il silenzio, in realtà, era parlante. Anzi, era fatto di voci mescolate ai colori. E allora capì che quelle luci tremanti negli alberi erano tutte voci del silenzio e che in quella moltitudine abbagliante ci si distinguevano tutte le frasi e i discorsi e le voci a migliaia, migliaia, migliaia. Le canzonette, i belati, il mare, le sirene d'allarme, gli spari, le tossi, i motori, i convogli per Auschwitz, i grilli, le bombe. E che me lo dai un bacetto, Usè? Questa multipla sensazione di Giuseppe, non facile a descriversi, fu in se stessa semplice e rapida. E l'effetto che ebbe su di lui fu di farlo ridere. Si trattava, a detta dei medici, di una manifestazione allucinatoria provocata dalla malattia epilettica di cui soffriva. Ma chi si fosse trovato a passare in quel momento nella tenda d'alberi non avrebbe visto altro che uno spensierato morettino dagli occhi azzurri, il quale rideva di niente, con lo sguardo in aria, come se una piuma invisibile gli vellicasse la nuca. Pochi giorni dopo, rientrando, sua madre lo trovò disteso a terra, nell'ingressetto buio di via Bodoni. Era tutto vestito salvo i sandaletti che non affibbiati gli erano caduti dai piedi. Forse, vedendo la bella mattinata di sole, aveva preteso di andarsene pure oggi con Bella alla loro foresta. Era ancora tiepido e cominciava appena ad irrigidirsi. Però Ida non volle assolutamente capire la verità. Davanti all'impossibile, la sua volontà si tirò indietro, facendoglielo credere solo caduto. Durante l'ultima ora, Giuseppe in realtà era caduto e ricaduto da un attacco all'altro del suo male. E dopo averlo trasportato in braccio sul letto, essa si tenne china su di lui in attesa che rialzasse le palpebre in quel suo sorriso particolare. Solo incontrando gli occhi del cane essa capì. La cagna, difatti, stava lì a guardarla con una malinconia luttuosa e sembrava dirle: «Che aspetti, disgraziata? Non te ne accorgi che non abbiamo più niente da aspettare?» Ida provò allora lo stimolo di urlare, ma mutolì ad un ragionamento immediato. Se grido mi sentiranno e me lo porteranno via. E dopo aver tirato il catenaccio dell'ingresso, in silenzio prese a correre nelle sue stanzucce, urtandosi nei mobili e nei muri con tale violenza da farsi dei lividi del corpo. Si dice che in certi stati cruciali, davanti agli uomini ripassano con velocità incredibile tutte le scene della loro vita. Ora, nella mente stolida e malcresciuta di quella donnetta,
mentre correva a precipizio per il suo piccolo alloggio, ruotarono anche le scene della storia umana che essa percepì come le spire multiple di un assassinio interminabile. Ed oggi l'ultimo assassinato era il suo bastarduccio, Giuseppe.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

0: Socrate SI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

A 100 anni dalla scomparsa di Marcel Proust, col mondo inondato dal suo capolavoro e da una bibliografia sterminata, non ci si è quasi mai occupati degli animali, che invece sono centinaia, ricorrono nella sua opera in generale, ma anche nelle lettere, anche nella vita, tanto che ormai la recherche du temps perdu, la ricerca del tempo perduto, a me sembra come un'arca di Noè, in cui lui ha messo in salvo i suoi animali perduti, gli animali che gli venivano dalla vita, gli animali che gli venivano dalle letture, non solo letterarie, perché Proust ha molto studiato anche gli scienziati. Amava moltissimo, per esempio, Fabre, l'entomologo, che leggeva però nella versione di Metchnikoff, di questo altro ricercatore invece russo. E comunque gli animali li ha sempre guardati come faceva lui, con tutto, cioè con una specie di spietatezza carica di tenerezza.

bellezza. Per esempio, Proust si preoccupava degli animali che non possono baciarsi, per esempio i ricci che buttano nel mare, questo invece l'aveva letto in Jules Michelet, che è storico ma anche entomologo. E Jules Michelet racconta di questi ricci che sputano nel mare i semi e lo sperma e che non si incontrano mai perché hanno sviluppato questo meccanismo di difesa così perfezionato, così veramente sopraffino, con queste punte medicabili, sostituibili, veramente la forma del cerchio. Sono costruiti questa difesa così perfetta che si sono come diventati prigionieri di loro stessi. E pensava Proust anche alle alce, a tutti questi animali che hanno grandi meccanismi appunto di difesa che rende loro difficile baciarsi. Anche l'uomo, lui pensava che non fosse sistemato benissimo. Il bacio quando cade, arriva sulla terra desolata della guancia, il naso non odora più, gli occhi non vedono più. E lui invidiava per esempio le api, perché le api hanno quelle loro trombe con cui prendono il nettare e lo infilano questa loro gola interiore. Avrebbe voluto pascersi Proust col bacio, lui che appunto con i suoi gusti omosessuali pensava che comunque i rapporti amorosi fossero difficili, anche se li considerava perfettamente naturali. E si sa benissimo che per lui il grande dramma è stato sempre il bacio negato della mamma. Riusciva da bambino Proust e anche il narratore, in realtà, che non è Proust, ma gli assomiglia a volte. Il narratore desidera moltissimo e riesce a addormentarsi solo se, come si sa, se la madre lo bacia. Ora, la prima scena del bacio negato, del nervosizzice, di questo dolore terribile del bambino senza il bacio della mamma che ha ospiti a cena e che quindi non può salire in questa sua camera inassimilabile perché vuota e senza la mamma. La prima scena del dolore del bambino gli viene con un piccolo pipistrello, perché la recherche nasce come il Covid con un pipistrello, che poi Proust ha eliminato dal romanzo definitivo, però la primissima versione, che addirittura risale al 1895, quindi molti e molti lustri prima che inizi veramente la recherche, Proust si ritrova in Bretagna e in un viaggio d'amore col suo amato Reinaldo Doan, che era un musicista, e in questa Bretagna primitiva, dove i meli arrivano fin sul mare, i letti sono alti perché, per evitare l'acqua delle maree che possono arrivare, e in questa Bretagna, dove ci sono cacche di mosche dappertutto, anche sulla carta da lettere, Proust è costretto a scrivere sulle carte da lettere, per la prima volta racconta il suo dolore di bambino paragonandosi a un piccolo pipistrello che evidentemente è entrato in questa misera stanza d'albergo dove stanno, primitiva, e che sbatte disperato perché è cieco contro le pareti e stride. E veramente lui si paragona al pipistrello. Ora, il pipistrello ha infiniti altri significati, perché Leonardo da Vinci già diceva che il palpistrello con i suoi costumi sfrenati, maschio con maschio, femmina con femmina, sono continuamente in amore. E così, in particolare all'inizio, al volgere del secolo, tra fine 800 e inizio 900, Robert de Montesquieu, il grandissimo aristocratico e mondano e poeta, che poi diventerà un po' Charlus, il personaggio omosessuale della Recherche, sempre utilizzava l'immagine dei pipistrelli, proprio per questo, perché era un'immagine dell'omosessualità. E a un certo punto Proust, morto in convalescenza, si definisce, perché siamo nel 21, sta a pochi tempi dalla morte, va a trovare Madame Clifford Barney, un'americana che insieme a Liane de Pougy, che era una grandissima, bellissima cocotte, avevano creato una specie di tempio all'amicizia, un tempio di Lesbo naturalmente. E Liane de Pougy, che era appunto era molto ricca, regalava alla sua amica degli anelli

Se li faceva fare da Lalique, il grande gioielliere, apposta, gioielli oppure bracciali per la caviglia, che sempre rappresentavano il pipistrello. Se si vogliono vedere, la sorella l'ha regalati al Musée des Arts Décoratifs a Parigi. Sono splendidi. E Proust li ha utilizzati, mascherandoli un po', li trasforma in anelli di aquile. Che porta invece Albertine, il grande amore del narratore. Proust stesso, quando deve parlare di sé, usa gli animali. Dice: io sono come un ibù, sono come un gufo che vive, questo strano essere che vive con le tapparelle chiuse e che vede un po' chiaro solo nelle tenebre. Poi racconta un'altra cosa molto importante. Lui, Proust, racconta in una intervista, dice che lui sa benissimo che i romanzi devono essere brevi, con pochi personaggi. La Recherche è il romanzo capolavoro più lungo del mondo, poi ce ne sono stati alcuni più lunghi, ma insomma, come capolavoro è La Recherche, il romanzo più lungo in 7 volumi. E dice Proust, ma io bisogna che le mie frasi le fili come fa il baco da seta, perché lui sa di essere uno scrittore unico e che la verità per lui è quella anche di Bergson, di un mondo continuo, di un mondo che si accumula ma che mai nulla si perde, comunque non ci sono vere fratture, vere interruzioni, anche se poi il tempo a volte ci riporta la memoria con proprio l'onda delle emozioni al punto che ci sembra di rivivere, e allora a quel punto sembra veramente che ci sia un'intermittenza nel cuore e quindi nel tempo. Allora dice Proust, io filo queste frasi così, e soprattutto il suo paragone più terribile, quello che fa con la vespa scavatrice che è stata scoperta e raccontata da Fabre. E lui però utilizza appunto piuttosto il russo Mechnikov. La vespa scarificatrice o scavatrice scava nella terra. Un luogo naturalmente caldo, protetto e soprattutto protetto, e ci mette le sue larve, poi le sue uova, e poi vicino ci depone degli insetti che ha immobilizzato, colpendoli in un punto minuscolo tra la prima parte delle zampette e la seconda, in un punto preciso in cui li rende inoffensivi per le sue piccoli, che quando le larve si schiuderanno avranno a fianco della carne non frollata. È terribile, ma Proust pensa di essere un po' come questa madre tenerissima che vive in questo luogo ovattato, questa sua stanza del lavoro foderata di sughero e che può soltanto palpare i suoi quaderni che sono la sua ricerca che piano piano sta costruendo. E soprattutto c'è in questa immagine della vespa scarificatrice l'idea di una madre che si sacrifica per i suoi figli, perché pensa e prende, credo, da Michelet questa idea che non è effettivamente scientifica, che la madre muoia subito dopo aver fatto questa operazione per i suoi figli. E Proust infatti pensava che le madri sono spesso oggetto di un vero e proprio matricidio, vengono in qualche modo uccisi dai loro figli, perché tutti noi, con le pene, le preoccupazioni, le ansie, l'indifferenza, la trascuratezza, diamo dei colpi mortali ai nostri cari. E quindi è come se li uccidessimo. E c'è un bellissimo, bellissimo saggio in cui per la prima volta Proust è veramente Proust. Non saggio, chiedo scusa, articolo, è un articolo che scrive per il Figaro, perché c'è un signore della buona borghesia parigina, Van Vlaarenberghe, che si è scritto con Proust perché si sono fatte le condoglianze per la perdita dei genitori e dimostrandosi questo Van Vlaarenberghe un tenerissimo figlio, tenerissimo, ebbene,
Una mattina si scoprono che ha ucciso la madre e si è sparato, e la polizia parla di questo occhio di Frarenberghe che cade sul cuscino, è veramente l'occhio.

di Edipo. E quindi Proust scrive questo articolo assolutamente spettacolare su questo effetto del matricidio e evoca insomma Aiace Telamonio, perché Aiace Telamonio è quello che vuole a un certo punto, siccome gli hanno tolto lo scudo, uno scudo che gli apparteneva, secondo lui, vuole fare strage dei suoi. Allora Atene gli offusca lo sguardo e lui se la prende con degli dei buoi che stanno lì e poi li fustiga. Ecco, questa è un'ossessione proustiana, anche questa, sono degli animali che lui proprio sognava e si eccitava eroticamente proprio a questa idea, lui così affettuoso e tenero con gli animali, si emozionava al pensiero di animali fustigati perché era il suo sogno di un amore lecito. Felice, era un'epoca, inizio secolo, in cui naturalmente i suoi gusti erano molto perseguitati. Però Proust ha delle tenerezze, abbiamo detto, per gli animali. Per esempio, si preoccupa moltissimo dei cavalli, perché pensa che vengano affaticati tantissimo da questi stupidi cavalieri snob che stanno sempre, che li fustigano a loro volta. Addirittura con Reinaldo Hahn avevano questo gioco che chiamavano Marcel Pony, Pony perché forse si sentiva cavalcato e comunque affaticato da quest'amore che è una meraviglia, una delle grandi gioie della vita, ma naturalmente crea infinite pene, soprattutto per chi è estremamente geloso come Proust. Proust parla della piovra per rappresentare la gelosia. Tutti i sentimenti, ma tutti i motivi profondi della recherche passano sempre nella rappresentazione attraverso degli animali. E per l'appunto Reinaldo Hahn, per esempio, Proust a un certo punto aveva regalato un cane, Zelig, e scrive una lettera a questo cane, gli dice: "Sai cane, forse è più giusto che stia tu così vicino al tuo padrone, molto più che me, perché tu hai un modo di amare molto più forte del mio, perché io ho le distrazioni dell'intelligenza. Però sai, caro Zadig, io adesso sto scrivendo un libro, parla a volte di opuscolo nella recherche, io sto scrivendo un libro. E sai, caro Zadig, qua per scrivere i bei libri bisogna amare come ami tu, bisogna cercare di dimenticare l'intelligenza, bisogna cercare di tirar fuori tutto il sentimento e solo il sentimento, bisogna farsi cane." Per scrivere la recherche, Proust doveva farsi cane. Poi uno dei motivi naturalmente importantissimi della recherche è la malattia. La malattia, e Proust in questo senso era molto preoccupato dai microbi, era figlio di un medico, di un grandissimo medico, di un grandissimo medico. E quindi è preoccupato dai microbi ed è attento soprattutto però all'ipocondria. Pensa, c'è un grande medico nella recherche che dice a una signora a cui hanno detto che manca di albumina, dice: "Ah signora, l'hanno fatta ammalare, perché molto più pernicioso del microbo è l'idea della malattia." Il medico non deve sempre insinuare quest'idea della malattia nel malato. E poi c'è l'immagine, il momento veramente splendido della terribile, della morte della nonna, in cui le applicano delle sanguisughe, come si faceva allora. E quindi il bambino vede la nonna con tutti questi capelli e le sanguisughe mescolate, trasformati veramente in una medusa. La medusa è uno degli animali più importanti della recherche. Proust ne aveva veramente orrore. Ne avevo orrore. E poi col tempo impara ad amarla. Impara ad amarla proprio attraverso di nuovo Jules Michelet. Jules Michelet
dice una frase stranissima, sta passeggiando sul mare, è un momento di felicità della sua vita, si è innamorato e ed è felice e vede sulla spiaggia una medusa abbandonata, è deliziosa con questa girandola d'azzurro, sembra un lampadario di cristallo, è bellissima e vincendo il

suo disgusto, la prende e la rimette nel mare. Tornando poi, qualche minuto dopo, in quel punto, vede che la medusa sta galleggiando tranquillissimamente nell'acqua e dice una frase. Io credo difficilmente alla morte, è difficile che io creda alla morte. E questa frase talmente piace a Proust che in realtà ha costruito la sua recherche su questo come un'enorme macchina contro la morte. Adora questa frase, tant'è vero che poi la riproduce due o tre volte negli articoli, nelle novelle e poi soprattutto nella recherche. È una frase veramente che è fondamentale, una delle frasi belle della recherche, è una citazione di Michelet. Un'altra frase molto importante della recherche. I veri paradisi sono i paradisi che abbiamo perduto, ma Proust la pensa a 25 anni, quindi siamo ancora lontani per l'appunto dalla recherche, che inizia 10 anni dopo. Sta in uno zoo, sta a passeggio in uno zoo con una gran signora, una di queste dame che lui frequentava, e vede, siamo nel 96, vede degli orsi e dei leoni nelle gabbie. E vede che sono come dei re perduti, re che hanno perso le loro giungle, cioè il loro passato, oltre che il loro habitat. E quindi pensa, dice, ma sono loro che hanno perso i loro paradisi, citando naturalmente Milton, il paradiso perduto di Milton. E i paradisi perduti sono questi, il passato di questi animali ingabbiati, tra l'altro è irritato moltissimo, Proust detestava gli zoo, da bambino gli piacevano, si faceva portare, adorava vedere le otarie che si buttavano in questi fondali assolutamente artificiali, Proust ce l'ha addirittura contro i parchi zoologici. Lui dice che questi animali esotici messi dentro a queste foreste, per cui a questi boschi, e non distinguiamo più quello che è natura, quello che è naturale, quello che non lo è. Proust è veramente molto sensibile e per esempio è contro la caccia. È contro la caccia. In questo primo romanzo che lui butta, perché non gli piace, scrive 700 pagine di un romanzo alla terza persona, ma appunto non gli piace, quindi lo butta, ed è stato riscoperto nel 52. Lui racconta che dopo la messa si incontrano le persone di Lier Combray, che si chiama ancora Etreuil a quell'epoca, e i genitori del narratore gli dicono: Ah, stiamo scappando a casa perché mangiamo per l'appunto quei tordi, quegli animali, quella cacciagione che voi ci avete regalato. Ah, dice l'altra, l'amica, dice benissimo, dirò a mio marito di ucciderle ancora se vi piacciono. Questa parola, tuer, il fatto che stiano uscendo da messa, che ci sia ancora il suono dell'organo, che abbiano le dita ancora bagnate dall'acqua dell'acquasantiera, fa capire benissimo che Proust, questo fatto di uccidere per la caccia, è una cosa che detesta. E il sadismo, che è una delle forme più profonde dell'animo umano che Proust esamina, sono per l'appunto passano spessissimo attraverso gli animali. C'è la scena di Combray, questo Eden dell'infanzia campagnola di piccole case borghesi, piccole ville borghesi. La cuoca sta uccidendo un pollo e gli grida bestiaccio, bestiaccio con questa collera feroce che non annega neanche nel sangue di questa povera bestia. E il bambino rimane terrorizzato. Per lui questa cameriera Françoise è una specie di sacerdotessa della cucina che fa questi polli così dorati, così untuosi, veramente come fossero oggetti sacri, e che invece la vede in preda a questo delirio di sadismo. E poi quando hanno una cena, il bambino va da lei, gli si fa promettere che non farà soffrire il coniglio. Dice, ma non ha fatto parola, gli dice poi dopo la cuoca. Dice, ma i conigli
parlano, dice, il trochè se strillava.

contraddice poi la cuoca. Il sadismo è veramente una formula profonda delle nostre contraddizioni. Proust pensa che anche in famiglia, per l'appunto, attraverso e insieme alla tenerezza ci siano delle forme di sadismo parentale. Per esempio, per l'appunto, lui rimproverava moltissimo a questo padre medico di aver accettato a un certo punto. A lungo lottano, cercano per esempio di farlo andare a cavallo. Cercano molto di farlo andare a cavallo per rinforzare questo bambino che è un po' delicato. E a un certo punto questo grande dottore si arrende e gli dice, quando il bambino fa un capriccio particolarmente terribile perché vuole che la madre abbandoni l'ospite per andarlo a dargli il bacio della buonanotte, gli dice: ma sì, vai, povero bambino. E Proust poi gli rimprovererà sempre questo perdono perché hanno riconosciuto in questo modo la sua malattia. E quindi ne hanno fatto un bambino delicato, un bambino nervoso. Ma tutto, anche e soprattutto la mondanità, tutta la geografia della Francia, l'ebraismo naturalmente, la malattia, tutto, sempre, tutti i motivi profondi della recherche passano attraverso gli animali. Io ho cercato qui di raccontare un po' questi motivi, come passano attraverso gli animali, e ho fatto anche un censimento. Sono poco più di un centinaio e sono animali appunto molto cattivi e molto, molto teneri. Per esempio l'amore, che in un adolescente è qualcosa di indifferenziato, Proust lo racconta parlando degli animali monocellulari, gli animali che sono come sporadi, che sembrano fiori, ma che sono colonie invece. E insomma, non solo l'amore, non solo l'amore, ma anche la memoria, che è il tema più profondo della recherche, anche la memoria passa attraverso i rotiferi, che sono questi animali monocellulari che hanno come delle ciglia che girano, che circolano, eccetera, e che spruzzati d'acqua, dopo anni di letargo, possono resuscitare. Ecco, la resurrezione è veramente la grande parola della ricerca del tempo perduto di Marcel Proust.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi

0: Possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: si presenta la candidata Rosati Barbara per discutere la sua tesi triennale dal titolo Leadership femminile, il valore competitivo di un altro genere di potere per le organizzazioni. Relatrice Cersosimo Mariangela.
1: Prego. Buongiorno a tutti. E dunque, questo lavoro ha come oggetto la leadership femminile ed è stato strutturato su in tre parti, scandite da una serie di domande a cui ho cercato di dare una risposta. La prima domanda è: che cos'è la leadership? È un fenomeno sicuramente complesso, in continua evoluzione, che non ha avuto nel tempo una definizione univoca. Anche l'idea del leader ha subito delle evoluzioni nel tempo, quindi si è passati dal concetto del grande uomo, quindi contratti innati e fissi, per passare a delle caratteristiche sempre individuali ma che si possono apprendere, quindi, e quindi il concetto della competenza. Poi si è arrivati al comportamento del leader, quindi una leadership orientata al compito o alla relazione, e quindi anche si è passati al concetto di leader efficace qualora fosse stato in grado di adeguarsi, adattarsi alle diverse situazioni. Per arrivare alla leadership transazionale e trasformazionale, che sono appunto concetti di leadership incentrati sulle interazioni tra leader e collaboratori e dove il gruppo assume quindi un ruolo attivo di influenza. La domanda successiva è stata: ma come l'aggettivo femminile qualifica il concetto di leadership? Prima di tutto ho cercato il conforto dei dati, quindi l'evidenza oggettiva dei dati porta a dire che c'è un gap di genere per la rappresentanza dei ruoli apicali nelle organizzazioni, e questo confermato da numerosi studi a livello worldwide, a livello europeo e anche italiano. E nonostante diversi interventi legislativi volti a ridurre questo gap, in realtà il gap c'è. E quindi la domanda successiva è stata: perché c'è questo gap della rappresentanza femminile nei ruoli apicali? Ci sono diverse risposte che ho trovato, alcune afferenti ad aspetti intrapersonali, altre intrapersonali. Quindi, per esempio, l'accesso al potere da parte delle donne è una storia recente, quindi le donne hanno avuto una limitata possibilità di avvicinarsi, di riconoscere e quindi di interiorizzare il loro potere, ma anche la motivazione al potere è stata minore, sembra essere stata minore rispetto a quella maschile. Poi abbiamo gli stereotipi di genere, quindi delle rappresentazioni, delle aspettative, delle credenze sociali che hanno non solo un ruolo descrittivo ma anche un ruolo prescrittivo, fino ad arrivare all'idea di ruolo sociale, quindi comportamenti,

0: più desiderabili per un certo genere rispetto all'altro e che i Glewood hanno identificato come agenticità, quindi l'agency per il maschile e la communion, cioè la capacità relazionale per il femminile. Questo porta quindi ad una simmetria tra la percezione sociale del ruolo di leader, che ha caratteristiche prettamente agentiche, quindi maschile, e il ruolo femminile con qualità più relazionali. Quindi abbiamo anche osservato come l'insieme, l'interazione quindi di tutti questi elementi producono delle minacce, dei pregiudizi, delle discriminazioni, per cui essere conformi al proprio ruolo di genere comporta per il femminile essere percepito come incapaci di soddisfare i requisiti del ruolo di leader, ma al contempo essere conformi al ruolo di leader significa essere percepite come inadeguate al ruolo di genere. Quindi questo produce delle sanzioni, a volte anche delle autosanzioni, che influenzano il comportamento. Siamo poi passati a verificare, a capire insomma quali sono gli stili di leadership femminili, e tendenzialmente si è osservato come il femminile sia più rivolto a un approccio orientato alla relazione, al compito e anche a uno stile trasformazionale. Ma quindi l'altra domanda è stata: le maggiori capacità relazionali, per semplificare, delle donne può avere un vantaggio per le organizzazioni? Diciamo che ci sono alcuni fattori di cambiamento che hanno portato a rispondere in modo affermativo a questa domanda. Quindi le organizzazioni hanno visto un'elevata competizione, una crescita tecnologica, una globalizzazione dei mercati, ma anche una diversità della forza lavoro. Ma anche l'identità femminile è cambiata nel corso del tempo, perché nuovi ruoli, sociali, società e nelle organizzazioni producono delle nuove dimensioni del sé, quindi si accrescono caratteristiche come l'agency, l'assertività, una maggiore ambizione, ma quindi il lavoro diventa una componente di autorealizzazione. Pertanto assumere ruolo di leader in accordo con l'identità più autentica del sé, dell'identità femminile, significa un percorso interiore, costituito da una maggiore consapevolezza di sé, valorizzando le proprie specificità, avere un'accettazione di sé, quindi una benevolenza anche per le imperfezioni, anche un'autodeterminazione, sentirsi efficaci. Quindi dal concetto dell'uguaglianza, pensiamo alle quote rosa o alle pari opportunità, si passa al paradigma della differenza, e quindi io sono poi approdata al concetto di diversity management, solo un accenno perché comprende anche altri aspetti oltre al genere, che però appunto mi è servito per capire come la valorizzazione delle differenze all'interno delle organizzazioni, e quindi il valore del capitale umano, i talenti individuali, e quindi una gestione orientata alle persone, sia un vantaggio competitivo per le organizzazioni. Quindi questa riflessione sulla relazione delle donne e modelli di potere portano a concludere che i tempi sembrano maturi affinché le donne accedano al potere, essendo però coerenti con le proprie attitudini, quindi proponendo un nuovo modello di leadership che diciamo si configura non in antagonismo ma come complementare modelli tradizionali, e quindi le organizzazioni ne possono trarre un potenziale trasformativo volto anche proprio all'innovazione e alla creatività come vantaggio competitivo.
1: Bene, grazie.
2: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
2: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 e con l'attribuzione della lode. Complimenti.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie

0: tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma

nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio.

Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La mia tesi appunto tratta dei contratti di sponsorizzazione nel mondo dello sport con un focus particolare sul tennis. Questi sono i punti che andremo a trattare oggi. Si partirà con l'analizzare i contratti nella loro evoluzione per poi passare ai vantaggi che avrà l'azienda. Ci si focalizzerà poi sul tennis e sui processi di selezione e mantenimento degli sponsorizzati per arrivare a provare a stimare il ritorno economico delle aziende. Ci focalizzeremo adesso sul primo punto. La parola sponsor deriva dal latino spondeo, ovvero assumere un obbligo. I primi contratti di sponsorizzazione risalgono addirittura all'antica Roma, quando le famiglie più influenti della città organizzavano giochi dei gladiatori per acquisire il favore del popolo. Ovviamente col tempo si sono evoluti e oggi giuridicamente hanno assunto la forma di un contratto tra due parti, lo sponsor, colui che sponsorizza, e lo sponsee, colui che viene sponsorizzato. Nell'accezione moderna le sponsorizzazioni invece sono nate negli USA all'inizio del secolo scorso, mentre in Italia dovremmo aspettare i primi anni 40. Essendo le sponsorizzazioni una materia molto ampia e variegata, possiamo provare a distinguerle nelle seguenti categorie. In base ai soggetti coinvolti avremo la sponsorizzazione del club con l'apposizione del marchio dell'azienda sulle divise ufficiali della squadra, la sponsorizzazione alla federazione, che è molto simile a quella del club ma su più larga scala, e al singolo atleta con il conferimento di prodotti e eventuale compenso in denaro direttamente all'atleta. In base alle prestazioni che vengono svolte nel contratto, possiamo distinguere il contratto finanziario con il conferimento di una somma in denaro per utilizzare l'immagine dell'atleta. La sponsorizzazione tecnica, quando le aziende danno dei prodotti necessari per la pratica della disciplina, e la sponsorizzazione in natura, forniscono sempre prodotti ma non sono strettamente necessari per la pratica dello sport. In base alla collaborazione tra le parti invece abbiamo contratti per puri scopi commerciali, quindi le aziende vogliono sfruttare meramente l'immagine dello sponsorizzato per avere più visibilità. Nell'ottica della cooperazione invece avremo un legame più forte tra le parti con la creazione anche di campagne pubblicitarie e sponsorizzative in questa parte ad hoc. E nell'ottica della partnership invece abbiamo un legame ancora più forte e entrambe le parti traggono vantaggio da questa sponsorizzazione. Managerialmente invece le sponsorizzazioni si sono evolute nel senso che si è passati da scelte personali dell'imprenditore a precisi studi di mercato e strategie di marketing create dall'azienda. Due provvedimenti hanno segnato questo cambiamento e sono la legge di Bosman e la legge 485 del 1996. Se ci focalizziamo adesso sul contratto da un punto di vista giuridico, vediamo come appunto è un accordo tra due parti in cui un soggetto, lo sponsorizzato, si obbliga a far usare la propria immagine pubblica e il proprio nome a un altro soggetto, lo sponsor, dietro compenso economico per promuovere la marca o direttamente un prodotto. Essendo dei contratti atipici, i requisiti necessari per la sottoscrizione sono regolati dall'articolo 1325 del Codice Civile e sono l'accordo delle parti, che è il punto di arrivo di una lunga fase di trattative che può aver portato anche precedentemente alla stipulazione di una lettera di intenti, la causa, ovvero il fine economico-sociale per cui viene stipulato il contratto, l'oggetto, che è l'insieme delle prestazioni alla base del contratto, e la forma, che è prevalentemente scritta ma non è strettamente necessario. Sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto

0: Nei contratti di sponsorizzazione non vengono inserite clausole, per esempio, di posizionamento minimo ai tornei, in quanto non sono elementi strettamente controllabili. Questi contratti sono caratterizzati da una moltitudine di clausole. Le principali sono la clausola di esclusiva, che nella maggior parte dei casi è esclusività per settore merceologico, quindi lo sponsee si obbliga a non compiere le stesse prestazioni che fa per lo sponsor ad a competitors dell'azienda. La clausola di silenzio olimpico, quando le aziende non possono sfruttare l'immagine dello sponsorizzato durante i giochi olimpici, e risolutiva per inadempimento, quando in caso di inadempimento di particolari prestazioni il contratto viene risolto prima della scadenza. Ovviamente questa è una regola generale, in quanto non sempre è conveniente applicarla. Per esempio, in caso di catastrofi naturali, come è stato recentemente per il Covid-19, la giurisprudenza ha optato per trovare una soluzione alternativa attraverso l'articolo 3,6 bis del decreto legge 23 febbraio 2020. Questo ha permesso la rinegoziazione dei contratti in modo tale che entrambi le parti potessero trarne vantaggio. Focalizzandoci ora sui vantaggi che ha l'azienda ne spo nello sponsorizzare, vediamo come esiste un tipo di contratto molto simile a quello delle sponsorizzazioni, ma che diverge per alcuni elementi fondamentali, che è quello della pubblicità. Infatti, questa mira a celebrare la qualità del prodotto e interrompe lo spettacolo, mentre le sponsorizzazioni vogliono creare un legame tra sponsor e sponsorizzato e sono parte integrante dello spettacolo, cosa che è una grande novità. Esistono anche dei vantaggi fiscali per le aziende, infatti le somme che sono disposte alle sponsorizzazioni entro i 200.000 euro sono interamente deducibili. Tornando a parlare dei vantaggi generali che ha l'azienda nello sponsorizzare, vediamo come le sponsorizzazioni mirano a migliorare la brand image dell'azienda attraverso la globalizzazione in tutto il mondo, la brand awareness grazie alla visibilità data dalla sponsorizzazione all'azienda, la brand equity con il rafforzamento del marchio, e catalizzano l'attenzione di opinion leader e influencer sull'azienda. È sempre più importante anche una responsabilità sociale delle aziende. Per raggiungere tutti questi obiettivi, però, il messaggio deve essere veicolato nella maniera giusta. Infatti, da sempre sono stati usati i mass media come mezzo di comunicazione. Negli ultimi anni c'è stata l'ascesa di un particolare tipo di mass media, ovvero i social media, che hanno portato a una rivoluzione dell'ambiente in cui operano le aziende. Appunto queste sono state costrette a creare delle nuove strategie di marketing. Le principali motivazioni che hanno modificato tutto l'ambiente potrebbero essere la disintermediazione, ovvero la rimozione della distanza tra produttore e consumatore. Sono anche un'opportunità per gli sponsor, in quanto gli permettono di creare una propria narrativa all'azienda e gli permettono di non condividere più spazi di trasmissione con altre aziende. E creano inoltre connessioni one-to-one, ovvero riducono la distanza tra fan e atleta, e permettono alle aziende una migliore profilazione degli utenti. Se ci focalizziamo adesso sul tennis, vediamo come il 1973 è stato l'anno della prima sponsorizzazione in questo sport, quando Anastase, numero 1 ATP dell'epoca, divenne testimonial Nike. Gli anni 70 e 80 sancirono il boom delle sponsorizzazioni, mentre gli anni 90 decretarono il primato della Nike in questo sport, dopo che l'aveva già raggiunto nel basket attraverso l'accordo con Michael Jordan. Le aziende che vogliono inserirsi in questo mondo mirano ad acquisire i valori che il tennis comunica. Quindi non è un caso che brand già affermati nel mondo del lifestyle, ma anche brand di alta moda, gioielleria e alimentari, vogliano inserirsi in questo mondo o continuare a farne parte. Le aziende possono decidere anche di sponsorizzare interi eventi, come per esempio ha fatto Hugo Boss con lo Hugo Boss Open. In questa maniera riescono a raggiungere target di mercato e di consumatori, quindi completamente diversi, attraverso solo una strategia, e gli permettono di diversificare dal proprio core business. Il tennis, inoltre, offre un ampio bacino di utenti, infatti è il terzo sport praticato in Italia. E le aziende, anche le grandi aziende, vogliono sponsorizzare anche realtà locali perché gli permette di avere una migliore permeazione nel territorio, oltre che a poter appassionare magari i bambini, che infatti il tennis è uno sport praticabile da 3-4 anni fino a oltre 90, quindi può accompagnare tutta la vita di una persona.
1: Giungendo alle conclusioni di questo elaborato molto ricco, pregevole.
0: Ok, giungendo alle conclusioni vediamo come esistono molte clausole che influenzano i contratti di sponsorizzazione e quindi i processi di selezione e di mantenimento delle aziende, come per esempio la grandezza dell'azienda, l'età, ma anche l'area geografica e la visibilità che garantisce l'atleta sponsorizzato. Possiamo vedere come sia una materia molto ampia e variegata e la maggior parte le misurazioni sono ancora un po' difficili, misurare il ritorno delle sponsorizzazioni in termini economici. Tendenzialmente infatti si usa il ROI, che è un indicatore contabile. Credo quindi che questa analisi, la mia tesi, sia un'utile guida per le aziende per fare un po' di chiarezza e dare un vademecum a quelle che vogliono entrare in questo mondo.
1: Ringrazio, ci sono domande dalla commissione? No, la ringraziamo.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Costanza Traversi, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 103 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in economia e gestione delle imprese. Complimenti.
0: Grazie.
2: Ecco qua.
0: Grazie.
2: Grazie a lei.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di Ingegneria Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione proseguiremo l'analisi delle funzioni di gestione, focalizzando l'attenzione in particolare sulla finanza pubblica. Argomenti di questa lezione saranno la finanza pubblica, i principi, l'organizzazione del potere finanziario, il ciclo annuale di bilancio, l'esecuzione del bilancio e i controlli. Vediamo quindi il primo argomento, la finanza pubblica, i principi. I mezzi finanziari non solo sono lo strumento per realizzare i fini dell'azione amministrativa, ma condizionano l'effettività delle politiche pubbliche. In coerenza con quello che abbiamo già detto, affrontando il tema delle funzioni di gestione, in particolare i beni e il personale, abbiamo sottolineato già come i mezzi rappresentino un elemento tutt'altro che residuo rispetto all'attività e all'organizzazione amministrativa. In realtà i mezzi rappresentano proprio quello strumento attraverso cui l'amministrazione può svolgere la propria attività e quindi l'organizzazione può esercitare i propri fini. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo soffermarci ulteriormente in questa lezione su un particolare mezzo di cui l'amministrazione si avvale, che è il mezzo finanziario, cioè le risorse finanziarie. Risorse finanziarie che sono una componente essenziale e fondamentale per permettere all'amministrazione in generale e ai pubblici poteri di svolgere quelle funzioni funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche. Pensate a tutto il tema della redistribuzione della ricchezza e in generale tutto ciò che concerne l'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, quindi tutto quello che riguarda l'intervento dello Stato nell'economia e nella società. È evidente che in una situazione di scarsità proprio la risorsa finanziaria, specie alla luce, come vedremo, dei vincoli europei, costituisce un problema di non poco conto che non riguarda strettamente le questioni concernenti le modalità di gestione e di impiego delle risorse, ma anche la possibilità stessa di individuare gli interessi pubblici meritevoli di tutela e quindi, per esempio, individuare quelli che sono i trattamenti che possono essere oggetto delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale piuttosto che delle tipologie di soggetti destinatari di determinate misure di sostegno al reddito, eccetera. Quindi non basta soltanto nell'attuazione del paradigma costituzionale garantista individuare quelle che sono le politiche, ma occorre anche individuare i mezzi necessari per far fronte a determinate politiche. E questo è un elemento fondamentale rispetto al quale proprio la disciplina della finanza pubblica costituisce uno snodo essenziale. Le spese pubbliche sono lo strumento immediato, quindi lo strumento di primo grado, per la soddisfazione dei fini dello Stato. Questo è importante da sottolinearlo, nel senso che proprio attraverso la spesa l'amministrazione è in grado di perseguire e di svolgere le proprie attività, sia questa sicuramente l'attività cosiddetta materiale, quella di erogazione dei servizi, ma anche quella giuridica, perché evidentemente l'amministrazione si avvale del personale. E il personale va retribuito e quindi come tale anche qui la spesa rimane un elemento essenziale per quanto strumentale di questa attività. Viceversa, le pubbliche entrate sono un mezzo necessario per le spese pubbliche, quindi risultano solo un mezzo indiretto e quindi di secondo grado per il raggiungimento dei fini dello Stato. Proviamo a fare un attimo di ordine. Una volta individuati i fini dello Stato, che possono essere riassunti nella formula del paradigma costituzionale garantista, le spese si pongono in una condizione di strumentalità immediata, perché sono lo strumento per raggiungere quelle finalità,
Ma per fare questo, e quindi per poter spendere, lo Stato ha bisogno di approvvigionarsi, quindi di recuperare risorse finanziarie necessarie a finanziare la spesa. Questa strumentazione

Strumentalità è una strumentalità indiretta in relazione ai fini dello Stato, ma diretta in relazione alla spesa. E quindi da questo punto di vista, vedete, fini dello Stato, spese pubbliche, entrate pubbliche. La trasformazione della finanza pubblica dalla neutralità alla funzionalità. Questo è il tema di fondo che ci permette in qualche modo di inquadrare la tematica. Perché questo problema che ho evidenziato poc'anzi della scarsità e quindi della necessità di far fronte anche dei mezzi necessari per fronteggiare, per permettere l'attuazione di una determinata politica, deriva da quello che è noto come passaggio dalla finanza neutrale alla finanza funzionale, cioè all'idea che proprio attraverso la finanza e quindi attraverso la spesa pubblica sia possibile perseguire dei fini politici in chiave, per esempio, di redistribuzione della ricchezza. Cioè, si tratta dell'attribuzione alla finanza pubblica di una funzione che non è solamente, neutrale, ma è proprio funzionale all'attuazione delle politiche ed evidentemente nell'ambito dello Stato sociale il passaggio dalla neutralità alla funzionalità rappresenta un elemento chiave che pone tutta una serie di problematiche, tra cui quelle che ho già, a cui ho già accennato e che vedremo tra poco. L'articolo 81 della Costituzione risentiva dell'esperienza costituzionale del periodo liberale e non prevedeva quindi nuovi tributi e nuove spese nella legge di bilancio. L'articolo 81 della nostra Costituzione nasce in un momento di passaggio, nel senso che è concepito ancora in una chiave di neutralità, ma pure in un contesto di stato costituzionale e sociale, e quindi ha vissuto un po' sulla sua pelle un'evoluzione della finanza verso una funzionalità, della spesa pubblica che ha richiesto alcuni passaggi evolutivi. Dagli anni 70, l'introduzione della legge finanziaria e poi della legge di stabilità, cioè della cosiddetta manovra finanziaria, ha risposto proprio all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità, adattabilità e funzionalità del bilancio rispetto ai fini pubblici e quindi la possibilità di variare il bilancio con una manovra proprio al fine di dare sostegno alle politiche pubbliche. Inoltre, dal 2011 è stato introdotto il principio di equilibrio di bilancio e di delimitazione dell'indebitamento. Questo è un dibattito rilevante che peraltro è stato oggetto di tanti studi e che merita un po' di attenzione, perché spesso si suole dire che a partire dal 2011 l'introduzione del principio di equilibrio di bilancio, introdotto poi con la legge costituzionale 1 del 2012, ha in qualche modo prodotto un'evoluzione sostanziale, anche in termini di limitazione della sovranità finanziaria dello Stato. C'è chi, e tra questi mi ci metto anch'io, ha invece dato un'interpretazione diversa, evidenziando come in realtà i vincoli all'indebitamento fossero evincibili già dalla lettura stessa dell'articolo 81 della Costituzione, il quale delineava già un procedimento di responsabilizzazione nell'ambito delle previsioni di bilancio e quindi della loro relazione tra mezzi e politiche pubbliche che in qualche modo era improntato alla trasparenza e alla responsabilizzazione sul piano politico delle scelte concernenti l'allocazione delle spese e quindi in particolare l'indebitamento necessario per far fronte a determinati programmi di spesa. Tuttavia, a partire dal 2011 con le direttive e con il Fiscal Compact e poi successivamente con la riforma costituzionale che ha riscritto l'articolo 81, come vedremo tra poco, è entrato esplicitamente nella nostra carta costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio e quindi dei limiti effettivi al ricorso all'indebitamento. Vediamo quindi i principi nazionali ed eurounitari in materia di finanza pubblica. Innanzitutto la funzione del bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è quella di assicurare l'equilibrio

tra entrate e spese all'interno di un determinato periodo di tempo. E inoltre di destinare le risorse disponibili ai vari programmi di spesa garantendone la legalità. Questa è una nozione importante, cioè a cosa serve il bilancio. In una organizzazione di natura privatistica e imprenditoriale il bilancio ha una funzione eminentemente economica. Vediamo invece come ai sensi dell'articolo 81 quella valenza economica che ritroviamo nella necessità di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese trova però nell'ambito della finanza pubblica anche una connessione con il principio di legalità, poiché è il bilancio stesso a svolgere anche una funzione autorizzatoria rispetto alle spese e quindi di collegamento diretto tra la spesa e il fine pubblico, cioè il programma di spesa e quindi l'obiettivo, la politica pubblica a cui quella spesa è funzionale. Il comma 3 dell'articolo 81 prevede inoltre che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. È un principio di piena responsabilizzazione del legislatore. Non è possibile per il legislatore individuare una finalità, una funzione pubblica nuova senza aver individuato la copertura finanziaria. Questo perché ci deve essere una stretta connessione e quindi una possibilità, come vedremo, anche di controllo sul piano parlamentare di quello che è il rapporto tra fini e mezzi. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Così recita l'articolo 53 della Costituzione. Articolo 53 che viene solitamente letto nell'ottica della progressività a cui l'ordinamento deve in generale conformarsi, ma che ai nostri fini esplicita un ulteriore elemento di cui occorre tener conto e che è strettamente connesso a quello che abbiamo evidenziato sin qui, e cioè la destinazione delle entrate solo in funzione delle spese che servono a realizzare gli interessi pubblici. Vedete, qui il collegamento è estremamente sottile ma fondamentale. Abbiamo detto che esistono i fini pubblici e quindi le politiche, esistono le spese pubbliche che sono funzionali al perseguimento di quelle politiche pubbliche, esistono le entrate che sono funzionali a finanziare, quindi da fornire i mezzi necessari per poter sostenere e coprire le spese necessarie. L'articolo 53 ci dice qualcosa in più, e cioè ci specifica che qualsiasi entrata in favore dell'amministrazione, parliamo delle entrate che implichino l'esercizio di un potere amministrativo, quindi l'esercizio di un potere coattivo, per esempio il caso dell'imposizione fiscale, deve essere sempre funzionale a sostenere determinate spese. E qui il tema dell'efficienza della spesa assume una rilevanza centrale, poiché anche la pressione fiscale è commisurata alla capacità di gestire in modo efficiente la spesa. Gestire in modo efficiente la spesa significa a sua volta gestire la spesa in modo efficace in funzione delle finalità pubbliche perseguite. Vedete come tutto in qualche modo trova una sua sinergia nell'ambito di un sistema circolare che dovrebbe essere improntato a un sistema virtuoso, circolare virtuoso, e quindi in grado di garantire la corretta gestione e quindi di far gravare il meno possibile gli oneri sul privato, quindi sui contribuenti, e comunque garantendo che ogni entrata sia comunque funzionale al perseguimento delle finalità. Evidentemente lo spreco nella gestione della spesa pubblica si pone in una situazione di contrasto rispetto alle finalità o comunque di riduzione di quelle che sono le garanzie di soddisfazione dei diritti individuali, poiché a fronte di una non corretta gestione della spesa altri soggetti non potranno beneficiare dell'intervento pubblico. Vedete quindi come questa disciplina è una disciplina molto trasversale.

generale che incide su tutti gli ambiti dell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito. Oltre alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'articolo 97 è stato in parte riscritto, attraverso una introduzione specifica del principio dell'equilibrio di bilancio anche a livello di pubblica amministrazione, non soltanto a livello di bilancio dello Stato, e di principio di sostenibilità del debito pubblico, e quindi anche la gestione deve essere improntata a criteri di sostenibilità. L'indebitamento è inoltre consentito solo per finanziare le spese per investimenti. L'articolo 119 individua una differenziazione tra spese correnti e spese per investimento e prevede la possibilità di ricorrere all'indebitamento soltanto per spese di investimento, proprio alla luce del principio secondo cui le spese per investimento, a differenza delle spese correnti, sono funzionali a garantire l'accrescimento della ricchezza. Inoltre, sussiste un principio di necessaria coerenza con gli impegni assunti in sede europea ai fini della stabilizzazione della finanza pubblica. Questa è una grande innovazione derivante dall'evoluzione dell'ordinamento euro unitario in materia di finanza pubblica, specie all'indomani della crisi dei debiti sovrani, che con il patto Euro-Plus ha introdotto una serie di direttive e di regolamenti che hanno modificato ulteriormente, come vedremo, il ciclo di bilancio, creando una sorta di procedimentalizzazione che oggi non si svolge più soltanto a livello interno, ma che coinvolge anche qui in un'ottica circolare anche le istituzioni europee, in particolare il Consiglio e la Commissione, con funzioni specifiche nell'ottica appunto di dare delle raccomandazioni e quindi di impegnare lo Stato italiano e più in generale i paesi membri dell'Unione Europea al rispetto di uno specifico programma di stabilizzazione della finanza pubblica. Questo in funzione del riconoscimento a livello eurounitario di un generale principio volto alla tutela della stabilità finanziaria dell'Eurozona. E ancora, l'osservanza dei vincoli economici e finanziari europei è stato ulteriormente previsto nell'ambito dell'articolo 119, così come emendato dalla legge costituzionale 1 del 2012. In particolare, questa riforma ha introdotto un nuovo sistema di finanza pubblica incentrato sui principi di equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito. Non solo in ottica di contenere la dinamica espansiva delle spese pubbliche all'interno delle risorse finanziarie che le entrate fiscali o extrafiscali possono assicurare, ma anche per programmare e realizzare tutti gli interventi necessari per garantire stabilità e sostenibilità del debito pubblico. Questo è un cambio, anche da un punto di vista culturale, rilevantissimo nell'ottica della gestione della finanza pubblica, laddove non si tratta soltanto di inquadrare quelle che sono le spese in un'ottica di sostenibilità in funzione della capacità fiscale di un determinato Stato membro, che è, se vogliamo, uno degli elementi rilevanti di grande evoluzione e di maturazione del sistema di gestione della finanza pubblica a partire dagli anni 90 in poi, ma anche in un'ottica di garantire una maggiore e più efficace capacità di programmare e realizzare gli interventi necessari per garantire la stabilità e la sostenibilità. In un'ottica, pensate per esempio a tutto quello che è il dibattito sul PNRR, in un'ottica appunto di garantire che gli investimenti effettuati, anche ricorrendo all'indebitamento, possano essere funzionali a una trasformazione del paese in grado di ridefinire la struttura economica e finanziaria e quindi la capacità di generare ricchezza e quindi la capacità di rendere sostenibile la spesa in funzione della ricchezza prodotta da un determinato paese.
Spunti di riflessione: qual è stato l'impatto dell'ordinamento euro unitario sulla disciplina interna della finanza pubblica? Secondo argomento di questa lezione è l'organizzazione del potere finanziario. Innanzitutto, al governo spetta il compito di predisporre il disegno di legge di bilancio. Primo elemento che si rende opportuno evidenziare è la posizione di primazia rivestita dal governo, quindi dall'esecutivo. Questa è una primazia che evidentemente implica anche un diverso ruolo, più in termini di controllo politico, da parte del Parlamento, anche nell'ottica dell'interlocuzione che l'esecutivo ha con le istituzioni eurounitarie e quindi in un'ottica di sempre maggiore integrazione nell'ambito di questa proceduralità che abbiamo chiamato nelle precedenti lezioni una proceduralità discorsivo-razionale, che rappresenta un po' la trama della disciplina della finanza pubblica, vedete come l'esecutivo assume un ruolo essenziale anche perché è il potere chiamato a interloquire a livello sovranazionale. Al Parlamento quindi spetta di conseguenza il compito di approvare il disegno di legge di bilancio, svolgendo una funzione che è primariamente e soprattutto di controllo politico. Al governo spetta poi il compito di gestire il bilancio attraverso i propri apparati e quelli degli enti cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, trasferisce le risorse ad essi destinati. Accanto al potere e al ruolo centrale svolto dall'esecutivo, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta uno snodo essenziale insieme, dobbiamo dirlo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alcune implicazioni sul piano dell'organizzazione del potere finanziario sono il fatto che, come dicevamo, sussiste una centralità del potere governante. Oggi chi guida il processo di gestione della finanza pubblica è senza dubbio il governo, in funzione, in virtù di quello che dicevamo prima. Ancora una posizione di primazia dell'apparato che dirige i flussi delle risorse finanziarie ai fini della gestione del bilancio, e in particolare il MEF, ma anche il ruolo del CIPES nell'ambito della distribuzione della spesa, nell'ambito dei vari programmi di spesa. Altra implicazione necessaria è la necessità dell'armonizzazione dei bilanci, che viene proprio in virtù della sempre maggiore importanza dell'armonizzazione, quindi della possibilità di comparare i bilanci delle varie amministrazioni, inserita nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato. E ancora, una ulteriore implicazione è quella del rafforzamento dei controlli successivi della Corte dei Conti come organo di controllo della finanza pubblica allargata, quindi comprensiva non solo dello Stato, ma anche degli enti pubblici territoriali. E infine il ruolo della Corte dei Conti a supporto del Parlamento, proprio nell'ottica di fornire supporti conoscitivi, fornendo dati, stime e valutazioni sullo stato della finanza pubblica. Questa attività è evidentemente funzionale alla possibilità per il Parlamento di esercitare quella funzione di controllo politico a cui alludevo prima. Il ciclo della programmazione e della gestione finanziaria si apre con l'approvazione del bilancio ogni anno, pena ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio per massimo 4 mesi. L'articolo 81,5 prevede che lo Stato approvi annualmente il bilancio. Questo è un adempimento politicamente fondamentale, è il cuore della vita politica di un Paese, poiché ha una valenza non soltanto amministrativa, perché riguarda la gestione poi successiva della spesa, ma ha una valenza politica essenziale, poiché è proprio nell'ambito dell'approvazione del bilancio che si scontrano le diverse visioni politiche in Parlamento e anche la visione politica tra governo e Parlamento, e quindi la sussistenza di un effettivo rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, la gestione del bilancio e quindi tutto il ciclo è ispirato alla necessità di

garantire in via doverosa il mantenimento dell'equilibrio finanziario all'interno del ciclo economico. Dalla doverosità dell'equilibrio pluriennale deriva altresì l'esigenza di una programmazione triennale vincolante anche ai fini della copertura finanziaria delle spese. Quindi abbiamo da un lato il bilancio annuale che ha le funzioni che dicevamo prima, anche di autorizzazione alla spesa, ma proprio nell'ottica di quel rafforzamento della visione programmatoria del ciclo di bilancio, accanto all'approvazione del bilancio annuale sussiste anche la necessità di garantire un equilibrio pluriennale, quindi di inquadrare gli impegni di spesa e quindi il ciclo di bilancio in un'ottica anche pluriennale e quindi da qui l'esigenza di una programmazione specifica proprio per dar conto di quella che sarà l'evoluzione degli impegni di spesa e quindi l'evoluzione finanziaria dello Stato. Da qui la necessità di definire una vera e propria procedura che è chiamata ciclo annuale di bilancio disciplinato dalla legge 196 del 2009, che è la legge fondamentale su cui si regge tutta la disciplina, appunto di approvazione del bilancio. Il ciclo si apre con la presentazione del documento di economia e finanza entro il 10, il 10 aprile alle Camere. Questo è un documento essenziale in cui vengono sostanzialmente delineati gli scenari di economia e finanza su cui poi reggerà e verterà la legge di stabilità. Entro il 30 settembre il Governo presenta altresì la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza in cui vengono evidenziati, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmatici, anche l'indicazione dei disegni di legge collegati al bilancio. Quindi si apre ad aprile con la presentazione del DEF. Prosegue con, a settembre, entro il 30 settembre, con la definizione dell'aggiornamento al DEF in cui si dà conto di quello che è successo e quindi degli eventuali scostamenti nel frattempo intervenuti. Si arriva quindi al 20 ottobre, data entro la quale viene presentato il disegno di legge di bilancio al Parlamento. A questo segue il parere della Commissione dell'Unione Europea sul disegno di legge di bilancio, che è richiesta essenzialmente, che ha l'obiettivo di verificare la rispondenza del disegno di legge di bilancio rispetto a quelle che sono le raccomandazioni e gli impegni assunti in sede europea. E quindi l'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, come dicevamo prima, pena l'esercizio provvisorio. E a questo seguono le raccomandazioni del Consiglio europeo e della Commissione che in qualche modo riattivano il ciclo il ciclo di bilancio, richiedendo quindi al Governo di tenerne conto nell'ambito del documento di economia e finanza e quindi poi in sede di emissione del parere della Commissione sulla legge di bilancio si tiene conto proprio di quelle raccomandazioni. Quindi vedete come un procedimento circolare che interessa sia a livello nazionale che a livello sovranazionale i vari soggetti che partecipano a questo procedimento euronazionale, ma che permette uno scambio che vede come protagonista assoluto l'esecutivo. A questo segue la presentazione della legge di assestamento entro il 30 giugno per variare le entrate e le spese stanziate nel bilancio, tenendo conto delle decisioni assunte nei mesi precedenti. Quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo, questa legge di assestamento completa il ciclo, permettendo quindi di tener conto anche di quelli che sono gli ulteriori scostamenti. Infine, entro il 30 giugno viene presentato il rendiconto, previo giudizio di parificazione della Corte dei Conti ai fini dell'attestazione della sua regolarità. Spunti di riflessione: quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario?
come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento.

euro unitario. Concludiamo gli argomenti di questa lezione affrontando il tema dell'esecuzione del bilancio e dei controlli. L'acquisizione delle entrate, parliamo delle entrate coattive, quindi per esempio quelle che richiedono il cosiddetto prelievo fiscale, avviene attraverso varie fasi, la prima delle quali è quella dell'accertamento, laddove sussiste una vera e propria discrezionalità nella determinazione dei tributi, ma pur sempre nei limiti della legge. Quindi, tutto quello che è il procedimento delle entrate è oggetto specifico del diritto tributario. Tuttavia, che è una branca specializzata, tuttavia ritroviamo anche nell'esercizio di questa attività e quindi di questi poteri da parte dell'amministrazione, di fatto l'esercizio di un potere amministrativo a tutti gli effetti che appunto si esplica nell'esercizio della discrezionalità. E ancora nella riscossione, che è un'attività propriamente di tipo autoritativo, e infine nel versamento. Viceversa, l'acquisizione delle entrate di tipo convenzionale segue i principi civilistici, poiché sono entrate che derivano tipicamente da rapporti di natura obbligatori, che siano questi derivanti da contratti di diritto privato o anche da provvedimenti amministrativi rispetto ai quali il regime giuridico dell'obbligazione segue comunque, salvo a particolari regole derogatorie, proprio in funzione della tipologia dei soggetti e degli interessi perseguiti, comunque un regime sostanzialmente analogo a quello di diritto privato. Non pone quindi particolari questioni per il diritto pubblico, trattandosi dell'adempimento di contratti, quindi di rapporti obbligatori. Diverso è invece il tema della gestione delle spese. Spese per investimento, innanzitutto, sono disciplinate dalla legge 350 del 2003 e contribuiscono a far crescere la ricchezza. Come dicevo prima, il loro presupposto è che sono funzionali a un aumento del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare e dunque non sono soltanto funzionali a una distribuzione della ricchezza, come nel caso delle spese correnti, quelle per esempio relative al finanziamento dei programmi, per esempio, di sostegno al reddito. Inoltre, la gestione della spesa implica l'esercizio del potere in varie forme, quindi attraverso decreti di variazione, atti di programmazione, procedimenti, provvedimenti individuali. Quindi, nella gestione della spesa vi è un vero e proprio potere anche di imputazione della spesa a un determinato programma piuttosto che a un determinato provvedimento, in un'ottica appunto di non solo di programmazione, ma anche di esercizio in concreto e quindi di copertura finanziaria delle attività dell'amministrazione. Il procedimento contabile, quindi il procedimento contabile che è quello relativo alla gestione della spesa, è disciplinato dal Regio Decreto 2440 del 1923, che distingue tra l'impegno cosiddetto contabile, che non è l'impegno civilistico da cui sorge l'obbligazione, ma è l'impegno contabile, cioè la fase su cui si regge e si innesta tutto il procedimento di spesa e che ha come obiettivo quello di imputare una determinata spesa a una determinata voce di bilancio. Quindi si sovrappone rispetto all'impegno civilistico da cui nasce l'obbligazione, ma ha una sua valenza in termini di collegamento con la gestione della spesa e quindi con l'esecuzione del bilancio. Prosegue con la liquidazione, con l'ordinazione che può avvenire mediante mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse, come nel caso del pagamento degli stipendi, o altresì in forme speciali di pagamento. E si conclude appunto con il pagamento vero e proprio. Per quanto invece riguarda i controlli esterni sulla gestione finanziaria, questi sono disciplinati dalla legge 20 del 1994. Si tratta del controllo successivo sulla gestione del bilancio e quindi sulle attività svolte, sulle modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e sui risultati che nel frattempo sono stati conseguiti. Ha una natura ausiliaria e collaborativa.
in quanto si tratta di un vero e proprio controllo di natura collaborativa posto a servizio degli organi elettivi. Vedete, qui dobbiamo precisare che questa tipologia di controlli sono funzionali, come abbiamo evidenziato parlando più genericamente delle funzioni di gestione, sono funzionali a una corretta gestione, in particolare a supportare coloro che sono chiamati ad assumere le decisioni in materia di gestione e di esecuzione del bilancio, a prendere decisioni più possibile consapevoli, quindi avendo un supporto adeguato. Ecco, qui da questo punto di vista la natura di questi controlli non ha una natura appunto di controllo soltanto di legittimità, ma ha invece una funzione collaborativa anche nell'ottica di attivare un procedimento, una trama anche qua discorsivo-razionale di confronto tra soggetti chiamati a gestire e soggetti chiamati a controllare, proprio ai fini di un miglioramento costante e di una sempre maggiore trasparenza nell'ambito della gestione della spesa. C'è da sottolineare come questa tipologia di controllo esterno sulla gestione, che appunto non è un controllo di legittimità, ma è un controllo sulla gestione, è comunque diverso dal controllo interno di gestione, poiché si poggia su una visione completamente diversa e appunto ha dei caratteri, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, assolutamente peculiari. Il controllo successivo sulla gestione del bilancio è l'oggetto di questa tipologia di controlli e quindi riguarda le attività svolte, le modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e anche i risultati conseguiti. Spunti di riflessione: come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa. Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina della finanza pubblica? Quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione focalizzando l'attenzione sulla finanza pubblica. Vi invito a consultare il materiale didattico ulteriore che è presente sul sito del nostro Ateneo alle pagine corrispondenti a questo corso e vi ricordo anche che tra le letture consigliate c'è, per chi lo desidera, un approfondimento specifico in relazione proprio alla disciplina della finanza pubblica e alle sue correlazioni tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale. Vi auguro quindi un buono studio e alla prossima.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e docente di Digital Strategy presso Uninettuno. Il corso che vi presento è quello di SEO and Social Media Management. Il corso di fatto esplora i due principali spazi del digitale contemporaneo. Cosa intendo? Se voi pensate appunto a voi stessi, a quanto state magari su internet o utilizzate lo smartphone, ecco, dove va il vostro tempo? Beh, sicuramente va sui social network, sicuramente va nelle ricerche Google, quindi sono i due spazi chiave all'interno del quale oggi ci muoviamo, ci connettiamo con le persone, visualizziamo contenuti pubblicitari e da marketer, da comunicatori, da brand manager, dovete pensare alla presenza del vostro brand, della vostra organizzazione in questi spazi dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del marketing, dal punto di vista pubblicitario. Il corso si articola su tre macro argomenti. Esploriamoli brevemente insieme. Il primo macro argomento è il motore di ricerca e la SEO. SEO è un acronimo di Search Engine Optimization, ovvero di tutte quelle attività di ottimizzazione di un asset digitale, come può essere il nostro sito, perché esso sia visibile sul motore di ricerca. Una serie di lezioni sono quindi dedicate al motore di ricerca e a come fare per far sì che il nostro sito vada e sia visibile su Google, che di fatto in Italia e in gran parte del mondo occidentale è il monopolista, e il focus è comunicativo e strategico, cioè voglio cercare di mostrare come utilizzare il motore strategicamente all'interno di un piano di comunicazione, quindi come può essere utilizzato e perché. Il focus è anche sulla parte contenutistica che tipicamente riguarda i comunicatori, ovvero dei testi, della scrittura, come quindi cercare e utilizzare le keyword giuste, come appunto scrivere i giusti contenuti per il nostro sito, per il nostro blog, ma anche poi per un piano editoriale che va sui social e segue magari certi hashtag, proprio per essere visibili, per essere presenti, per essere indicizzati, considerati da Google, che può essere davvero un motore di visibilità per i nostri asset digitali. Il secondo macro argomento, come potete immaginare, sono i social network ed è quindi l'esplorazione degli ambienti social. Se noi abbiamo un brand, un'organizzazione, ecco, un'azienda e vogliamo essere presenti sui social, dobbiamo articolare una strategia. Dobbiamo capire come si fa ad essere presenti sui social e dobbiamo comprendere questi ambienti, perché YouTube è diverso da LinkedIn, è diverso da Facebook, è diverso da Instagram, è diverso da TikTok,

e bisogna comprendere le logiche degli algoritmi, dei contenuti e dei linguaggi che ognuna di queste piattaforme, appunto, che sono caratteristiche di ognuna di queste piattaforme. E il terzo macro argomento che articola un'altra serie di lezioni sono i contenuti, che sono il vero e proprio motore del web. Già molti anni fa Bill Gates diceva "content is king", questo è sempre più vero ed è una tematica che travalica il sito, il motore di ricerca, i social, come possono essere anche YouTube piuttosto che Facebook o Instagram. Ecco, i contenuti sono oggi il grande motore e dobbiamo comprendere come crearli in modo efficace, quali linguaggi utilizzare. Sono al centro dell'attività SEO, sono al centro dell'attività anche degli utenti che appunto li producono e popolano gli ambienti social a partire dai loro contenuti, magari vogliono essere dei content creator e quindi monetizzare la loro attività e produrre anche un certo tipo di contenuto di qualità e capiremo come monetizzare, oppure vogliono essere degli influencer. Il contenuto che attira una certa community è l'elemento chiave e distintivo attualmente degli influencer sulle diverse piattaforme social. I contenuti per le aziende, per i brand, sono il modo di fare branding oggi. Il branding si fa anche e soprattutto sui social, sul proprio sito internet, comunicando in relazione ai temi che sono rilevanti per la società, temi di sostenibilità, anche tematiche valoriali e via dicendo. Quindi i contenuti sono in qualche modo il cuore di tutto. Il corso, quindi, e concludo, esplora in modo ampio e articolato attraverso una serie di lezioni tutti questi aspetti e quindi io vi invito a seguirlo e vi ringrazio fin da ora per l'attenzione che mi darete.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la

gli altri rami della famiglia, in particolare quelli che appartenevano al ramo di Tolui, che non vedono di buon occhio che continui questa successione del ramo di Ogodei. Viene nominato infine un sovrano abbastanza debole, si chiama Güyük. Güyük regnerà per soli 2 anni, è considerato molto negativamente nelle fonti del tempo, dedito all'alcolismo, a pratiche sessuali considerate lascive, non è considerato all'altezza del ruolo di Gran Khan. In realtà non sappiamo quali sono state le caratteristiche di questo sovrano e pensiamo che questo tipo di insinuazioni nei suoi confronti derivino soprattutto dal fatto che su di lui è caduta una damnatio memoriae subito dopo che il suo ramo dinastico venne sostituito. Da questa cartina vedete come si è prodotta l'espansione mongola. Va ricordato che mentre l'esercito mongolo si spingeva verso occidente, anche in Oriente erano state compiute diverse imprese importanti. Era stata invasa la penisola di Koryo, cioè la Corea, e ancora era stata completata la conquista del regno dei Jin nel nord della Cina. Durante il periodo di Ogodei anche venne completata la conquista di altre regioni cinesi come quella degli Xixia, che erano stati iniziate da Gengis Khan e che adesso vengono completate. Ma la grande impresa vede una coalizione formata da tutti i discendenti delle quattro Lus spingersi verso occidente. Viene raggiunta il territorio dei Bulgari del Volga, che erano delle popolazioni turche, e appunto dei Kipchak, dei Cumani peceneghi più a occidente. E ancora si arriva fino appunto alla Polonia e all'Ungheria. Arrivati sulle sponde dell'Adriatico, gli invasori mongoli devono tornare indietro per andare a nominare al Karakorum, che vedete qui nel cuore della Mongolia, il nuovo Gran Khan. Dopo che è stato eletto Güyük, i rivali del ramo di Tolui si attrezzano per rovesciarlo. È in particolare un discendente di Tolui, che intanto è morto, che nel 1251 si appropria del potere con un vero e proprio colpo di Stato. Il suo nome è Mönche. Mönche avrà un ruolo molto importante nella trasformazione dell'impero mongolo. Güyük era morto, non ci si riusciva a mettere d'accordo sulla successione, Mönche fa un vero e proprio colpo di Stato in cui uccide tutti i rappresentanti del ramo di Ögödei. E così diventa lui il sovrano, il Gran Khan dei mongoli in tutto il mondo. La caratteristica di Mönche è di essere stato un uomo molto scaltro, molto anche spietato nei confronti dei suoi stessi familiari, ma nel contempo anche un grande riformatore del sistema di colonizzazione mongola, sia della Cina che dell'impero, della parte persiana dell'impero. Decide pertanto di inviare in Occidente un suo fratello che si chiama Hulegu. Hulegu è il fratello minore che fonda un impero, l'impero Ilkhanide. Questo impero sarà un impero direttamente legato al Gran Khan, ma che avrà una sua indipendenza politica. Ilkhan vuol dire sostanzialmente sovrano regionale, sovrano areale, se vogliamo. Ma qui questo nome indica invece un nome di un grande stato molto potente e importante. Nel contempo, Lord Ador

si converte all'Islam. La conversione del Lord Ador all'Islam comporta una sostanziale trasformazione dell'impianto dello Stato mongolo. Questa conversione all'Islam prevede anche un'alleanza con potenze regionali profondamente avverse ai mongoli, in particolare con il mondo egiziano. Vedremo come la potenza mamelucca sarà un alleato di ferro del Lord Adoro. Lord Adoro si stabilisce in tutta la parte settentrionale del vecchio impero mongolo, domina la Siberia e domina anche tutte le regioni ad occidente. I russi diventano vassalli, i vari principati della Russia, e così anche molti stati locali. E questo stato del Lord Adoro si contrappone a quello ilcanide, al quale si affianca lo stato Yuan. Mandando Tolui in occidente Hulegu, manda invece in oriente quello che diventerà Kubilai Khan, il più famoso, anche egli fratello di Mönche, che diventa il fondatore della dinastia Yuan. La dinastia Yuan e quella ilcanide cooperano, lavorano insieme, favorendo quel fenomeno che poi verrà chiamato Pax Mongolica. È in questo periodo che vengono spediti i primi emissari occidentali, soprattutto religiosi. Negli anni 40 del 200 arriva per esempio a Karakorum una figura molto importante, che è quella di Guglielmo di Rubruk. La sua testimonianza resterà una testimonianza fondamentale non solo per conoscere come era fatta Karakorum, ma anche per conoscere la vita e il destino di questa, della dinastia mongola. Guglielmo di Rubruk, nel descrivere Karakorum, ci descrive una città divisa per gruppi etnici, gruppi religiosi, nel quale tra l'altro si trovano anche dei latini. In particolare racconta la straordinaria storia di un francese che si chiamava Guillaume Boucher, che era stato catturato in Ungheria, era un orafo, e questo orafo costruiva straordinari oggetti per i mongoli, tra i quali un famoso albero d'argento che si trovava nella grande città accampamento di Karakorum. Karakorum aveva una parte costruita, ma la maggior parte della città era una grande tendopoli. Intanto Lord Adoro ha conquistato l'Anatolia. Nel 1243 viene in una battaglia campale sconfitto il sultano Selgiuchide e l'Anatolia entra a far parte dei domini mongoli. I Selgiuchidi riescono a sopravvivere accettando una condizione di vassallaggio molto molto dura e sfavorevole. I loro rappresentanti vanno fino al Karakorum per comprare la resa con i sovrani mongoli. Soprattutto in quest'epoca la regione dell'Anatolia vede la presenza di un nuovo personaggio che si chiama Pervanè o Parvanè in persiano, che era un tutore del sovrano Selgiuchide, e questo tutore del sovrano Selgiuchide controlla tutte le mosse che fanno i Selgiuchidi, quindi i Selgiuchidi di fatto vengono profondamente depotenziati, ma riescono a sopravvivere e soprattutto ad evitare almeno inizialmente quelle grandi devastazioni che invece sono avvenute in altre regioni. Più a meridione avviene l'espansione in Mesopotamia degli Ilcanidi. Se Lord Adoro aveva conquistato l'Anatolia, la Mesopotamia e Baghdad vengono catturate da Hulegu. Hulegu ha due grandi obiettivi. Il primo è quello di conquistare Baghdad, il secondo è quello di distruggere i castelli ismailiti.
La distruzione dei castelli Magneti nasce dall'esigenza di eliminare questo potentissimo rivale interno che si trovava in posizioni fortificate molto difficili da espugnare, sparse in tutto il territorio persiano. Quanto alla presa di Baghdad e alla sua caduta, questa era fondamentale per eliminare l'autorità califfale. Nel 1258 Baghdad viene catturata, il califfo viene avvolto dentro un tappeto e ucciso a bastonate, in modo tale da non diffondere il suo sangue regale. Questo tipo di pratica indica anche una curiosa forma di rispetto nei confronti di questa persona che morirà mettendo fine alla storia del califfato abbaside. E in generale, da questo momento in poi, solo dei transfughi della famiglia abbaside nel regno mameluco d'Egitto riusciranno a rifondare in parte l'istituto del califfato, ma nel resto del mondo il califfato non esiste più. La caduta di Baghdad è un momento cruciale nella storia dell'Oriente islamico. È un momento cruciale perché è un momento di totale sbandamento. Ormai l'Islam è sottomesso a una potenza straniera che non è musulmana e che impone un regime coloniale di sfruttamento totale. Sono ferocissimi gli esattori, i grandi processi contro la popolazione avvengono normalmente per mancati pagamenti di tasse gravosissime che vengono imposte dai mongoli, ed è un periodo di grande prostrazione e sofferenza. Qui vedete la carta di quanto avviene durante il regno di Mönche e Güyük Khan. Come vedete, appunto, nel 1258 viene presa Baghdad e nel 1256 la città di Alamut, che si trovava a ridosso del Caspio, mentre l'Ordadoro entra in Anatolia e vince nel 1243 a Köse Dağ una battaglia contro i Selgiuchidi, che diventano da questo momento in poi loro vassalli. Non mancano le espansioni verso meridione. Kubilai Khan, Khan dello stato Yuan, porta i mongoli nel regno dei Song e quindi spinge verso la Cina più profonda gli eserciti mongoli. È il periodo di massima espansione dello stato mongolo. Da questo momento in poi la Via della Seta viene unita o a settentrione da un percorso che porta da Costantinopoli fino a Karakorum e poi a Pechino attraverso il territorio dell'Ordadoro, o da meridione da un percorso che attraverso l'Iran, l'Asia centrale, arriva fino a Pechino e a Karakorum dalla parte meridionale. Quello che è importante di questi itinerari è che con un unico lasciapassare, che si chiamava paisa in mongolo, i mercanti non incontravano ostacoli, frontiere, dazi, pagamenti, anzi venivano facilitati da un sistema postale e di ricambio dei cavalli che si chiamava Jam e che permetteva loro appunto di viaggiare indisturbati da Costantinopoli sostanzialmente fino alle città mongole dell'Estremo Oriente. Questo sistema favorì moltissimo i commerci ed è a questo sistema che si rifaranno poi molti dei viaggiatori occidentali. Gli Ilkhanidi in Iran fondano uno stato molto potente. Questo stato ha come città capitale la città di Tabriz. Tabriz è una città dell'Azerbaigian persiano, cioè si trova nella parte occidentale dell'Iran odierno. In questa città

da questa città governano un'area molto vasta che include la Mesopotamia, quello che oggi si chiama Iraq, e include anche parte dell'Asia centrale. Questo loro stato però incontra varie difficoltà inizialmente, soprattutto per il controllo della Via della Seta. La Via della Seta si spinge dalla Mesopotamia fino a Pechino o a Karakorum, ma anche attraverso la Via Egnazia che arrivava a Costantinopoli porta le merci in Europa. Questo fa sì che compaiano le prime testimonianze della seta orientale in lavorata e non in Occidente. Questo tipo di tessuti, in genere esportati dalla Cina prima verso l'Occidente e poi lavorati o in Asia centrale o lavorati addirittura in Italia, fanno crescere un commercio molto molto proficuo e importante anche per l'Europa. Ma gli Ilcanidi hanno un avversario, questo avversario è l'Ordadoro. Da un certo momento in poi i rapporti fra Ordadoro e Ilcanidi cominciano ad incrinarsi, cominciano a essere discusse e combattute varie battaglie, guerre tra i due stati, soprattutto sulle frontiere caucasiche e ancora in territorio anatolico. L'Anatolia passerà da questo momento in poi sotto l'egemonia degli Ilcanidi. Nel 1260, nella città di Ain Jalut, nel sito di Ain Jalut, che si trova oggi in territorio israeliano, nella Palestina storica, i mongoli si scontrano con una nuova potenza, che è una potenza emergente nel territorio, quella dei Mamelucchi. Chi sono questi Mamelucchi? I Mamelucchi sono una dinastia che è nata da alcuni schiavi della dinastia Ayyubide che stava in Egitto e che servivano questa dinastia come loro pretoriani militari, Mamelucchi appunto, un termine che conosciamo per indicare appunto gli schiavi. Questi schiavi Mamelucchi erano di origine Kipchak, cioè provenivano dall'Asia centrale, dalla quale erano fuggiti proprio per le invasioni mongole e si erano stabiliti in territorio egiziano, dove stavano su un'isola sul Nilo, tanto da essere chiamati Mamelucchi marini, Bahri. Ma da questo momento in poi prendono il sopravvento sulla dinastia Ayyubide e a Ain Jalut, grazie alla figura straordinaria di Baybars, sconfiggono lo stato e gli attaccanti mongoli che cercavano, un contingente mongolo che cercava di appunto occupare Siria e Palestina e fermano l'avanzata mongola verso Occidente. Più che un atto di natura politica significativo, anche militare, questo è un atto importante da un punto di vista simbolico. Dimostra che i musulmani, quando sono coraggiosi e si uniscono e si attrezzano, possono opporsi alle avanzate mongole. In questo senso, questo gesto segna una cesura piuttosto importante con tutto ciò che era avvenuto fino a quest'epoca. I Mamelucchi, dal canto loro, diventano i campioni della guerra contro i mongoli, in particolare contro gli Ilcanidi. Formano un'alleanza con l'Ordadoro, che intanto è diventata una potenza musulmana, e attraversando il Mar Nero riescono a commerciare con l'Ordadoro attraverso le grandi agenzie che si trovano in territorio crimeano, sul delta del Don e in altre regioni. Dal canto suo i Mamelucchi hanno dei pensatori, uno dei quali

quali Ibn Taymiyyah, che proclamano la guerra santa contro i mongoli. Il Hulegu viene considerato un anticristo, o l'equivalente di quello che in Occidente era un anticristo, che in arabo si chiamava Dajjal. Vengono prodotte numerose fatwa contro i mongoli che impongono appunto il jihad, la guerra di religione contro questo nemico empio e sacrilego, idolatrico. Questo fa sì che vengano catalizzate anche molte forze attorno alla forza mamelucca, e questa barriera segnerà una cesura storica fondamentale in cui Siria e Egitto diventeranno un confine quasi invalicabile per i successivi tentativi di aggressione. Nello stesso tempo, nel 1260, Kubilai Khan diventa Gran Khan dell'intero impero mongolo. Naturalmente Kubilai Khan governa anche lo stato Yuan, che è connesso a quello ilkhanide, ed è in netta contrapposizione, in netto conflitto con lo stato dell'Ordadoro. Le due ulus ormai sono in una guerra endemica che durerà fino a che queste, soprattutto lo stato ilkhanide, esisterà. L'Europa vede nei mongoli dei partner politici e militari di primo ordine. Si vede nella possibilità di commerciare su un territorio così ampio delle grandissime possibilità economiche. Ne abbiamo già parlato. Questo vale per esempio il traffico della seta, ma vale anche per il traffico di numerosissime altre merci, dal grano agli schiavi, che erano una delle voci più importanti di questo commercio. Quando parliamo di Europa, parliamo principalmente di due potenze italiane, i veneziani e i genovesi. Veneziani e genovesi si fanno anche loro la guerra tra di loro. I veneziani preferiscono forse l'alleanza con l'Ordadoro e con l'Egitto. I genovesi sono più legati agli ilcanidi, ma a partire dal 1270-1280 si vanno a stabilire numerose agenzie genovesi e veneziane su tutto questo ampio territorio, e queste agenzie non solo garantiscono il traffico delle merci, ma introducono un sistema capitalistico con sistemi assicurativi, con lettere di cambio, cioè dei veri e propri assegni che venivano affidati ai commercianti, che avrà un'importanza molto grossa per tutto il XIII e gli inizi del XIV secolo. Questo commercio prevede che, per esempio, nella città di Tabriz, i genovesi istituiscano un loro senato composto variamente da 20-21 rappresentanti, che si chiama Officium Gazzarie, cioè l'ufficio della Gazzaria, così veniva chiamata la regione che in precedenza era stata abitata dai Khazari. Qui vengono prese tutte le decisioni relative ai commerci con l'Oriente. E queste colonie sul Mar Nero diventano una vera e propria piattaforma di diffusione delle merci e del denaro. Questo è il periodo in cui si formano le grandi fortune anche in Italia. In Toscana, soprattutto, l'industria tessile porta la fortuna di numerose famiglie. Una di queste, quella dei Bardi, ospiterà anche in un suo negozio napoletano il Boccaccio, il quale ci parlerà appunto di drappi tartarici, argomento trattato anche da Dante nella Divina Commedia. Insomma, i mongoli irrompono nella civiltà occidentale, e può anche capitare che ad alcuni
giovani neonati genovesi

venga dato un nome mongolo, per esempio Argone, da Argun, Khan dell'epoca. Molti di loro anche hanno un ruolo a corte. Come noi sappiamo molto bene dal Milione di Marco Polo, i mongoli accolgono volentieri questi commercianti e gli danno anche delle posizioni a corte piuttosto significative. Ma ci sono anche le missioni religiose. Le missioni religiose che abbiamo già visto iniziare prima di quelle commerciali con Guglielmo da Rubruck si sviluppano a partire soprattutto da quella di Giovanni da Pian del Carpine, il quale arriva fino a Karakorum per portare appunto una famosa missiva papale al Gran Khan Güyük. In seguito ne conosceremo numerosi altri, sono francescani e domenicani, non sempre in accordo gli uni con gli altri, anzi a un certo punto si creerà un vero e proprio conflitto anche fra questi due ordini religiosi che portano appunto, che tentano la conversione dei mongoli, in realtà senza un grande successo. Ecco, vedete una carta delle principali agenzie genovesi in territorio asiatico. Da una parte avete per esempio la comunità di Pera e Galata che si trovava di fronte a Costantinopoli, che aveva una sua maona, una sua agenzia molto forte e che, dalla quale partivano i commerci per la Crimea in un numero abbastanza consistente di città, la principale delle quali era Caffa, oggi si chiama Feodosia, ma all'epoca era una città molto importante, per arrivare alla Tana e quindi ai grandi fiumi, in particolare il Don e il Volga, verso l'Asia centrale, dal quale si traevano merci di ogni genere. Non vediamo in questa carta la città di Tabriz, che era un centro molto importante, e non vediamo anche altre città dell'Iran dove c'erano degli insediamenti genovesi. I veneziani invece erano distribuiti soprattutto nei territori dell'Orradoro e in Egitto, quindi questi commerci portavano anche un scambio di merci molto importante. Qui vedete la carta con tutte le quattro ulus nel periodo appunto in cui il Gran Khan è Kubilai, gli Yuan e gli Ilkhanidi. Gli Yuan e gli Ilkhanidi hanno un territorio quasi unito fra loro, con al centro il regno Chagataico, ormai limitato ad alcune zone dell'Asia centrale. L'Ordadoro invece governa tutto l'Occidente, l'Occidente che oggi corrisponde alla Siberia e alla Russia. Le due potenze, il Cani dei Yuan e quella dell'Ordadoro, sono in conflitto tra loro. Lo stato Chagataico avrà tutta una sua storia particolare, sulla quale possiamo solo dire che entrerà una volta con gli uni, una volta con gli altri, nei vari conflitti. E dopo un tentativo di far risorgere la potenza Ogodeide, si renderà sempre più autonomo e indipendente dal resto dell'impero. Spunti di riflessione per quanto abbiamo detto. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Passiamo ora a un altro tema, la dinastia Ilkhanide. La dinastia Ilkhanide ne abbiamo già ampiamente parlato, ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata la storia di questa dinastia. Innanzitutto parleremo di Ulegu e dei suoi successori. I suoi successori seguiranno una linea dinastica che fino al 1295 sarà lontana
dalla religione.

religione più praticata nel territorio occupato, cioè gli Ilcanidi. Hulegu aveva adottato uno straordinario consigliere persiano. Questo consigliere persiano si chiamava Nasser ad-Din Tusi ed era un astronomo, un poligrafo, l'autore di numerosi trattati di etica, di filosofia e persino di poesia. Questo straordinario personaggio molto probabilmente nelle sue oscure origini proveniva dal mondo ismailita e questo fu molto utile ad Hulegu per poter distruggere le roccaforti ismailite. Fu sempre Hulegu che permise la conquista di Baghdad grazie alla sua conoscenza del mondo califale e del mondo islamico. Per questo inaugurò Nasser ad-Din Tusi una tradizione di ministri persiani che affiancavano i sovrani ilcanidi, non sempre fortunati, almeno in vari casi ci sono stati dei massacri di questi ministri perché venivano considerati traditori o inadatti allo scopo. È il periodo in cui i papi scrivono le lettere ai Khan, per esempio, e mandano degli emissari, scusate, come Ascellino da Cremona, che cominciano a tentare la conversione dei mongoli. Questo personaggio, Ascellino da Cremona, è uno dei primi ad arrivare in Anatolia negli anni 40 del 200 e prova a convincere il generale mongolo Baiju alla conversione all'Islam. Ma le cose non vanno molto lisce e lo stesso Ascellino rischia il martirio. Guglielmo da Rubuk, ne abbiamo parlato, sarà un più attento e meno improvvisato rispetto a Ascellino da Cremona e poi abbiamo i tentativi congiunti di compiere delle crociate. Luigi IX si rivolgerà ai mongoli nel tentativo di compiere delle crociate contro i mamelucchi, in particolare la settima e l'ottava, che erano rivolte appunto alla conquista del territorio di Alessandria e dei territori costieri dell'Egitto. Ci sono altre potenze gregarie, gli armeni, che sono alleati dei mongoli, e ancora bisognerà parlare del ruolo straordinario avuto da Marco Polo, che per quanto abbia una visione forse secondaria rispetto a quella principale che ha della Cina, dell'impero ilcanide, sicuramente ci lascia una testimonianza straordinaria. Questa testimonianza straordinaria nasce dalla frequentazione dell'Asia per un periodo molto lungo, appunto fino a quasi alla fine del 200, nel quale Marco Polo ci descrive tutte le differenze delle ulus mongole, tutti i personaggi principali che incontrò e anche la corte appunto di Kublai Khan. Quella che vedete qui è la lettera del Khan Gyuk al Papa Innocenzo IV. In questa lettera viene chiesto al Papa di sottomettersi al Gran Khan. La parola pace in mongolo corrisponde alla parola sottomissione. Almeno questo è il messaggio che arriva in questa lettera che vuole, pretende che il Papa appunto si pieghi. Ma questa lettera dà l'inizio a una serie di corrispondenze diplomatiche di cui proprio il Papa Innocenzo IV fu uno dei principali artefici. Verso gli anni 70 del 200 il Khan Ahmad Teguder tenta di convertirsi all'Islam. Viene convinto probabilmente da una famiglia di ministri mongoli che non riescono però nell'impresa perché il Khan Argun, quello che sarà il successore, fa uccidere Teguder e compie una repressione spietata di tutti quelli che vogliono diventare musulmani. Vengono costruiti dei nuovi templi buddhisti
in Persia e vengono compiute delle imprese straordinarie. Si tenta, per esempio, un'aggressione alla Mecca che fallisce in maniera disastrosa, soprattutto per le liti interne degli alleati cristiani che stavano nella missione mongola. Soprattutto quest'ultima fase del 200 vede delle riforme piuttosto avventate di tipo economico. Una di queste è il tentativo di introdurre la carta moneta in Persia. Il tentativo fallisce perché c'è una reazione molto importante da parte della popolazione che rifiuta l'introduzione di questo tipo di monetazione che proveniva dalla Cina, al quale l'Iran non era assolutamente abituato. Il Gran Khan Kazan, che salirà al potere dopo questo disastroso tentativo economico, si convertirà all'Islam e convertirà lo Stato degli Ilkhanidi all'Islam. Se questo potrà essere un elemento di forza per i mongoli, forse costituirà anche un elemento di debolezza per il periodo a seguire. Ghazan ha un altro straordinario ministro che si chiama Rashiduddin. Rashiduddin compila per Ghazan delle enciclopedie universali in cui descrive tutto il mondo, descrive il mondo latino, descrive il mondo indiano, descrive il mondo cinese, e quest'opera è un'enciclopedia straordinaria della conoscenza dell'universo. In qualche modo fa da contraltare anche alla testimonianza di Marco Polo, soprattutto grazie a informazioni di vario tipo. Gli ultimi Ilkhanidi segnano decisamente un declino della dinastia. Da una parte adottano forme di Islam piuttosto esoterico in certi casi e comunque venato dal sufismo, cioè da quella dottrina che dà molto peso all'ascetismo, all'individualismo religioso, contro quel spirito comunitario che era caratteristico delle dottrine ufficiali dell'Islam. Dall'altra aumenta il potere di numerosi signori della guerra, e questo fa sì che gli ultimi due dinasti mongoli, Ilkhanidi, siano abbastanza in balia, soprattutto l'ultimo. Qui vedete il mausoleo del Khan Ilkhanide Öljeitu, che si trova a Sultanieh in Iran. È un edificio estremamente interessante dal punto di vista architettonico e soprattutto molto imponente, ma è chiaro che ormai la dinastia ha perso il suo mordente e si dividerà in vari stati che prenderanno il posto che era stato occupato dagli Ilkhanidi dopo che nel 1335 finirà il potere sull'Iran e sulla parte dell'Anatolia orientale. Per esempio troviamo lo stato Ciobanide, dal nome di un generale mongolo che si chiamava Cioban, nell'alta Mesopotamia e nell'Azerbaigian. I Jalairidi, un'altra famiglia mongola, si stabilirà nella regione di Baghdad e nel meridione, e i Muzaffaridi occuperanno tutto l'Iran meridionale progressivamente, andando a frammentare tutto questo stato. Alcuni spunti di riflessione. Nasiruddin Tusi fu un traditore del suo popolo, piuttosto cercò di trattarlo in un momento difficilissimo. Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gaihatu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilkhanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato?
vi faccio un riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Nasiruddin Tusi fu un traditore del suo popolo o piuttosto cercò di traghettarlo in un momento difficilissimo? Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gaihatu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilcanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? La lezione termina qui. Potrete trovare sulle pagine web del corso ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche per fare degli approfondimenti.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione che affronteremo insieme, che è la natura specifica dei mezzi e dei canali digitali. Abbiamo già in qualche modo accennato nella lezione sulla fase di attuazione di azione e analisi della strategia quanto sia importante conoscere i mezzi che utilizzeremo. Oggi ci focalizzeremo proprio su quell'aspetto di conoscenza della specificità di ciascun mezzo. Gli argomenti di cui parliamo saranno i criteri di analisi dei mezzi e dei canali, l'universo di riferimento, quindi quali sono i mezzi e i canali digitali che ho a disposizione, per poi farvi una veloce proposta di mapping dei mezzi e dei canali digitali. Iniziamo con il primo argomento, ovvero quali sono i criteri di analisi dei mezzi e dei canali che io posso utilizzare per comprendere il mezzo di comunicazione che ho di fronte e che in qualche modo deciderò o deciderò di non utilizzare proprio sulla base del processo di analisi che io ho effettuato su quel mezzo. Ora, la natura dei mezzi e dei canali può cambiare nel tempo, ma è un aspetto che cambia parzialmente, nel senso che sicuramente, ad esempio, facciamo un esempio sui mezzi analogici, sicuramente la funzione o le modalità di fruizione di TV e stampa sono cambiate con l'avvento del digitale radicalmente o con la TV on demand, però è stato un cambio epocale. Per moltissimi anni TV e stampa hanno avuto la stessa funzione e lo stesso tipo di identità. La stessa cosa vale per i mezzi digitali. Esistono delle funzioni originarie per cui quei mezzi sono nati e vengono utilizzati. Ci sono poi in alcuni casi delle deviazioni rispetto a questo primato originario che vale la pena di considerare. Instagram, ad esempio, nasce come repository di foto, non come diario personale. La funzione di diario personale si è poi mischiata nel tempo per l'uso che ne hanno fatto i consumatori. Quindi, però adesso entriamo proprio nel dettaglio di questi aspetti. Partiamo da quali sono le cose che devo considerare quando analizzo i mezzi di comunicazione, quindi per capire la natura specifica di un mezzo o di un canale. Che cosa devo osservare di quel canale? È un elenco che abbiamo già visto, ma lo rivediamo insieme e lo dettagliamo ulteriormente. Allora, devo sicuramente analizzare di chi è quel canale. Devo analizzare che linguaggio utilizza. Quindi linguaggio semplice o mimetico. Devo analizzare che situazione comunicativa viene implicata, quindi se è una situazione comunicativa interstiziale, focalizzata, rituale. Devo individuare con che modalità rende accessibili i contenuti, devo capire che tipo di relazione ha già in essere con il consumatore e devo capire perché il consumatore fruisce quel canale, quindi lo scopo per cui il canale viene fruito. Tutti questi aspetti in realtà danno modo di capire qual è l'impatto che il canale può avere su tre assi: la credibilità, la possibile struttura del messaggio, il tono di voce da usare. Credibilità, struttura del messaggio e tono di voce da usare sono importanti perché? Perché la credibilità devo sapere se è già garantita dal mezzo o se la devo in qualche modo io elaborare nel mio messaggio. La struttura del messaggio è evidente, io ho un organizing idea, ho una big idea che devo trasformare in messaggi concreti, ok? Quei messaggi concreti devono avere una struttura sufficientemente o adeguatamente articolata per supportare la mia organizing idea. Quindi devo capire che tipo di struttura argomentativa il singolo mezzo mi consente di utilizzare. E infine il tono di voce che in quel mezzo funziona meglio, che su quel mezzo è potenziato. Ovviamente c'è un collegamento fra credibilità, struttura e tono di voce. Ad esempio, la credibilità è fortemente correlata alla proprietarietà del canale. Se il canale è owned, rich o paid, ho tre livelli di credibilità diversa. Se sono sul mio sito, potrò dare per scontate alcune cose. Se di me parla un influencer che parla di cento altri prodotti e marche, forse la credibilità invece devo un attimo metterla a fuoco in modo migliore. Un influencer che è un paid media, ok? Se di me parla un consumatore normale, quindi un rich media, quindi qualcuno che io non ho pagato ma che parla di me
perché ne vuole parlare. Io in quel caso non ho nessun controllo, quindi la mia credibilità è legata alla credibilità di quel soggetto. Per cui la credibilità nel mondo digitale, adesso poi sulla credibilità ci focalizziamo, è un bene rilevante ma anche mobile. Linguaggio e situazione comunicativa sono in realtà fortemente collegati alla possibile struttura che il messaggio, alla possibile struttura argomentativa del messaggio, nel senso che lo abbiamo detto, ad esempio, quando abbiamo parlato di linguaggi più tattici e di linguaggi più strategici, abbiamo detto esistono linguaggi più semplici e linguaggi più complessi. La parola scritta è un linguaggio semplice e non è mimetico rispetto alla realtà. L'audiovisivo è un linguaggio molto mimetico che consente un'immersività emozionale più forte. Per emozionare con la parola io ho bisogno di tanto più tempo, ok? Posso emozionare anche con la parola, ma ho bisogno di una costruzione retorica molto più articolata. Ovviamente se la situazione comunicativa che il mezzo di comunicazione implica non mi consente questo tempo, non userò un messaggio semplice, non userò un linguaggio semplice, userò un linguaggio complesso. Quindi bisogna sempre in qualche modo bilanciare fra la situazione comunicativa e il linguaggio prioritario che quella piattaforma, quel canale utilizza. Impattano poi invece sul tono di voce da utilizzare, la modalità di accesso ai contenuti, la relazione e lo scopo per cui il canale viene fruito. Se io cioè propongo il contenuto in un'ottica push, so che sto interrompendo qualcuno. Se lo propongo in un'ottica pull, inbound, so che la persona mi è venuta a cercare. Ovviamente questo si rifletterà anche sulla situazione comunicativa. La relazione può essere più o meno orizzontale, più o meno di vicinanza, di prossimità. Ogni canale, un conto è utilizzare YouTube, un conto è utilizzare l'app della vostra banca. Sono due forme digitali, sono due app digitali, ma capite che hanno tutto un tipo di relazionalità diverso e quindi implicano, se la vostra banca vi vuole fare una comunicazione su un'app social, la farà in un modo, se vi vuole fare una comunicazione su una sua app proprietaria, la farà in un altro. Vedete come è tutto fortemente interrelato. Anche lo scopo per cui il fruitore entra in quel canale conta. Se io entro in quel canale per divertirmi e tu mi fai una comunicazione informativa di 30 secondi, probabilmente la persona non ti guarderà perché sei contrario allo scopo per cui quella persona sta esplorando quel tipo di canale e di piattaforma. Per cui ora entriamo nel dettaglio proprio dei tre aspetti che sono governati da questa pletora di variabili. Il primo è la credibilità. Lo statuto di autorevolezza determina quanto i consumatori siano predisposti a credere al mio messaggio e quanto questo vada argomentato. Per cui diversi touch point sono diversamente autorevoli. Il sito web è diverso da un sito di e-commerce, è diverso da un influencer che parla di me. Sapere quale canale utilizzerò significa poter in qualche modo pianificare il tipo di argomentazione che io dovrò utilizzare in funzione del rendere il mio messaggio credibile. Un messaggio prima di essere rilevante deve essere credibile. Un messaggio prima di essere efficace deve essere credibile. Noi possiamo a giusto titolo considerare la credibilità una precondizione dell'efficacia della comunicazione. Ovviamente se il consumatore è venuto sul mio sito dopo una ricerca attenta e ha deciso di esplorare nel dettaglio la mia offerta, io un po' la credibilità di quel consumatore me la sono già guadagnata. Se invece il consumatore mi vede per la prima volta su un sito di e-commerce e le informazioni che ha su di me le trae soltanto dalla descrizione che io ho sul sito di e-commerce, soprattutto se è un sito non proprietario come Amazon o eBay, quella descrizione deve essere in grado di fare di me un soggetto autorevole e credibile. Se usate Amazon vi siete accorti ad esempio come molte descrizioni di prodotti sono tradotte dall'inglese con Google Translate. Questa cosa ammazza la credibilità di una marca, perché se io leggo una cosa scritta in un italiano pessimo, di sicuro non credo che quella marca ha attenzione per il consumatore italiano. Quindi per farvi capire come la credibilità si dispiega su tanti livelli e come sia importante considerare di chi è che sta parlando, chi mi parla da quella fonte, perché il chi mi parla da quella fonte determina quanto io sono già autorevole in partenza o quanto devo attestare la mia autorevolezza.
La credibilità, in qualche modo, nell'epoca della digitalizzazione, vive in una sorta di territorio paradossale, che è caratterizzato da un lato dall'iperprofilazione. L'iperprofilazione che i mezzi digitali consentono aiuta nella gestione dell'informazione, sintonizzando il contenuto con lo statuto del consumatore, garantendo che il contenuto venga visto da chi ha già interesse per quel contenuto. Attenzione che però dall'altra parte abbiamo anche un ubiquitous marketing, cioè un marketing che mi raggiunge da qualunque touch point, da qualunque punto di vista, rende complessa la gestione delle argomentazioni perché tutto può arrivare ovunque. Abbiamo parlato di customer journey circolare, la customer journey circolare rende difficile capire da dove il consumatore arriva, quindi rende difficile capire se c'è un prima, se c'è un prima dove lui ha posto delle basi. Per cui è vero che c'è questa condizione di credibilità scissa e paradossale. Da una parte la credibilità potrebbe essere estrema perché l'azienda può parlare con il consumatore che sa che ha certi interessi e certi bisogni, e quindi lì la credibilità è garantita dal fatto che se io ho bisogno di sentirmi dire certe cose e tu me le dici, sei credibile. Dall'altra parte però io non so mai qual è il punto della customer journey in cui il consumatore

entra in contatto con me e quel touch point in che punto della customer journey arriva. E quindi se arriva su Amazon dopo aver guardato il mio sito, io la credibilità e l'argomentazione l'ho già spesa sul mio sito, ma se arriva su Amazon prima del sito, io dovrò essere più credibile su Amazon, però non posso neanche essere ridondante, perché alcune persone arrivano su Amazon dopo aver visto il mio sito, quindi capite che è un tema, c'è un tema di complessità nella comunicazione digitale, che non ci deve far rinunciare, ma che ci deve far essere consapevoli. Spesso nelle aziende si pensa che la comunicazione digitale, siccome costa meno, sia più semplice della comunicazione analogica, ma non è così. In realtà è più complessa della comunicazione analogica, perché ha regole molto più sottili e molto più sfuggenti. Parliamo adesso in breve della struttura del messaggio. Linguaggi semplici riescono con difficoltà a veicolare contenuti complessi e viceversa. Situazioni caotiche o consumo frammentario rischiano di inficiare la decodifica di messaggi complessi. Quindi la struttura argomentativa del messaggio deve essere adeguata ai linguaggi che uso e alla situazione comunicativa dove il messaggio verrà idealmente comunicato. Non c'è 100% di possibilità di prevedere dove avviene il consumo dei mezzi digitali. Il consumo dei mezzi analogici era più stanziale ed avveniva in luoghi più predefiniti, nel senso che la TV la potete vedere solo dove, nelle stanze dove avete la TV, non ve la potete portare in giro. Il cellulare lo potete guardare ovunque, il computer lo potete guardare ovunque, quindi in realtà c'è molta meno prevedibilità della situazione comunicativa in cui voi vi troverete quando guarderete quel messaggio. E questo rende più complesso lavorare. Allo stesso tempo, però, i linguaggi sono chiari. Sapete benissimo che tipo di linguaggio quel tipo di canale consente, e quindi sapete se quel linguaggio è adatto a quello che dovete fare. Se dovete, ripeto, creare una comunicazione di branding e far immergere il consumatore nel mondo della marca, forse con un post di Instagram non ci riuscite tanto a farlo. Forse potete con un post di Instagram riattivare qualcosa che avete seminato altrove, ma è difficile che nello spazio argomentativo di pochi secondi con cui viene guardato lo spazio, il post di Instagram, il consumatore riesca a cogliere una serie di aspetti cruciali o di valori che sono per voi rilevanti. Per cui analizzare il tipo di linguaggio che il mezzo mi garantisce e la situazione comunicativa in cui potenzialmente il mezzo può essere fruito mi aiuta a strutturare in modo più efficace il messaggio. Invece parliamo del tono di voce che abbiamo detto essere collegato alla dimensione relazionale, quindi la parte in fondo del bullet point. Il tono di voce è un mezzo in qualche modo che genera, che ha in essere una relazione fortemente orizzontale o partecipativa. Non supporta un messaggio verticale e autoritario. Il mio tono di voce del contenuto che faccio deve essere il più possibile sintonico con il canale che userò per trasmetterlo in modo sinergico. Per cui, ad esempio, vi faccio un esempio di contenuti: tutti i mezzi digitali hanno una spiccata natura verticale, scusate, orizzontale. Però, ad esempio, il sito internet di un'azienda che è proprietario ha una relazione più verticale con il consumatore. Verticale e orizzontale lo approfondiremo poi in una specifica lezione, ma qui per darvi degli stimoli è proprio: immaginate nella relazione verticale una persona è sopra e una persona è sotto. Chi parla è autorevole, è autoritario, anche può essere un po' dispotico, e chi sotto deve ascoltare. Un tipico esempio di situazione verticale è la classe in cui c'è un docente e dei discenti. Il docente è verticalmente, dal punto di vista comunicativo, ovviamente è verticale rispetto ai discenti. È orizzontale invece quando c'è paritarietà fra i due poli della comunicazione, quando chi parla e chi ascolta sono sullo stesso piano, possono ridefinire le regole comunicative, rinegoziare, possono chiedere fai silenzio e dall'altra parte si tace, uno studente non può chiedere di far silenzio a un professore. Quindi capite che verticale e orizzontale sono due modalità di approccio. Bene, ogni canale ha una predisposizione che è una tendenza connaturata, che più può essere connaturata maggiormente la verticalità o l'orizzontalità.
Perché questo è importante da sapere? È importante da sapere perché se io uso un mezzo con una forte vocazione orizzontale, come ad esempio TikTok, che si basa sulla condivisione, la ripetizione delle stesse cose in modo memetico, e che quindi mette veramente tutti sullo stesso piano, se io penso di fare un post, una comunicazione autoritaria o verticale su TikTok, sbaglio. Twitter invece è più verticale come mezzo, perché Twitter è il luogo dell'espressione delle opinioni, e quindi in questo può, se voi avete da dire, da prendere una posizione ufficiale su un tema, probabilmente non lo farete su TikTok, lo farete su Instagram, scusate, su Twitter. Quindi, ultimo aspetto,

per esempio, se rallentati, se i potenziali evocati, cioè se la latenza tra il momento in cui viene stimolato la mano, per esempio, e la misurazione neurofisiologica a livello dello scalpo, corrispondente all'area somatosensoriale, è rallentata, ci possiamo in questo modo identificare una lesione demielinizzante, perché abbiamo detto la mielina è importante per aumentare la velocità di conduzione dello stimolo. Quando la mielina manca, abbiamo un rallentamento della velocità di conduzione, velocità di conduzione che possiamo stimare con una grande precisione a carico della via sensitiva, ma anche a carico della via visiva e a carico della via motoria attraverso i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati visivi e i potenziali evocati motori. La risonanza magnetica e le metodiche neurofisiologiche ci danno anche conto della disseminazione temporale, quindi della formazione eventuale di nuove lesioni evidenziabili alla risonanza magnetica o con alterazioni dei potenziali evocati. A questi si associano le indagini liquorali, che sono fondamentali per riconoscere l'origine autoimmunitaria della malattia. Quindi facciamo la puntura lombare nel sospetto di sclerosi multipla alla ricerca di alcuni indici di infiammazione, che sono ovviamente un correlato dell'attacco immunitario a carico della mielina. Nel liquor cosa cerchiamo? Cerchiamo le bande oligoclonali. Le bande oligoclonali sono delle immunoglobuline di tipo G che normalmente non dovrebbero trovarsi nel cervello, nel liquor, ma che quando troviamo indicano la sintesi intratecale, la sintesi, cioè la formazione all'interno del cervello di immunoglobuline, di anticorpi, indicando quindi la presenza di cellule infiammatorie nel cervello. Quindi le bande oligoclonali e la sintesi intratecale di immunoglobuline identificato con l'IgG index ci permettono quindi di attribuire le lesioni che abbiamo visto alla risonanza magnetica, il danno che abbiamo documentato con i potenziali evocati e i sintomi che abbiamo rilevato con l'ascolto del paziente e con l'esame neurologico, a un'origine chiaramente infiammatoria, autoimmunitaria. Quindi l'identificazione clinico-anamnestica della disseminazione spazio-temporale della malattia è il cuore della diagnosi della sclerosi multipla e viene fatto con l'anamnesi, l'esame obiettivo. Oltre che sulla base clinica, la disseminazione temporo-spaziale della sclerosi multipla la possiamo identificare attraverso le indagini neurofisiologiche, abbiamo detto, i potenziali evocati visivi, i potenziali evocati acustici, i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati motori. Ci danno conto della velocità delle vie sensitive, motorie, acustiche e visive nel condurre lo stimolo nervoso. Abbiamo detto, nella sclerosi multipla c'è un rallentamento di queste vie che, se documentato, ci dà conto della presenza di una demielinizzazione in quelle aree. E poi l'esame del liquor, che è fondamentale per dimostrare la natura infiammatoria delle lesioni, oltre che naturalmente la risonanza magnetica, che è il punto, è il momento fondamentale della diagnosi. L'esame del liquor è una metodica relativamente semplice, assolutamente non invasiva, richiede ovviamente delle attenzioni, tra cui la sospensione di eventuali terapie anticoagulanti o antiaggreganti, ovviamente detersione e disinfezione cutanea per impedire ovviamente a dei batteri di essere trasferiti all'interno del canale con l'ago, e vedete in genere con l'ago raggiunge il midollo attraverso pungendo uno spazio intervertebrale a livello lombare. È fondamentale ovviamente tutta la pulizia, il taglio dei peli eventualmente vicino alla lesione, e chiaramente non deve essere punta un'area in cui c'è una infezione o una lesione cutanea. E poi i pazienti devono chiaramente stare bene e sopportare questa procedura, che in realtà, più che stressante da un punto di vista fisico, può essere stressante da un punto di vista emotivo. Qui vedete, abbiamo detto, è lo spazio lombare tra le 3 e le 4 che viene normalmente punto, e si preferisce uno spazio basso, ovviamente, perché il midollo, sappiamo, finisce come sua estensione in genere alle 2 e alle 3, e quindi la puntura lombare viene fatta in tutta sicurezza, perché l'ago viene inserito in uno spazio in cui non c'è più.

il midollo e quindi non corriamo il rischio di pungere il midollo e dare origine a dei deficit neurologici. L'esame del liquor che noi estraiamo con la puntura lombare documenta in genere una situazione infiammatoria attraverso un moderato aumento del livello di proteine, livelli aumentati di immunoglobuline, la presenza delle bande oligoclonali di tipo IgG, che si trovano in oltre il 95% dei pazienti con sclerosi multipla definita clinicamente, e anche una modesta pleiocitosi, vale a dire la presenza di linfociti, di cellule infiammatorie, che però è in genere molto bassa, non supera in genere le 10-20 cellule, ma spesso non è neanche presente. Questo è giusto un immunoblot, una corsa elettroforetica del liquor che ci fa vedere rispetto al normale, in cui vedete non ci sono particolari bande discrete nel liquor, vedete, questo è il sangue, questo è il liquor in un soggetto normale. Nei pazienti di sclerosi multipla il sangue non presenta nessun tipo di bandeggio, il liquor invece evidenzia queste bande che indicano appunto la presenza di immunoglobuline specifiche soltanto nel liquor e quindi prodotte infiltrati infiammatori linfocitari all'interno del sistema nervoso centrale. La diagnosi elettrofisiologica, cioè l'impiego delle tecniche elettrofisiologiche, è importante perché, come vedete, i potenziali evocati visivi, acustici e somatosensoriali vengono alterati, si riscontrano essere alterati in una percentuale molto elevate, significative di pazienti con sclerosi multipla. E oltre che chiaramente nel momento posta la diagnosi, una volta abbiamo posto la diagnosi, dobbiamo un po' cercare di identificare qual è la cura dei nostri pazienti. E per fortuna oggi abbiamo a disposizione tante terapie, è fondamentale utilizzarla nel modo accurato e quindi è inutile somministrare farmaci in ritardo rispetto alla diagnosi solo sulla base del fatto che magari una lesione è stata perfettamente compensata. Dobbiamo fare una stima accurata dei fattori prognostici che qui sono identificati. Ci sono fattori prognostici positivi, il sesso femminile, l'esordio remittente recidivante, il recupero completo degli attacchi, eccetera. Ma ci sono anche dei fattori prognostici positivi, negativi purtroppo, come il sesso maschile. Gli uomini sono colpiti di meno frequentemente, ma si ammalano più gravemente della sclerosi multipla. E altre caratteristiche cliniche che dobbiamo riconoscere e stimare nel momento in cui facciamo diagnosi e pensiamo. Siamo quindi al momento terapeutico. Quindi, una volta fatta la diagnosi, stimato qual è il rischio evolutivo della malattia in quel determinato paziente, dobbiamo pensare al trattamento. Esistono diversi tipi di farmaci immunomodulanti o immunosoppressori che sono raccolti all'interno di questa categoria che identifichiamo trattamenti che modificano il decorso di malattia, sono il caposaldo della terapia della sclerosi multipla che permette in molti casi una vita perfettamente normale proprio perché è in grado questi farmaci di modulare, di impedire al sistema immunitario di danneggiare il cervello. Ma accanto ai trattamenti che modificano il decorso ci sono trattamenti sintomatici che quindi curano il sintomo quando presenta, per esempio le ricadute cliniche vengono trattate in genere con terapia corticosteroidea ad alto dosaggio, si fa in genere in vena una somministrazione ripetuta per più giorni di steroidi, quindi di cortisonici, che sono in grado di ridurre il tempo di persistenza dei sintomi. Oggi, quindi, diversi trattamenti, oltre ai trattamenti specifici di Sigmund Fine, quindi che modificano il trattamento della sclerosi multipla, vengono utilizzati come trattamenti sintomatici. Vedete, i sintomi più frequentemente presenti nella sclerosi multipla che richiedono interventi farmacologici e trattamenti specifici sono la fatica, i disturbi dell'umore, spesso non diagnosticati e non trattati, il dolore, i problemi di sensibilità,
là, e come per esempio l'allodinia, abbiamo detto, il tremore, la spasticità, problemi gastrointestinali e degli sfinteri. Oggi quindi la gestione della sclerosi multipla è da considerarsi una gestione comunque multidisciplinare, che accanto al neurologo richiede l'intervento del neuroriabilitatore per i trattamenti riabilitativi, gli infermieri, l'urologo, l'oftalmologo, tutti i colleghi che devono

contribuire al trattamento ottimale dei pazienti. Non ultimo è il ruolo dello psicologo, è sempre più riconosciuto il ruolo dell'assistente, dello psicologo, non soltanto per il paziente ma anche per i caregiver. E la qualità, il successo terapeutico è certamente misura della integrazione all'interno dei singoli centri di sclerosi multipla di tutte queste figure professionali. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione di questa parte finale della lezione. Qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Benissimo, quindi il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il principale tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla? Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? E qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Bene, io vi ringrazio e vi ricordo che ulteriore materiale inerente a questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di metodi di ricerca in psicologia. Questa è la seconda parte di una serie di due lezioni. In questa lezione parleremo dei seguenti argomenti: il metodo sperimentale, la validità della ricerca, esperimenti sul campo e di laboratorio, etica della ricerca. Il metodo sperimentale è probabilmente il metodo migliore e più affidabile che gli esseri umani sono riusciti a mettere a punto per poter studiare i fenomeni e soprattutto per poter dare risposte a domande che riguardano relazioni di causa-effetto.

scopo: comprendere le cause del comportamento. Il metodo sperimentale cerca di andare al di là del metodo correlazionale per inferire delle relazioni causali tra diverse variabili. Ci sono tre requisiti per l'inferenza causale, ovvero per poter arrivare, passare da delle osservazioni di un fenomeno al raggiungimento delle conclusioni riguardo a che cosa causa il comportamento. Il primo è la covariazione sistematica di presunte cause ed effetto. Quindi è essenziale per poter arrivare a fare un'inferenza causale, per poter attribuire una causa a un comportamento, che ci sia una variazione sistematica tra la causa e l'effetto. Se un comportamento non varia o varia ma a prescindere dalle cause che restano costanti, chiaramente non è possibile parlare di cause ed effetti. Secondo requisito è la ragionevolezza della spiegazione. Quando io vado a formularmi una spiegazione di un fenomeno causale come il comportamento altruistico, le condizioni che favoriscono il comportamento altruistico, è sempre importante che la spiegazione non vada in contraddizione con una base di conoscenze che già possediamo su quello stesso fenomeno o su altri fenomeni. Quindi è necessario che una spiegazione sia sensata in termini dello sfondo di conoscenze delle altre teorie che riguardano un dato fenomeno. Infine, controllo, assenza di spiegazioni alternative. L'aspetto più importante, però, probabilmente per poter parlare di ricerca sperimentale, per poter inferire delle cause, delle relazioni causali, è la mancanza di spiegazioni alternative per le variazioni del fenomeno che si osservano. Quindi, se tutto resta uguale, tranne qualcosa che uno sperimentatore cambia, e al cambiare di questo aspetto di una situazione sociale, ad esempio, si osserva un cambiamento del comportamento e non ci sono altri cambiamenti nella situazione, è possibile arrivare a fare delle inferenze tra la situazione e il comportamento da esso causato. La ricerca sperimentale. Esperimento. Uno studio progettato per verificare l'esistenza di relazioni causali tra variabili. Quindi la ricerca sperimentale, come dice lo stesso nome, si basa sulla conduzione di esperimenti, che sono proprio degli studi fatti appositamente per testare ipotesi su relazioni causali tra delle variabili. E si distinguono due tipi di variabili in uno studio sperimentale. Abbiamo le cosiddette variabili dipendente, che si riferiscono ai presunti effetti di una causa, quindi gli aspetti del comportamento che andiamo a misurare e che crediamo possano essere influenzati da qualche fattore causale, come potrebbe essere la presenza di altri testimoni in una data situazione, e che sono quello che noi pensiamo possa essere influenzato da altri aspetti che vengono chiamati, quantificati in uno studio sperimentale con il termine di variabile indipendente. Per variabile indipendente o variabili indipendenti, perché gli studi possono anche includere più di una possibile causa, si intende quegli aspetti della situazione o del contesto dell'esperimento che pensiamo possano avere un effetto causale sul fenomeno, sul comportamento. Caratteristiche essenziali. Manipolazione della variabile indipendente. Fondamentalmente, uno degli aspetti più importanti per poter parlare di ricerca sperimentale è che la variabile indipendente, cioè la mia presunta causa, deve essere manipolata dallo sperimentatore, ovvero è lo sperimentatore che struttura le situazioni in cui va a effettuare poi l'osservazione del comportamento in modo da non le osserva semplicemente. Se anche la variabile indipendente fosse osservata

fosse stata osservata, saremmo nel caso di uno studio correlazionale, quindi entrambe le variabili sono osservate e non è possibile quindi andare a inferire relazioni causali per i problemi della direzionalità o della terza variabile. La manipolazione risulta tipicamente nella presenza di due o più condizioni, che sono delle varianti di una situazione sperimentale in cui viene osservato il comportamento. Quindi devono esserci almeno due condizioni per la variabile indipendente. Potrebbe essere il comportamento di una persona quando è da sola, piuttosto che quando insieme a un gruppo di altre persone. Già, questo avremo due condizioni in cui si può osservare un certo tipo di comportamento. E l'importanza è che sia lo sperimentatore che metta le persone che sono osservate, di cui osserverà il comportamento, a volte, in alcuni casi, in una situazione in cui si comportano, agiscono da soli, e in un'altra in cui relazionano, si comportano in presenza di altre persone. La seconda caratteristica è il controllo di variabili estranee. Poiché uno dei problemi principali di inferire la causalità dalla correlazione è dato dal problema della terza variabile, cioè dell'assenza di altre variabili che possono spiegare delle relazioni misurabili attraverso indici di correlazioni, è importante e cruciale che lo sperimentatore tenga conto di altre possibili cause del comportamento, altre possibili influenze del comportamento, e quindi tenga sotto controllo, lasciandole costanti tra le diverse condizioni, altri possibili fattori che potrebbero influenzare il comportamento. Questo viene fatto tipicamente attraverso il processo di assegnamento casuale, ovvero io preparo le condizioni come sperimentatore. Poi assegno diversi partecipanti a una o l'altra delle condizioni. E se io le assegno senza un criterio sistematico, ma usando esclusivamente il caso, ad esempio tirando una moneta per decidere se una persona verrà osservata quando si comporta da sola piuttosto che quando si comporta in gruppo, io ho una maggiore garanzia, un maggiore controllo sulle variabili estranee. In assenza di una o due o più di queste caratteristiche, non possiamo più parlare di ricerca sperimentale, ma dobbiamo parlare di ricerca non sperimentale, che quindi avrà dei limiti relativi proprio alla possibilità di testare relazioni causali. Facciamo un esercizio: correlazione o esperimento. Immaginate che in questo grafico rappresenti due variabili. Il fatto che delle persone usino o meno delle liste giornaliere di cose da fare, ad esempio un elenco su un'agenda di cose che devo fare ogni giorno, e la seconda variabile si riferisca al livello di stress percepito da queste persone. Si tratta di, in questo caso, vediamo che sembra esserci una relazione, per cui lo stress sembra essere più alto per chi non usa delle liste piuttosto che per chi le usa. Però è possibile parlare di una correlazione, o possiamo parlare di una relazione causale tra usare questo tipo di liste o meno? Tutto dipende dal modo in cui sono stati raccolti i dati, e soprattutto dipende dal fatto che una di queste due variabili sia possibile considerare come una variabile dipendente, quindi sia stata manipolata, perché la differenza è tra: se io osservo, chiedo a delle persone se usano queste liste e misuro il loro stress, piuttosto che se divido delle persone in due gruppi, assegnando a qualcuno, a un gruppo, il compito di usare queste liste e a un altro il gruppo di non usarle, e poi vado a misurare il loro livello di stress. In base a come sono strutturate queste condizioni e come avviene l'osservazione, posso parlare di esperimento piuttosto che di correlazione per gli stessi tipi di dati. Variabile e misura. Variabile, proprietà il cui valore può variare. Appunto, per variabile si intende qualcosa che non è costante, quindi all'interno, tipicamente, di uno studio sperimentale o meno, si parla di variabile per indicare un aspetto, ad esempio del comportamento piuttosto o della situazione,
che può assumere diverse forme, diversi valori, diversi

0: livelli, come si dice quando si parla di delle variabili. Definizione operativa. La definizione di una variabile in termini di come è misurata. Un aspetto essenziale nella ricerca sperimentale è che le variabili devono essere definite in maniera operativa. Per operativa si intende specificare nei dettagli come sono state misurate. Se io voglio misurare l'aggressività di una persona, devo capire se devo definire cosa conta come un comportamento aggressivo e lo devo definire in maniera molto precisa, in modo da consentire ad altri eventualmente di riprovare a fare il mio esperimento e a verificare se le conclusioni a cui sono arrivato nel mio studio sperimentale sono valide o meno. Misurare, assegnare numeri per descrivere le proprietà di un fenomeno. L'atto della misura consiste proprio nel assegnare dei numeri a delle cose che vogliamo, delle proprietà di un evento, di un oggetto, che è oggetto della nostra osservazione. Quindi ogni misura si, in ultima analisi, si riduce a attribuire dei numeri a diversi, a fenomeno in versioni diverse, con proprietà diverse. Proprietà essenziali. Validità. La prima proprietà essenziale per una misura da usare all'interno di uno studio sperimentale è che questa misura sia valida. Per valida si intende il grado in cui questo tipo di misura effettivamente è in grado di cogliere l'oggetto che intende misurare. Pensiamo appunto di nuovo a un comportamento aggressivo. Se io definisco, voglio misurare, osservare il comportamento aggressivo, fa la differenza se io considero un atto aggressivo soltanto dare una spinta a un'altra persona o dare uno schiaffo, piuttosto che se considero anche dare una pacca sulla spalla un comportamento aggressivo. È ovvio che se definite in modo diverso, le misure porteranno a osservazioni diverse e quindi potranno portare a conclusioni diverse. È importante quindi che se io misuro qualcosa, la misura sia valida. Questo è particolarmente importante in psicologia perché molte di queste variabili, molti dei fenomeni che sono oggetto della misura, riguardano processi interni che non sono visibili. Le motivazioni del comportamento non sono visibili, non è visibile l'intelligenza, la personalità di una persona, non è direttamente osservabile. Quindi è importante assicurarsi che gli strumenti che uso per misurare siano validi. Attendibilità. La seconda importante proprietà della misura è data dal fatto che quando io misuro un fenomeno due volte, se il fenomeno non cambia, le mie misure non dovrebbero cambiare. Una misura è detta attendibile se, quando ripeto la misura sullo stesso fenomeno, produco le misure che ottengo sono le stesse. È chiaro che se io misuro lo stesso fenomeno due volte e ottengo misure diverse, ci può essere un problema. Non posso fidarmi dei dati che sto usando e quindi non potrò arrivare a giungere alle mie conclusioni. Sensibilità. La sensibilità si riferisce al fatto che una misura è in grado più o meno di cogliere variazioni sottili di un fenomeno, che può prendere un fenomeno. Quindi con una misura molto sensibile riesce a cogliere anche in questo fenomeno in piccoli cambiamenti, in piccole sfumature, in piccoli gradi. Infine, l'accuratezza e la precisione. Si riferiscono al fatto che al grado di errore che introduce una misura. Questo è un problema che riguarda anche le scienze fisiche, le scienze cosiddette hard, in cui si prendono delle misure e strumenti di misura diverse possono variare proprio nel grado di precisione o introdurre più o meno errore. Ed è chiaro che più errore viene introdotto nelle misure, meno sarà possibile usarle per poi inferire relazioni causali tra i fenomeni. Andiamo adesso a vedere un esempio di uno studio sperimentale su aggressività e imitazione. Si tratta di uno studio molto classico condotto da Bandura, Ross e Ross nel 1963 che cercava di rispondere alla seguente domanda di ricerca. Essere esposti a dei modelli che esibiscono un comportamento violento porta le persone a mettere con più probabilità in atto dei comportamenti violenti anche nei confronti degli altri? Per rispondere a queste domande di ricerca, Bandura, e colleghi strutturarono un esperimento in cui reclutarono, 48 bambini maschi e 48 bambine femmine con una, età media di 52 mesi. E, questi bambini furono inizialmente esposti per, 10 minuti a una, modello di un adulto che, maltrattava un pupazzo chiamato Bobo Doll, come che è questo pupazzo rappresentato in alcuni di questi fotogrammi. In alcune condizioni, questa esposizione durava 10 minuti e alcuni bambini vedevano un adulto maltrattare questo Bobo, altri bambini, in un altro gruppo, che era corrispondente a un'altra condizione sperimentale, vedevano un filmato di un adulto che maltrattava Bobo, altri vedevano un filmato a cartone animato, in cui una versione, una personaggio a cartoni maltrattava una versione cartone dello stesso pupazzo. Infine, era presente una condizione di controllo a cui era assegnato casualmente un gruppo di bambini e che nella fase iniziale non riceveva nessuna esposizione a un modello di ruolo. In un secondo momento, ai bambini venivano messi in una stanza e fatti giocare con dei giocattoli molto belli, che però poi venivano immediatamente tolti a loro dicendogli che sarebbero stati dati ad altri bambini. Questo era un modo per mettere tutti i bambini allo stesso livello di frustrazione, in modo da controllare appunto possibili differenze nel livello di frustrazione delle persone che potrebbero influenzare il loro grado di aggressività. Infine, nella terza fase dell'esperimento, i bambini venivano lasciati e osservati in una stanza piena di giocattoli che conteneva anche un pupazzo come quello che avevano visto maltrattare. E si osservava, si registrava che tipo di comportamenti aggressivi venivano messi in atto nei confronti di quel pupazzo. Vediamo adesso un breve video che mostra parti di questo esperimento.
1: The model pummeled the doll with the mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic.

In questo video avete visto appunto alcuni estratti delle registrazioni del comportamento di un bambino nei confronti del pupazzo e avete visto anche all'inizio esempi di un adulto, del modello di ruolo che maltrattava lo stesso pupazzo. Andiamo adesso a vedere i risultati di questo esperimento. In questo grafico sono rappresentati il numero di aggressioni, in realtà che era stato ridotto a un punteggio di aggressività, dei gruppi di bambini maschi e femmine nelle diverse condizioni. Come si vede dall'altezza maggiore delle linee grigio scuro rispetto a quelle bianche, innanzitutto un risultato che emerse da questo studio è che i bambini maschi erano più aggressivi nei confronti del pupazzo, in ognuna delle condizioni sperimentali. La seconda, e probabilmente più importante, la scoperta fatta in questo studio fu relativa al fatto che effettivamente il numero delle aggressioni nella situazione in cui c'era stata

esposizione al modello di ruolo o a un film con violenza o un cartone con la violenza erano significativamente più alti di quelle osservate nella situazione di controllo in cui i bambini non avevano visto il modello di ruolo maltrattare Bobo. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra variabili dipendenti e variabili indipendenti? Quali sono le caratteristiche essenziali della ricerca sperimentale? Cos'è una definizione operativa e perché è importante? La validità della ricerca. Quando uno studio sperimentale viene condotto, è importante sottolineare, cercare di considerare l'aspetto di quanto è valido questo studio, cioè quanto è in grado effettivamente di rispondere alle domande di ricerca che lo hanno motivato. Validità interna. Esistono diverse forme di validità. La prima è appunto la validità di tipo interno e questa si riferisce proprio a quanto è in grado un esperimento, che è proprio una procedura costruita e controllata, quanto è in grado di rispondere alle domande di ricerca che stavano alla base della strutturazione dell'esperimento. È importante che l'unica differenza tra le condizioni è dovuta alla manipolazione della variabile indipendente? Questa domanda è fondamentalmente la domanda a cui si vuole rispondere per quantificare il livello di validità interna. Se uno studio è condotto in una maniera accurata, controllando che nulla cambi tra le diverse condizioni sperimentali, a parte la manipolazione, cioè a parte la variabile indipendente, quella che noi pensiamo abbia un effetto, se riusciamo a far escludere altre cause esterne, allora, poiché le differenze tra i due, a questo punto, tra le due condizioni, poiché l'assegnazione delle persone alle diverse condizioni avviene casualmente, se non c'è nessun effetto della mia manipolazione, le uniche differenze che dovrei osservare nel comportamento, cioè nella mia variabile dipendente, sono dovute alla diversa composizione dei gruppi. Però, se questa composizione è creata attraverso assegnamento casuale, io posso calcolare il cosiddetto p-value, ovvero la probabilità di osservare i risultati per caso, cioè senza se non c'è nessun effetto. E in una ricerca sperimentale le analisi dei dati portano a calcolare proprio questa probabilità, che però è la probabilità di osservare soltanto per caso i risultati che abbiamo osservato nelle diverse condizioni. Se non c'è effetto, il caso tende a fare le cose simili, quindi questa probabilità dovrebbe essere piuttosto alta. Se osservo che invece la probabilità di osservare puramente per caso certe differenze nel comportamento tra i diversi gruppi assegnati alle diverse condizioni sperimentali è troppo bassa, la probabilità di osservarlo per caso, io concluderò che la differenza osservata nel comportamento è dovuta non al caso, ma alla mia manipolazione sperimentale, cioè alla variazione del livello della variabile indipendente. Validità statistica si riferisce proprio all'insieme delle procedure attraverso cui effettuo questo calcolo del p-value, ovvero del calcolo della probabilità di osservare per caso i risultati, che è l'indice attraverso cui io vado a fare una mia decisione sul decidere se questi dati raccolti nell'esperimento sono o meno evidenza per la mia ipotesi, a favore della mia ipotesi e quindi della mia teoria. Validità esterna. Le conclusioni della ricerca sono generalizzabili? Al di là dell'aspetto più metodologico che riguarda la validità interna, è importante considerare anche quella quanto le osservazioni o le conclusioni che possiamo trarre da uno studio sperimentale possono risultare valide e ge essere generalizzate al di là del contesto dell'esperimento. E generalizzare riguarda tre diversi aspetti. Innanzitutto, altre situazioni. I miei messi in una situazione diversa. Se fosse stato diverso il contesto, avrei trovato gli stessi risultati? Non è
non è sicuro che questo

questo sia il caso. Infatti a volte è necessario fare più di un esperimento per poter arrivare a delle conclusioni più attendibili. Ma la generalizzabilità riguarda anche altre popolazioni di soggetti. Questo è un aspetto importante, perché io faccio gli esperimenti con un campione piccolo di estratto da una popolazione, ma tipicamente i ricercatori usano i campioni che sono a loro disposizione. Gran parte delle ricerche di psicologia hanno come partecipanti studenti, spesso studenti di psicologia. Quindi viene ovvio chiedersi quanto le conclusioni tratte valgono anche per altre tipologie di partecipanti, di persone. Infine, altri periodi temporali. Certi fenomeni cambiano nel tempo, la società cambia e influenza le persone, quindi è anche importante chiedersi se questi stessi risultati si potrebbero che sono stati ottenuti magari in studi condotti 50 anni fa, oggi sono ancora validi o meno. Effetto delle aspettative dei soggetti, effetto delle caratteristiche della domanda. Altri problemi che possono nascere all'interno e inficiare la validità di una ricerca sono legati proprio al fatto che le persone che fanno parte in un esperimento tipicamente cercano di indovinare qual è lo scopo della ricerca, e questo fa sì che loro possano comportarsi come ci si aspetta che ci si comporti, come pensano che l'esperimentatore voglia che loro rispondano nelle diverse condizioni. Questo chiaramente è un'influenza del comportamento che va a inficiare poi le conclusioni che possiamo trarre. Ci sono alcuni rimedi per poter minimizzare l'effetto delle aspettative dei soggetti. In primo luogo, potremmo voler nascondere inizialmente l'obiettivo dello studio per non influenzare i partecipanti. Un secondo metodo è quello di usare delle misure al di fuori della consapevolezza. Se io vado a misurare degli aspetti che sono inconsci del comportamento, tendo a minimizzare gli aspetti, l'influenza di fattori come le caratteristiche della domanda. Effetto delle aspettative dei ricercatori. Ma non soltanto le aspettative influenzano il comportamento delle persone che partecipano all'esperimento, ma anche quello degli stessi sperimentatori. Un effetto famoso è il cosiddetto effetto Rosenthal, da Rosenthal e Fode, 1963. Le profezie che si autoavverano. In questo studio un gruppo di studenti era stato invitato a fare delle osservazioni del tempo che ci mettevano dei ratti, dei topi di laboratorio, a imparare la strada per uscire da un labirinto. I ratti da osservare erano stati divisi in due gruppi. Gli era stato detto, ai soggetti che dovevano fare l'osservazione, era stato detto che alcuni erano dei ratti smart, svegli, e altri erano dei ratti un po' ottusi. I risultati confermarono le aspettative che erano state fornite artificialmente, perché in realtà si trattava di animali che venivano dalla stessa colonia, fondamentalmente, quindi non c'erano delle reali differenze tra questi animali. Ma ciononostante, gli osservatori registrarono che tempi minori di apprendimento per i ratti che loro sapevano essere più intelligenti. Questo è dovuto a due fenomeni. Da un lato, che le aspettative possono influenzare le osservazioni, ovvero le misure che vado a prendere possono essere influenzate da quello che io mi aspetto di trovare. In secondo luogo, le aspettative possono influenzare anche la realtà stessa, cioè è possibile che sapendo che stavano osservando dei ratti particolarmente intelligenti, gli osservatori dessero inconsciamente dei suggerimenti agli animali, influenzando il modo in cui attraversavano e imparavano la strada per il labirinto. I rimedi sono principalmente di un tipo: osservazione in doppio cieco. Per evitare che gli sperimentatori, con le loro aspettative, con le loro aspirazioni e speranze di trovare conferme magari delle proprie teorie, influenzino l'osservazione dei risultati e anche influenzino la realtà, è importante che quando si fa l'osservazione, chi osserva non sia consapevole della condizione in cui sta osservando. E è importante anche che in alcuni casi

anche i pazienti, le persone osservate stesse non siano a conoscenza della condizione. Questo è il caso, il motivo per cui, ad esempio, in ambito medico si usano i placebo e non si dice alle persone che stanno facendo parte di un trial clinico che cerca di verificare, per esempio, se una medicina è efficace o meno, non viene detto a chi prende la pillola di zucchero che è in una condizione che sta prendendo la pillola di zucchero. Perché chiaramente questo potrebbe sapere di aver preso una medicina piuttosto che un placebo potrebbe influenzarli. E quindi il doppio cieco si riferisce proprio al fatto che sia gli sperimentatori che i partecipanti non sono a conoscenza delle condizioni sperimentali. Spunti di riflessione. Cos'è la validità interna di uno studio e da quali fattori dipende? Cos'è la validità esterna di uno studio e da quali fattori dipende? Cosa si intende per effetto delle caratteristiche della domanda, quale tipo di validità minaccia e perché? Esperimenti sul campo e di laboratorio. Adesso vediamo come è possibile condurre esperimenti in diversi contesti e come ognuno di questi tipi di contesto possa aiutare a fornire informazioni e argomenti a favore di una data teoria. Contesti della ricerca. Ricerca di laboratorio e ricerca sul campo. Fondamentalmente ci sono due possibilità per fare un esperimento. Il primo è quello di fare un esperimento all'interno di un contesto controllato, come può essere il laboratorio di un istituto di ricerca, come un'università. Il secondo è quello di osservare le persone come si comportano nella vita quotidiana, nel loro ambiente. Questo è un caso più complesso, come vedremo da fare, che ha però alcuni vantaggi. È importante sottolineare che questi due tipi di ricerca possono essere combinate, ovvero è possibile fare un esperimento su un dato fenomeno sia in una versione di laboratorio che in una versione sul campo. E nelle prossime slide vi presenterò un esempio di uno studio che ha effettivamente usato sia un esperimento di laboratorio che una ricerca sul campo per indagare lo stesso fenomeno. La ricerca di laboratorio. Osservazione del comportamento avviene in ambienti controllati. Questa è la caratteristica principale della ricerca di laboratorio, il fatto che le situazioni in cui viene osservato il comportamento sono strutturate ad hoc e avvengono all'interno di contesti perfettamente controllati. Infatti, le caratteristiche di questo tipo di ricerca sono maggiore grado di controllo sulle variabili in gioco, sia su quelle osservate, ma soprattutto su quelle manipolate, e la maggiore possibilità di rendere le condizioni simili per tutto tranne che per la manipolazione della variabile indipendente. Questo garantisce una maggiore validità interna allo studio, quindi una maggiore possibilità dello studio, della ricerca, di rispondere a domande di ricerca che riguardano relazioni causali. Infine, però, questo tipo di studi comporta un minore realismo, perché è chiaro che una situazione di laboratorio è comunque una situazione artificiale e quindi il laboratorio è diverso dalla vita reale, dalla vita di tutti i giorni, quindi è possibile che il modo, il comportamento esibito in un laboratorio non sia lo stesso che le stesse persone esibirebbero nella loro quotidianità, in situazioni che la ricerca di laboratorio vuole in qualche modo imitare o ricostruire. Però è importante parlare che il realismo, la cosa importante del realismo non è tanto il realismo di quanto una situazione effettivamente riflette, il laboratorio riflette possibili situazioni nella vita reale, ma quanto le persone sono coinvolte e si comportano come si comporterebbero nella vita reale. Questo è quello che si chiama realismo di tipo psicologico. Andiamo a vedere un esempio. L'esempio sulla fruizione, sulla relazione tra fruizione di media violenti e comportamento d'aiuto. Nello studio di Bushman e Anderson è stato studiato se l'esposizione a dei media violenti potesse ridurre la probabilità con cui una persona tende, è disposta ad andare in aiuto a un'altra persona che è in difficoltà. Questo studio è stato fatto in due versioni. La prima era una versione di laboratorio.

Nel primo studio di Bushman e Anderson del 2009, dei soggetti erano stati messi prima a giocare per 20 minuti a un videogioco. Alcuni partecipanti, che in totale erano 320 nel complesso, la metà di questi partecipanti era stata assegnata a giocare con un videogame violento e l'altra metà a un videogame non violento. Il gioco durava circa 20 minuti. In seguito ai partecipanti veniva chiesto di compilare un lungo questionario sia sul gioco a cui avevano giocato che sull'esperienza del giocare in sé. Dopo 3 minuti i partecipanti erano lasciati però soli a fare questo compito e lo sperimentatore aveva cura di dire a loro che lui doveva andare in un altro edificio a fare delle cose, quindi loro potevano continuare da soli. Dopo 3 minuti, da quando avevano iniziato a compilare il questionario, sentivano un litigio che sfociava in una rissa nella stanza accanto. Fondamentalmente sentivano una registrazione, in realtà, che presentava due persone, due maschi se il partecipante era maschio, due femmine se il partecipante era femmina, che litigavano a proposito di del partner. I maschi litigavano tra loro dicendo, uno diceva all'altro che gli aveva rubato la ragazza e dopo un po' la situazione degenerava e sentivano il forte rumore prodotto da una sedia lanciata per terra e sentivano anche delle botte che erano in realtà dei calci dati alla porta. Alla fine sentivano dire uno dei partecipanti: ah, mi hai fatto male, e l'altro: te lo sei meritato. Quindi sembrava che fondamentalmente una delle due persone si fosse infortunata dopo questa rissa. L'altro sentivano anche che si sbatteva una porta e una persona andava via. Dopo questo litigio durava circa 6 minuti, dopodiché iniziava l'osservazione e avviavano un cronometro e misuravano quante persone, se ogni partecipante entro 3 minuti decideva di alzarsi e andare a vedere se cosa succedeva in altra stanza ed eventualmente offrire aiuto, misuravano quanto tempo ci metteva e misuravano anche, chiedendoglielo dopo, se aveva notato il litigio nell'altra stanza e se l'aveva ritenuto credibile. Andiamo a vedere i risultati. Fondamentalmente chi aveva giocato al videogame violento mostrava una tendenza, anche se non significativa, ad andare meno in aiuto dell'altra persona. Quando però ci andava ad aiutare, era più lento ad andare ad aiutare. Andava più lento del più 450%. Inoltre riportava anche meno di aver sentito la rissa e la considerava anche meno seria. Tutti questi fattori poi andavano a contribuire al fatto che ci fosse meno aiuto, in particolare da parte degli uomini. Ricerca sul campo. La ricerca sul campo invece è, come dicevamo, l'osservazione del comportamento in situazioni reali senza che i partecipanti lo sappiano. Questa comporta un maggiore realismo rispetto alla ricerca sperimentale, perché appunto le situazioni sono più naturali, più vere. Inoltre, non tutte le situazioni possono essere ricreate in laboratorio. Per ragioni etiche, alcune situazioni potrebbero non essere replicabili, quindi l'unica cosa che ci rimane è guardarle sul campo. Questo tipo di ricerca fornisce una maggiore validità esterna. Essendoci più realismo, è più probabile che i risultati siano generalizzabili al di là del contesto del setting. Però questo viene anche a patto di un minore controllo. Però questo tipo di ricerca sul campo può aiutare nella validazione di analoghe ricerche condotte in laboratorio. Però è costosa e lenta. Andiamo a vedere la versione sul campo dello studio di Bushman e Anderson del 2009. In questo caso, nel secondo studio riportato nell'esperimento riportato nel loro studio, descrivono una situazione in cui loro sono messi all'uscita di un cinema in cui proiettavano sia film violenti che non violenti. Avevano inscenato una situazione di emergenza in cui una persona faceva cadere una stampella e mostrava di avere difficoltà a raccoglierla, misurando poi, anche in questo caso, se i partecipanti che si trovavano nelle vicinanze aiutavano o meno, entro quanto andavano ad aiutare, qual era il genere delle persone che andavano ad aiutare e quanti erano le persone nelle,

vicinanze, perché si sa che l'effetto testimone fa sì che quando siamo testimoni di emergenze, più persone ci sono, meno tenderemo ad agire. L'importante è che per controllare il fatto che le persone che andavano a vedere il film violento non fossero di per sé diverse intrinsecamente di quelle che andavano a un film violento, cosa che potrebbe spiegare differenze del comportamento d'aiuto, casualmente l'emergenza veniva inscenata a volte prima, all'ingresso del cinema, e a volte dopo. Quindi il controllo era la condizione di emergenza inscenata prima dell'ingresso del cinema. I risultati. Chi aveva visto il film violento mostrava una maggiore lentezza nell'aiutare, erano più lenti del 26%. Questo si vede nella differenza tra la barra grigia e bianca nel grafico a destra, che rappresenta appunto il tempo, il ritardo nell'andare a aiutare per chi aveva visto il film violento e per chi aveva visto quello non violento. Si vede che quando l'emergenza era stata fatta in scenata dopo, all'uscita del film, si trovava una differenza tra i due gruppi, mentre non si trovava quando l'emergenza era stata in scenata prima. Spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca di laboratorio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca sul campo? Etica della ricerca. Gli esperimenti di psicologia sociale sono stati spesso criticati per degli aspetti etici. Riguardando comportamenti di persone in situazioni sociali, questo è un aspetto da considerare quando si struttura una data ricerca. Etica in psicologia sociale. Controversie in studi classici. Un aspetto che emerse già dalla metà degli anni 60, quando furono pubblicati alcuni importanti studi classici di ricerca, fu che in molti casi c'erano delle violazioni di aspetti etici. Ad esempio, nel famoso studio di Milgram del 1961, in cui dei partecipanti credevano di amministrare delle scosse elettriche in un compito che apparentemente serviva per misurare l'effetto delle punizioni nei compiti di memoria, i partecipanti venivano istruiti e incoraggiati a dare scosse, quello che credevano essere scosse elettriche a un'altra persona, anche se non erano scosse vere, e erano molto, molto a disagio, soprattutto quando l'intensità presunta della scossa aumentava. E quindi se si vedono i filmati di Milgram, si vede che queste persone stavano male e non sapevano che avrebbero dovuto fare questo tipo di comportamento e venivano costantemente incoraggiati a proseguire quando si opponevano a continuare la procedura. Un altro studio è l'esperimento della prigione di Stanford di Zimbardo 1973, mostrò pure delle gravi problematiche etiche. In questo caso delle persone erano state reclutate per un esperimento in cui dovevano assumere casualmente, o il ruolo di una guardia di una prigione o il ruolo di prigionieri di una prigione. Venivano date delle uniformi, veniva inscenato attraverso un arresto finto da casa delle persone che erano state scelte casualmente per essere i prigionieri e venivano poi, era stato ricostruito nel laboratorio, nel basement, nelle cantine dell'Università di Stanford, una finta prigione con una guardiola e delle celle. Dopo soli pochi giorni, questo esperimento dovette essere interrotto perché si osservò che certi partecipanti si erano calati troppo nel ruolo e avevano iniziato ad abusare dei prigionieri, come ad esempio nel caso rappresentato in questa figura in cui una guardia incappuccia uno dei prigionieri. Questa presenza di problematiche etiche portò a dei cambiamenti nel modo in cui veniva fatta
dovrebbe essere fatta la ricerca.

in psicologia sociale, portò all'introduzione di un codice etico e all'obbligatorietà dell'approvazione da parte di un comitato etico di un qualunque studio che voglia essere condotto. Quindi questi esperimenti aprirono un po' gli occhi sul possibili problematiche etiche che nascono nella ricerca e portarono quindi a

essere approvato da un comitato che lo valuta per quel che riguarda gli aspetti etici. Consenso informato. I partecipanti ad un esperimento devono sapere prima a cosa andranno incontro. Uno degli aspetti centrali dei codici della ricerca etica in psicologia è il consenso informato. È obbligatorio che ai partecipanti di un esperimento vengano fornite prima dell'esperimento quante più informazioni possibile per far sì che loro sappiano cosa vanno incontro. In particolare è importante che nel consenso informato siano esplicitati sia i possibili rischi che i benefici che possono nascere dalla partecipazione a uno studio, come potrebbe essere un compenso che ricevono i partecipanti per lo studio. Ma anche è importante che vengano esplicitati i diritti dei partecipanti e tra questi diritti c'è quello alla privacy, ma c'è quello anche ad abbandonare in qualunque momento la ricerca se pensano di doverlo fare e senza dover dare spiegazioni. Un po' l'opposto di quello che avveniva nell'esperimento di Milgram, in cui i partecipanti venivano incoraggiati a continuare quando sollevavano obiezioni sul dare scosse presunte all'altra persona, che in realtà era un complice dello sperimentatore. Menzogne e debriefing. Può essere necessario mentire ai partecipanti sul compito, sulla procedura, per non condizionarlo. A volte, come nel caso dell'esperimento di Milgram, i ricercatori, per non dover influenzare, per minimizzare l'aspetto delle aspettative sul comportamento, devono mentire, devono celare il vero obiettivo dello studio e anche celare alcuni dettagli della procedura sperimentale. Ad esempio, i partecipanti di Milgram credevano che di stare somministrando scosse reali a un'altra persona, quando questo non era vero, ma se sa avessero saputo che era una scossa finta, tutto l'esperimento non sarebbe stato valido. La menzogna è consentita solo se è inevitabile. Quindi i ricercatori riconoscono che possa essere necessario a volte, inevitabile, mentire, ma questo è consentito solo se è davvero inevitabile. Se c'è modo di fare lo stesso esperimento o di rispondere alle stesse domande di ricerca senza menzogna, questo è sicuramente preferibile. Inoltre, debriefing, informare i partecipanti dopo l'esperimento rivelando e spiegando eventuali menzogne. Se io faccio una menzogna all'interno di un esperimento, devo comunque alla fine dell'esperimento, quando rivelo al partecipante il vero obiettivo dello scopo, svelare anche la menzogna, svelare tutto quello che ho fatto e le ragioni e dare la possibilità al partecipante a quel punto di ritirare il proprio consenso, cioè di dopo aver saputo essere veramente, completamente informato sull'esperimento, siccome il consenso informato è importante, si deve lasciare la possibilità al partecipante di ritirarsi e di rinunciare alla partecipazione. Spunti di riflessione. Sai dire quali aspetti dell'esperimento di Milgram sono problematici dal punto di vista etico e perché? Cos'è il consenso informato e a cosa serve? Quando è possibile usare la menzogna in una ricerca e a che condizioni? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione per questa lezione. Che differenza c'è tra variabili dipendenti e variabili indipendenti? Quali sono le caratteristiche essenziali della ricerca sperimentale? Cos'è una definizione operativa e perché è importante? Cos'è la validità interna di uno studio e da quali fattori dipende? Cos'è la validità esterna di uno studio e da quali fattori dipende? Cosa si intende per effetto delle caratteristiche della domanda e quale tipo di validità minaccia e perché? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca di laboratorio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca sul campo? Sai dire quali aspetti dell'esperimento di Milgram sono problematici dal punto di vista etico e perché? Cos'è il consenso informato e a cosa serve? Quando è possibile usare la menzogna in una ricerca e a che condizioni? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi ricordo che potrete trovare materiali di approfondimento sulle pagine del corso sul sito di Ateneo. Grazie per l'attenzione e arrivederci a un'altra lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Buonasera a tutti. Ho preparato un testo che... che non ha passato la censura del festival. Una mia amica italiana, che si chiama Jacqueline Dionizio, mi ha aiutato a fare la traduzione e la leggo per lei. Si intitola Elsa Morante, Virginia Woolf. Due donne, due scrittrici, due epoche, due paesi. È tutto diverso tra di loro? Si somigliano più di quanto pensiamo? Parliamo dell'ambito professionale. La vocazione è evidente per entrambe. Romanziere convinti di quello che stavano facendo, con criteri estetici propri e con un talento plateale. Lottarono per avere il loro proprio spazio, per lavorare e per ottenere risultati creativi ogni volta più notevoli. In merito all'aspetto biografico troviamo anche delle similitudini. Entrambe si sposarono con uomini istruiti, vere intellettuali. Nel caso della Woolf fu un erudito, studioso del periodo classico, Leonard Woolf. In quanto riguarda la Morante, fu un importantissimo romanziere, Alberto Moravia. Entrambi i mariti

influenzarono indirettamente le loro opere letterarie. Wolff aveva contribuito nell'ambiente artistico della sua moglie presentandole le sue amicizie del mondo della cultura. E lo stesso successe con Moravia, in questo caso con maggiore rilevanza, dato che la conoscenza di altri scrittori, il tuffo nelle loro idee e lavori, arricchirono moltissimo il bagaggio culturale di Elsa, potenziando il suo desiderio di scrivere. Le due donne si suicidarono. Virginia alle 47 anni, incapace di seguire la lotta contro la sua malattia mentale. Elsa alle 73 anni, per una ragione simile, non riusciva più a tollerare la decadenza psichica e anche fisica dovuta alla sua malattia. Dunque, sembra che in un certo modo, vista l'importanza dei loro punti in comune, è come se, se stimo parlando di vite parallele, vite parallele? No, nulla è più lontano della realtà. Ci sono due cose che separano, che fanno persino divergenti le due scrittrici, l'epoca e la classe sociale. Non mi riferisco al paese perché non lontano in Gran Bretagna esistevano le classi sociali alte e il gruppo intellettuale privilegiato. In Italia succedeva altrettanto, sebbene la tradizione della letteratura e del cinema hanno fatto più importante la tradizione inglese che quella italiana. L'epoca non è tanto distante, ma tuttavia furono momenti di grandi cambiamenti sociali, perciò la distanza diventa più grande. La classe sociale è il vero punto di divergenza. L'italiana era figlia di una famiglia umile di ebrei che durante il nazismo dovettero fuggire dall'Italia. Invece la britannica nasce in un ambiente alto locato. Suo padre Stephen era biografo e storico. Ambedue visero il rigore o gli avvantaggi della loro categoria sociale. Quando mi è stato proposto di partecipare a questo incontro che siamo in questo momento, ho pensato un po'. Perché? Perché è la terza volta che frequento i romani classici a casa loro e credo che la prossima volta dovranno essere loro a farmi visita a casa mia come conviene. Caligola non sarà ammesso. Mi rifiutai di conoscere l'argomento, un libro dalla Morante che non avevo letto e che non era nemmeno tradotto in spagnolo. Ammetto di aver letto soltanto un solo romanzo tradotto di questa scrittrice, una storia, e un'antologia delle sue fiabe in spagnolo. Come diavolo potevo presentarmi a questo evento con tale ignoranza? Ma dopo tanti anni recandomi in Italia, conosco bene la capacità incredibile di persuasione dei romani, sia classici o attuali. Ora vi racconterò una piccola storia che è successa in realtà qualche anno fa. Il direttore di un festival, non dirò il nome evidentemente, provò a convincermi di partecipare durante il mese di agosto nel suo festival, qui a Roma. Era un anno specialmente torrido, parliamo, eh? Quando le risposte con fermezza che non avrei sopportato quell'intenso calore, il direttore, sempre imperterrito al telefono, mi disse: ma la notte abbiamo sempre un ponentino bravissimo che porta via il caldo. Ah, il ponentino.

Da allora il ponentino divenne la battuta di famiglia delle notti tropicali. E io ovviamente andai al festival. A proposito, fece un caldo insopportabile. Quali malvagi argomenti ha utilizzato l'attuale direttrice del festival per convincermi di essere qui? Non dovevo preoccuparmi per la profonda mancanza di conoscenza del romanzo di Elsa Morante. Quello che faremo sarà che leggerà qualche frammento del tuo libro Una stanza tutta per gli altri. Alla fine, tutte e due erano scrittrici, tutte e due erano donne. Il ponentino, un'altra volta. Una stanza tutta per gli altri è un romanzo basato sui veri diari di Virginia Woolf. Riguarda il rapporto di amore e odio che è esistito tra la romanciera e la sua cuoca Nellie Boxall. In esso ricade la profonda contraddizione che esisteva nella scrittrice. Da un lato c'erano le sue idee femministe, dall'altro i suoi pregiudizi di classe sociale. Tutte le scene narrate nel libro sono tratte esattamente dai suoi diari, solo che il punto di vista di quello della domestica e al diario era della Virginia Woolf, della signora. E un modo di portare un po' il dibattito intellettuale questa notte qui. Cosa viene prima, la lotta femminista o la lotta di classe? Dubbio fortemente che Elsa Morante condividesse le contraddizioni di Virginia Woolf. Un'altra epoca, un'altra casa sociale. Desidero che questo sia chiarissimo, chiaro, affinché nessuno interpreti la lettura di questi frammenti come un disprezzo nei suoi confronti. E insomma, dice una mancanza, un errore, tutta la colpa è della direttrice del festival e evidentemente del ponentino. Vediamo. Scusate il mio italiano, anche tradotto è terribile. Vediamo. Épocas y mujeres. Il momento che succede la scena è quando la signora Woolf è diventata morta, si è suicidata, e la sua domestica vede come una nuova cuoca è contrattata per tenere cura del signor Woolf. Parla Nellie Boxall. El señor seguirá bajo los cuidados de esa criada, Mabel Haskins, de la que Lottie dice que no ha conseguido nunca hacer un soufflé que suba más de 2 centímetros. Pero eso da igual, es dócil como una esclava, obedece sin preguntar, aguanta. Además, ahora ya no está ella para atormentarla, para vigilarla detrás de las puertas, para darle órdenes y consejos envenenados. El señor Woolf no la echará nunca. Se comerá lo que cocine, le dirá buenos días y buenas noches, y eso es todo, como si no existiera. Buena cosa para Mabel Haskins. Ha tenido suerte, después de todo, en especial en medio de otra guerra, cuando no hay trabajo y las cosas se ponen cada día más difíciles. Eso es lo que debió de decidirla a matarse. La señora no hubiera podido aguantar otra guerra, en especial después de que una bomba afectara el piso de Mecklenburg Square. Sus cosas eran muy importantes para ella, el escritorio, las tazas de porcelana y los álbumes de fotos, aunque tuviera otras en Rothmell. Me imagino su cara afligida

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Buonasera a tutte e a tutti, solo un minuto per, a nome dell'Istituzione Biblioteche di Roma, per ringraziare tutti voi per la partecipazione. Anche quest'anno la 23ª edizione di questo festival è stata contrassegnata da un successo per la qualità del programma dei relatori, sostenuta anche dal risalto che la stampa ha dato a questa manifestazione, ma essenzialmente grazie alla grande partecipazione dei cittadini di Roma che hanno affollato questo spazio tutte le sere, e questo è per noi motivo di grande soddisfazione perché conferma questo appuntamento come uno dei più significativi dell'estate romana. Grazie a chi ha lavorato all'organizzazione di questa iniziativa e grazie a voi.
1: Buonasera a tutte e a tutti. Quinta e ultima serata di Letterature Festival Internazionale di Roma. Il tema di quest'anno è Questa è la storia, a 50 anni dalla pubblicazione di uno dei romanzi più importanti e più noti della scrittrice Elsa Morante. Vogliamo rendere un tributo quest'anno a una grande protagonista della nostra letteratura e lo faremo attraverso le parole delle autrici, degli autori, attraverso la musica, le foto che vedremo passare sullo schermo e che provengono dall'archivio fotografico di Federico Garolla, e alcune immagini dei manoscritti della storia, immagini che ci sono state messe a disposizione dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e che ci faranno entrare un po' nel laboratorio, nella cucina della scrittrice. La serata si aprirà con Yahya Forte, che ringraziamo per la sua partecipazione e che leggerà un passo della storia di grande impatto emotivo. Con la lettura di Roy Ken, autore israeliano pubblicato dalla casa editrice Giuntina, Ida e Giuseppe, i due protagonisti del romanzo di Elsa Morante, questa sera saliranno in aereo. Con Amy Blakemore, scrittrice inglese pubblicata dalla casa editrice Fazzi, entreremo invece in uno scenario apocalittico. Infine, con l'irlandese Paul Lynch, pubblicato da 66 and Second, vincitore del Booker Prize 2023, esploreremo le profondità del nostro io. Anche questa sera Rita Marcotulli eseguirà dal vivo musiche composte per il nostro festival. Desidero ringraziare in questa serata conclusiva Fabrizio Arcuri, che ha costruito il programma artistico del festival. Ciao Fabrizio, è lì in fondo. Lorenzo Letizia, che ha curato tutta la parte video, e Claudio Di Biagio e Marta Salaroli, con tutto il gruppo di Zetema. Le colleghe e i colleghi di Biblioteche di Roma, grazie. E grazie. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato al festival, grazie a voi che siete così numerosi e partecipi, e siamo veramente onorati di avere qui stasera, insieme al Presidente delle Biblioteche di Roma, all'Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, siamo onorati di avere qui con noi il Sindaco, al quale... No, lascio la parola, è l'emozione della serata, lascio la parola all'assessore Gotor. Grazie a tutti e a tutti. Buona serata.
2: Sì, è un grazie naturalmente a Simona Cives, che ha curato il programma di questo evento. E mi unisco anch'io ai ringraziamenti, perché un'opera come questa naturalmente è il frutto di un lavoro collettivo. Sentite, io volevo fare un annuncio che è anche un invito personale a ciascuno di voi. E quest'anno, dal 1 all'8 agosto, Roma ospiterà un evento culturale molto importante, vale a dire la 25ª edizione del Congresso Internazionale di filosofia. La precedente edizione si è svolta a Pechino, quest'anno è stata scelta Roma, che dall'1 all'8 agosto sarà la capitale mondiale della filosofia e del dibattito filosofico. E per capire la dimensione dell'evento sono attesi 5.000 filosofi da tutto il mondo. È un evento che vede come ente organizzatore l'Università La Sapienza di Roma, ma il Comune di Roma ha dato un contributo importante, e volevo segnalarvi cosa accadrà e appunto invitarvi a partecipare. Allora,

la serata inaugurale si svolgerà il 1 agosto, l'apertura del congresso, e abbiamo voluto regalare ai convegnisti e non solo, ai cittadini e alle cittadine romane che verranno, alle Terme di Caracalla, alle ore 21, l'opera La Tosca, e che di conseguenza appunto

0: in un festival della filosofia. Nelle tre serate, il 3, il 5 e il 6 agosto, ci saranno tra i più importanti filosofi al mondo che animeranno questo stadio palatino con un programma intitolato Filosofia sotto le stelle. È un invito personale a ciascuno di voi, vi aspettiamo. Grazie, do la parola con grande piacere al sindaco Roberto Gualtieri. Grazie.
1: Grazie davvero, anch'io voglio ringraziare innanzitutto le romane e i romani che numerosissimi anche quest'anno, come negli scorsi 23 anni, hanno animato questo bellissimo Festival delle Letterature, che è davvero un'istituzione nell'ambito dell'estate romana che noi abbiamo, di cui abbiamo raccolto il testimone, che riesce a migliorare ogni volta e a essere davvero un momento straordinario di riflessione, di cultura, di dialogo con i più grandi scrittori del mondo. E quest'anno il fatto che si sia voluto dedicarlo alla storia di Elsa Morante nel 50° anniversario della pubblicazione di quello straordinario volume, e il fatto che grandissimi autori come quelli che ascolteremo stasera si siano cimentati con delle testi inediti nello sforzo di interagire, di dialogare con le pagine di Elsa Morante, di cui ascolteremo anche stasera alcuni brani, è davvero straordinariamente stimolante. Io ricordo ancora proprio quanto mi colpì profondamente quando lessi, ricordo ancora l'edizione in Audi tascabile, perché fu pubblicato solo direttamente in tascabile, credo 100.000 copie quel volume, e penso che la passione per la storia mi è nata allora, e quello è un libro che è universale, al tempo stesso 10.000 anni, un crimine, la frase iniziale, ma al tempo stesso straordinariamente romano, i quartieri, le vie, e quindi racconta anni terribili e enormemente densi con una capacità unica, e suscita un dibattito straordinario ed è davvero stimolante che in questo momento in cui la storia ci appare davvero il mondo grande, terribile e complicato, le parole, le pagine di questa grande scrittrice stimolano altri grandi intellettuali a ragionare su questi temi. Quindi è un bellissimo festival, voglio ringraziare la direttrice Simona Cives, Biblioteche di Roma, il suo presidente Miguel Gotor, Zetema, come sempre il lavoro straordinario, naturalmente anche il Parco Archeologico del Colosseo che ci ospita questo meraviglioso Stadio Palatino, e tutte le persone che lo hanno reso possibile, gli autori che sono qui, i musicisti, gli attori, insomma, e poi soprattutto è bello che passiamo al testimone al Festival Mondiale di Filosofia, e che sarà anche qui, abbiamo voluto, e ringrazio anche i filosofi che lo stanno organizzando, vedo qui Fabrizio Giuliani, che hanno voluto non limitarsi a chiederci dei posti dove discutere tra di loro, ma hanno voluto avere l'opportunità di interagire con la città, e quindi l'estate romana di quest'anno avrà questa caratteristica davvero unica di avere la possibilità di far incontrare il pubblico dell'estate romana con tutti i filosofi del mondo che sono qui di nuovo a discutere, diciamo, se con la storia parliamo della dimensione spaziale, discuteranno della dimensione temporale, di quella spaziale, i confini del mondo di oggi, tema assai denso. Quindi davvero mi fermo qui perché vogliamo tutti ascoltare le pagine della storia e gli straordinari autori che sono qui stasera, quindi davvero grazie a tutti e a tutti, e viva il Festival della Letteratura.

In libera uscita nel quartiere Testaccio e dintorni. Nel corso della stagione i due, per quanto solitari, non mancarono incontri ed avventure. La prima fu la scoperta di un luogo meraviglioso. Una domenica mattina, dopo il breve intervallo della loro clausura, Useppe e Bella avevano di nuovo via libera per uscire e tanto erano smaniosi che alle 9 erano già fuori di casa. La tramontana aveva lasciato l'infinito così limpido che perfino i muri vecchi ringiovanivano a respirarlo. Il sole era asciutto e ardente e l'ombra era fresca. Nel piccolo soffio dell'aria si camminava senza peso, come portati da una barca a vela. Ed oggi, per la prima volta, Useppe e Bella valicarono i loro confini soliti. Senza nemmeno accorgersene, cammina e cammina, superarono via Marmorata e, raggiunta la Basilica di San Paolo, presero a destra, dove Bella, chiamata da un odore inebriante, incominciò a correre seguita da Useppe. Bella correva al grido «Ur! Ur!», che significa «Il mare! Il mare!», mentre invece quello laggiù non era altro che il fiume Tevere, ma non più, in vero, lo stesso Tevere di Roma. Qui la città era finita. C'erano solo Useppe e Bella, i quali correvano avanti ad un tratto e poi si buttavano a scapriolare nell'erba, poi zompavano su e correvano. In fondo ai prati il terreno si avvallava e incominciava una piccola zona boscosa. Fu lì che Useppe e Bella a un certo punto rallentarono i passi e smisero di chiacchierare. Erano entrati in una radura circolare, chiusa da un giro di alberi che in alto mischiavano i rami così da trasformarla in una specie di stanza col tetto di foglie. Il pavimento era un cerchio d'erba appena nata con le piogge e fiorita solo di un'unica specie di margherite minuscole, le quali avevano l'aria di essersi aperte tutte quante insieme in quel momento. Di là dai tronchi, una palizzata naturale di canne lasciava intravedere l'acqua e il passaggio della corrente variava le ombre colorate dell'interno in un continuo tremolio. All'entrare Bella fiutò in alto, poi levò appena gli orecchi al suono di un belato, ma subito li riabbassò. Anche lei, come Useppe, si era fatta attenta al grande silenzio che seguì la voce singola di quel belato. Pareva proprio di trovarsi in una tenda esotica e che all'intorno si stendesse un enorme spazio senz'altro rumore che il movimento quieto dell'acqua e dell'aria. Un frullo corse nell'alto del fogliame. Poi, da un ramo mezzo nascosto, si udì cinguettare una canzonetta che Useppe riconobbe senza indugio, avendola imparata un certo mattino ai tempi in cui era piccolo. Il ricordo gli si presentò un poco indistinto, simile all'ombra di questa terra d'alberi, e non gli portò tristezza, ma anzi come un piccolo saluto ammiccante. Anche Bella parve gustare la canzonetta, perché alzò la testa di sotto in su tenendosi in ascolto accucciata. «La sai?» le bisbigliò Useppe pianissimo. E in risposta il cane agitò la lingua per intendere «altro che!». Il cantante
era un passero comune e a

Resta dunque da raccontare, per ultima, quella primavera estate del 47, con i vagabondaggi di Giuseppe e del suo cane Bella,

Quanto pare la canzonetta si era diffusa nel giro degli uccelli diventando di moda. E forse costui non ne conosceva nessun'altra, visto che seguitava a ripetere questa sola. È uno scherzo, tutto uno scherzo. È uno scherzo, tutto uno scherzo. Il passero, dopo averla replicata una ventina di volte, fece un altro frullo e volò via. Il silenzio, finita la canzonetta, si era ingrandito a una misura fantastica e Giuseppe, nell'ascoltarlo, ebbe una sorpresa. Il silenzio, in realtà, era parlante. Anzi, era fatto di voci mescolate ai colori. E allora capì che quelle luci tremanti negli alberi erano tutte voci del silenzio e che in quella moltitudine abbagliante ci si distinguevano tutte le frasi e i discorsi e le voci a migliaia, migliaia, migliaia. Le canzonette, i belati, il mare, le sirene d'allarme, gli spari, le tossi, i motori, i convogli per Auschwitz, i grilli, le bombe. E che me lo dai un bacetto, Usè? Questa multipla sensazione di Giuseppe, non facile a descriversi, fu in se stessa semplice e rapida. E l'effetto che ebbe su di lui fu di farlo ridere. Si trattava, a detta dei medici, di una manifestazione allucinatoria provocata dalla malattia epilettica di cui soffriva. Ma chi si fosse trovato a passare in quel momento nella tenda d'alberi non avrebbe visto altro che uno spensierato morettino dagli occhi azzurri, il quale rideva di niente, con lo sguardo in aria, come se una piuma invisibile gli vellicasse la nuca. Pochi giorni dopo, rientrando, sua madre lo trovò disteso a terra, nell'ingressetto buio di via Bodoni. Era tutto vestito salvo i sandaletti che non affibbiati gli erano caduti dai piedi. Forse, vedendo la bella mattinata di sole, aveva preteso di andarsene pure oggi con Bella alla loro foresta. Era ancora tiepido e cominciava appena ad irrigidirsi. Però Ida non volle assolutamente capire la verità. Davanti all'impossibile, la sua volontà si tirò indietro, facendoglielo credere solo caduto. Durante l'ultima ora, Giuseppe in realtà era caduto e ricaduto da un attacco all'altro del suo male. E dopo averlo trasportato in braccio sul letto, essa si tenne china su di lui in attesa che rialzasse le palpebre in quel suo sorriso particolare. Solo incontrando gli occhi del cane essa capì. La cagna, difatti, stava lì a guardarla con una malinconia luttuosa e sembrava dirle: «Che aspetti, disgraziata? Non te ne accorgi che non abbiamo più niente da aspettare?» Ida provò allora lo stimolo di urlare, ma ammutolì ad un ragionamento immediato. «Se grido mi sentiranno e me lo porteranno via». E dopo aver tirato il catenaccio dell'ingresso, in silenzio prese a correre nelle sue stanzucce, urtandosi nei mobili e nei muri con tale violenza da farsi dei lividi del corpo. Si dice che in certi stati cruciali, davanti agli uomini ripassano con velocità incredibile tutte le scene della loro vita. Ora, nella mente stolida e malcresciuta di quella donnetta, mentre correva a precipizio per il suo piccolo alloggio, ruotarono anche le scene della storia umana che essa percepì come le spire multiple di un assassinio interminabile. Ed oggi,
L'ultimo assassinato era il suo bastarduccio, Giuseppe.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Elsa Morante ha scritto della sofferenza degli indifesi. Dedico questa storia a tutti gli innocenti che soffrono da ogni parte. Tistaklu al Shamaim. Tistaklu al Shamaim. Ken ani medaber lechem. Tistaklu bevakasha. Gam ani istakel beyachad itchem. Kama yafe. Kama shalev. ההפך המוחלט מהאדמה. השמיים הם מקום נהדר. איך אני יודע? כי הייתי שם אתמול.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nella Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto

0: definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

A 100 anni dalla scomparsa di Marcel Proust, col mondo inondato dal suo capolavoro e da una bibliografia sterminata, non ci si è quasi mai occupati degli animali, che invece sono a centinaia, ricorrono nella sua opera in generale, ma anche nelle lettere, anche nella vita, tanto che ormai la recherche du temps perdu, la ricerca del tempo perduto, a me sembra come un'arca di Noè, in cui lui ha messo in salvo i suoi animali perduti, gli animali che gli venivano dalla vita, gli animali che gli venivano dalle letture, non solo letterarie, perché Proust ha molto studiato anche gli scienziati. Amava moltissimo, per esempio, Fabre, l'entomologo, che leggeva però nella versione di Metchnikoff, di questo altro ricercatore invece russo. E comunque gli animali li ha sempre guardati come faceva lui, con tutto, cioè con una specie di spietatezza carica di tenerezza. Per esempio, Proust si preoccupava degli animali che non possono baciarsi, per esempio i ricci che buttano nel mare. Questo invece l'aveva letto in Jules Michelet, che è storico ma anche entomologo. E Jules Michelet racconta di questi ricci che sputano nel mare i semi e lo sperma, e che non si incontrano mai perché hanno sviluppato questo meccanismo di difesa così perfezionato, così veramente sopraffino, con queste punte medicabili, sostituibili, veramente, e la forma del cerchio, sono costruiti questa difesa così perfetta che si sono come diventati prigionieri di loro stessi. E pensava Proust anche alle alce, a tutti questi animali che hanno grandi meccanismi appunto di difesa, che rende loro difficile baciarsi. Anche l'uomo, lui pensava che non fosse sistemato benissimo il bacio quando cade, arriva sulla terra desolata della guancia, il naso non odora più, gli occhi non vedono più, e lui invidiava per esempio le api, perché le api hanno quelle loro trombe con cui prendono il nettare e lo infilano questa loro gola interiore. Avrebbe voluto pascersi Proust col bacio, lui che appunto con i suoi gusti omosessuali pensava che comunque i rapporti amorosi fossero difficili, anche se li considerava perfettamente naturali. E si sa benissimo che per lui il grande dramma è stato sempre il bacio negato della mamma. Riusciva da bambino Proust, e anche il narratore in realtà, che non è Proust ma gli assomiglia a volte, il narratore desidera moltissimo e riesce ad addormentarsi solo se, come si sa, se la madre lo bacia. Ora, la prima scena del bacio negato, del nervosizia, dice, di questo dolore terribile del bambino senza il bacio della mamma, che ha ospiti a cena e che quindi non può salire in questa sua camera inassimilabile perché vuota e senza la mamma,

la prima scena del dolore del bambino gli viene con un piccolo pipistrello, perché la recherche nasce come il Covid con un pipistrello che poi Proust ha eliminato dal romanzo definitivo, però la primissima versione, che addirittura risale al 1895, quindi molti e molti lustri prima che inizi veramente la recherche, Proust si ritrova in Bretagna e in un viaggio d'amore col suo amato Reinaldo Hahn, che era un musicista. E in questa Bretagna primitiva, dove i meli arrivano fin sul mare, i letti sono alti perché, per evitare l'acqua delle maree che possono arrivare, e in questa Bretagna dove ci sono cacche di mosche dappertutto, anche sulla carta da lettere, Proust è costretto a scrivere sulle carte da lettere, per la prima volta racconta il suo dolore di bambino paragonandosi a un piccolo pipistrello che evidentemente è entrato in questa misera stanza d'albergo dove stanno, primitiva, e che sbatte disperato perché è cieco contro le pareti e stride. Veramente lui si paragona al pipistrello. Il pipistrello ha infiniti altri significati, perché Leonardo da Vinci già diceva che il palpistrello, con i suoi costumi sfrenati, maschio con maschio, femmina con femmina, sono continuamente in amore. E così in particolare all'inizio, al volgere del secolo, tra fine 800 e inizio 900, Robert de Montesquieu, il grandissimo aristocratico e mondano e poeta che poi diventerà un po' Charlus, il personaggio omosessuale della recherche, sempre utilizzava l'immagine dei pipistrelli, proprio per questo, perché era un'immagine dell'omosessualità. E a un certo punto Proust, morto in convalescenza si definisce, perché siamo nel 21 e sta a pochi tempi dalla morte, va a trovare Madame Clifford Barney, un'americana che insieme a Liane de Pougy, che era una grandissima, bellissima cocotte, avevano creato una specie di tempio all'amicizia, un tempio di Lesbo naturalmente. E Liane de Pougy, che era appunto era molto ricca, regalava alla sua amica degli anelli, se li faceva fare da Lalique, il grande gioielliere, apposta, gioielli oppure bracciali per la caviglia, che sempre rappresentavano il pipistrello. Se si vogliono vedere, la sorella l'ha regalati al Musée des Arts Décoratifs a Parigi, sono splendidi. E Proust li ha utilizzati, mascherandoli un po', li trasforma in anelli di aquile, che porta invece Albertine, il grande amore del narratore. Proust stesso, quando deve parlare di sé, usa gli animali. Dice: io sono come un ibù, sono come un gufo che vive, questo strano essere che vive con le tapparelle chiuse e che vede un po' chiaro solo nelle tenebre. Poi racconta un'altra cosa molto importante. Lui, Proust, racconta in una intervista, dice che lui sa benissimo che i romanzi devono essere brevi, con pochi personaggi. La recherche è il romanzo capolavoro più lungo del mondo, poi ce ne sono stati alcuni più lunghi, ma insomma come capolavoro è la recherche, il romanzo più lungo in 7 volumi. E dice Proust, ma io bisogna che le mie frasi le fili come fa il baco da seta, perché lui sa di essere uno scrittore unico e che la verità per lui è quella anche di Bergson, di un mondo continuo, di un mondo che si accumula ma che mai nulla si perde, comunque non ci sono vere fratture, vere interruzioni, anche se poi il tempo a volte ci riporta la memoria con proprio l'onda delle emozioni al punto che ci sembra di rivivere, allora a quel punto sembra veramente che ci sia un'intermittenza nel cuore e quindi nel tempo. Allora dice Proust, io filo queste frasi così, e soprattutto il suo paragone più terribile è quello che fa con la vespa scavatrice, che è stata scoperta e raccontata da Fabre. E lui però utilizza appunto piuttosto il russo Metchnikov. La vespa scarificatrice o scavatrice

entrava nella terra in un luogo naturalmente caldo, protetto e soprattutto protetto, e ci mette le sue larve, poi le sue uova, e poi vicino ci depone degli insetti che ha immobilizzato, colpendoli in un punto minuscolo tra la prima parte delle zampette e la seconda, in un punto preciso in cui li rende inoffensivi per le sue piccoli, che quando le larve si schiuderanno avranno a fianco della carne non frollata. È terribile, ma Proust pensa di essere un po' come questa madre tenerissima che vive in questo luogo vattato, questa sua stanza del lavoro foderata di sughero, e che può soltanto palpare i suoi quaderni, che sono la sua ricerca che piano piano sta costruendo. E soprattutto c'è in questa immagine della Vespa scarificatrice l'idea di una madre che si sacrifica per i suoi figli, perché pensa e prende, credo, da Michelet questa idea, che non è effettivamente scientifica, che la madre muoia subito dopo aver fatto questa operazione per i suoi figli. E Proust infatti pensava che le madri sono spesso oggetto di un vero e proprio matricidio, vengono in qualche modo uccise dai loro figli, perché tutti noi, con le pene, le preoccupazioni, le ansie, l'indifferenza, la trascuratezza, diamo dei colpi mortali ai nostri cari. E quindi è come se li uccidessimo. E c'è un bellissimo, bellissimo saggio in cui per la prima volta Proust è veramente Proust. Non saggio, chiedo scusa, articolo. È un articolo che scrive per il Figaro, perché c'è un signore della buona borghesia parigina, Van Blarenberghe, che ha si è scritto con Proust, perché si sono fatte le condoglianze per la perdita dei genitori, e dimostrandosi questo Van Blarenberghe un tenerissimo figlio, tenerissimo, ebbene, una mattina si scoprono che ha ucciso la madre e si è sparato, e la polizia parla di questo occhio di Van Blarenberghe che cade sul cuscino, è veramente l'occhio di Edipo. E quindi Proust scrive questo articolo assolutamente spettacolare su questo effetto del matricidio, e evoca insomma Aiace Telamonio, perché Aiace Telamonio è quello che vuole a un certo punto, siccome gli hanno tolto lo scudo, uno scudo che gli apparteneva secondo lui, vuole fare strage dei suoi. Allora Atene gli offusca lo sguardo e lui se la prende con dei buoi che stanno lì, e poi li fustiga. Ecco, questa è un'ossessione proustiana, anche questa. Sono degli animali che lui proprio sognava e si eccitava eroticamente proprio a questa idea, lui così affettuoso e tenero con gli animali, emozionava al pensiero di animali fustigati, perché era il suo sogno di un amore lecito, felice. Era un'epoca, inizio secolo, in cui naturalmente i suoi gusti erano molto perseguitati. Però Proust ha delle tenerezze, abbiamo detto, per gli animali. Per esempio si preoccupa moltissimo dei cavalli, perché pensa che vengano affaticati tantissimo da questi stupidi cavalieri snob che stanno sempre, che li fustigano a loro volta. E addirittura con Reinaldo Hahn avevano questo gioco che chiamavano Marcel Pony, Pony, perché forse si sentiva cavalcato e comunque affaticato da quest'amore, che è una meraviglia, una delle grandi gioie della vita, ma naturalmente crea infinite pene, soprattutto per chi è estremamente geloso come Proust. Proust parla della piovra per rappresentare la gelosia. Tutti i sentimenti, ma tutti i motivi profondi della recherche passano sempre nella rappresentazione attraverso degli animali. E per la punta Reinaldo Hahn, per esempio, Proust a un certo punto aveva regalato un cane, Zadig, e scrive una lettera a questo cane. Gli dice: sai cane, forse è più giusto che stia tu così

vicino al tuo padrone, molto più che me, perché tu hai un modo di amare molto più forte del mio, perché io ho le distrazioni dell'intelligenza. Però sai, caro Zadig, io adesso sto scrivendo un libro, parla a volte di opuscolo nella recherche, io sto scrivendo un libro. E sai, caro Zadig, qua per scrivere i bei libri bisogna amare come ami tu, bisogna cercare di dimenticare l'intelligenza, bisogna cercare di tirar fuori tutto il sentimento e solo il sentimento, bisogna farsi cane. Per scrivere la recherche, Proust doveva farsi cane. Poi uno dei motivi naturalmente importantissimi della recherche è la malattia. La malattia, e Proust in questo senso era molto preoccupato dai microbi, era figlio di un medico, di un grandissimo medico, di un grandissimo medico. E quindi è preoccupato dai microbi ed è attento soprattutto però all'ipocondria. Pensa, c'è un grande medico nella recherche che dice a una signora a cui hanno detto che manca di albumina, dice: "Ah signora, l'hanno fatta ammalare", perché molto più pernicioso del microbo è l'idea della malattia. Il medico non deve sempre insinuare quest'idea della malattia nel malato. E poi c'è l'immagine, il momento veramente splendido della terribile, della morte della nonna, in cui le applicano delle sanguisughe, come si faceva allora. E quindi il bambino vede la nonna con tutti questi capelli e le sanguisughe mescolate, trasformate veramente in una medusa. La medusa è uno degli animali più importanti della recherche. Proust ne aveva veramente orrore. Ne avevo orrore. E poi col tempo impara ad amarla. Impara ad amarla proprio attraverso di nuovo Jules Michelet. Jules Michelet stava, dice una frase stranissima, sta scrivendo, sta passeggiando sul mare. È un momento di felicità della sua vita, si è innamorato e si è, ed è felice. E vede sulla spiaggia una medusa abbandonata. È deliziosa con questa girandola d'azzurro, sembra un lampadario di cristallo, è bellissima. E vincendo il suo disgusto, la prende e la rimette nel mare. Tornando poi qualche minuto dopo, in quel punto vede che la medusa sta galleggiando tranquillissimamente nell'acqua e dice una frase: "Io credo difficilmente alla morte, è difficile che io creda alla morte". E questa frase talmente piace a Proust che in realtà ha costruito la sua recherche su questo come un'enorme macchina contro la morte. Adora questa frase, tant'è vero che poi la riproduce due o tre volte negli articoli, nelle novelle e poi soprattutto nella recherche. È una frase veramente che è fondamentale, una delle frasi belle della recherche, è una citazione di Michelet. Un'altra frase molto importante della recherche: "I veri paradisi sono i paradisi che abbiamo perduto", ma Proust la pensa a 25 anni, quindi siamo ancora lontani per l'appunto dalla recherche, che inizia 10 anni dopo. Sta in uno zoo, sta a passeggio in uno zoo con una gran signora, una di queste dame che lui frequentava, e vede, siamo nel 96, vede degli orsi e dei leoni nelle gabbie. E vede che sono come dei re perduti, re che hanno perso le loro giungle, cioè il loro passato, oltre che il loro habitat. E quindi pensa, dice, ma sono loro che hanno perso i loro paradisi, citando naturalmente Milton, il paradiso perduto di Milton. E i paradisi perduti sono questi, il passato di questi animali ingabbiati. Tra l'altro è irritato moltissimo, Proust detestava gli zoo. Da bambino gli piacevano, si faceva portare, adorava vedere le otarie che si buttavano in questi fondali assolutamente artificiali. Proust ce l'ha addirittura contro i parchi zoologici. Lui dice che questi animali esotici messi dentro a queste foreste
per cui a questi boschi e non distinguiamo più quello che è natura, quello che

naturale e quello che non lo è. Proust è veramente molto sensibile e per esempio è contro la caccia, è contro la caccia. In questo primo romanzo che lui butta, perché non gli piace, scrive 700 pagine di un romanzo alla terza persona, ma appunto non gli piace, quindi lo butta, ed è stato riscoperto nel 52. Lui racconta che dopo la messa si incontrano le persone di Illier Combray, che si chiama ancora Etreuil a quell'epoca, e i genitori del narratore gli dicono: ah, stiamo scappando a casa perché mangiamo per l'appunto quei tordi, quegli animali, quella cacciagione che voi ci avete regalato. Ah, dice l'altra, l'amica, dice: benissimo, dirò a mio marito di ucciderle ancora se vi piacciono. Questa parola, tuer, il fatto che stiano uscendo da messa, che ci sia ancora il suono dell'organo, che abbiano le dita ancora bagnate dall'acqua dell'acquasantiera, fa capire benissimo che Proust, questo fatto di uccidere per la caccia, è una cosa che detesta. E il sadismo, che è una delle forme più profonde dell'animo umano che Proust esamina, sono per l'appunto passano spessissimo attraverso gli animali. C'è la scena di Combray, questo Eden dell'infanzia campagnola di piccole case borghesi, piccole ville borghesi. La cuoca sta uccidendo un pollo e gli grida: bestiaccio, bestiaccio, con questa collera feroce che non annega neanche nel sangue di questa povera bestia. E il bambino rimane terrorizzato. Per lui questa cameriera Françoise è una specie di sacerdotessa della cucina, che fa questi polli così dorati, così untuosi, veramente come fossero oggetti sacri, e che invece la vede in preda a questo delirio di sadismo. E poi, quando hanno una cena, il bambino va da lei, gli si fa promettere che non farà soffrire il coniglio. Dice: ma non ha fatto parola, gli dice poi dopo la cuoca. Dice: ma i conigli parlano? Dice: e il troché se strillava, si contraddice poi la cuoca. Il sadismo è veramente una formula profonda delle nostre contraddizioni. Proust pensa che anche in famiglia, per l'appunto, attraverso e insieme alla tenerezza, ci siano delle forme di sadismo parentale. Per esempio, per l'appunto, lui rimproverava moltissimo a questo padre medico di aver accettato a un certo punto. A lungo lottano, cercano per esempio di farlo andare a cavallo, cercano molto di farlo andare a cavallo per rinforzare questo bambino che è un po' delicato. E a un certo punto questo grande dottore si arrende e gli dice, quando il bambino fa un capriccio particolarmente terribile perché vuole che la madre abbandoni l'ospite per andarlo a dargli il bacio della buonanotte, gli dice: ma sì, vai, povero bambino. E Proust poi gli rimprovererà sempre questo perdono, perché hanno riconosciuto in questo modo la sua malattia. E quindi ne hanno fatto un bambino delicato, un bambino nervoso. Ma tutto, anche e soprattutto la mondanità, tutta la geografia della Francia, l'ebraismo naturalmente, la malattia, tutto, sempre, tutti i motivi profondi della recherche passano attraverso gli animali. Io ho cercato qui di raccontare un po' questi motivi, come passano attraverso gli animali, e ho fatto anche un censimento. Sono poco più di un centinaio e sono animali appunto molto cattivi e molto, molto teneri. Per esempio l'amore, che in un adolescente è qualcosa di indifferenziato, Proust lo racconta parlando degli animali monocellulari, gli animali che sono come sporadi, che sembrano fiori, ma che sono colonie invece. E insomma, non solo l'amore, ma anche la memoria.

memoria, che è il tema più profondo della recherche, anche la memoria, passa attraverso i rotiferi, che sono questi animali monocellulari che hanno come delle ciglia che girano, che circolano, eccetera, e che spruzzati d'acqua, dopo anni di letargo, possono resuscitare. Ecco, la resurrezione è veramente la grande parola della ricerca del tempo perduto di Marcel Proust.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good,
3: awesome,
4: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: si presenta la candidata Rosati Barbara per discutere la sua tesi triennale dal titolo Leadership femminile, il valore competitivo di un altro genere di potere per le organizzazioni. Relatrice Cersosimo Mariangela.
1: Prego. Buongiorno a tutti. E dunque, questo lavoro ha come oggetto la leadership femminile ed è stato strutturato su in tre parti, scandite da una serie di domande a cui ho cercato di dare una risposta. La prima domanda è: che cos'è la leadership? È un fenomeno sicuramente complesso, in continua evoluzione, che non ha avuto nel tempo una definizione univoca. Anche l'idea del leader ha subito delle evoluzioni nel tempo, quindi si è passati dal concetto del grande uomo, quindi contratti innati e fissi, per passare a delle caratteristiche sempre individuali ma che si possono apprendere, quindi, e quindi il concetto della competenza. Poi si è arrivati al comportamento del leader, quindi una leadership orientata al compito o alla relazione, e quindi anche si è passati al concetto di leader efficace qualora fosse stato in grado di adeguarsi, adattarsi alle diverse situazioni, per arrivare alla leadership transazionale e trasformazionale, che sono appunto concetti di leadership incentrati sulle interazioni tra leader e collaboratori e dove il gruppo assume quindi un ruolo attivo di influenza. La domanda successiva è stata: ma come l'aggettivo femminile qualifica il concetto di leadership?

0: Prima di tutto ho cercato il conforto dei dati, quindi l'evidenza oggettiva dei dati porta a dire che c'è un gap di genere per la rappresentanza dei ruoli apicali nelle organizzazioni, e questo confermato da numerosi studi a livello worldwide, a livello europeo e anche italiano. E nonostante diversi interventi legislativi volti a ridurre questo gap, in realtà il gap c'è. E quindi la domanda successiva è stata: perché c'è questo gap della rappresentanza femminile nei ruoli apicali? Ci sono diverse risposte che ho trovato, alcune afferenti ad aspetti intrapersonali, altre intrapersonali. Quindi, per esempio, l'accesso al potere da parte delle donne è una storia recente, quindi le donne hanno avuto una limitata possibilità di avvicinarsi, di riconoscere e quindi di interiorizzare il loro potere, ma anche la motivazione al potere è stata minore, sembra essere stata minore rispetto a quella maschile. Poi abbiamo gli stereotipi di genere, quindi delle rappresentazioni, delle aspettative, delle credenze sociali che hanno non solo un ruolo descrittivo ma anche un ruolo prescrittivo, fino ad arrivare all'idea di ruolo sociale, quindi comportamenti più desiderabili per un certo genere rispetto all'altro, e che gli Wood hanno identificato come agenticità, quindi l'agency per il maschile e la communion, cioè la capacità relazionale, per il femminile. Questo porta quindi ad una simmetria tra la percezione sociale del ruolo di leader, che ha caratteristiche prettamente agentiche, quindi maschile, e ruolo femminile con qualità più relazionali. Quindi abbiamo anche osservato come l'insieme, l'interazione quindi di tutti questi elementi producono delle minacce, dei pregiudizi, delle discriminazioni, per cui essere conformi al proprio ruolo di genere comporta per il femminile essere percepito come incapaci di soddisfare i requisiti del ruolo di leader, ma al contempo essere conformi al ruolo di leader significa essere percepite come inadeguate al ruolo di genere. Quindi questo produce delle sanzioni, a volte anche delle autosanzioni, che influenzano il comportamento. Siamo poi passati a verificare, a capire insomma quali sono gli stili di leadership femminili, e tendenzialmente si è osservato come il femminile sia più rivolto a un approccio orientato alla relazione, al compito e anche uno stile trasformazionale. Ma quindi l'altra domanda è stata: le maggiori capacità relazionali, per semplificare, delle donne può avere un vantaggio per le organizzazioni? Diciamo che ci sono alcuni fattori di cambiamento che hanno portato a rispondere in modo affermativo a questa domanda. Quindi le organizzazioni hanno visto un'elevata competizione, una crescita tecnologica, una globalizzazione dei mercati, ma anche una diversità della forza lavoro. Ma anche l'identità femminile è cambiata nel corso del tempo, perché nuovi ruoli sociali, società e nelle organizzazioni producono delle nuove dimensioni del sé, quindi si accrescono caratteristiche come l'agency, l'assertività, una maggiore ambizione, ma quindi il lavoro diventa una componente di autorealizzazione. Pertanto assumere ruolo di leader in accordo con l'identità più autentica del sé, dell'identità femminile, significa un percorso interiore costituito da una maggiore consapevolezza di sé, valorizzando le proprie specificità, avere un'accettazione di sé, quindi una benevolenza anche per le imperfezioni, anche un'autodeterminazione, sentirsi efficaci. Quindi dal concetto dell'uguaglianza, pensiamo alle quote rosa o alle pari opportunità, si passa al paradigma della differenza, e quindi io sono poi approdata al concetto di diversity management, solo un accenno perché comprende anche altri aspetti oltre al genere, che però appunto mi è servito per capire come la valorizzazione delle differenze all'interno delle organizzazioni, e quindi il valore del capitale umano, i talenti individuali, e quindi una gestione orientata alle persone, sia un vantaggio competitivo per le organizzazioni. Quindi questa riflessione sulla relazione delle donne e modelli di potere portano a concludere che i tempi sembrano maturi affinché le donne accedano al potere, essendo però coerenti con le proprie attitudini, quindi proponendo un nuovo modello di leadership che diciamo si configura non in antagonismo ma come complementare modelli tradizionali, e quindi le organizzazioni ne possono trarre un potenziale trasformativo volto anche proprio all'innovazione e alla creatività come vantaggio competitivo.
1: Bene, grazie.
2: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
2: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato la sua carriera.

Era per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 e con l'attribuzione della lode. Complimenti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione proseguiremo l'analisi delle funzioni di gestione, focalizzando l'attenzione in particolare sulla finanza pubblica. Argomenti di questa lezione saranno la finanza pubblica, i principi, l'organizzazione del potere finanziario e il ciclo annuale di bilancio, l'esecuzione del bilancio e i controlli. Vediamo quindi il primo argomento, la finanza pubblica, i principi. I mezzi finanziari non solo sono lo strumento per realizzare i fini dell'azione amministrativa, ma condizionano l'effettività delle politiche pubbliche. In coerenza con quello che abbiamo già detto, affrontando il tema delle funzioni di gestione, in particolare i beni e il personale, abbiamo sottolineato già come i mezzi rappresentino un elemento tutt'altro che residuo rispetto

all'attività e all'organizzazione amministrativa. In realtà i mezzi rappresentano proprio quello strumento attraverso cui l'amministrazione può svolgere la propria attività e quindi l'organizzazione può esercitare i propri fini. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo soffermarci ulteriormente in questa lezione su un particolare mezzo di cui l'amministrazione si avvale, che è il mezzo finanziario, cioè le risorse finanziarie. Risorse finanziarie che sono una componente essenziale e fondamentale per permettere all'amministrazione in generale e ai pubblici poteri di svolgere quelle funzioni funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche. Pensate a tutto il tema della redistribuzione della ricchezza e in generale tutto ciò che concerne l'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, quindi tutto quello che riguarda l'intervento dello Stato nell'economia e nella società. È evidente che in una situazione di scarsità, proprio la risorsa finanziaria, specie alla luce, come vedremo, dei vincoli europei, costituisce un problema di non poco conto che non riguarda strettamente le questioni concernenti le modalità di gestione e di impiego delle risorse, ma anche la possibilità stessa di individuare gli interessi pubblici meritevoli di tutela e quindi, per esempio, individuare quelli che sono i trattamenti che possono essere oggetto delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale piuttosto che delle tipologie di soggetti destinatari, determinate misure di sostegno al reddito, eccetera. Quindi non basta soltanto nell'attuazione del paradigma costituzionale garantista individuare quelle che sono le politiche, ma occorre anche individuare i mezzi necessari per far fronte a determinate politiche. E questo è un elemento fondamentale rispetto al quale proprio la disciplina della finanza pubblica costituisce uno snodo essenziale. Le spese pubbliche sono lo strumento immediato, quindi lo strumento di primo grado, per la soddisfazione dei fini dello Stato. Questo è importante da sottolinearlo, nel senso che proprio attraverso la spesa l'amministrazione è in grado di perseguire e di svolgere le proprie attività, sia questa sicuramente l'attività cosiddetta materiale, quella di erogazione dei servizi, ma anche quella giuridica, perché evidentemente l'amministrazione si avvale del personale. E il personale va retribuito e quindi come tale anche qui la spesa rimane un elemento essenziale per quanto strumentale di questa attività. Viceversa, le pubbliche entrate sono un mezzo necessario per le spese pubbliche, quindi risultano solo un mezzo indiretto e quindi di secondo grado per il raggiungimento dei fini dello Stato. Proviamo a fare un attimo di ordine. Una volta individuati i fini dello Stato, che possono essere riassunti nella formula del paradigma costituzionale garantista, le spese si pongono in una condizione di strumentalità immediata, perché sono lo strumento per raggiungere quelle finalità, ma per fare questo, e quindi per poter spendere, lo Stato ha bisogno di approvvigionarsi, quindi di recuperare risorse finanziarie necessarie a finanziare la spesa. Questa strumentalità è una strumentalità indiretta in relazione ai fini dello Stato, ma diretta in relazione alla spesa. E quindi da questo punto di vista, vedete, fini dello Stato, spese pubbliche, entrate pubbliche. La trasformazione della finanza pubblica dalla neutralità alla funzionalità. Questo è il tema di fondo che ci permette in qualche modo di inquadrare la tematica. Perché questo problema che ho evidenziato poc'anzi della scarsità e quindi della necessità di far fronte anche dei mezzi necessari per fronteggiare, per permettere l'attuazione di una determinata politica, deriva da quello che è noto come passaggio dalla finanza neutrale alla finanza funzionale, cioè all'idea che proprio attraverso la finanza e quindi attraverso la spesa pubblica sia possibile perseguire dei fini politici in chiave, per esempio, di redistribuzione della ricchezza, cioè
si tratta dell'attribuzione alla finanza pubblica di una funzione che non è solamente neutrale, ma è proprio funzionale all'attuazione delle politiche. Ed evidentemente nell'ambito dello Stato sociale il passaggio dalla neutralità alla funzionalità rappresenta un elemento chiave che pone tutta una serie di problematiche, tra cui quelle che a cui ho già accennato e che vedremo tra poco. L'articolo 81 della Costituzione risentiva dell'esperienza costituzionale del periodo liberale e non prevedeva quindi nuovi tributi e nuove spese nella legge di bilancio. L'articolo 81 della nostra Costituzione nasce in un momento di passaggio, nel senso che è concepito ancora in una chiave di neutralità, ma pure in un contesto di Stato costituzionale sociale, e quindi ha vissuto un po' sulla sua pelle un'evoluzione della finanza verso una funzionalità della spesa pubblica che ha richiesto alcuni passaggi evolutivi. Dagli anni 70, l'introduzione della legge finanziaria e poi della legge di stabilità, cioè della cosiddetta manovra finanziaria, ha risposto proprio all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità, adattabilità e funzionalità del bilancio rispetto ai fini pubblici e quindi la possibilità di variare il bilancio con una manovra proprio al fine di dare sostegno alle politiche pubbliche. Inoltre, dal 2011 è stato introdotto il principio di equilibrio di bilancio e di delimitazione dell'indebitamento. Questo è un dibattito rilevante che peraltro è stato oggetto di tanti studi e che merita un po' di attenzione, perché spesso si suole dire che a partire dal 2011 l'introduzione del principio di equilibrio di bilancio, introdotto poi con la legge costituzionale 1 del 2012, ha in qualche modo prodotto un'evoluzione sostanziale anche in termini di limitazione della sovranità finanziaria dello Stato. C'è chi, e tra questi mi ci metto anch'io, ha invece dato un'interpretazione diversa evidenziando come in realtà i vincoli all'indebitamento fossero evincibili già dalla lettura stessa dell'articolo 81 della Costituzione, il quale delineava già un procedimento di responsabilizzazione nell'ambito delle previsioni di bilancio e quindi della loro relazione tra mezzi e politiche pubbliche, che in qualche modo era improntato alla trasparenza e alla responsabilizzazione sul piano politico delle scelte concernenti l'allocazione delle spese e quindi in particolare l'indebitamento necessario per far fronte a determinati programmi di spesa. Tuttavia, a partire dal 2011 con le direttive e con il Fiscal Compact e poi successivamente con la riforma costituzionale che ha riscritto l'articolo 81, come vedremo tra poco, è entrato esplicitamente nella nostra Carta Costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio e quindi dei limiti effettivi al ricorso all'indebitamento. Vediamo quindi i principi nazionali ed eurounitari in materia di finanza pubblica. Innanzitutto la funzione del bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è quella di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese all'interno di un determinato periodo di tempo. E inoltre di destinare le risorse disponibili ai vari programmi di spesa garantendone la legalità. Questa è una nozione importante, cioè a cosa serve il bilancio? In una organizzazione di natura privatistica e imprenditoriale il bilancio ha una funzione eminentemente economica. Vediamo invece come ai sensi dell'articolo 81 quella valenza economica che ritroviamo nella necessità di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese trova però nell'ambito della finanza pubblica anche una connessione con il principio di legalità, poiché è il bilancio stesso a svolgere anche una funzione autorizzatoria rispetto alle spese e quindi di collegamento diretto tra la spesa
è il fine pubblico, cioè il programma di spesa e quindi l'obiettivo, la politica pubblica a cui quella spesa è funzionale. Il comma 3 dell'articolo 81 prevede inoltre che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. È un principio di piena responsabilizzazione del legislatore. Non è possibile per il legislatore individuare una finalità, una funzione pubblica nuova senza aver individuato la copertura finanziaria. Questo perché ci deve essere una stretta connessione e quindi una possibilità, come vedremo, anche di controllo sul piano parlamentare di quello che è il rapporto tra fini e mezzi. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Così recita l'articolo 53 della Costituzione. Articolo 53 che viene solitamente letto nell'ottica della progressività a cui l'ordinamento deve in generale conformarsi, ma che ai nostri fini esplicita un ulteriore elemento di cui occorre tener conto e che è strettamente connesso a quello che abbiamo evidenziato sin qui, e cioè la destinazione delle entrate solo in funzione delle spese che servono a realizzare gli interessi pubblici. Vedete, qui il collegamento è estremamente sottile ma fondamentale. Abbiamo detto che esistono i fini pubblici e quindi le politiche, esistono le spese pubbliche che sono funzionali al perseguimento di quelle politiche pubbliche, esistono le entrate che sono funzionali a finanziare, quindi a fornire i mezzi necessari per poter sostenere e coprire le spese necessarie. L'articolo 53 ci dice qualcosa in più, e cioè ci specifica che qualsiasi entrata in favore dell'amministrazione, parliamo delle entrate che implichino l'esercizio di un potere amministrativo, quindi l'esercizio di un potere coattivo, per esempio il caso dell'imposizione fiscale, deve essere sempre funzionale a sostenere determinate spese. E qui il tema dell'efficienza della spesa assume una rilevanza centrale, poiché anche la pressione fiscale è commisurata alla capacità di gestire in modo efficiente la spesa. Gestire in modo efficiente la spesa significa a sua volta gestire la spesa in modo efficace in funzione delle finalità pubbliche perseguite. Vedete come tutto in qualche modo trova una sua sinergia nell'ambito di un sistema circolare che dovrebbe essere improntato a un sistema virtuoso, circolare virtuoso, e quindi in grado di garantire la corretta gestione e quindi di far gravare il meno possibile gli oneri sul privato, quindi sui contribuenti, e comunque garantendo che ogni entrata sia comunque funzionale al perseguimento delle finalità. Evidentemente lo spreco nella gestione della spesa pubblica si pone in una situazione di contrasto rispetto alle finalità o comunque di riduzione di quelle che sono le garanzie di soddisfazione dei diritti individuali, poiché a fronte di una non corretta gestione della spesa altri soggetti non potranno beneficiare dell'intervento pubblico. Vedete quindi come questa disciplina è una disciplina molto trasversale che incide su tutti gli ambiti dell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito. Oltre alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'articolo 97 è stato in parte riscritto attraverso una introduzione specifica del principio dell'equilibrio di bilancio anche a livello di pubblica amministrazione, non soltanto a livello di bilancio dello Stato, e di principio di sostenibilità del debito pubblico. E quindi anche la gestione deve essere improntata a criteri di sostenibilità. L'indebitamento è inoltre consentito solo per finanziare le spese per investimenti. L'articolo 119
individua una differenziazione tra spese correnti e spese per investimento e prevede la possibilità di ricorrere all'indebitamento soltanto per spese di investimento proprio alla luce del principio secondo cui le spese per investimento, a differenza delle spese correnti, sono funzionali a garantire l'accrescimento della ricchezza. Inoltre, sussiste un principio di necessaria coerenza con gli impegni assunti in sede europea ai fini della stabilizzazione della finanza pubblica. Questa è una grande innovazione derivante dall'evoluzione dell'ordinamento euro unitario in materia di finanza pubblica, specie all'indomani della crisi dei debiti sovrani che con il patto Europlus ha introdotto una serie di direttive e di regolamenti che hanno modificato ulteriormente, come vedremo, il ciclo di bilancio, creando una sorta di procedimentalizzazione che oggi non si svolge più soltanto a livello interno, ma che coinvolge anche qui in un'ottica circolare anche le istituzioni europee, in particolare il Consiglio e la Commissione, con funzioni specifiche nell'ottica appunto di dare delle raccomandazioni e quindi di impegnare lo Stato italiano e più in generale i Paesi membri dell'Unione Europea al rispetto di uno specifico programma di stabilizzazione della finanza pubblica. Questo in funzione del riconoscimento a livello eurounitario di un generale principio di volto alla tutela della stabilità finanziaria dell'Eurozona. E ancora, l'osservanza dei vincoli economici e finanziari europei è stato ulteriormente previsto nell'ambito dell'articolo 119, così come emendato dalla legge costituzionale 1 del 2012. In particolare, questa riforma ha introdotto un nuovo sistema di finanza pubblica incentrato sui principi di equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito. Non solo in ottica di contenere la dinamica espansiva delle spese pubbliche all'interno delle risorse finanziarie che le entrate fiscali o extrafiscali possono assicurare, ma anche per programmare e realizzare tutti gli interventi necessari per garantire stabilità e sostenibilità del debito pubblico. Questo è un cambio anche da un punto di vista culturale rilevantissimo nell'ottica della gestione della finanza pubblica, laddove non si tratta soltanto di inquadrare quelle che sono le spese in un'ottica di sostenibilità in funzione della capacità fiscale di un determinato Stato membro, che è, se vogliamo, uno degli elementi rilevanti di grande evoluzione e di maturazione del sistema di gestione della finanza pubblica a partire dagli anni 90 in poi, ma anche in un'ottica di garantire una maggiore e più efficace capacità di programmare e realizzare gli interventi necessari per garantire la stabilità e la sostenibilità. In un'ottica, pensate per esempio a tutto quello che è il dibattito sul PNRR, in un'ottica appunto di garantire che gli investimenti effettuati, anche ricorrendo all'indebitamento, possano essere funzionali a una trasformazione del Paese in grado di ridefinire la struttura economica e finanziaria e quindi la capacità di generare ricchezza e quindi la capacità di rendere sostenibile la spesa in funzione della ricchezza prodotta da un determinato Paese. Spunti di riflessione. Qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina interna della finanza pubblica? Secondo argomento di questa lezione è l'organizzazione del potere finanziario. Innanzitutto, al governo spetta il compito di predisporre il disegno di legge di bilancio. Primo elemento che si rende opportuno evidenziare e la posizione di primazia rivestita dal governo, quindi dall'esecutivo. Questa è una primazia che evidentemente implica anche un diverso ruolo più in termini di controllo politico da parte del Parlamento, anche nell'ottica dell'interlocuzione che l'esecutivo ha con le istituzioni eurounitarie e quindi in un'ottica di sempre maggiore integrazione nell'ambito di questa proceduralità
che abbiamo chiamato nelle precedenti lezioni una proceduralità discorsivo-razionale, che rappresenta un po' la trama della disciplina della finanza pubblica, vedete come l'esecutivo assume un ruolo essenziale anche perché è il potere chiamato a interloquire a livello sovranazionale. Al Parlamento quindi spetta di conseguenza il compito di approvare il disegno di legge di bilancio, svolgendo una funzione che è primariamente e soprattutto di controllo politico. Al governo spetta poi il compito di gestire il bilancio attraverso i propri apparati e quelli degli enti cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, trasferisce le risorse ad essi destinati. Accanto al potere e al ruolo centrale svolto dall'esecutivo, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta uno snodo essenziale insieme, dobbiamo dirlo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alcune implicazioni sul piano dell'organizzazione del potere finanziario sono il fatto che, come dicevamo, sussiste una centralità del potere governante. Oggi chi guida il processo di gestione della finanza pubblica è senza dubbio il governo, in funzione, in virtù di quello che dicevamo prima. Ancora una posizione di primazia dell'apparato che dirige i flussi delle risorse finanziarie ai fini della gestione del bilancio, e in particolare il MEF, ma anche il ruolo del CIPES nell'ambito della distribuzione della spesa, nell'ambito dei vari programmi di spesa. Altra implicazione necessaria è la necessità dell'armonizzazione dei bilanci, che viene proprio in virtù della sempre maggiore importanza dell'armonizzazione, quindi della possibilità di comparare i bilanci delle varie amministrazioni, inserita nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato. E ancora, una ulteriore implicazione è quella del rafforzamento dei controlli successivi della Corte dei Conti come organo di controllo della finanza pubblica allargata, quindi comprensiva non solo dello Stato, ma anche degli enti pubblici territoriali. E infine il ruolo della Corte dei Conti a supporto del Parlamento, proprio nell'ottica di fornire supporti conoscitivi, fornendo dati, stime e valutazioni sullo stato della finanza pubblica. Questa attività è evidentemente funzionale alla possibilità per il Parlamento di esercitare quella funzione di controllo politico a cui alludevo prima. Il ciclo della programmazione e della gestione finanziaria si apre con l'approvazione del bilancio ogni anno, pena ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio per massimo 4 mesi. L'articolo 81,5 prevede che lo Stato approvi annualmente il bilancio. Questo è un adempimento politicamente fondamentale, è il cuore della vita politica di un Paese, poiché ha una valenza non soltanto amministrativa, perché riguarda la gestione poi successiva della spesa, ma ha una valenza politica essenziale, poiché è proprio nell'ambito dell'approvazione del bilancio che si scontrano le diverse visioni politiche in Parlamento, e anche la visione politica tra governo e Parlamento, e quindi la sussistenza di un effettivo rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, la gestione del bilancio e quindi tutto il ciclo è ispirato alla necessità di garantire in via doverosa il mantenimento dell'equilibrio finanziario all'interno del ciclo economico. Dalla doverosità dell'equilibrio pluriennale deriva altresì l'esigenza di una programmazione triennale vincolante anche ai fini della copertura finanziaria delle spese. Quindi abbiamo da un lato il bilancio annuale, che ha le funzioni che dicevamo prima, anche di autorizzazione alla spesa, ma proprio nell'ottica di quel rafforzamento della visione programmatoria del ciclo di bilancio, accanto all'approvazione del bilancio annuale sussiste anche la necessità di garantire un equilibrio pluriennale, quindi di inquadrare gli impegni di spesa e quindi il ciclo di bilancio in un'ottica anche pluriennale, e quindi da qui
l'esigenza di una programmazione specifica proprio per dar conto di quella che sarà l'evoluzione degli impegni di spesa e quindi l'evoluzione finanziaria dello Stato. Da qui la necessità di definire una vera e propria procedura che è chiamata ciclo annuale di bilancio disciplinato dalla legge 196 del 2000.

Entro il 30 settembre il governo presenta altresì la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza in cui vengono evidenziati, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmatici, anche l'indicazione dei disegni di legge collegati al bilancio. Quindi si apre ad aprile con la presentazione del DEF. Prosegue entro il 30 settembre, con la definizione dell'aggiornamento al DEF in cui si dà conto di quello che è successo e quindi degli eventuali scostamenti nel frattempo intervenuti. Si arriva quindi al 20 ottobre, data entro la quale viene presentato il disegno di legge di bilancio al Parlamento. A questo segue il parere della Commissione dell'Unione Europea sul disegno di legge di bilancio, che è richiesta essenzialmente, che ha l'obiettivo di verificare la rispondenza del disegno di legge di bilancio rispetto a quelle che sono le raccomandazioni e gli impegni assunti in sede europea. E quindi l'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, come dicevamo prima, pena l'esercizio provvisorio. E a questo seguono le raccomandazioni del Consiglio europeo e della Commissione che in qualche modo riattivano il ciclo di bilancio, richiedendo quindi al governo di tenerne conto nell'ambito del documento di economia e finanza e quindi poi in sede di emissione del parere della Commissione sulla legge di bilancio si tiene conto proprio di quelle raccomandazioni. Quindi vedete come un procedimento circolare che interessa sia a livello nazionale che a livello sovranazionale i vari soggetti che partecipano a questo procedimento euronazionale, ma che permette uno scambio che vede come protagonista assoluto l'esecutivo. A questo segue la presentazione della legge di assestamento entro il 30 giugno per variare le entrate e le spese stanziate nel bilancio tenendo conto delle decisioni assunte nei mesi precedenti. Quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo questa legge di assestamento completa il ciclo permettendo quindi di tener conto anche di quelli che sono gli ulteriori scostamenti. Infine, entro il 30 giugno viene presentato il rendiconto, previo giudizio di parificazione della Corte dei Conti ai fini dell'attestazione della sua regolarità. Spunti di riflessione: quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Concludiamo gli argomenti di questa lezione affrontando il tema dell'esecuzione del bilancio e dei controlli. L'acquisizione delle entrate, parliamo delle entrate coattive, quindi per esempio quelle che richiedono il cosiddetto prelievo fiscale, avviene attraverso varie fasi, la prima delle quali è quella dell'accertamento, laddove sussiste una vera e propria discrezionalità nella determinazione dei tributi, ma pur sempre nei limiti della legge. Quindi, tutto quello che è il procedimento delle entrate è oggetto specifico del diritto tributario. Tuttavia, che è una branca specializzata, tuttavia ritroviamo anche nell'esercizio di questa attività e quindi di questi poteri da parte dell'amministrazione di fatto l'esercizio di un potere amministrativo a tutti gli effetti che appunto si esplica nell'esercizio della discrezionalità. E ancora nella riscossione, che è un'attività propriamente di tipo autoritativo, e infine nel versamento. Viceversa, l'acquisizione delle entrate di tipo convenzionale segue i principi civilistici, poiché sono entrate che derivano tipicamente da rapporti di natura obbligatori, che siano questi derivanti da contratti di diritto privato o anche da provvedimenti amministrativi rispetto ai quali il regime giuridico dell'obbligazione segue comunque salvo a particolari regole derogatorie proprio in funzione della tipologia dei soggetti e degli interessi perseguiti, comunque un regime sostanzialmente analogo a quello di diritto privato. Non pone quindi particolari questioni per il diritto pubblico.

trattandosi dell'adempimento di contratti, quindi di rapporti obbligatori. Diverso è invece il tema della gestione delle spese. Spese per investimento, innanzitutto, sono disciplinate dalla legge 350 del 2003 e contribuiscono a far crescere la ricchezza. Come dicevo prima, il loro presupposto è che sono funzionali a un aumento del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare e dunque non sono soltanto funzionali a una distribuzione della ricchezza come nel caso delle spese correnti, quelle per esempio relative al finanziamento dei programmi, per esempio di sostegno al reddito. Inoltre la gestione della spesa implica l'esercizio del potere in varie forme, quindi attraverso i decreti di variazione, atti di programmazione, procedimenti, provvedimenti individuali, quindi nella gestione della spesa vi è un vero e proprio potere anche di imputazione della spesa a un determinato programma piuttosto che a un determinato provvedimento in un'ottica appunto di non solo di programmazione ma anche di esercizio in concreto e quindi di copertura finanziaria delle attività dell'amministrazione. Il procedimento contabile, quindi il procedimento contabile che è quello relativo alla gestione della spesa, è disciplinato dal Regio Decreto 2440 del 1923 che distingue tra l'impegno cosiddetto contabile, che non è l'impegno civilistico da cui sorge l'obbligazione, ma è l'impegno contabile, cioè la fase su cui si regge e si innesta tutto il procedimento di spesa e che ha come obiettivo quello di imputare una determinata spesa a una determinata voce di bilancio. Quindi si sovrappone rispetto all'impegno civilistico da cui nasce l'obbligazione, ma ha una sua valenza in termini di collegamento con la gestione della spesa e quindi con l'esecuzione del bilancio. Prosegue con la liquidazione, con l'ordinazione che può avvenire mediante mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse come nel caso del pagamento degli stipendi o altresì in forme speciali di pagamento e si conclude appunto con il pagamento vero e proprio. Per quanto invece riguarda i controlli esterni sulla gestione finanziaria, questi sono disciplinati dalla legge 20 del 1994. Si tratta del controllo successivo sulla gestione del bilancio e quindi sulle attività svolte, sulle modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e sui risultati che nel frattempo sono stati conseguiti. Ha una natura ausiliaria e collaborativa in quanto si tratta di un vero e proprio controllo di natura collaborativa posto a servizio degli organi elettivi. Vedete, qui dobbiamo precisare che questa tipologia di controlli sono funzionali, come abbiamo evidenziato parlando più genericamente delle funzioni di gestione, sono funzionali a una corretta gestione, in particolare a supportare coloro che sono chiamati ad assumere le decisioni in materia di gestione e di esecuzione del bilancio, a prendere decisioni il più possibile consapevoli, quindi avendo un supporto adeguato. Ecco, qui da questo punto di vista la natura di questi controlli non ha una natura appunto di controllo soltanto di legittimità, ma ha invece una funzione collaborativa anche nell'ottica di attivare un procedimento, una trama anche qua discorsivo-razionale di confronto tra soggetti chiamati a gestire e soggetti chiamati a controllare proprio ai fini di un miglioramento costante e di una sempre maggiore trasparenza nell'ambito della gestione della spesa. C'è da sottolineare come questa tipologia di controllo esterno sulla gestione, che appunto non è un controllo di legittimità, ma è un controllo sulla gestione, è comunque diverso dal controllo interno di gestione, poiché si poggia su una visione completamente diversa e appunto ha dei caratteri, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, assolutamente peculiari. Il controllo successivo sulla gestione del bilancio è l'oggetto di questa tipologia di controlli e quindi riguarda le attività svolte, le modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e anche i risultati conseguiti.
Punti di riflessione, come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa. Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina della finanza pubblica? Quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione focalizzando l'attenzione sulla finanza pubblica. Vi invito a consultare il materiale didattico ulteriore che è presente sul sito del nostro Ateneo alle pagine corrispondenti a questo corso e vi ricordo anche che tra le letture consigliate c'è, per chi lo desidera, un approfondimento specifico in relazione proprio alla disciplina della finanza pubblica e alle sue correlazioni tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale. Vi auguro quindi un buono studio e alla prossima.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

degli studi della Repubblica di San Marino e docente di Digital Strategy presso Uninettuno. Il corso che vi presento è quello di SEO and Social Media Management. Il corso di fatto esplora i due principali spazi del digitale contemporaneo. Cosa intendo? Se voi pensate appunto a voi stessi, a quanto state magari su internet o utilizzate lo smartphone, ecco, dove va il vostro tempo? Beh, sicuramente va sui social network, sicuramente va nelle ricerche Google, quindi sono i due spazi chiave all'interno del quale oggi ci muoviamo, ci connettiamo con le persone, visualizziamo contenuti pubblicitari e da marketer, da comunicatori, da brand manager, dovete pensare alla presenza del vostro brand, della vostra organizzazione in questi spazi dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del marketing, dal punto di vista pubblicitario. Il corso si articola su tre macro argomenti. Esploriamoli brevemente insieme. Il primo macro argomento è il motore di ricerca e la SEO. SEO è un acronimo di Search Engine Optimization, ovvero di tutte quelle attività di ottimizzazione di un asset digitale, come può essere il nostro sito, perché esso sia visibile sul motore di ricerca. Una serie di lezioni sono quindi dedicate al motore di ricerca e a come fare per far sì che il nostro sito vada e sia visibile su Google, che di fatto in Italia e in gran parte del mondo occidentale è il monopolista, e il focus è comunicativo e strategico, cioè voglio cercare di mostrare come utilizzare il motore strategicamente all'interno di un piano di comunicazione, quindi come può essere utilizzato e perché. Il focus è anche sulla parte contenutistica, che tipicamente riguarda i comunicatori, ovvero dei testi, della scrittura, come quindi cercare e utilizzare le keyword giuste, come appunto scrivere i giusti contenuti per il nostro sito, per il nostro blog, ma anche poi per un piano editoriale che va sui social e segue magari certi hashtag, proprio per essere visibili, per essere presenti, per essere indicizzati, considerati da Google, che può essere davvero un motore di visibilità per i nostri asset digitali. Il secondo macro argomento, come potete immaginare, sono i social network ed è quindi l'esplorazione degli ambienti social. Se noi abbiamo un brand, un'organizzazione, ecco, un'azienda e vogliamo essere presenti sui social, dobbiamo articolare una strategia. Dobbiamo capire come si fa ad essere presenti sui social e dobbiamo comprendere questi ambienti, perché YouTube è diverso da LinkedIn, è diverso da Facebook, è diverso da Instagram, è diverso da TikTok, e bisogna comprendere le logiche degli algoritmi, dei contenuti e dei linguaggi che ognuna di queste piattaforme, appunto, che sono caratteristiche di ognuna di queste piattaforme. E il terzo macro argomento che articola un'altra serie di lezioni sono i contenuti, che sono il vero e proprio motore del web. Già molti anni fa Bill Gates diceva "content is king". Questo è sempre più vero ed è una tematica che travalica il sito, il motore di ricerca, i social, come possono essere anche YouTube piuttosto che Facebook o Instagram. Ecco, i contenuti sono oggi il grande motore e dobbiamo comprendere come crearli in modo efficace, quali linguaggi utilizzare. Sono al centro dell'attività SEO, sono al centro dell'attività anche degli utenti che appunto li producono e popolano gli ambienti social a partire dai loro contenuti, magari vogliono essere dei content creator e quindi monetizzare la loro attività e produrre anche un certo tipo di contenuto di qualità e capiremo come monetizzare, oppure vogliono essere degli influencer. Il contenuto che attira una certa community è l'elemento chiave e distintivo attualmente degli influencer sulle diverse piattaforme social. I contenuti per le aziende, per i brand, sono il modo di fare branding oggi. Il branding si fa anche e soprattutto sui social, sul proprio sito internet, comunicando in relazione ai temi che sono rilevanti per la società, temi di sostenibilità, anche tematiche valoriali e via dicendo. Quindi i contenuti sono in qualche modo il cuore di tutto. Il corso, quindi, e concludo, esplora in modo ampio e articolato attraverso una serie di lezioni tutti questi aspetti, e quindi io
vi

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue.

0: lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e a tutti. Io mi chiamo Massimo Cefalo, mi occupo di robotica industriale e specificamente mi occupo del controllo e della pianificazione del moto dei robot. Sono uno dei docenti di questo corso di fondamenti di robotica industriale. E oggi ci occuperemo della cinematica differenziale. Questi sono gli argomenti, che svolgeremo. Parleremo di velocità lineare e angolare dell'end effector, derivata di una matrice di rotazione, composizione di velocità lineari e angolari, calcolo dello giacobiano geometrico, calcolo dello giacobiano analitico e in ultimo affronteremo il problema delle singolarità cinematiche. Velocità lineare e angolare dell'end effector. La cinematica differenziale, si propone di stabilire il rapporto che esiste tra le variabili di velocità disgiunto e le velocità dell'organo terminale. E per velocità dell'organo terminale intendiamo le velocità lineari e velocità angolari. E con velocità angolari possiamo intendere le velocità delle variabili angolari che lo rappresentano in una forma mediante una matrice di rotazione oppure con una rappresentazione minima. La cinematica differenziale, scopriremo che stabilisce una relazione lineare tra le velocità disgiunti e le velocità lineari ed angolari dell'end effector. Questo legame, si può ottenere geometricamente e verrà descritto semplicemente da una matrice che dipende dalla configurazione, che verrà chiamata giacobiano geometrico. Se la postura dell'end effector viene descritta con una rappresentazione minima, per cui stiamo parlando per esempio di angolo di roll PCO o angolo di Eulero, si può ottenere derivando direttamente la cinematica diretta. In questo caso otteniamo lo jacobiano analitico che indichiamo con la lettera JA. In generale, ma non sempre, J è diverso da JA, quindi lo jacobiano geometrico, quello ottenuto attraverso un procedimento di calcolo geometrico, differisce da quello ottenibile con una procedura di calcolo analitica.